non disturbarti, perché io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Per questo neppure mi sono ritenuto degno di venire da te. Ma di una parola e il mio servo sarà guarito. Poiché anche io sono un uomo sottoposto all'autorità altrui e ho sotto di me dei soldati. E dico ad uno va ed egli va. E un altro viene ed egli viene. E il mio servo fa questo e egli lo fa. Quando Gesù di queste cose si meravigliò di lui e rivolgendosi alla folla che lo seguiva disse: io vi dico che neppure in Israele ho trovato una fede così grande. E quando gli invitati fecero ritorno a casa trovarono il servo che era stato infermo guarito. Vogliamo pregare. Signore, fai che tu puoi trovare in noi questa fede, Signore, come hai trovato in questo italiano, Signore, 2000 anni fa, questo uomo che avevo solo sentito parlare di te, Signore, e noi che abbiamo veramente sentito e gustato di te, Signore, come potremmo avere una fede minore del suo? Parlaci questa mattina, Signore, parla attraverso di me, e lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Quindi questa piccola storia di un italiano, presumo, era un centurione romano, quindi un capo sopra tanti soldati, un pezzo grosso, una persona importante, che aveva un servo che era malato. La Bibbia dice che stava quasi per morire, era moribondo. Come il centurione amava questa persona, ha sentito parlare di Gesù, che Gesù aveva potere di guarire gli ammalati, e quindi ha mandato alcuni giudei che lo conoscevano. E quindi sono andato da lui in versetto 4 ed essi giunti da Gesù lo pregarono con insistenza dicendo: egli merita che tu gli concedi questo, perché egli ama la nostra nazione ed è stato lui a costruirci una sinagoga. Amen. Signore, mandaci un centurione a Montebelluna. Chi lo sa? Pregate, fratelli, pregate, pregate, pregate. Dobbiamo pregare e digiunare, perché il nemico non vuole che ci sia una testimonianza qua. Sapete? Il nemico vuole che magari troviamo un locale in mezzo al bosco che nessuno sa dov'è, che nessuno neanche va. Dà fastidio a Satana che noi siamo così vicino al centro. Ma noi, se andremo via di qua, andremo ancora più verso il centro, per fede. Che tutto Montebelluna saprà che c'è un popolo che adora Dio, in spirito e verità. E quindi Dio ha mandato anche questo centurione per fare le sinagoghe, e questi giudei dice: lui è degno, lui merita, tu lo devi quasi, no? Perché lui è molto religioso, ha fatto tante cose, ha costruito le sinagoghe, no? Ha fatto tante di quelle cose, quindi Dio, tu lo devi dare qualcosa. Ma sapete una cosa? Dio non ci deve niente. Noi meritiamo cosa? Noi meritiamo l'inferno. Siamo tutti pecore errante, abbiamo rigettato le vie di Dio. Solo nella sua misericordia, nel suo amore, nel suo grande amore, lui ha steso le sue mani verso di noi. E mi piace molto la risposta di questo centurione. I suoi amici si vantavano, innalzavano lui, dicevano: lui merita, lui è degno che tu fai questa cosa per lui. Invece il centurione, secondo me, era un vero credente. Però lui, dal testo, vediamo che lui ancora non aveva visto Gesù con gli occhi. Non aveva udito con i suoi orecchi le parole di Gesù, ma aveva solo sentito parlare. Come la gente nel villaggio samaritana, che la donna samaritana del pozzo era andata lì a evangelizzare e tutto il villaggio credettero in Gesù Cristo. Poi sono andati da Gesù e detto: adesso l'abbiamo udito con i nostri orecchi le sue parole meravigliose. E questo uomo ha creduto solo per sentito dire, no? Anche io quando pregavo, leggevo questo testo, ho detto: mamma mia, Signore, noi abbiamo tutta la rivelazione di Dio, siamo nati di nuovo, tu hai versato tuo spirito dentro di noi. E questo uomo che avevo solo sentito parlare,
ha dimostrato tanto fede, no? E tanta umiltà. Questo uomo non si è presentato a Gesù: io ho costruito la sinagoga, io ho fatto preghiere, io ho fatto pellegrinaggio, io ho fatto tutto questo, tu mi devi, no?

che tu vieni neanche a casa mia. Per questo neppure mi sono ritenuto degno di venire da te. Ma dia una parola, perché io so chi sei. Io so che tu sei il creatore dell'universo. Per te, Gesù, basta che tu dia una parola. E così sarà. Questo uomo aveva una grande fede in Gesù. Signore, basta che tu dia la parola. E questa è una cosa meravigliosa, che anche noi come Chiesa, Dio ha ordinato il meccanismo della preghiera. Noi possiamo cambiare le cose nell'altra parte del mondo, fratelli, con la preghiera. Voi credete questo? Anche Silvana mi ha ricordato venerdì alla preghiera. Alcuni di voi sapete che lei apparteneva a un gruppo tipo New Age prima di venire qui, prima di accettare il Signore. E io mi ero anche appena scordato di questa cosa, che noi mesi e mesi fa, nella riunione di preghiera, noi abbiamo pregato contro tutti questi setti, contro questi maghi che si trovano qui nel Triveneto. E sapete cosa è accaduto pochi giorni dopo quella riunione di preghiera? Striscia la notizia, usato da Dio, è andato a indagare su questo movimento a Scorze. Hanno smascherato che è un imbroglio e adesso questa setta si è disfatta, non esiste più. Prima trovavano, ogni settimana andavano 700 persone per essere ingannati da questo guaritore, questo santone. Noi possiamo cambiare le cose con la preghiera. La preghiera è un atto di fede, no? Noi non abbiamo un'immagine qui, non abbiamo una statua di Gesù o un'immagine di Dio con me. Perché sicuramente nessuna immagine potrebbe fare onore alla sua immensità, alla tua grandezza. Cosa potremmo fare per fare una cosa simile all'Eterno? Niente. Quindi è inutile. Noi quando preghiamo, preghiamo un Dio che noi non vediamo. È un atto di fede. La preghiera è un atto di fede. E in un certo senso questo uomo ha messo in atto lo stesso fede. Lui non vedeva Gesù, ma lui credeva. In un certo senso lui pregava Gesù, no? Attraverso i suoi amici ha fatto una preghiera. Ti prego, Gesù, guarisci mio servo. Io so che tu non devi neanche venire qua, perché tu sei l'Onnipotente. Per te basta dire la parola. Per te basta pronunciare la parola e mio servo sarà guarito. E anche qui Gesù, quando poi il servo, questo centurione in versetto 8, poiché anche io sono un uomo sottoposto all'autorità altrui e ho sotto di me dei soldati, e dico ad uno va ed egli va, e un altro viene ed egli viene, e il mio servo fa questo e egli lo fa. Questo uomo era uno che capiva l'autorità che aveva Gesù Cristo. Io sono un comandante, se io dico a mio servo fai questo, lui lo fa. Perché? Perché lui è sotto la mia autorità e lui deve farlo. Sapete che nell'esercito uno non ha scelta. Nell'esercito americano o obbedisci le ordini o tu vai in carcere. Molto severo, credo che forse anche nell'esercito italiano sarà la stessa cosa. Se tu disobbedisci un ordine diretto del tuo comandante, ti mettono in catene. Perché logicamente un esercito non può andare avanti se non c'è sottomissione, se non c'è ordine, se non c'è una direzione. E anche lo stesso nel regno di Dio, nella nostra vita. Se non siamo sottomessi, ci sarà solo disordine. E questo uomo dice, io ho quelli che sono sottomessi a me, e quando io dico una cosa, viene fatto. E io assicuro che viene fatto. E Gesù, io so che tu hai autorità sulle malattie. Tu hai autorità sui demoni. E se tu dia la parola, sarà così. E Gesù, vedendo questo, in versetto 9, quando Gesù udì queste cose, si meravigliò di lui e rivolgendosi alla folla che lo seguiva, disse, io vi dico che neppure in Israele ho trovato una fede così grande. Io credo che se noi abbiamo fede, anche noi possiamo dire la parola. Se abbiamo fede, se non abbiamo fede, no. Che noi possiamo pregare per le cose anche in Brasile. E se abbiamo fede, quelle cose saranno fatte. Gesù ha detto, se due

0: di voi si concordano su una cosa, forse sarà fatto. Sarà fatto. E io ho visto questo. Ho visto questo. Alcuni anni fa, io e un fratello di questa chiesa eravamo sopra Bassano di Grappa in montagna a pregare, e c'era una famiglia che conoscevamo che loro volevano un bambino, e noi abbiamo pregato e abbiamo chiesto al Signore di dare a quella famiglia un bambino. E sapete, il mese dopo abbiamo avuto notizia che la moglie era incinta. La preghiera è potente, fratelli. La preghiera cambia le cose. Noi tante volte nella carne vogliamo cambiare le cose, ma questo centurione, lui con la preghiera, una grande figura della preghiera, lui era distante da Gesù, lui realizzava: Signore, tu puoi cambiare le cose. Tante volte come credenti vogliamo, anche io tante volte ho detto, ma magari io forse uno degli apostoli, no? Avete mai fatto questo desiderio? Magari io forse uno degli apostoli che camminavo con Gesù, che potevo vedere i suoi prodigi. Ma quando Tommaso ha avuto incredulità, cosa ha detto Gesù? Beati coloro che non vedono e credono. Beati noi. Io non ho mai visto Gesù con gli occhi fisici. Non ho mai udito la sua voce audibile con questi orecchi carnali. Ma io credo che egli è, e che egli è un rinomatore a quelli che lo cercano. La preghiera è un atto di fede. Più avanti nel Vangelo di Luca, in capitolo 18, perché è bello vedere queste storie di 2000 anni fa, ma uno potrebbe dire cosa c'entro con la mia vita qui in Italia nel 2004. E qui in Luca 18, versetto 1, poi propose loro anche una parabola per mostrare che bisogna continuamente pregare senza stancarsi, dicendo: c'era una città un giudice che non temeva Dio e non aveva rispetto per alcun uomo. Ora in quella stessa città c'era una vedova che andava da lui dicendo: fammi giustizia del mio avversario. Per un certo tempo egli si rifiutò di farlo, ma poi disse fra sé: anche se non temo Dio e non ho rispetto per alcun uomo, tuttavia, poiché questa vedova continua a infastidirmi, le farò giustizia, perché a forza di venire alla fine non mi esaurisca. E il Signore disse: ascoltate ciò che dice il giudice iniquo. Non vendicherà Dio i suoi eletti che gridano a lui giorno e notte? Tarderà egli forse a intervenire a loro favore? Se io vi dico che li vendicherà prontamente, ma quando il figlio dell'uomo verrà, troverà fede sulla terra? Abbiamo visto questa storia di questo centurione, e Gesù ha detto: io in tutto Israele non ho trovato fede così. Questo era 2000 anni fa. Ma anche qui il Signore ci dà questa parabola di insegnarci qualcosa riguardo la preghiera. Lui disse: quando io tornerò la seconda volta, e noi crediamo che lui tornerà una seconda volta, troverà fede sulla terra? Troverà fede nella mia vita? E tutto riguardo la preghiera, l'insistere. La parola di Dio dice che noi non combattiamo contro carne e sangue, ma contro potestà e potenze. Posso assicurarvi, quando tu deciderai di venire alla preghiera venerdì sera, il nemico farà ogni cosa per impedirti. Ogni cosa. Quando tu deciderai di digiunare e cercare la faccia di Dio, vedrai che tua moglie quel giorno farà pollo arrosto. Quando ero nella tenda, capitava sempre. E io dentro di me dicevo: Signore, domani voglio digiunare, voglio appartarmi per te, voglio cercare la tua faccia. E quindi, ok, domani comincio a digiunare. Come io ero un operaio che facevamo i lavori pratici di questo gruppo, capitava sempre, ogni volta che io dovevo digiunare, che altri operai facevano barbecue quel giorno. Quindi ero lì a saldare, lavorare su una macchina con la pancia che fa. E quelli erano lì: ah, è quasi pronto la carne. no? E dice, ma signore, non potevo fare digiuno quando c'era l'avversa. No? Tante volte magari il cibo non ti va neanche, quindi sempre. I miei fratelli erano molto guidati, ma non dal Signore. Sapete, fratelli, questo è il nemico combatterà contro di voi in questo. Ah, sono stanco. Anche Gesù con i discepoli, no? Non potevate pregare con me un'ora? No? Non è cambiato tanto in 2000 anni, no? I discepoli dormivano alla riunione di preghiera. E Gesù dice, lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Ma se siamo credenti, se abbiamo capito qualcosa, se il Signore ci ha battezzato con lo Spirito Santo, sarebbe ora di prendere posizione sulla nostra carne. Siete d'accordo? E dire, no, Satana, non starò qui questa sera a guardare la televisione, io vado a pregare con i miei fratelli, io vado a cercare la faccia di Dio. Se tu non puoi venire, magari dici, io sono una mamma, ho piccoli bambini, non possono venire, va bene, tu a casa tua spegni la televisione. Dice, i miei fratelli stanno cercando la faccia di Dio in chiesa questa sera, anche io in casa mia, Signore, io farò culto a te, io cercherò la tua faccia. Vogliamo vedere veramente qualcosa di grande in queste zone? Dobbiamo insistere. Il Signore ci sta parlando che dobbiamo insistere in preghiera, digiuno, cercare la faccia di Dio, perché ci sono forze spirituali che vogliono legarci, vogliono abbatterci, vogliono opprimerci, vogliono tenerci che siamo sempre credenti zoppicante. Ma noi dobbiamo prendere posizione e dire, chi il figlio ha liberato, chi il figlio ha liberato è libero veramente. Io sono libero, il peccato, il diavolo non ha potere sulla mia vita, io ho autorità sulla mia carne, e quindi prenderò posizione. E quindi vi faccio questa domanda e faccio anche a me stesso, ma quando il figlio dell'uomo verrà, troverà fede sulla terra? Troverà fede nella mia vita? Troverà che io agisco con fede? Adesso noi non sappiamo dove saremo il mese prossimo, quindi per me il Signore mi sta chiedendo di avere fede per tutti noi, no? Magari per te è una cosa altra, magari a portare un bigliettino a un tuo collega per il concerto è un passo di fede per te, perché hai paura, ma magari mi dirà di no, magari ti dirà di sì. Mi raccomando, fratelli, venerdì c'è un concerto, vuoi essere presente, no? È una bellissima opportunità, vengono questi fratelli dell'America a spese loro per darci una mano nell'opera di Dio, e quindi è giusto che noi ci presentiamo. Devo dire che quando è venuto Lino Cavone con Porta Aperta mi sono vergognato, perché eravamo 6-7 fratelli e questo fratello è venuto da Verona per presentare questo ministero bellissimo, Porta Aperta. E quindi, fratello, magari per te è quel piccolo passo di fede, prendere quel bigliettino. Sai, vuoi venire con me? Venerdì c'è un concerto nella nostra chiesa. Vieni. Vieni, sarà bello. Ti porterò io, ti prenderò io, poi prendiamo un gelato dopo. Magari per te solo questo è un passo di fede. Magari per altri il Signore ti sta chiedendo qualcosa di maggiore. Ognuno di noi sappiamo. Ma Dio ci chiama di fare passi di fede. E se non li facciamo, il nostro cristianesimo sarà un cristianesimo morto, stagnante. Perché dobbiamo vedere e sperimentare la mano di Dio nella nostra vita. No? Anche ieri abbiamo pregato, sono tornato a casa e il Signore ha risposto in modo meraviglioso. È stato per me un grande incoraggiamento. Ho fatto un passo di fede, un piccolo passo di fede, no? Prendere una giornata di pregare con i miei fratelli. Non era un grande impegno, non era un grande passo di fede, ma il Signore mi ha ricompensato in modo meraviglioso di vedere il mio quartiere lì a Cairano. che si avvicina alla parola di Dio. Io sto pregando per tutti i miei vicini di casa e voglio avere fede che nel mio quartiere tutti saranno un giorno convertiti, che un giorno quando passeranno mi diranno buongiorno, diranno gloria a Dio, fratello. Amen. Abbiamo fede che accadrà questo. Io voglio avere fede. Alleluia. Il Signore troverà fede nella nostra vita, che camminiamo per fede, che facciamo passi di fede, perché siamo comodi nella nostra religione. Ma Dio ci sfida, Dio ci chiama, fai quel passo, lanciati nel buio dove tu non vedi niente e vedrai la mia gloria.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

Leggiamo oggi nell'Epistola ai Romani, nel capitolo 14, verso 13. Non ci giudichiamo dunque più gli uni gli altri, ma giudicate piuttosto che non dovete porre pietra d'inciampo sulla via del fratello, né essergli occasion di caduta. Ascoltiamo ora uno stacco musicale.

La vita cristiana comunitaria è una vita di gioia, di pace e di edificazione reciproca. Il Dio ci concede il privilegio di essere in comunità, di godere della presenza e della comunione dei nostri fratelli in fede e di camminare insieme ed uniti sulla strada che conduce al cielo. È un grande privilegio, ma altresì un grande impegno ed una responsabilità. Il Dio ci riunisce in un sol popolo affinché possiamo essere d'aiuto gli uni agli altri, esortandoci ed incoraggiandoci a vicenda, per raggiungere assieme la gloria, essendo dunque io e te in qualche modo guardiano di mio fratello, siamo interessati e corresponsabili del benessere spirituale di coloro che ci sono accanto. È facile talvolta, attraverso atteggiamenti duri e di superiorità, disfare per un cibo l'opera di Dio, ovvero porre pietra d'inciampo sulla via del fratello, o addirittura essergli occasione di caduta. E Dio ci chiama ad avere invece un sacro rispetto per la vita spirituale del fratello, per il quale Cristo è morto, eliminando ed evitando per quanto è possibile tutto ciò che potrebbe nuocergli o procurargli un danno forse fatale. Le nostre convinzioni e le nostre posizioni personali in materia di vita e di fede e di condotta pratica possono essere differenti e più o meno condizionate dalla libertà e dalla conoscenza spirituale. In nessun caso, però, devono costituire motivo di attrito, di giudizio o di disprezzo reciproco. Lo spirito di carità e di amore fraterno ci proibisce di essere d'intoppo. Dio solo è il giudice ed il legislatore. Egli solo potrà valutare il nostro cammino cristiano ed attribuire a ciascuno il giusto premio o il necessario biasimo. Quanto a noi, la nostra sensibilità e carità devono condurci ad essere sempre di aiuto, di incoraggiamento, di stimolo al fratello, benché possa apparire debole o immaturo agli occhi nostri, cercando assieme le occasioni di momenti che contribuiscono alla pace ed alla edificazione. Aiutiamoci, edifichiamoci vicendevolmente e saremo veramente graditi da Dio ed approvati dagli uomini.

giovani, perché oggi parliamo appunto di un giovane, una persona giovane che incontrò Gesù, e noi vogliamo proclamare un messaggio da cui nessuno può tirarsi indietro, di cui tutti abbiamo bisogno. Ma vorrei subito partire con una canzone dal nostro amico Piero N, che dice: senza Gesù e senza Gesù noi non possiamo vivere, ma Gesù è venuto per darci una vita piena. Così ascoltiamo questa canzone e poi parleremo un po' su questo incontro di Gesù con un giovane.

Se avete seguito i nostri programmi regolarmente, forse avrete l'impressione che tutti gli incontri con Gesù sono a lieto fine. Purtroppo no. La persona di cui oggi vi parlo ha tre caratteristiche difficili da trovare insieme. Era, come abbiamo accennato, giovane, era ricco ed era onesto. Come tanti giovani, però, ha una domanda la cui risposta non ha ancora trovato né nella sua gioventù, né nelle ricchezze, né nell'apparente sua onestà. Eccolo arrivare con grande rombo sulla sua Kawasaki e fare la sua richiesta. Cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Forse ha ereditato i suoi beni e si accorge che la bella vita dura poco e presto sarà il suo turno di lasciare tutto ai figli. E anche oggi, oltre le moto, le amicizie, computers e rock and roll, nel cuore di ogni giovane si trova una tale domanda: cosa devo fare? Cosa devo fare per avere la vita eterna? Quella vita che non consista nei soldi o nella gioventù e che varrebbe la pena di vivere anche se fossi solo, se fossi vecchio o se fossi povero. Gesù guarda il giovane con amore, ma il suo cuore piange nel vedere cosa vi trova dentro. Risponde solo poche parole, ma egli rivela importanti principi per noi sulla vita eterna, il perdono dei peccati e un rapporto con Dio stesso. La risposta è secondo la domanda del giovane. Tu sai i comandamenti: non rubare, non uccidere, non commettere adulterio. E il giovane completa la lista a memoria aggiungendo: ho fatto tutto questo. Povero illuso. Poteva dire ciò ai suoi amici o ai suoi colleghi, ma non a Gesù. Per convincerlo, Gesù gli chiede una prova. Dopotutto, la legge, cioè i comandamenti, consiste nell'amare il prossimo come se stessi. E se il giovane lo osserva veramente, come ha appena detto a Gesù, egli non avrà alcun problema nell'ubbidire. Va, gli dice Gesù, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri, poi vieni e seguimi. Con queste parole Gesù non intende dire che dando i beni ai poveri o mettendo in pratica i 10 comandamenti si possa avere la vita eterna. Al contrario, Gesù voleva dirci e voleva mostrare a questo giovane che la salvezza non è in base ai nostri meriti né in base ai nostri milioni. Tanti pensano che tutto andrà bene perché hanno fatto questo o quello o messo in pratica i comandamenti, e Gesù dice solo una parola: veramente? Veramente hai sempre fatto del tuo meglio? Ho osservato i comandamenti? Gesù vuol dire a questo giovane: la tua domanda è messa male, non c'è nulla che tu puoi fare. Che cosa hai fatto, per esempio, per ereditare la tua ricchezza? Nulla, solo perché eri figlio di tuo papà. Così, se vuoi avere la vita eterna, devi essere figlio di Dio. E per essere figlio di Dio devi seguire me. E per seguire me io desidero tutto il tuo affetto e la tua devozione. E a questo scopo ti manca una cosa. Tu ami troppo i tuoi soldi, perciò va e dà via tutto. Allo stesso modo, tanti si illudono che i soldi sono di aiuto.

Perché io, dice Gesù, e non un modo di vita, io sono la vita eterna. E Gesù vuole incontrare anche noi, amici, forse non più tanto giovani o nel fiore degli anni, forse senza la Kawasaki o la Rolls Royce. Queste cose non impressionano Dio, non lo si può corrompere. Il giovane se ne andò deluso perché aveva troppi beni. Dove? Non lo sappiamo, ma certo ci è detto che se ne andò triste. Era triste. E tu, cosa risponderai all'invito di Gesù? Quello che fai nei prossimi 5 minuti potrebbe rivelarsi vitale. Puoi dirgli: Signore, voglio seguirti al di sopra di tutto ciò che ho e tutto ciò che sono. Se questa è la tua decisione, se desideri fare questo passo di cominciare a seguire il Signore Gesù in un modo personale, forse sei confuso, forse c'hai dei dubbi, onesti dubbi a cui vorreste delle risposte, ebbene ti invito ancora a prendere l'indirizzo che fra poco seguirà e di scriverci. Scriveteci senza paura, vi manderemo un Nuovo Testamento, la parola di Dio se ne siete sprovvisti, e anche della letteratura che può esservi molto utile. E anche personalmente risponderemo con delle lettere personali per rispondere a qualsiasi domanda o dubbio o quesito vogliate rivolgerci. Prima di lasciarvi, voglio ringraziare soprattutto i giovani in ascolto oggi che ci hanno seguito, e ancora vorrei farvi sentire una canzone di sempre del nostro amico Piero N, che dice: felicità è Gesù, non tutte le cose che possiamo avere, non i soldi, non le amicizie, non le nostre possessioni, ma la vera felicità è quando possiamo dire: io so in chi ho creduto, nel Signore Gesù.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
2: Nel capitolo 6 dell'Evangelo di Giovanni, Gesù e i suoi discepoli si spostano in un'altra località. Al capitolo 5, infatti, si trovavano a Gerusalemme. E come ricordiamo, Gesù guarisce il paralitico presso la piscina di Betesda e quest'uomo viene accusato dai giudei di portare il suo lettuccio in questo giorno, cioè in giorno di sabato, cosa che secondo loro non era lecita. E Giovanni spende tutto il capitolo intorno a questo miracolo e alla controversia che ne consegue, o meglio all'immagine stessa di Gesù, il quale eguaglia le sue opere a quelle del Padre e opera quindi in completa armonia e dice anzi di fare le opere del Padre, e quelle opere in se stesse testimoniano di Lui, così come le parole dell'Antico Testamento testimoniano chi è. Egli è il Cristo, il Figlio dell'Iddio vivente. Ora, dopo queste cose, c'è un tempo indeterminato tra il capitolo 5 e il capitolo 6 e non sappiamo quanto tempo dopo. Giovanni ci riporta indietro al mare di Galilea. Gesù ha lasciato Gerusalemme, gli avvenimenti subito successivi Giovanni non ce li dice, ma sappiamo che Gesù si ritrova di nuovo nella zona, nell'area della Galilea, e in particolare intorno al mare di Galilea, che è il mare di Tiberio, anche conosciuto come Gennazaret. E una grande folla lo seguiva, perché vedevano i segni che egli faceva sugli infermi. E così attraverso i suoi miracoli Gesù stava attirando una grande moltitudine di gente. Ora le persone possono essere attirate da Gesù per varie ragioni. Alcune di queste ragioni sono legittime, altre no. Ma sicuramente Gesù ha una grande capacità di attrarre, di attirare a sé. Egli ha sempre avuto una grande forza di attrazione. Per me è interessante vedere come Gesù attira le persone che si trovano in varie situazioni nella vita. È interessante come egli attrae persone che si trovano in differenti culture, persone di tutte le età, vedere come i bambini stessi sono attirati da Gesù. Infatti questa per me è una delle cose più belle nel mondo, l'attrazione che anche i bambini hanno per Gesù. È probabilmente un'attrazione maggiore, più forte rispetto a noi che siamo diventati così complicati e confusi nei nostri processi di pensiero. Oh, la bellezza di Gesù che attrae le persone. Ma gli uomini sono attratti per ragioni differenti. E queste persone erano attratte dai miracoli spettacolari che Gesù faceva sulle persone malate. Ma Gesù salì sul monte e là si sedette con i suoi discepoli. Or la Pasqua, la festa dei giudei, era vicina. Gesù dunque, alzati gli occhi e vedendo che una grande folla veniva da lui, disse a Filippo: «Dove compreremo del pane perché costoro possano mangiare?» Or diceva questo per metterlo alla prova, perché egli sapeva quello che stava per fare. Filippo gli rispose: 200 denari di pane non basterebbero per loro, perché ognuno di loro possa avere un pezzetto». Così, dove compreremo il pane? Ragazzi, non lo so proprio. Ora, un denaro corrispondeva al salario giornaliero di un lavoratore. Se avessimo 200 denari per il pane non sarebbero sufficienti. Ma Andrea, fratello di Simon Pietro, uno dei suoi discepoli, gli disse: «V'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 piccoli pesci. Ma che cos'è questo per tanta gente?» In altre parole, scusa se ho detto una cosa del genere. Non ha senso, la folla è troppo grande. E Gesù disse: fate sedere la gente. Ora c'era molta erba in quel luogo, era il periodo della Pasqua, primavera, bellissima, assolutamente stupenda. La Galilea in primavera doveva essere un luogo bellissimo. Campi verdeggianti, pieni di fiori, di margherite gialle, di anemoni rosse, bianche, porpora e altri fiori bellissimi. Questa è la primavera in Galilea. E così Gesù dice: fate sedere la gente. Ora c'era molta erba in quel luogo. La gente dunque si sedette ed erano in numero di circa 5.000. Poi Gesù prese i pani e dopo aver reso grazie li distribuì ai discepoli e i discepoli alla gente seduta. Lo stesso fece dei pesci finché ne vollero. E dopo che furono saziati, Gesù disse ai suoi discepoli: raccogliete i pezzi avanzati perché niente si perda. Essi dunque li raccolsero e riempirono 12 cesti con i pezzi di quei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, avendo visto il segno che Gesù aveva fatto, disse: certamente costui è il profeta che deve venire nel mondo. Questo è un riferimento a quella scrittura in cui Mosè disse: l'Eterno il tuo Dio susciterà per te un profeta come me, in mezzo a te, fra i tuoi fratelli, a lui darete ascolto. Così stavano cercando quest'altro profeta, questo profeta che era stato promesso. E quando videro questo miracolo fatto da Gesù, pensarono: questo è sicuramente quel profeta di cui Mosè parlava, l'altro profeta che sarebbe venuto, e riconobbero Gesù come il Messia promesso. Ora, essi volevano fare una cerimonia pubblica, volevano prenderlo e obbligarlo a diventare re per stabilire in questo momento il regno, ma questo non era il piano di Dio. Gesù, sapendo che stavano per venire a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte tutto solo. Egli non permise loro di acclamarlo come proprio re prematuramente. Il giorno di Dio stabilito per presentare il suo re alla sua nazione non era questo, è un altro. Quel giorno speciale viene chiamato oggi la Domenica delle Palme, la domenica cioè che ha preceduto la crocifissione di Gesù. E quello era il giorno e l'ora che Dio aveva preparato e profetizzato quando il Redentore sarebbe venuto. E Gesù si preparò per quel giorno e mandò i suoi discepoli nella città a prendere l'asino, quell'asino che avrebbe cavalcato per l'ingresso a Gerusalemme, secondo la profezia di Zaccaria. In quel giorno egli permise ai discepoli di gridare quel salmo messianico, il numero 118: Osanna, Osanna, benedetto è colui che viene nel nome del Signore, gloria a Dio nell'alto dei cieli. Ed egli permise loro di gridare forte il salmo. Infatti, quando i farisei fecero obiezioni, egli disse: io vi dico che se costoro tacessero, le pietre griderebbero. Quello fu anche il giorno in cui Gesù pianse su Gerusalemme, dicendo: se tu avessi riconosciuto almeno in questo tuo giorno le cose necessarie alla tua pace, ma ora sono nascoste agli occhi tuoi. Quindi in questo momento assistiamo a un tentativo prematuro di stabilire Gesù come re. E questo era qualcosa che veniva dalla gente, dal popolo, qualcosa che Gesù ha rigettato, perché egli operava nel tempo di Dio e non nel tempo dell'uomo. Oh, il Signore ci aiuti a imparare a operare nel tempo di Dio piuttosto che nel nostro proprio tempo. Sembra invece che siamo sempre desiderosi di fare le cose prematuramente. Dio non sembra operare nel tempo in cui noi vorremmo che operi. Noi vorremmo tutto velocemente, noi vorremmo accelerare il programma di Dio. Se fosse dipeso da me, il Signore sarebbe tornato un paio di anni fa, ma sicuramente qualcuno di voi sarebbe stato nei guai se lo avesse fatto. Così potete essere grati a Dio che Egli agisce nel proprio tempo e non nel nostro. Così Gesù, sapendo che sarebbero venuti e avrebbero provato a forzare i tempi per renderlo re, egli se ne andò, si ritirò sulla montagna. Quando fu sera, i suoi discepoli discesero al mare, e montati in barca si diressero all'altra riva del mare, verso Capernaum. Era ormai buio, e Gesù non era ancora venuto da loro. Il mare era agitato perché soffiava un forte vento. Ora, dopo aver remato circa 25 o 30 stadi, cioè dai 4 ai 6 chilometri, videro Gesù che camminava sul mare e si accostava alla barca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Sono io, non temete». Essi dunque volentieri lo ricevettero nella barca, e subito la barca approdò là dove essi erano diretti, cioè a Capernaum. Il giorno seguente la folla che era rimasta sull'altra riva del mare, cioè là dove Gesù aveva cibato la moltitudine, si rese conto che là non c'era che una piccola barca, quella in cui erano saliti i discepoli di Gesù, e che egli non vi era salito con loro, ma che i suoi discepoli erano partiti soli. Ora altre barche erano venute da Tiberiade, vicino al luogo dove avevano mangiato il pane, dopo che il Signore aveva reso grazie. La folla, come vide che Gesù non era più là, e neppure i suoi discepoli, salì anch'essa su quelle barche e venne a Capernaum, alla ricerca di Gesù. Avendolo trovato di là dal mare, gli dissero: «Maestro, come sei venuto qui?» Gesù rispose loro e disse: in verità io vi dico», ora non gli disse come era arrivato fin lì, in verità io vi dico che voi mi cercate non perché avete visto segni, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Voi mi cercate per le ragioni sbagliate. Voi mi cercate con delle motivazioni sbagliate. Voi mi cercate solo perché il vostro stomaco è stato saziato con pane e pesce. Ma questa non è la ragione giusta per cercarmi. Gesù non accetta coloro che lo cercano con le motivazioni sbagliate. E ci sono molte persone oggi che lo cercano con motivazioni sbagliate. E ci sono anche molti ministri che incoraggiano la gente a cercare Gesù, ma incoraggiano le persone con motivazioni sbagliate. Incoraggiano le persone a fare la volontà di Dio con le motivazioni sbagliate. Regaleremo una bicicletta nuova a chi porta più membri nella scuola domenicale nei prossimi 5 mesi. Ma così stiamo motivando i nostri giovani con motivazioni carnali. Stiamo insegnando loro a fare l'opera di Dio, promettendo loro dei premi carnali. Dio ci aiuti. Quanto ci siamo allontanati dalla porta stretta e dalla strada angusta. Egli disse: adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna. In altre parole, non affaticatevi per le cose materiali, non affannatevi per queste cose, ma ricercate piuttosto le cose spirituali. Le cose spirituali sono superiori alle cose materiali. Questo è ciò che Gesù ha costantemente dichiarato. E nello stesso tempo questo è quello che gli uomini mettono costantemente in discussione. E noi, nelle nostre menti, spesso viviamo questa sfida, questa battaglia. È davvero la vita spirituale superiore alla vita materiale? E Satana costantemente propone e dà gloria all'ambito delle cose materiali, le esalta. Guarda, non è bello, non ti piace questo? E il Signore costantemente dice: ehi, non ti affannare, non ti affaticare per queste cose, non dureranno molto. Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna, per le cose spirituali, che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre, cioè Dio, ha posto il suo sigillo. Gli chiesero allora: che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Questa è una domanda che le persone spesso si pongono quando iniziano a diventare consapevoli della dimensione spirituale. Cosa devo fare per fare le opere di Dio? Ci ricordiamo tutti quanti di quel giovane ricco che venne a Gesù e disse: quali opere devo fare per ereditare il regno dei cieli? Maestro buono, cosa devo fare? Sono sempre alla ricerca di qualcosa di buono da fare, qualche buona azione da compiere per il Signore. Gesù rispose con un paradosso, perché disse loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Non è interessante quale opera puoi fare per piacere a Dio? L'unica opera che puoi fare è semplicemente credere in Gesù. Questo è quello che piace al Padre. Questa è l'opera di Dio, che tu creda in colui che Egli ha mandato. Allora essi gli dissero: «Quale segno fai tu dunque, affinché lo vediamo e ti crediamo? Che opera compi? I nostri padri mangiarono della manna nel deserto, come è scritto, egli diede loro da mangiare del pane venuto dal cielo». Allora Gesù disse loro: in verità io vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo. Non è stato Mosè a darvi la manna, ma il Padre mio l'ha mandata, e il Padre mio ora vi dà il vero pane che viene dal cielo. I vostri padri hanno mangiato quella manna e sono morti, perché il pane di Dio è quello che discende dal cielo e dà vita al mondo. Questo è il pane di Dio. Essi allora gli dissero: «Signore, dacci sempre questo pane». E Gesù disse loro: «Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà mai più fame, e chi crede in me non avrà mai più sete». Queste persone solo il giorno prima avevano mangiato fino ad essere sazi, ma eccoli che hanno fame di nuovo. Quello che avevano mangiato era il pane di questo mondo, e anche se puoi mangiare oggi e puoi essere sazio, molto sazio. Ho mangiato un tipo di pane particolare che si mangia con delle salse deliziose, e ho mangiato così tanto fino a essere così sazio da non riuscire a dare un altro morso. Quanto mi fanno arrabbiare i detersivi oggi, ti restringono i vestiti in maniera paurosa. E sebbene certe volte mi alzo da tavola a fatica, appesantito, e penso: non voglio mai più mangiare in vita mia. Ma non passa molto tempo che qualcuno dice: perché non ci fermiamo per un gelato? Sì, questa sì che è una grande idea. Fame di nuovo. Nulla ti soddisfa completamente. Ma Gesù dice: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà mai più fame, e chi crede in me non avrà mai più sete. C'è quell'area nella vita dell'uomo che sembra non essere mai soddisfatta, che sempre chiede di più e ancora di più. E sebbene le persone ricercano piaceri, eccitazione, divertimenti di questo mondo, c'è una cosa che riguarda tutte queste cose e che le accomuna, è che non durano molto, e non passa molto tempo che hai sete di nuovo. Ma Gesù dice: io sono il pane del cielo, Dio mi ha mandato, e se mangiate di me non avrete mai più fame, e se credete in me non avrete mai più sete. Che gloriosa e magnifica notizia! Ma io ve l'ho detto, voi mi avete visto, ma non credete. Tutto quello che il Padre mi dà verrà a me, e colui che viene a me io non lo caccerò fuori. Che magnifica parola di Gesù per l'anima nostra! Perché vedete, Satana ci dice: guarda, non c'è motivo di andare a Dio. Egli non vuole avere nulla a che fare con te. Sei un fallimento, la tua vita è un disastro. Dio non vuole avere nulla a che fare con te, e non ha senso che tu vada a Lui. Non c'è modo per Lui di aprirti una porta, di darti una possibilità. E così Egli intende piantare incredulità nel nostro cuore. E se noi crediamo che Dio non ci riceverà e non ci accetterà, allora Dio non ci riceverà, non perché non voglia farlo, ma semplicemente perché non andremo a Lui. Ma Gesù dice: colui che viene a me, io non lo caccerò fuori. Che meravigliosa parola per te stasera. Te, che il diavolo ha ingannato per così tanto tempo, cercando di dirti che non sei degno, e che Dio non ti vuole, che Dio non è interessato. Lascia che ti dica qualcosa. Se tu vieni a Gesù, in nessun modo Egli ti caccerà fuori. Perché io sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Le opere che io faccio, le faccio non in me stesso, ma è il Padre che abita in me. Egli fa le opere. Io non vengo a fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà del Padre. Ah, finalmente, questo è quello che volevamo sapere. Qual è la volontà del Padre? Che io non perda niente di tutto quello che egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà di colui che mi ha mandato, che chiunque viene alla conoscenza del Figlio e crede in Lui abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Coloro ai quali il Padre ha rivelato la verità di Gesù Cristo e che hanno creduto in Lui, è la volontà di Dio di salvarli e di risuscitarli nell'ultimo giorno. Gloria a Dio per la sua gloriosa volontà per le nostre vite. I giudei dunque mormoravano di lui, perché aveva detto: «Io sono il pane che è disceso dal cielo». E dicevano: «Non è costui Gesù, il figlio di Giuseppe, di cui noi conosciamo il padre e la madre? Come può egli dire: «Io sono disceso dal cielo»?» Allora Gesù rispose e disse loro: «Non mormorate fra di voi. Nessuno può venire a me se il Padre che mi ha mandato non lo attira, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno». Qui c'è un'interessante dichiarazione di Gesù, una di quelle che dovremmo appuntarci. Nessun uomo può venire a Gesù se il Padre non lo attira. Ora questo toglie la pressione da me e dalla mia testimonianza, perché certe volte mi scoraggio quando testimonio a qualcuno e quando espongo la verità di Gesù, pensando che anche un bambino possa comprenderla e accettarla. E loro semplicemente, lo sapete, non accettano, non succede nulla. E io provo a discutere, a convincere, provo ad impressionare e niente succede. Nessun uomo può avvenire se il Padre non lo attira. Qualcuno di voi potrebbe dire: «Non mi sembra giusto». E ti rispondo: «Il Padre ti ha attirato? Beh, allora di che cosa ti preoccupi? È anche scritto che chiunque vuole venga e beva dell'acqua della vita». Ci sono le due facce della medaglia. Non puoi venire se il Padre non ti attira, e chiunque viene può ricevere la vita eterna. La porta è aperta per tutti. Sta scritto nei profeti: «E tutti saranno ammaestrati da Dio. Ogni uomo dunque che ha udito e imparato dal Padre viene a me». Dio ci ha insegnato, ci ha lasciato questo nei nostri cuori. Non che alcuno abbia visto il Padre, se non colui che è da Dio. Questi ha visto il Padre. In verità vi dico, chi crede in me ha vita eterna. Notate che dichiarazioni radicali che fa qui Gesù, testimoniando di se stesso, dicendo: «Io sono il pane della vita. I vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono. Questo è il pane che discende dal cielo, affinché uno ne mangi e non muoia. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. Ora il pane che io darò è la mia carne, che darò per la vita del mondo». Allora i giudei si misero a discutere tra loro, dicendo: «Come può costui darci da mangiare la sua carne?» Perciò Gesù disse loro: «Non capite? Ve la rendo ancora un po' più complicata. In verità vi dico che se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete la vita in voi. Siete morti. Siete morti nei vostri peccati e nelle vostre trasgressioni. Non avete vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Poiché la mia carne è veramente cibo e il mio sangue è veramente bevanda». Gesù prenderà il calice e dirà: «Prendete, bevete, questo è il sangue del nuovo patto che è versato per la remissione dei peccati. Mangiate la mia carne, bevete il mio sangue, condividete la mia vita in modo che possiate avere vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me ed io in lui. Come il Padre vivente mi ha mandato ed io vivo a motivo del Padre, così chi si ciba di me vivrà anch'egli a motivo di me. Questo è il pane che è disceso dal cielo. Non è come la manna che mangiarono i vostri padri e morirono. Chi si ciba di questo pane vivrà in eterno». Queste cose disse nella sinagoga, insegnando a Capernaum. E quelli di voi che hanno visitato la sinagoga di Capernaum possono in qualche modo immaginarsi la situazione. Egli era lì nella sinagoga e insegnava queste cose. Udito questo, molti dei suoi discepoli dissero: «Questo parlare è duro, chi lo può capire?» Ma Gesù, conoscendo in se stesso che i suoi discepoli mormoravano di questo, disse loro: «Questo vi scandalizza? Che sarebbe dunque se doveste vedere il Figlio dell'uomo salire dove era prima? Che sarebbe se doveste vedere adesso il regno stabilito? Che sarebbe se mi vedeste ora, in questo momento, ascendere al cielo, tornare al Padre? È lo Spirito che vivifica. La carne non giova a nulla. Le parole che vi dico sono Spirito e vita. Ora siete di nuovo qui, avete mangiato il pane ed è questo il motivo per cui siete tornati, perché il vostro stomaco è stato riempito. Ma voi dovete ricercare non il cibo che perisce, non il pane che perisce, ma il cibo che dura in vita eterna». Così di nuovo Gesù torna al pensiero: è lo Spirito che rende vivi, è lo Spirito che vivifica, la carne non giova a nulla. Ricordatelo, sottolineatelo, la carne non giova a nulla. Mentre le parole che io vi dico sono Spirito e vita. La parola di Dio infatti è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a due tagli, e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla, ed è in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore, dice Ebrei 4:12. La parola di Dio è spirito e la parola di Dio è vita. Ma vi sono alcuni tra di voi che non credono. Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano coloro che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è dato dal Padre mio». E di nuovo Gesù dichiara che l'unico modo per venire è essere attirati dal Padre. Non potete venire se non è il Padre che vi attira. Da quel momento molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Semplicemente non ce la facevano. Non potevano resistere. Era troppo per loro. Quando Gesù inizia a parlare del rinnegare la carne, quando inizia a parlare della vita dello spirito e del partecipare alle cose spirituali, ecco che è troppo per loro e non ce la fanno. Molti di loro stavano seguendo Gesù perché desideravano che egli stabilisse il regno in quel momento, che egli sconfiggesse i romani, che rovesciasse il loro governo, questo giogo che stava sul popolo di Israele, che egli portasse quel regno di prosperità, di abbondanza, dove ognuno poteva mangiare e bere a sazietà. Quello che volevano era semplicemente un regno di ricchezze materiali. Mentre Gesù sta parlando di tutto questo come qualcosa di secondario, la cosa principale è il regno spirituale, avere comunione con me, trovare quella vita che viene da me, la vita di Dio trasmessa all'uomo attraverso Gesù Cristo. La carne non giova a nulla, ma le parole che io vi dico sono spirito e vita. Però questo messaggio non riescono ad accettarlo. Vanno via, si allontanano da Gesù, vanno per la loro strada. Un giorno Giovanni mandò dei messaggeri a dire a Gesù: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro?» Queste persone erano confuse e disperate, perché Gesù stava parlando dell'importanza dell'uomo spirituale piuttosto che fisico, e non riuscivano ad accettarlo, non ce la facevano. Allora Gesù disse ai dodici: «Volete andarvene anche voi?» E Simon Pietro gli rispose: «Signore, da chi ce ne andremo? Tu hai parole di vita eterna». Oh, benedetto Pietro! Sapete, spesso Pietro si metteva nei guai a causa delle cose che diceva, a causa della sua impulsività, della sua lingua. Ma certe altre era in grado di dire cose meravigliose, sicuramente appropriate, che uscivano dal suo cuore. «Tu sei il Cristo, il Figlio dell'Iddio vivente», disse un giorno a Gesù. E Gesù rispose: «Tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E io ti dico che tu sei Pietro, e su questa roccia io edificherò la mia chiesa, e le porte dell'inferno non la potranno vincere. E continua dicendo che il figliolo dell'uomo sarebbe stato tradito e consegnato nelle mani dei peccatori, i quali lo avrebbero crocifisso, ma che poi il terzo giorno sarebbe risorto. Allora Pietro lo prese in disparte e cominciò a riprenderlo, dicendo: Signore, Dio te ne liberi, questo non ti avverrà mai. E Gesù: vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Oh Pietro, così velocemente dall'alto al basso. Non qui però, qui c'è uno dei grandi momenti di Pietro, quando Gesù si rivolge ai discepoli dicendo: non volete andar via pure voi? Signore, dove ce ne andremo? Tu hai parole di vita eterna. Gesù dice: la mia parola è spirito, la mia parola è vita. E Pietro testimonia: sì Signore, è vero, tu hai la parola della vita, e noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. Gesù rispose loro: non ho io scelto voi 12, eppure uno di voi è un diavolo. Or egli alludeva a Giuda Iscariota, figlio di Simone, perché egli stava per tradirlo, quantunque fosse uno dei 12. Notate come Gesù definisce Giuda un diavolo. Pietro si riferisce a lui come il figlio della perdizione. Leggeremo tra qualche settimana come è scritto che Satana entrò in lui ed egli uscì fuori e compì l'opera sua. Ma parleremo ancora di Giuda Iscariota mentre studiamo l'Evangelo di Giovanni. Ma sappiamo qui che fin dall'inizio Gesù sapeva chi era e sapeva che lo avrebbe tradito. Io ho scelto 12, ma so che uno di voi è un diavolo. Si conclude così il capitolo 6 di Giovanni. Mi piace Giovanni per tutti questi approfondimenti, per la profondità con cui ci presenta Gesù, come ci mostra e ci prova che Gesù è il Cristo, il figlio del Dio vivente, in modo che credendo in Lui possiamo avere vita eterna.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non

0: riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Cari amici che siete in ascolto, vi ringraziamo per la preferenza che ci manifestate ascoltando la nostra lettura, la nostra semplice meditazione della parola di Dio. Il brano che Patrizia ci leggerà dal Vangelo di Giovanni è nel capitolo 5, i versetti 5 e 6.

c'era un uomo che da 38 anni era infermo. Gesù, vedutolo che giaceva e sapendo che già da lungo tempo stava così, gli disse: «Vuoi guarire?»

guarire? Ci sembra più che ovvio. Ci sembra lapalissiano che questo povero uomo rispondesse affermativamente a simile domanda. Da 38 anni era infermo. Da molto tempo si trascinava ai bordi di questa vasca per tentare di scendere nell'acqua per primo quando questa veniva mossa. Da tantissimo tempo aspettava che qualcuno di buon cuore l'aiutasse, sperando di ricevere guarigione. Pertanto la domanda del Signore appare oziosa, inutile, perché è più che logico che avrebbe risposto di sì. Ma il Signore non agisce senza un preciso motivo. Attraverso queste sue parole desidera farci riflettere su una verità che forse è scomoda e inconsapevolmente tendiamo ad ignorare. Dio non agisce contrariamente alla volontà di una persona. Anche per fare del bene, il Signore desidera il sostegno, l'assenso della volontà dell'interessato. Non è ovvio che quell'uomo paralizzato volesse veramente essere guarito. Avviene a volte che per la nostra natura contorta ci abituiamo e ci affezioniamo talmente, senza rendercene conto, a situazioni di disagio, di sofferenza, di difficoltà, tanto che, pur affermando di volerne uscire, non facciamo in realtà nulla per superare quel disagio. Probabilmente quella particolare situazione ci consente di fare le vittime, di attirare l'attenzione verso di noi, di suscitare pietà o simpatia, di lamentarci, di incolpare altri, di piangerci addosso, trovando in tutto questo una gratificazione che fa preferire il male ad una eventuale liberazione. Questo atteggiamento vale per le situazioni materiali e morali della vita, ma anche per quelle spirituali. Significative le parole di Agostino, che ricordando la sua conversione scriveva: «Era più forte in me il peggio ormai invecchiato anziché il meglio al quale non ero abituato». Vuoi guarire? La domanda che Gesù rivolse a quel povero paralitico la rivolge anche a noi. Egli conosce perfettamente la situazione nella quale ci troviamo. Egli conosce la nostra condizione, le nostre perplessità, le nostre possibilità, e vuole sapere, prima di agire, come solo lui può fare, se siamo veramente desiderosi di superare il problema, essendo disponibili ad intraprendere una vita nuova, con nuove relazioni, con nuove prospettive, con nuovi impegni, con nuove responsabilità, con nuove abitudini, nella gioia della liberazione del Signore. Se vogliamo guarire, se vogliamo essere salvati, se ambiamo a quel meglio che Dio ci può dare, allora affidiamoci con fede a Gesù. Presentiamogli i nostri problemi, la situazione del nostro cuore, e aspettiamo il suo intervento. Egli disse: ogni cosa è possibile per chi crede. Riflettiamo. Dio ci benedica.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode e adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: presentiamo
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

E cari amici, benvenuti nuovamente a questo nostro nuovo studio biblico dedicato al Vangelo di Matteo. Nuovo nel senso che cominciamo, diciamo, un'altra puntata, un'altra fase di questo studio. La scorsa volta ci siamo fermati, spero che ricorderete, dopo che Gesù disse queste parole: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, bensì i malati». E con quelle parole Gesù voleva dire che i cosiddetti malati, che in effetti non sono persone malate fisicamente, ma malate spiritualmente, quindi perdute, ebbene Gesù dice i malati hanno bisogno del medico, cioè di Gesù, per essere salvato. Poi Gesù aggiunse queste altre parole: «E ora andate e imparate che cosa significhi voglio misericordia e non sacrificio, poiché io non sono venuto a chiamare di giusti, ma dei peccatori». L'Evangelista Matteo, riferendo alle parole del Signore, cita il profeta Osea, al capitolo 6, versetto 6, dall'Antico Testamento. Quando Gesù dice «poiché io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori al pentimento», avrebbe potuto includere senz'altro i farisei, perché anche essi erano i peccatori. Infatti tutti noi siamo inclusi in questa categoria, come è scritto in una delle lettere di San Paolo, che dice «tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio». Ma i farisei non si sentivano peccatori, mentre Gesù è venuto per quelli che hanno coscienza del proprio peccato e che quindi sono coscienti della necessità di essere perdonati da Dio. Leggiamo ora dall'Evangelo di Matteo, capitolo 9, versetto 14, dove è scritto: «Allora si accostarono i discepoli di Giovanni e dissero a Gesù: perché noi ai farisei facciamo il digiuno e i tuoi discepoli invece no?» Bisogna dire che i discepoli di Giovanni osservavano attentamente quello che il Signore Gesù faceva. Dopotutto, alcuni discepoli di Gesù erano stati precedentemente seguaci di Giovanni Battista. Sappiamo che certamente lo erano stati Andrea e Filippo. Costoro avevano cominciato a seguire Gesù, perciò gli altri discepoli di Giovanni dicevano: «Quelli che seguono Gesù si comportano in maniera un po' diversa da noi e vorremmo sapere come mai». Giovanni Battista, come ho detto precedentemente in uno studio passato, era un profeta dell'Antico Testamento. Egli in un certo senso balzò fuori dall'Antico Testamento per entrare nel Nuovo Testamento ed annunciare la venuta di Cristo Gesù, come il profeta Malachia aveva predetto, e cioè che un messaggero sarebbe venuto per preparare la via del Signore. Giovanni si era presentato come colui che preparava la strada alla venuta di Cristo, e infatti le cose erano andate proprio come era stato profetizzato. Ora, nel versetto seguente troveremo un grande principio enunciato da Gesù. Gesù disse: «Gli amici dello sposo, possono essi fare cordoglio finché lo sposo è con loro? Ma verranno i giorni che lo sposo sarà loro tolto, e allora digiuneranno». Questo è scritto in Matteo capitolo 9, versetto 15. Benché per diversi credenti digiunare abbia un certo valore importante, dobbiamo dire che non c'è mai stato dato alcun comandamento di digiunare. Il digiuno infatti dovrebbe essere fatto con l'idea di umiliarsi dinanzi a Dio, perché abbiamo bisogno della sua misericordia e del suo aiuto. Questo almeno è il vero concetto che sta dietro alla parola digiuno. Ma ora ascoltate come il Signore spiega il cambiamento della legge veterotestamentaria, cioè dell'Antico Testamento, in confronto alla legge ricca di grazia del Nuovo Testamento. Gesù disse: «Ora nessuno mette un pezzo di stoffa nuova sopra un vestito vecchio, perché quella toppa porta via qualcosa dal vestito e lo strappo si fa peggiore. E neppure, disse Gesù, si mette del vino nuovo in otri vecchi, altrimenti gli otri si rompono, il vino si spande e gli otri si rompono. Ma si mette il vino nuovo in otri nuovi, e l'uno e gli altri si conservano». In parole povere, il Signore ci dice questo: il vecchio patto, l'antica dispensazione della legge, è giunta a compimento e io non sono venuto in questo mondo per portare avanti questi comandamenti né per migliorarli. Al contrario, dice Gesù, io sono venuto nel mondo per provvedere un nuovo abito a chiunque crede in me. E il nuovo abito è il mantello di giustizia che do a coloro che nulla fanno se non riporre, mettere la propria fiducia in me per la loro salvezza. L'otre di cui parla Gesù era il recipiente di cui tempi ottenuto dalle pelli degli animali,
Probabilmente già sapete che il vino nuovo fermenta e il vino nuovo messo in un odre vecchio, che ormai ha raggiunto la massima espansione, lo farebbe scoppiare e naturalmente il vino andrebbe perso. Questo succedeva, questo errore poteva appunto verificarsi quando si usava all'epoca di Gesù un odre vecchio mettendo dentro del vino nuovo. Il Signore dice quindi: non sono venuto a cucire delle toppe su un vestito vecchio, bensì sono venuto per donare un nuovo abito, qualcosa di completamente nuovo. Questo dunque è un cambiamento davvero radicale. L'evangelista Giovanni riassume questo concetto nel suo Evangelo quando scrive: la legge è stata data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità sono venute per mezzo di Cristo. I prossimi versetti che esamineremo nel Vangelo di Matteo ci forniscono il resoconto della guarigione di una donna e della risurrezione di un bambino a opere di Gesù. Siamo quindi giunti all'ottavo e al nono miracolo che in un certo senso sono collegati fra loro. Difatti entrambi sono miracoli di guarigioni veramente straordinari. Ma leggiamo dall'Evangelo di Matteo capitolo 9 versetto 18. Mentre Gesù diceva loro queste cose, ecco uno dei capi della sinagoga che si accostò a lui, si inchinò dinanzi a lui e gli disse: la mia figliuola è appena defunta, ma ti prego, vieni, metti la tua mano su di lei ed ella vivrà. L'evangelista Luca, nel suo Vangelo, dice che quando questo personaggio importante si presentò a Gesù, la figlia era ancora viva e il padre gli aveva chiesto di guarirla. Ma ecco le esatte parole di Luca, come Luca le ha scritte. Ecco venire un uomo chiamato Jairo, che era capo della sinagoga, e gettatosi ai piedi di Gesù lo pregava di entrare in casa sua perché aveva una figlia unica di circa 12 anni e quella stava per morire. La piccola dunque era ormai in fin di vita e mentre suo padre aspettava di parlare con Gesù venne un servo a dirgli che ormai la piccola era morta. Ed ecco, sempre secondo il racconto di Matteo, cosa accadde. Gesù alzatosi lo seguiva coi suoi discepoli. Questo l'ho letto in Matteo capitolo 9 versetto 19. Dunque Gesù e i suoi discepoli si alzarono per seguire Jairo a casa sua mentre una grande folla lo spingeva da tutte le parti. Ed ecco, leggo ancora in Matteo capitolo 9, versetto 20, una donna, malata da un flusso di sangue da 12 anni, accostatasi per di dietro a Gesù, gli toccò il lembo del vestito. Non si può fare a meno, amici, di notare l'importanza di questo versetto. La piccolina era appena morta, aveva 12 anni, mentre questa donna aveva sofferto di questa inarrestabile emorragia per ben 12 anni. Da una parte c'erano i 12 anni di vita costituiti dall'esistenza di questa bambina, mentre dall'altra parte ci sono 12 anni di buio, di tenebre, di sofferenza per quella povera donna. Nel versetto precedente notiamo ciò che fece la donna. Gesù non la toccò, come accadde invece con altri miracoli, bensì fu lei a toccare Gesù. Naturalmente, come vedremo, non sarà il metodo che la porterà alla guarigione, ma la sua fede in Cristo. Quella la condurrà a guarigione. Infatti lei pensava dentro di sé, e qui leggo Matteo capitolo 9, versetto 21 e 22, questa donna diceva fra di sé: basta che io tocchi il suo vestito e sarò guarita. E Gesù, voltatosi e vedutala, disse: stai di buon animo, figliuola, la tua fede ti ha guarita. E da quell'ora la donna fu guarita. L'evangelista Luca, essendo anche medico, ci fornisce maggiori dettagli riguardo questi miracoli e anch'egli ci dice che non appena questa donna toccò Gesù fu guarita. Gesù ora lascia questa donna guarita, miracolata, e continua verso la casa di Jairo, come leggiamo nei versetti 23 e 24 del Vangelo di Matteo capitolo 9. Quando Gesù fu giunto alla casa del capo della sinagoga ed ebbe visto i suonatori di flauto e la moltitudine che faceva grande strepito, cioè vuol dire che piangeva e gridava forte per la morte di quella fanciulla, Gesù disse loro: ritiratevi, perché la fanciulla non è morta, ma dorme. Ma essi ridevano di Gesù. Gesù dunque, quando giunge alla casa di questo capo della sinagoga, trova già diverse persone, tanta gente, che piangono per la morte di questa bimba. Gesù tuttavia dice che la piccola sta soltanto dormendo, non è morta, ma la sua affermazione non fa che sollevare un'amara derisione.
Infatti nessuno in quella casa credeva che Gesù potesse risuscitare un morto. Ma egli, Gesù, non batte ciglio. E così si avvicina alla bambina. Ed ecco come l'Evangelista Matteo descrive questo miracolo. Quando la moltitudine, cioè tutte quelle persone, furono messi fuori, Gesù entrò, prese la fanciulla per la mano e lei si alzò. Questo è il primo racconto di una resurrezione dalla morte riportato negli Evangeli. Successivamente saranno riferiti altri tre fatti altrettanto importanti, sempre riguardanti la resurrezione dai morti. Ma a questo punto, per motivi di tempo, dobbiamo fermarci perché non abbiamo più tempo. Perciò vi saluto e ci risentiremo la prossima volta.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

Grazie amici, vi siete ricordati, bravi, bene, così vi siete sintonizzati con noi, ne siamo proprio contenti e vogliamo cominciare subito, dato che abbiamo un importante messaggio da comunicarvi. Il titolo: Polizza contro il disastro. Sì, lo so che siete assicurati e che avete abbastanza assicurazioni e che anche non vi piace ascoltare promozioni commerciali, e neppure a me piacciono queste cose, ma noi vogliamo parlarvi di un altro tipo di polizza che non vi costa niente e che comporta preziosi benefici. Così rimanete in onda, ne sarete contenti.

Ed ora per la nostra meditazione apriremo le sacre scritture all'epistola di Paolo, apostolo ai Romani, capitolo 8. Vi leggeremo dal 18° al 28° versetto. Perché io stimo che le sofferenze del tempo

sottoposta alla vanità, non di sua propria volontà, ma a cagione di colui che ve l'ha sottoposta, non senza speranza però che la creazione stessa sarà anch'ella liberata dalla servitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figliuoli di Dio. Poiché sappiamo che fin ad ora tutta la creazione geme insieme da intravaglio, non solo essa ma anche noi che abbiamo le primizie dello spirito, anche noi stessi gemiamo in noi medesimi aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo, poiché noi siamo stati salvati in speranza. Ora la speranza di quel che si vede non è speranza. Difatti quel che uno vede, perché lo spererebbe egli ancora? Ma se speriamo quel che non vediamo, noi aspettiamo con tutta pazienza. Parimenti ancora lo spirito sovviene alla nostra debolezza, perché noi non sappiamo pregare come si conviene, ma lo spirito intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili, e colui che investiga i cuori conosce qual sia il sentimento dello spirito, perché esso intercede per i santi secondo il Dio. Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano il Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Possa lo Spirito del Signore aiutarci ora a meditare su questo importante passaggio della parola di Dio.

bugie a tue spese, che sono falsi bisogni. Tu credi in un amico, uno di quelli veri, ma poi nel bisogno lo vedi come un tramonto. Tu credi in un amore e ti sembra quello vero, è il tempo dirà forse.

0: diverso.
1: Mentre sfogliavo una rivista di pubblicità turistica, fui attratto da un particolare avviso, il quale, oltre che a presentare fotografie e colori di una certa cittadina di montagna fra i laghi, asseriva che gli alberghi di quel luogo garantivano una perfetta vacanza con una polizza d'assicurazione contro il maltempo. Mentre a prima vista la cosa sembra inverosimile e ridicola, è invece praticata con frequenza e in molti posti e rispecchia la crescente tendenza odierna in cui individui e sindacati, corporazioni si assicurano sempre di più su tutto e contro di tutto. Al giorno d'oggi si vendono assicurazioni contro il fuoco, la grandine, il terremoto, gli incontri automobilistici, furti, malattie, ospedalizzazione, morte e così via. E certe volte viene da pensare che con tutte queste assicurazioni a nostra disposizione e in molti casi di già in forza in nostro favore, noi potremmo vivere una vita tranquilla, scevra da preoccupazioni per il futuro e relativamente libera da inconvenienze. Pure ogni giorno leggiamo nei giornali casi di persone costrette ad affrontare disastri e guai imprevedibili e inevitabili. Così viene da pensare.

ma potrebbe esserci una specie di assicurazione la cui polizza ci garantisce contro qualsiasi disastro. Può darsi che fra le innumerevoli compagnie non ce ne sia una che può davvero assicurarsi contro tutto e preservarsi in quel modo un futuro più tranquillo. Io non so se ci sarà una compagnia che voglia fare una cosa così o no, però so che una polizza contro il disastro è in esistenza ed è a disposizione di tutti. E noi la troviamo infatti nella Sacra Scrittura, garantita dalla sicura e certa parola di Dio. Rileggiamola assieme come la troviamo scritta nel libro ai Romani, al capitolo 8, versetto 28. Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano il Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Ascoltatore, queste sono parole della Sacra Scrittura, non possono fallire, ed hai notato la promessa che esse esprimono? Tutte le cose cooperano al bene, tutte le cose, non solo quelle buone, ma tutte quante. Dimmi, è così per te? Puoi tu dire che tutte le cose cooperano al tuo bene, che tutto procede secondo i tuoi desideri e al tuo vantaggio, oppure è l'incontrario? Quando ero giovane conoscevo un signore il quale si lamentava spesso della sua mala sorte. Dicevasi estremamente sfortunato in ogni cosa e in ogni impresa che tentava. Senti, mi disse un giorno, con la fortuna che ho io, se mi mettessi a fabbricare cappelli, tutti gli uomini nascerebbero senza testa. Negli Stati Uniti ho sentito più di una persona lamentarsi della mala sorte. Del resto, quante volte pure tu, amico, hai udito persone lamentarsi e dire: «Oh, non me ne va una bene, sono in guai con il lavoro, con la famiglia, con la salute, tutto sembra essere contro di me». Oh, quanti dicono questo, quante sono nel mondo le persone scontente, colpite da guai. Ma allora, a chi si applica quel versetto biblico che abbiamo letto? A chi cooperano per il bene tutte le cose? Dove sono questi cristiani che godono di tale fortuna? Ma non siamo noi tutti cristiani? Non sono gli italiani tutti quanti cristiani? Pure non tutte le cose cooperano per il nostro bene? Ascoltatore, noi oggi non vogliamo investigare chi è cristiano o chi non lo è. Osserviamo invece questo versetto e cerchiamo con diligenza se la sua promessa è vera e se è possibile applicarla anche al nostro caso. Per prima cosa notiamo che tale promessa non è fatta né ai cattolici, né ai protestanti, né agli evangelici, come pure non è indirizzata a nessuno in particolare. Anzi, notiamo che il soggetto di tale promessa è per coloro che amano il Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proposito. Così, se noi vogliamo usufruire di tale promessa, bisogna prima che amiamo il Dio, secondo che siamo chiamati secondo il suo proposito. Ora, amico in ascolto, ami tu il Dio? Se tu dovessi rispondermi, sono sicuro che immediatamente diresti: sì, certo, io amo Dio, ma rifletti bene e lascia che domandi di nuovo: ami tu il Signore? L'amore si dimostra in obbedienza, in azioni e in parole. Dimmi, cosa penseresti tu se tua moglie ti amasse nello stesso modo che tu ami il Signore? Saresti proprio tu soddisfatto se ti venisse a trovare per 20 minuti una volta alla settimana, se mai si curasse di obbedirti, se tu gli dicessi una cosa e lei ne facesse un'altra, se non ti fosse fedele, se dubitasse la tua parola, se scherzasse e bestemmiasse il tuo nome, se sciupasse i doni che tu gli dai? Chiameresti tu quest'amore? E ascoltatrice, cosa tu diresti di tuo marito
Se sì, lui ti dicesse di amarti e poi si vergognasse di te, mai parlasse ad altri di te, mai si desse a darti doni, ma invece ti lasciasse solo gli avanzi come un'elemosina, se mai facesse un dono o mai dimostrasse affetto per te, chiameresti tu quello amore? Ascoltatori, amare Dio vuol dire vivere per Lui, studiare la Sua santa parola, metterla in pratica giornalmente, vivere al cospetto di Lui, consci della Sua presenza ogni minuto della nostra vita. Amare Dio vuol dire alzarsi al mattino con il Suo nome nella nostra mente e sulle nostre labbra, adoperarsi tutto il giorno per fare non la nostra volontà ma la Sua. Amare Dio vuol dire vivere, lavorare, servire e dare per Lui e solo per Lui. Oh, se noi vivessimo per il Signore, davvero amandolo, è già parte dell'assicurazione contro il disastro, sarebbe già in azione in nostro favore, poiché non mentiremo più, non proveremo di compromettere la nostra coscienza con sotterfugi, non ci mischieremo con le cose del mondo, né ci associeremo con le opere delle tenebre, né con l'idolatria del mondo. Amico ascoltatore, osserva, la maggior parte dei guai ce li facciamo da noi e ce li tiriamo addosso appunto con la nostra disubbidienza e con la nostra testardaggine. Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti, disse Gesù. E come certo che un sasso lanciato in aria cade susseguentemente a terra, così pure ogni volta che noi disubbidiamo i consigli e i comandi di Dio, noi ci attiriamo addosso un guaio, perché il Dio ci ha dato i Suoi comandamenti per proteggerci, per il nostro bene, e quando noi li violiamo ci esponiamo alla sofferenza, all'errore, al disastro. La seconda parte di questo versetto ci dice che tutte le cose cooperano al bene per quelli che sono chiamati secondo il suo proposito. E qui molti subito si abbandonano all'idea del fatalismo, all'idea del destino, della predestinazione, dicendo: beh, se io non sono chiamato non c'è niente che io posso fare. Ma amico in ascolto, quanti sono chiamati? Hai tu mai considerato la chiamata del Signore Gesù Cristo? Egli dice: venite a me, o voi tutti, tutti. La chiamata è per me, è per te, è per tutti. Tutti sono i chiamati. Gesù dice: chiunque viene a me, io non lo caccerò via. Tutti sono chiamati. Pochi gli eletti, ripete la sua santa parola. O la chiamata va da un estremo all'altro della terra, tutti sono chiamati e il suo proponimento è che tutti siano salvati. Il Dio ha tanto amato il mondo, e questo significa tutti gli uomini, che ha dato il suo unigenito figliuolo. La Bibbia ci dice che il proponimento di Dio è che tutti quelli che credono in Lui non periscano ma abbiano vita eterna. Leggiamo che Dio non trova alcun piacere nella morte dell'empio, come pure non trova piacere nelle sue disgrazie, ma vuole che tutti si ravvedano, si pentino e siano salvati. E Dio vuole il nostro benessere, ce lo promette e ce lo dà, se l'amiamo, se l'obbediamo e se rispondiamo alla sua chiamata, assoggettandoci al suo proponimento. La chiave di questo versetto sta qui: Dio chiama, ma se uno non risponde rende vana la sua chiamata e l'elezione di Dio. Dio ci salva per grazia e nella sua grazia c'è posto per tutti, ma la risposta noi dobbiamo darla col ravvedimento e con la fede. Oh sì, tutte le cose cooperano per il bene per tali persone. E amico, se tu ti sottometti ubbidiente al Signore, se tu con tutto il tuo cuore l'ami e rispondi alla sua chiamata, e tu lasci che il suo proponimento, cioè la sua volontà, sia fatta in te, di un tratto ogni cosa procederà per il bene. Ora dobbiamo qui aggiungere che talvolta noi non discerniamo per il nostro bene quello che Dio ci manda.
Un bambino, per esempio, non è troppo soddisfatto della sua mamma quando questa gli fa ingoiare una medicina o lo costringe a ricevere una puntura dal dottore. Ma se sono penose tali cose, noi sappiamo che però cooperano per il suo bene e più tardi ne sarà riconoscente. E Dio ama i suoi figli, coloro che l'hanno accettato per padre e come padre provvede per tutti i loro bisogni. Non dimentichiamo che la Bibbia ci dice che come un padre amoroso il Dio riprende e castiga quei suoi figlioli che sono disubbidienti e che da lui si sono allontanati. Ascoltatore, la parola di Dio è vera ed in essa tu puoi trovare una polizza contro il disastro, una promessa veritiera. Se tu lasci le redini della sua vita nelle sue mani, egli ti guiderà per sentieri di giustizia ed ogni cosa vedrai che coopererà per il tuo bene. Però, se d'altra parte tu non ti sei mai arreso completamente alla sua signoria, se tu mai hai creduto a Gesù e mai l'hai riconosciuto quale tuo maestro, signore e salvatore, tu allora sei in guai e allora cerchi il disastro, poiché se tu puoi vivere senza di lui facendo di tua testa in questa vita, sappi che così sarà nell'altra, ti troverai nell'aldilà perduto per sempre, separato da Dio, costretto a spendere l'eternità fra i disubbidienti e i ribelli. Questo sarà davvero il tuo peggior disastro, un disastro inevitabile da cui né denaro né favori alcuno potranno mai trarti fuori. Oggi ti è offerta una polizza contro tale disastro, contro ogni disastro. Ti è offerta nelle promesse di Cristo sigillata nel suo sangue. La salvezza dell'anima tua è un'eredità fra i redenti e la certezza che con Cristo al tuo fianco e a tua disposizione. Accetta questa promessa e tutte le cose coopereranno per il tuo bene. Oh Signore, ti preghiamo per questi cari che ci hanno ascoltato, ti chiediamo che tu voglia ora col tuo Spirito Santo convincerli nel profondo del loro cuore di queste verità e attirarli a te. Te lo chiediamo nel tuo santo nome. Amen. Amico ascoltatore, una polizza d'assicurazione non ti libererà dal disastro e dalla sventura, tutto al più ti risarcirà dai danni di esse. Ma Cristo fa di più. Cristo previene il disastro e la sventura, Cristo prende nelle sue mani la tua vita, la tua volontà, il tuo futuro e foggia tutto quanto a volere suo, secondo la sua volontà e infinita saggezza. In tali mani niente può andar male per te e tu non avrai che abbandonarti a lui ed obbedire alla sua parola. Non vorresti far questo? Fallo divenire il tuo Signore e Maestro e Salvatore. E se questi programmi ti sono di edificazione o per maggiori informazioni o per l'opuscoletto dopo la morte, scrivici oggi stesso e noi saremo ben lieti di metterci in contatto con te. E detto questo, ringraziando ognuno di voi per la vostra cortese attenzione, qui Eros Bacoccina che, implorando le benedizioni di Cristo su voi e sulla vostra famiglia, vi saluta. Ciao.

0: ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: Ci troviamo nel libro di Primo Re e vogliamo provare di fare capitolo 3 e capitolo 4 insieme, e come titolo del messaggio ho messo Saggezza che viene dall'alto. Abbiamo lasciato la morte di Re Davide dopo i suoi 40 anni di regno, 7 anni ad Hebron e 33 anni a Gerusalemme. 40 anni di regno anche come Re Saul, anche lui ha avuto i suoi 40 anni di regno. E quindi Israele ha due re nella loro storia adesso, recente storia da 80 anni, e Salomone deve mettere i suoi piedi nei sandali di suo padre. E non è sempre facile essere il prossimo leader. Prima o poi ognuno di noi dobbiamo prendere il testimone da qualcuno e correre un nostro percorso disegnato e tracciato da Dio. E come abbiamo visto, abbiamo lasciato la storia guardando anche in Primo Cronache 29, versetto 1, Davide diceva di Salomone, Primo Cronache 29, 1, che Salomone mio figlio è ancora giovane e inesperto. E non c'è cosa peggio per una persona insicura che qualcun altro lo evidenzia. No? Grazie papà, hai fatto questo annuncio a tutta la nazione che io sono giovane e inesperto. Allora adesso muoio, buon divertimento. No? Io potrei medesimarmi nei sandali di Salomone. A volte, non so per voi, ma io non mi sento all'altezza delle chiamate di Dio. E non so se io ho le facoltà necessarie, le risorse necessarie di amare mia moglie come dovrei, di servirvi in qualità di pastore della chiesa come dovrei. Magari anche voi, genitori, non sapete più come fare, o economicamente al lavoro non sapete più come fare. Ma noi vogliamo essere incoraggiati: se chiediamo saggezza dalla parte di Dio, Lui sarà fedele di darci il necessario per il momento che abbiamo di fronte. Lo crediamo? Se Dio ci chiama a fare una determinata cosa, sarà Dio anche ad equipaggiarci per affrontare quella sfida, dandoci la saggezza necessaria per il momento. E quindi Salomone adesso, il padre è morto, Davide è sepolto, e Salomone come prima cosa adora Dio. Guardate come Primo Re capitolo 3, saggezza che viene dall'alto. Primo Re 3 versetto 1: poi Salomone si imparentò con il faraone, re di Egitto, sposò la figlia del faraone e la condusse nella città di Davide, finché non terminò di costruire la sua casa e la casa dell'Eterno e le mura di cinta di Gerusalemme. Quindi un'ottica più ampia. E adesso versetto 2 e 3: il popolo però offriva sacrifici sugli alti luoghi, perché fino a quei giorni non era ancora stato costruito un tempio al nome dell'Eterno. Ed è un po' strano questo senso nella storia. Appena entrati nella terra promessa con Giosuè, avevano posto il tabernacolo di Dio e l'altare di Dio a Shiloh. Ma questa cosa di andare al tabernacolo si è persa un po'. Tutta la vita di Re Saul non c'è mai scritto da nessuna parte che andavano al tabernacolo e non mettevano l'importanza. Anzi, Saul una volta aveva chiesto che l'arca dell'alleanza venisse portata da lui per vincere una guerra, ma appena vedeva che non serviva più, non chiamava più l'arca dell'alleanza. Ma Saul non teneva conto del tabernacolo. E bravo Davide, secondo Samuele 5, prese la città di Gerusalemme, secondo Samuele 6, aveva fatto entrare l'arca dell'alleanza a Gerusalemme. Ma un dettaglio buffo è che Davide in 40 anni non aveva nemmeno lui trasportato tutto il tabernacolo da Gabaon a Gerusalemme. Quindi tutti questi anni, due re, ma senza una chiara posizione per l'adorazione, per il sacrificio. E il popolo hanno un po' alla buona, versetto 2, iniziato ad adorare Dio tutti quanti un po' a modo suo sulla collina propria. E quindi la prima cosa, versetto 3, mi piace: Salomone amava l'Eterno e seguiva gli istituti di Davide suo padre. Tuttavia offriva sacrifici e bruciava incenso sugli alti luoghi. E quindi c'era un po' di miscuglio, ma Salomone qui vuole mettere chiara: non vogliamo più essere nel compromesso, vogliamo adorare Dio come Lui ha prescritto e non più su questi diversi alti luoghi un po' a modo nostro. E quindi versetto 4, il re andò a Gabaon per offrirvi sacrifici, perché quello era l'alto luogo più importante. Vedi, in questi 80 anni, un po' varie colline, forse anche una tendenza di avere un miscuglio con i dei locali, ma adoriamo anche Dio. E Gabaon, c'era il tabernacolo ed era il luogo alto più importante. Non l'unico luogo importante, ma tra i più importanti. E quindi una domanda per noi è di chiederci se l'adorazione del Dio vivente è l'unico alto luogo nostro. O se abbiamo anche noi, sì, la Chiesa è il mio alto luogo più importante, ma ne ho anche altri. Ne ho altri punti di adorazione importanti nella mia vita. E quindi versetto 4, bravo Salomone, lui andò a Gabaon e su quell'altare Salomone offerse 1000 olocausti. E girate con me in Secondo Cronache, capitolo 1, c'è la storia parallela di Samuele re e prima e seconda cronache. Secondo Cronache 1, questo momento di sacrificio è spiegato con più dettagli. Secondo Cronache 1:3, Salomone insieme a tutta l'assemblea si recò all'alto luogo che c'era a Gabaon, perché là si trovava la tenda di convegno di Dio che Mosè, servo dell'Eterno, aveva costruito nel deserto. E quindi era il più alto luogo, perché lì c'era il tabernacolo vecchio che non tutti vedessero, non stavano salendo al luogo chiaro disegnato da Dio. E quindi a me piace, Salomone riconosce che il popolo è un po' compromesso, anche lui stesso. E quindi come prima mossa vogliamo mettere chiarezza nel luogo di adorazione. Non è mai troppo tardi anche per noi di mettere più chiarezza, avere meno alti luoghi anche nella nostra vita. E poi, secondo Cronache 1:4, l'arca di Dio invece Davide l'aveva trasportata da Kiriat Jerim al luogo che egli aveva preparato per essa. Se ricordiamo, Davide aveva fatto una tenda un po' provvisoria perché voleva fare un tempio ed è rimasto lì in quella tenda provvisoria. Egli infatti aveva piantato per essa una tenda a Gerusalemme. Però versetto 5, l'altare di bronzo fatto da Bezaliel, quel artista artigianato riempito di saggezza anche lui dalla parte di Dio, quell'altare di bronzo figlio di Ur lo pose davanti al tabernacolo dell'Eterno. Salomone e l'assemblea vi andarono a ricercare l'Eterno. E quindi è buffo, Davide aveva trasportato l'arca dell'alleanza, la presenza di Dio, il trono di Dio, ma Davide non aveva portato anche l'altare di bronzo. E a volte anche noi vogliamo sperimentare la presenza di Dio senza attraversare un passaggio di sacrificio. Ma noi vogliamo offrire un'adorazione, un sacrificio dalle nostre labbra. E noi possiamo sperimentare la presenza di Dio come cristiani soltanto a motivo dell'altare di bronzo, della croce. Noi possiamo avere la presenza di Dio solo grazie ad un sacrificio, e grazie a Gesù quel sacrificio è successo. E quindi Davide ha portato la presenza di Dio, ma non ha portato l'altare, e aveva un'immagine impreciso, non completo, dell'adorazione. E Salomone dice: quell'altare di bronzo dov'è? la dobbiamo recare qui davanti al tabernacolo, perché non si entra in presenza di Dio senza un atto di sacrificio. Versetto 6, là Salomone salì all'altare di bronzo davanti all'Eterno che era la tenda di convegno, e su di esso offrì 1000 olocausti. Mi piace, magari Salomone dice, per tutti quei sacrifici non fatti in questi anni, noi vogliamo essere sicuri di riconoscere, essere riconoscenti. Noi per troppi anni abbiamo sacrificato tutti quanti alla buona su varie colline. Il tabernacolo era onorato, ma parzialmente. L'altare di bronzo non era nemmeno collocato dove doveva essere. C'era un po' di presunzione e ora mettiamo a posto le cose. E quindi 1000 olocausti, e versetto 7 a me piace assai, si abbina con Primo Re 3:3. In quella notte Dio apparve a Salomone e gli disse, chiedi ciò che vuoi che io ti conceda. 80 anni di regno, a Saul e Davide queste parole non furono mai pronunciate. E Dio ha ricevuto quell'odore suave di 1000 olocausti, un grande barbecue. Tutto questo carne arso ai suoi narici. E Dio è compiaciuto con quello che Salomone fece come primo gesto da re. Lui dice, abbiamo tutti quanti un po' adorato Dio. Sì, il tabernacolo era l'alto luogo più importante, ma ora la dobbiamo riconoscere come l'unico punto di adorazione. E Dio quella notte gli parlò. Quella notte dice, tornando a Primo Re 3:5, l'Eterno apparve in sogno di notte a Salomone, chiedi ciò che vuoi che io ti dia. Chi vorrebbe sentire queste parole audibili dalla parte di Dio, no? Chiedi ciò che vuoi e lo farò per te. Sapete, quando i miei occhi sono fissi, io ho un'ottica attraverso il sacrificio di Cristo e metto a posto le cose. Io voglio camminare in linea con la parola di Dio e le sue prescrizioni, allora Dio può darmi i desideri del mio cuore, perché il mio cuore è in linea con i suoi. Chiedi ciò che vuoi e io te la farò. Gesù stesso nel Vangelo di Giovanni cosa disse? Giovanni 14:13, e qualunque cosa chiederete nel mio nome la farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se chiedete qualche cosa nel nome mio, io la farò. E quante volte, come il popolo per 80 anni, non veniamo, non rendiamo l'alto luogo del tabernacolo l'unico punto di importanza? Quanti anni viviamo senza chiedere da Dio? Cioè, Salomone aveva questo grande privilegio che Dio lo visita e dice, chiedimi quello che vuoi, te lo farò. Ma noi, grazie a Gesù, Giovanni 14:13, noi abbiamo questo privilegio quotidianamente di pregare e di chiedere, Signore, non so come fare, sono giovane e inesperto, questa cosa è troppo grande per me, vieni tu a soccorrermi, dammi il necessario affinché posso essere il marito che vorresti, il genitore che vorresti, dammi quello che mi serve per glorificarti, Padre. Dio viene da Salomone, ma Dio vuole venire anche da noi, pronto per fornirci il necessario. Poi, Primo Re 3, versetto 6, Salomone rispose, tu hai usato grande benevolenza col tuo servo Davide, mio padre, perché egli camminava davanti a te con fedeltà. Non era un uomo perfetto, ma era un uomo di ravvedimento. Con giustizia e con rettitudine di cuore verso di te, tu hai continuato di usare con lui questa grande benevolenza e gli hai dato un figlio che sedesse sul suo trono, come oggi avviene. Salomone è riconoscente e ringrazia Dio per la sua fedeltà verso la sua casa. Versetto 7, ora, oh Eterno mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide, mio padre, ma io non sono che un fanciullo e non so come comportarmi. Cosa devo fare? Signore, lui ha l'umiltà di mettersi al nudo e scoprire, Signore, non so cosa sto facendo. E spesso anche noi non sappiamo come fare, ma Signore, tu sai. Io sono giovane e inesperto, l'ha già sottolineato mio padre e lo so che è anche vero, padre. E Dio dà grazia agli umili di cuore, respinge i superbi, ma dà grazia agli umili. E versetto 8, inoltre il tuo servo è in mezzo al popolo che tu hai scelto, un popolo grande, troppo numeroso per essere contato e calcolato. Concedi, versetto 9, dunque, al tuo servo un cuore intelligente perché possa amministrare la giustizia per il tuo popolo e discernere il bene dal male. Chi infatti potrebbe amministrare la giustizia per questo tuo popolo così numeroso? Magari Salomone gli viene in mente la storia di Mosè con il suo suocero. Mosè che si stava esaurendosi, non aveva più la capacità di giudicare per oltre 2 milioni di persone. E lo suocero di Mosè dice, Mosè, tu hai bisogno di uomini che ti sostengono e sono sorti 70 per aiutare nella leadership. E Salomone già iniziando capisce chi sono io. Io non riesco a capire cosa fare. Succedono anche nelle nostre vite queste domande, no? Chi è da paesi lontani? Abbiamo la famiglia dall'altra parte del mondo e non sappiamo gestire a volte le cose, non abbiamo le risorse, non è così facile prendere un aereo e andare dall'altra parte del mondo. Ma Signore, tu hai un modo e quindi voglio saggezza da te, chiede Salomone saggezza, intelligenza dalla parte di Dio. E mi piace versetto 10. Piacque al Signore che. Se vogliamo pregare preghiere che piacciono a Dio, allora leggiamo questi versetti. Vorresti pregare in modo che Dio sorride, compiaciuto? Caspita, mi piace questo figlio mio, questa figlia mia. Bravo. Cosa dice Dio qua? Dio allora gli disse, poiché hai domandato questo, saggezza, e non hai chiesto per te né lunga vita, né ricchezze, né la morte dei tuoi nemici, che spesso anche nel mondo evangelico, no? Loro dicono, chiedi più vita, che il Signore ti guarisce, chiedi più ricchezza, ti sarà dato, e chiedi la morte di, no, dei tuoi concorrenti evangelici. E noi siamo all'opposto del cuore di Dio. Dio dice, perché non hai chiesto queste tre cose? Io sono molto compiaciuto con te, Salomone. Ma hai chiesto intelligenza per comprendere ciò che è giusto. E quindi la preghiera sicuramente che piace al Signore è una preghiera che dice, Signore, voglio saggezza da te per gestire ciò che tu mi hai concesso nella vita, per come marito guidare mia moglie, come genitori per guidare i figli. O in chiesa, o se tu sei un pastore, magari ascolti questo sulla radio, sei un pastore di chiesa, o uno di voi sarete dei leader e sempre di più avrete bisogno di saggezza dalla parte di Dio per ogni nuova cosa che succede, vogliamo pregare questa tipologia di preghiera. Signore, dammi la saggezza necessaria per eseguire la giustizia in mezzo al tuo popolo. Padre, ho bisogno di te. Il versetto 12, ecco, io faccio come tu hai chiesto, ti do un cuore saggio e intelligente, così che non c'è stato nessuno come te prima di te e non sorgerà nessuno come te dopo di te. Ti do pure ciò che non hai domandato. Io ti darò anche quelle cose che non volevi, che non hai chiesto. Ti do ricchezza e gloria, così che fra i re non vi sarà nessuno come te per tutti i giorni della tua vita. Quando queste cose non sono più idoli per la tua vita, forse potresti gestirli, forse potrei gestire ricchezze se le ricchezze non mi fanno distogliere lo sguardo da Cristo. Non sto predicando la prosperità evangelica, però Dio sa concedermi il giusto che non mi porta fuori dalla sua strada e mi dà il necessario da gestire per il suo regno. E io voglio essere bravo con il terzo elementare affinché possa essere promosso al quarto e gestire la vita come Dio vede che è giusto che io la gestisca. E Dio dice, perché queste cose non erano il tuo primo obiettivo? Allora so che non saranno un pericolo per te, diciamo. E Dio gli concede anche ricchezza e gloria. Versetto 14, se poi cammini nelle mie vie osservando i miei statuti, i miei comandamenti, come fece Davide tuo padre, io prolungherò i tuoi giorni. Girate con me in 1 Corinzi 2, voglio leggere qualche versetto dall'epistola di 1 Corinzi 2. Salomone sa che è giovane e inesperto e non può dipendere soltanto dalle sue facoltà, che sono già limitate, o dai suoi consiglieri. Lui ha bisogno di una saggezza che viene dall'alto. Lui ha bisogno non della saggezza di questo mondo, ma della saggezza di Dio per gestire gli obiettivi di Dio. 1 Corinzi 2, l'Apostolo Paolo contrappone la saggezza del mondo e quella di Dio. 1 Corinzi 2, versetto 6, or noi parliamo di sapienza fra gli uomini maturi, ma di una sapienza che non è di questa età né dei dominatori, di questa età che sono ridotti al nulla. Magari Paolo pensava a Ponzio Pilato, Erode, Satana stesso, i dominatori di questo mondo. I grandi della terra complottano e pianificano. E i grandi del mondo, i dominatori, pensano di essere saggi, intelligenti, però senza l'aiuto di Dio combinano solo guai. E Paolo dice in 1 Corinzi 2, 7, ma parliamo della sapienza di Dio nascosta nel mistero che Dio ha preordinato prima dell'età per la nostra gloria. Che, versetto 8, nessuno dei dominatori di quest'età ha conosciuta, perché se l'avessero conosciuta, se Pilato e Erode avessero l'intelletto di Dio, cosa dice Paolo? Non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Ma, come sta scritto, le cose che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito e che non sono salite in cuor d'uomo sono quelli che Dio ha preparato per quelli che lo amano. E noi, se riconosciamo noi con la presenza dello Spirito Santo nella vita del credente, noi abbiamo un accesso ad un baule di saggezza, di tesoro. Noi abbiamo un accesso alla saggezza di Dio che è più grande. Loro hanno crocifisso Gesù pensando di vincere, ma è stata quella croce la sua vincita. E loro hanno perso il gioco perché non hanno l'onniscienza di Dio. Ma Paolo dice ai Corinzi, noi però abbiamo la mente di Cristo. Noi possiamo accedere in qualunque momento della nostra settimana e dire, Signore, ho bisogno di una saggezza da te per la mia azienda. Ho bisogno di una saggezza da te per questa situazione nuova, familiare. Tornando in 1 Re 3, Dio promette questa saggezza a Salomone e Gesù lo promette anche a noi. Poi versetto 15 di 1 Re 3, Salomone si svegliò ed ecco, era un sogno. Egli tornò allora a Gerusalemme e si presentò davanti all'arca del patto del Signore e offerse olocausti e sacrifici di ringraziamento e fece un banchetto per tutti i suoi servi. Salomone non ha una rotola scritta, non ha prove concrete di questo sogno, ma per fede lui dice, credo che Dio mi ha parlato ieri notte. E lui invece di andare a Gerusalemme come nuovo leader impaurito, lui va celebrando il fatto che Dio sarà con lui. E noi, chiesa, dobbiamo credere per fede che ogni giorno se preghiamo e cerchiamo la faccia di Dio, che lo Spirito di Dio ci darà il necessario per quel giorno. Per fede. Quale garanzia aveva Salomone che quel sogno non era soltanto il salamino piccante della pizza che ha mangiato ieri sera? Magari era un sogno così, magari lo Spirito Santo non gli ha parlato. Noi non dobbiamo essere troppo veloci a dire Dio mi ha parlato, ma non dobbiamo nemmeno essere troppo scettici. Paolo dice ai Tessalonicesi, non disprezzate le profezie, ma provate ogni cosa e ritenete il bene. E quindi Salomone torna celebrando il fatto che Dio li aiuterà. E subito dal versetto 16 al 28, una delle storie più famose della Bibbia, Salomone che cammina con una saggezza dalla parte di Dio. Ci sono due donne prostitute che vivono insieme. Ad uno nasce un bambino, un po' di giorni dopo nasce un'altra, all'altra donna. E vivendo insieme, due bambini nuovi e un bambino muore di una prostituta. e lei di notte scambia bambino per quello vivo e mette il suo bambino morto in braccio a quella donna che dormiva e ha preso il bambino vivo. Sono a 3 giorni di differenza, non si vedrà, ma non so, le mamme magari secondo me capiscono chi è e non è il loro bambino. E quindi loro hanno questa lite che sorge e loro vanno davanti al re, spiegano tutta questa situazione e versetto 24, Salomone dice a quelli che sono con lui, portatemi una spada. Quindi possiamo immaginarci nei panni di queste due donne, no? Uno che è morto il bambino, ha rubato quell'altro e Salomone chiede per una spada. Magari Salomone sta per giustiziare queste prostitute, no? Solo per il lavoro che fanno, non so. Così portarono una spada davanti al re e il re quindi ordinò, troppo saggio qua, dividete il bambino vivo in due parti e datene metà all'una e metà all'altra. È così smart, è così intelligente Salomone in questo momento. Questa è la saggezza che vogliamo avere, giorno per giorno. Sempre lo stesso approccio da genitore non funziona, dovete cambiare gioco ogni tanto. Pregare a Dio, Signore, come devo fare in questo momento? O magari quando stai evangelizzando qualcuno, Signore, in quel momento prega, Signore, dammi una parola giusta, una parola di saggezza, una parola di conoscenza, affinché posso mettere fine ad ogni lite. Affinché la saggezza di Dio è messo in chiaro davanti alla gente. E versetto 26, allora la donna del bambino vivo che amava teneramente suo figlio disse al re, Dei, Signore mio, date a lei il bambino vivo, ma non uccidetelo. Se posso dire questo una volta per sempre, anche per la nostra chiesa, se tu ti senti chiamato a piantare una chiesa, parliamone, ma non dividere mai il bambino. Se tu stai ascoltando la radio e tu senti una frustrazione nella tua chiesa locale, se tu ami la tua chiesa, non dividerla in due. La donna che ama il bambino dice non ucciderlo, darlo all'altra donna. L'altra donna invece non sia né mio né tuo, ma dividetelo, ammazziamo questo bambino. Va bene metà ciascuna. Allora versetto 27, il re rispondendo disse, date alla prima il bambino vivo e non uccidetelo, perché è lei la madre del bambino. E quindi quando hai una situazione, questo dice così, questo dice così, magari anche problemi in coppia e stai cercando di dare consiglio a due persone con due prospettive loro e non ci sono prove concrete, empiriche, evidenza. Signore, non so come aiutare queste persone, non so quello che dovrei dire, mi devi dare tu una parola dall'alto. E Salomone riceve la parola giusta nel momento giusto e tutto Israele seppe della sentenza pronunciata dal re e temette il re perché vedevano che la sapienza di Dio era in lui per amministrare la giustizia. Wow, lui è diverso. Lui sta ascoltando Dio e si sta facendo guidare dalla saggezza che discende dall'alto, che viene dall'alto. E proseguendo capitolo 2, Salomone regnava su tutto Israele. E qui da versetto 1 a versetto 6 c'è un elenco di alti funzionari, una divisione dei ruoli, perché una persona sola non fa squadra. E anche noi chiesa andremo da nessuna parte come chiesa locale se cerco di lavorare autonomamente. Dobbiamo lavorare in gruppo per il regno di Dio, per la gloria di Dio. Diversità di ruoli, il discepolato, di dare responsabilità a più persone, alti funzionari. Poi da versetto 7 a 19 c'è un elenco di 12 prefetti su tutto Israele, i quali provvedevano al mantenimento del re e della sua casa. Ciascuno aveva l'incarico di provvedere per un mese all'anno. Quindi 12 mesi, 12 tribù, diversità di anziani, diaconi, diciamo, affinché il governo avesse il necessario per vivere. E quindi da 7 a 19 c'è questo elenco di 12 uomini. E poi versetto 20, guardate com'è, Giuda e Israele erano numerosi come la sabbia che è sul lido del mare. Vedi, la promessa fatta da Abramo ora si adempie. Abramo nei suoi giorni aveva visto due pezzi di sabbia. Davide aveva delle promesse non completamente adempiute nella sua vita, ma prima o poi chiesa. Dio adempierà ogni sua promessa, o in questa vita o in quelli che verranno dopo di noi. E viviamo alla luce della fedeltà presente e futura di Dio. Essi mangiavano e bevevano allegramente. E così Salomone dominava su tutti i regni, dal fiume fino al paese dei Filistei, quindi diciamo dal Giordano fino al Mediterraneo. Essi portavano tributi e lo servivano tutti i giorni della sua vita. Versetto 22, la provvista di viveri di Salomone per ogni giorno consisteva in 30 cori di fior di farina, una grande quantità di chili di farina, e 60 cori di farina ordinaria, 10 buoi ingrassati, 20 buoi da pascolo e 100 ovini, senza contare i cervi, gazzelle, caprioli, pollame ingrassato, tanta roba per la sua squadra, per tutto il necessario per il governo e la governanza. Versetto 24, egli dominava su tutto il paese, non solo est e ovest, ma anche qui dice, dal fiume, da Ziffa fino a Gaza. Ziffa è una, oggi lo troveresti su Google, è il lago di Assad, mi sa che per poco avrà questo nome, perché Assad non c'è più, però lui governava da vicino Aleppo fino a Gaza, Salomone, un grande espansivo territorio, anche la Siria era sotto il dominio di Salomone. Su tutti i re di qua del fiume ed era in pace con tutti i confinanti all'intorno. Che bello poter vivere anche in pace con i tuoi vicini di casa, anche se non sono credenti. Versetto 25, Giuda ed Israele da Dan fino a Berceba vissero al sicuro, ognuno sotto la sua vite e il suo fico. Questa è anche una promessa del millennio, un giorno quando Gesù stesso regnerà, ognuno dormirà, dimorerà sotto il proprio fico e vigna. E quindi il regno di Salomone era quasi come il regno millenario di Gesù che un giorno verrà. Versetto 26, Salomone aveva pure 40.000 scudiere di cavalli per i suoi carri e 12.000 cavalieri. Questi prefetti, i 12 prefetti, ciascuno nel suo mese, provvedevano al mantenimento del re Salomone e di tutti quelli che erano ammessi alla sua mensa e non lasciavano mancare nulla. Mi viene in mente anche le parole dell'Apostolo Paolo agli anziani di Efeso in Atti 20, quando lui dice che le mie stesse mani hanno provveduto ai miei bisogni e per tutti coloro che erano con me. Mi piace, un buon leader non pensa solo al bene proprio, come magari Absalom o Ishbosheth, o magari anche come abbiamo visto Adonijah in Primo Re 1. Leader che sorgono per il bene proprio, ma leader secondo il cuore di Dio pensano non solo ai propri bisogni, ma anche a coloro che stanno insieme sulla squadra. E io voglio essere uno così, che pensa per il bene altrui. Poi dal versetto 29 al 34, Dio concesse a Salomone sapienza, una grandissima intelligenza e una mente vasta come la sabbia che è sulla riva del mare. La sapienza di Salomone superò la sapienza di tutti i figli d'Oriente e tutta la sapienza degli egiziani. Egli fu più sapiente di ogni altro uomo, più di Etan, l'israelita, più di Erman di Cacol e di Darda, figli di Mahol. E la sua fama si diffuse per tutte le nazioni circonvicine. Pronunziò, versetto 32, 3.000 proverbi. I suoi cantici furono 1.005. Parlò degli alberi, animali, uccelli, rettili e dei pesci. Lui era un buon anche scienziato. Era poeta, scienziato, era un uomo rinascimentale, con più capacità, grazie però alla presenza dello Spirito di Dio nella sua vita. Versetto 34, da tutti i popoli veniva gente per udire la sapienza di Salomone, mandati da tutti i re della terra che avevano sentito parlare della sua sapienza. Non è buffo che nel giro di pochissimo tempo Salomone va da giovane inesperto ad essere il più sapiente della storia umana. E cosa è cambiato? Adorazione, preghiera e lo Spirito di Dio. Mi fa pensare anche dell'Apostolo Pietro. Qualche giorno prima di Pentecoste, 50 giorni prima, era impaurito e ha rinnegato Cristo Gesù. Non conosco quell'uomo. Aveva paura, era impaurito. Non aveva la grazia necessaria per il momento in cui Gesù veniva giudicato quella notte prima della crocifissione. E dopo 50 giorni abbiamo un Pietro con una franchezza, senza paura, che predica in centro Gerusalemme, cita l'Antico Testamento, predica Gesù e la sua resurrezione, non ha paura di morire e 3.000 persone vengono convertite al Vangelo di Gesù. Cos'è cambiato per Pietro? Pentecoste, lo Spirito di Dio nella sua vita. Non solo come nato di nuovo, ma inondato una freschezza, il necessario per il momento. Girate con me in Luca 12, il Vangelo di Luca 12, 11. Gesù disse: quando poi vi condurranno davanti alle sinagoghe, ai magistrati, alle autorità, non preoccupatevi di come o di che cosa rispondere a vostra difesa, o di quel che dovrete dire. Luca 12, 12, perché lo Spirito Santo in quel stesso momento vi insegnerà ciò che dovete dire. Chiesa, noi abbiamo lo stesso accesso allo stesso Spirito di Dio che aveva Pietro il giorno di Pentecoste. Direi un accesso maggiore di quello che Salomone aveva, perché Salomone non aveva la nascita che noi abbiamo ora. La presenza costante interiore dello Spirito stesso di Dio, altro che rinascimentale. Noi siamo nati di Spirito di Dio. Salomone aveva lo Spirito con sé, ma noi ora abbiamo lo Spirito dimorante. Ma spesso noi non ci soffermiamo per pregare, per chiedere aiuto in un tempo di bisogno. Non andiamo al trono della grazia per ricevere ciò che è necessario per il momento. E Giacomo 3:17 dice: ma la sapienza che viene dall'alto prima di tutto è pura, poi pacifica, mite, docile, piena di misericordia e di frutti buoni, senza parzialità e senza ipocrisia. O il frutto della giustizia si semina nella pace per quelli che si adoperano alla pace. C'è una sapienza che proviene da questo mondo e Giacomo in versetto 15 lo chiama terrena, animale e diabolica. Dove infatti c'è invidia e contesa, lì c'è turbamento ed ogni sorta di opere malvagie. Chiesa, c'è una sapienza tuttora per noi che viene dall'alto, Giacomo 3:17. Preghiamo. Padre Celeste, siamo qui. Non vogliamo, Padre, come i primi due re per 80 anni che hanno tralasciato il tabernacolo e ognuno sulla propria collina faceva un po' qua un po' là. Padre, vogliamo nuovamente come Salomone riconoscere le mancanze che abbiamo avuto. Padre, vogliamo innalzare Te come alto luogo unico, sacrificando, Padre, attraversando il sangue di Cristo, approcciandoci alla Tua presenza, chiedendoti, Padre, la saggezza necessaria per glorificare il Tuo nome. Ti preghiamo di compungerci dove serve. Chiediamo che lo Spirito Santo possa ministrarci. Qui hai camminato per la Tua saggezza. Qui hai cercato di essere furbo, ma non ha funzionato. Hai messo troppo fiducia in Faraone, sposando la sua figlia, facendo alleanze umane. Padre, ogni situazione nella nostra vita oggi, sia un bene o un problema, sarà risolto e portato avanti nella Tua volontà se veniamo a Te chiedendo l'aiuto necessario, Padre. Eccoci. Padre, vogliamo quello che serve per oggi, per questi giorni che vengono. Abbiamo bisogno, Padre, di una saggezza che viene dall'alto. Dacci, Padre, quello che serve nel nome di Gesù. Amen.
0: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino
2: ti invitano a partecipare alle serate di lode e adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito.

Cosa sono le parabole e perché Gesù le usava? Non voleva essere capito? Leggendo i Vangeli sappiamo che Gesù si è espresso molto spesso attraverso parabole, ma dobbiamo innanzitutto chiederci che cos'è una parabola. È una breve storia narrativa che utilizza immagini o situazioni della vita quotidiana reale per trasmettere un insegnamento o una verità morale o spirituale. Allora, nell'antichità molti insegnanti o filosofi insegnavano storie per insegnare dei concetti, e ciò accadeva anche nell'antico Israele. Infatti, nell'Antico Testamento

Atti capitolo 10 versetti 42-43. Egli, cioè Gesù, è colui che è stato da Dio costituito giudice dei vivi e dei morti. Di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati mediante il suo nome. Prima lettera di Giovanni, capitolo 5, versetto 13. Sappiate che avete la vita eterna voi che credete nel nome del Figlio di Dio. Il titolo del messaggio di oggi è «Lo sa con certezza?» C'era un uomo che fin dalla sua giovinezza considerava l'eternità una favola, l'esistenza di Dio un sogno e l'inferno un frutto dell'immaginazione. Ma ecco che, caduto malato e giunto in fin di vita, incominciò a vedere le cose in modo diverso. E se mi fossi sbagliato, pensò, se ci fosse davvero un Dio e dovessi incontrarlo, cosa gli dirò? Fece chiamare un predicatore che gli espose la condizione dell'uomo peccatore e il giudizio che lo aspetta se non accetta Gesù come il proprio Salvatore. Un amico del malato che stava ascoltando sbottò: farebbe meglio a tacere. Perché turbare con le sue fantasticherie gli ultimi giorni del mio amico? Il suo amico, Signore, mi ha fatto chiamare. La salvezza è ancora a sua disposizione, ma il tempo stringe, rispose il predicatore. Stia zitto, replicò l'amico. Noi viviamo, moriamo e dopo la morte non c'è più nulla. Il predicatore lo guardò fisso e gli disse: ciò che lei afferma lo sa con certezza? Sorpreso, quell'uomo non seppe cosa rispondere e uscì dalla camera. Il malato intanto rifletteva su quella domanda, rimasta senza risposta. Lo sa con certezza? Il predicatore tornò sul problema, aprì la Bibbia e gli lesse questo passo. Prima lettera a Timoteo, capitolo 1, versetto 15. Certa è questa affermazione e degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori. Il malato continuava a ripetersi: certa è questa affermazione, Cristo Gesù è venuto per salvare i peccatori. Lasciarsi penetrare da questa certezza voleva dire credere. Credere che Gesù Cristo si è offerto in sacrificio a Dio, al nostro posto, per portare i nostri peccati. Quell'uomo accettò Gesù e la pace di Dio entrò nel suo cuore.

Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito.

0: Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Apocalisse, capitolo tredicesimo. E vidi salir dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 teste, e sulle corna 10 diademi e sulle teste nomi di bestemmia. E la bestia che io vidi era simile a un leopardo, e i suoi piedi erano come di orso, e la sua bocca come bocca di leone. E il dragone le diede la propria potenza, e il proprio trono e grande podestà. E io vidi una delle sue teste come ferita a morte, e la sua piaga mortale fu sanata, e tutta la terra, meravigliata, andò dietro alla bestia, e adorarono il dragone perché aveva dato il potere alla bestia, e adorarono la bestia dicendo: «Chi è simile alla bestia, e chi può guerreggiare con lei?» E le fu data una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie, e le fu data podestà di agire per 42 mesi. Ed essa aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo. E le fu dato di far guerra ai santi e di vincerli, e le fu data podestà sopra ogni tribù e popolo e lingua e nazione, e tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato, l'adorarono. Se uno ha orecchio, ascolti. Se uno mena in cattività, andrà in cattività. Se uno uccide con la spada, bisogna che sia ucciso con la spada. Qui sta la costanza e la fede dei santi. Poi vidi un'altra bestia che saliva sulla terra e aveva 2 corna come quelle d'un agnello, ma parlava come un dragone. Ed esercitava tutta la podestà della prima bestia alla sua presenza, e faceva sì che la terra e quelli che abitano in essa adorassero la prima bestia la cui piaga mortale era stata sanata, e operava grandi segni fino a far scendere dal fuoco del cielo sulla terra in presenza degli uomini, e seduceva quelli che abitavano sulla terra con segni che le era dato di fare in presenza alla bestia, dicendo agli abitanti della terra di fare un'immagine della bestia che aveva ricevuta la ferita della spada ed era tornata in vita. E le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia, onde l'immagine della bestia parlasse e facesse sì che tutti quelli che non adorassero l'immagine della bestia fossero uccisi. E faceva sì che a tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e servi, fosse posto un marchio sulla mano destra o sulla fronte, e che nessuno potesse comprare o vendere se non chi avesse il marchio, cioè il nome della bestia o il numero del suo nome. Qui sta la sapienza. Chi ha intendimento conti il numero della bestia, poiché è numero d'uomo, e il suo numero è 666.
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

ancora una volta Maurizio è contento e felice di essere in tua compagnia. Benvenuto all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Un'opportunità di passeggiare insieme attraverso il libro dell'Esodo. Benvenuto all'ascolto e un benvenuto particolarmente caloroso e sincero e affettuoso nel caso questa fosse la prima volta che ti sintonizzi su questa emittente a quest'ora.

Se invece sei un fedele compagno o compagna di viaggio, saprai che siamo alle prese con una miniserie all'interno della serie più lunga sul libro dell'Esodo. Sono 5 capitoli, dal capitolo 25 al capitolo 30, che trattano questioni abbastanza particolari, abbastanza importanti, direi. Siamo arrivati al 29° capitolo, un capitolo abbastanza lungo, un pochino complesso, quindi cercheremo di cogliere il nocciolo del discorso per poi procedere con il capitolo 30 e riprendere poi la serie così come di solito facciamo.

Approfitto di questo momento musicale proprio all'inizio dell'incontro per ringraziare ancora una volta tutti coloro che ci hanno scritto. In redazione continuano ad arrivare lettere, cartoline, biglietti e diversi di questi scritti contengono tanta simpatia, tanto affetto che noi naturalmente riceviamo con molta gratitudine e devo dire anche con una certa misura di umiltà, perché non crediamo di meritare tanto affetto e tanta simpatia. Comunque, grazie. Siamo tutti noi della redazione, il sottoscritto naturalmente in prima fila, riconoscente e grato per queste manifestazioni. È uno dei privilegi, uno dei piaceri che accompagnano questo tipo di attività. Grazie ancora.

Parlavo del capitolo 29. Capitolo 29 che ha a che fare con la consacrazione dei sacerdoti. Ora saprai, se mi hai seguito fin qui, negli ultimi programmi, che questi cinque capitoli, come dicevo all'inizio, in apertura appunto, hanno a che fare con delle direttive, delle regole, delle istruzioni che Dio dà per quanto concerne il culto, cioè come avvicinarsi a Dio per ringraziarlo, per adorarlo e così via. Naturalmente queste regole, queste istruzioni si riferiscono in primo luogo al popolo di Israele. Ai nostri giorni non dobbiamo più adempiere tutte queste regole, obbedire queste regole e fare le cerimonie che vengono qui richieste. Perché? Beh, abbiamo detto tante volte, non mi stancherò mai di ripeterlo, dal momento che Gesù Cristo è venuto, dal momento che egli è vissuto, ha predicato il suo insegnamento, ha vissuto in pratica ciò che insegnava dopo che è morto e risorto, egli in un certo senso ha adempiuto tutte queste richieste. Ecco quindi perché, in estrema sintesi, non dobbiamo più osservare tutte quelle leggi, regole, regoline e cerimonie. Rimane il fatto, rimangono certi principi, e quello che stiamo per vedere fra poco è uno di questi, principi che non conoscono limiti di tempo e di spazio. In altre parole, al di là delle singole cerimonie, dei singoli riti, delle singole regole, ci sono dei principi, degli insegnamenti che erano validi allora per il popolo di Israele e sono validi ancora per noi oggi. La consacrazione è uno di questi principi. Ora, il capitolo 29, ripeto, abbastanza lungo e complesso, tratta della consacrazione dei sacerdoti. Ora, noi dobbiamo cercare di cogliere il senso di tutto questo discorso e applicarlo alla nostra vita di oggi, di adesso. Altrimenti che senso avrebbe leggere tutto quello che troviamo nella Bibbia se poi non troviamo un'applicazione pratica? Leggere senza applicazione diventa soltanto un esercizio intellettuale che insomma serve a ben poco. Tanto per intenderci, consacrazione, mi pare che il significato della parola sia abbastanza ovvio. Comunque, tanto per intenderci, consacrazione a Dio in modo particolare significa che io riconosco la sua sovranità sulla mia vita. In altre parole, se mi consacro a Dio è perché riconosco che innanzitutto egli è degno di questa consacrazione, di questo mio dare me stesso a lui. Lo merita, insomma, altrimenti non lo farei. Inoltre, consacrazione implica una attiva, questa non è una azione passiva o una passiva attesa di quello che Dio fa nella mia vita, no, è un'attiva partecipazione al piano di Dio per me. Questo avviene quando io dico a Dio: credo che tu esista, credo che tu ci sia, credo che tu abbia da svolgere un ruolo attivo non solo nell'universo, nel mondo che mi circonda, ma anche nella mia vita interiore. E siccome credo questo, siccome ti ritengo degno di fiducia, allora abbandono la mia vita nelle tue mani. Insieme possiamo percorrere il cammino che tu mi indichi. Desidero, voglio percorrere quel cammino perché so che mi guiderai per il meglio. Potrei sempre prendere la mia strada, la libertà me la lasci, sono sempre libero di scegliere, ma visto che sono libero di scegliere, scelgo di camminare insieme a te piuttosto che fare di testa mia. Ecco, questa è consacrazione. Consacrazione e tante altre cose, ma in estrema sintesi questa è la consacrazione intesa nel senso biblico.
io che mi abbandono attivamente nelle mani di Dio. E questo non perché io abbia bisogno di stampelle, questo non perché io mi ritenga debole, questo non perché io abbia commesso suicidio intellettuale, ma perché riconosco che esiste una persona più grande, più potente, più saggia di me. Ed è a questa persona che io desidero di concedere la mia fiducia. Chiaramente questo passo non potrò mai farlo se il mio rapporto con Dio è distante, vago, nebuloso. Non posso avere fiducia di qualcuno che non conosco. Non posso avere fiducia di qualcuno che, così, di cui ho sentito parlare vagamente qualche volta. Prima di fare il passo della consacrazione, bisogna fare un altro passo. Ne abbiamo parlato più volte. E sicuramente, se sei mio fedele compagno di viaggio, saprai già quello che sto per dire. Dio si è identificato con me, con la mia natura, con la mia situazione, con la mia posizione di essere umano, di persona, in Gesù Cristo, suo Figlio. Come abbiamo detto tante volte, il perfetto punto d'incontro fra il divino e l'umano, perché Gesù è stato perfettamente uomo, ma è anche stato perfettamente Dio. Identificandosi con la mia condizione, capisce, comprende le mie vicissitudini, le mie vittorie, le mie sconfitte. Parte integrante della missione di Cristo è stata la sua morte e la sua risurrezione. Facciamo un grosso errore se pensiamo a Cristo soltanto a Natale, come il bambinello nella mangiatoia, e Pasqua facciamo finta che non sia neanche festa. Non c'è nascita senza morte e senza resurrezione. Se Gesù non fosse morto e risorto, non avrebbe avuto nessun senso la sua nascita. E questo lo dico con il più profondo rispetto, non intendo essere irriverente, sto cercando soltanto di illustrare un punto fondamentale. Quando io mi avvalgo della nascita, della vita, della morte, della resurrezione di Cristo, allora poi posso procedere ad instaurare un rapporto ed un dialogo con Dio. Un rapporto profondo, un dialogo vero, che non ha nulla a che vedere con la religione. Non ha nulla a che vedere con l'essere nato in un paese cosiddetto cristiano o in una famiglia osservante. Cristiani si diventa, non si nasce. Questo l'ho detto tante volte e non mi stancherò mai di ripeterlo. Cristiani si diventa, non si nasce. E si diventa cristiani di libera scelta. Io riconosco che il mio stato naturale è uno stato di rigetto di Dio. La mia natura mi porta a sfuggire dallo sguardo di Dio. La mia natura mi porta a voltargli le spalle. Devo quindi arrivare al punto dove faccio una decisione cosciente e libera di cambiare direzione. Questo si chiama pentimento, che non significa soltanto fare due lacrime da coccodrillo, piagnucolare un po' e dire mi dispiace e poi ritornare ad essere ciò che ero prima. Il pentimento significa un totale cambiamento di direzione. Significa riconoscere che quello che io non posso fare per me, Gesù Cristo l'ha fatto al mio posto. È morto sulla croce. Si è addossato la mia colpa, ha pagato, ha scontato la mia condanna. Per questo, se io dico sì a Gesù Cristo, posso poi avvicinarmi a Dio. Così facendo, consacro la mia vita. Ecco allora
che abbiamo fatto un largo, lungo giro e siamo tornati da capo a 12. Siamo tornati lì dove eravamo partiti, alla consacrazione. Quella decisione della mia volontà. Non è una questione emotiva. Le emozioni vanno su e giù. Il diventare cristiano non può essere basato sulle emozioni. Naturalmente le emozioni sono coinvolte. Ci si sente, scusa il bisticcio di parole, emozionati. Ci si sente gioiosi, felici, in pace con Dio. C'è quel senso di rimorso all'inizio perché abbiamo voltato le spalle a Dio per tanti anni. Quel senso di rimpianto per averlo trattato come un estraneo. Tutto questo è importante, ma la nostra decisione non può essere basata solo sui sentimenti, sulle emozioni. Ripeto, è una libera scelta, una decisione cosciente, intelligente, che dice: fino adesso ho camminato per la mia strada, ora voglio cambiare direzione. Metto la mia mano nella tua mano. Decido di seguirti, di camminare con te per la strada che tu indicherai. Perché so che, come Padre Celeste, tu vuoi il meglio per me. Anche se attraverseremo momenti difficili, anche se passeremo per valli oscure, sarò cosciente della tua presenza e non sarò più solo.

tornando al discorso della consacrazione, c'è da dire ancora una cosa. Da quanto ho detto, non vorrei che tu pensassi che sta tutto a noi. In altre parole, non vorrei darti l'impressione che siamo noi che decidiamo dove la bilancia pende. In un certo senso è così, perché come ho detto e come ripeto, io dico: da questo momento in poi metto la mia mano nella mano di Dio, da questo momento in poi decido di abbandonare la mia vita nelle mani di Dio e così via. Quindi c'è chiaramente questo senso che da parte mia ci deve essere una partecipazione. C'è però il rovescio della medaglia, il risvolto. E qual è questo risvolto? La consacrazione non consiste nel fare grandi promesse a Dio. Credo la consacrazione più vera, più sincera, più profonda è quella che si presenta a Dio a mani vuote. Io mi presento dicendo a Dio: non ho nulla di buono da darti. Non posso fare grandi promesse. So che le infrangerei. Le mie buone intenzioni avranno vita molto breve. Confesso la mia debolezza, la mia incapacità di fare qualsiasi cosa per te. Quindi lascio che tu faccia il resto. In un certo senso io non posso far altro che rendermi disponibile. Dopodiché, tu devi fare tutto. E di nuovo qui non vorrei confonderti le idee, dandoti l'impressione che si tratta di qualcosa di passivo, che Dio mi tratta come un burattino e quando lui tira i fili io alzo un braccio o muovo una gamba o apro gli occhi o comincio a parlare. Nulla di tutto questo. La cosa meravigliosa è che nel momento in cui io dico a Dio: non ho nulla da darti, tranne che me stesso chiaramente, egli mi prende così come sono e comincia a fare di me uno strumento utile al servizio. Quindi c'è questo paradosso, quasi. Nella sua infinita bontà, nella sua infinita saggezza, prende un qualcosa, un qualcuno, che in un certo senso non è buono a nulla, e lo rende invece capace. Ricordi l'episodio di Pietro che voleva camminare sull'acqua? Cosa è accaduto in quel frangente? Non dobbiamo criticarlo, il nostro amico Pietro. Perlomeno lui ha avuto il coraggio di uscire dalla barca. Gli altri discepoli sono rimasti al sicuro, in una situazione che loro conoscevano bene. Non avevano nessuna intenzione di avventurarsi in qualcosa di così sconosciuto, misterioso, come camminare sull'acqua. Bene, Pietro, la più grande decisione che Pietro ha compiuto in quel momento è l'aver messo un piede fuori dalla barca. In quel momento il Signore Gesù l'ha reso capace di camminare sull'acqua. Ma nota che Gesù non l'ha preso di forza. No, è stato Pietro, di propria spontanea volontà, a scegliere di mettere un piede fuori dalla barca. Dopo aver messo il primo piede, ha messo anche il secondo. E per qualche momento Pietro, come Gesù, ha camminato sull'acqua. Poi, preso dalle circostanze, ha cominciato ad affondare. Ha tolto lo sguardo da Gesù, si è guardato attorno e ha cominciato ad affondare. Ma perlomeno ha fatto il primo passo. Ecco, Dio non chiede altro. Dio chiede un primo passo. Dopodiché
egli farà il resto. E nella misura in cui io tengo il mio sguardo fisso su Cristo, allora anch'io potrò, in senso figurato, ovviamente camminare sull'acqua. Anch'io potrò camminare una vita di consacrazione.

Probabilmente anche tu avrai fatto tante promesse. Avrai spesso espresso tante buone intenzioni, buoni propositi. Dopo un periodo di tempo più o meno lungo, le promesse sono state dimenticate. Le buone intenzioni, buoni propositi non sono stati mantenuti. Ma forse è arrivato il momento che tu ti avvicini a Dio a mani vuote. Forse è arrivato il momento che tu gli permetta di riempire queste tue mani vuote. Forse è arrivato il momento di mettere un piede fuori dalla barca. Cosa ne dici?

Purtroppo il tempo a nostra disposizione, anche per oggi, è terminato. Non mi rimane che ringraziarti ancora una volta con tanta riconoscenza per la tua compagnia e il tuo paziente ascolto. A risentirci naturalmente alla prossima passeggiata, un'altra opportunità di camminare insieme attraverso il libro dell'Esodo. Per adesso ti lascio con un abbraccio e a risentirci. A presto. Ciao.

che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo. Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non manca

Una volta ogni tanto ci riferiamo alla coscienza e benché oggigiorno nessuno la consideri troppo, pure la parola di Dio ne parla di volta in volta ed è una realtà che noi dobbiamo ben considerare, che sì, Dio ha messo in ognuno di noi una coscienza. Cos'è la coscienza di cui le scritture parlano? E dovrei io, come il proverbio dice, non il proverbio biblico, ma lo stesso un proverbio, lasciare che la mia coscienza mi sia di guida? Consideriamo queste domande per alcuni minuti. Cos'è una coscienza? Nell'Epistola ai Romani, secondo capitolo, 15° versetto, abbiamo, io penso, una buona definizione di ciò che è una coscienza e che cosa essa fa. Paolo dice, parlando della legge scritta nei cuori dei non credenti, la loro coscienza rende loro testimonianza, mentre i loro pensieri li accusano e anche li scusano a vicenda. Paolo parla della coscienza come della capabilità che abbiamo dentro di noi che emana giudizi su noi stessi. E ciò è cosa la coscienza è. Non si tratta di qualche specie di scatola nera, di qualche meccanismo che noi abbiamo dentro, la quale ha la potenza di guidarci e di farci andare dove dovremmo, mandando al nostro cervello dei segnali che ci dicono quello che deve fare e che non deve fare, ma è invece la capacità di auto-evalutare che Dio ci ha dato appunto per rendere giudizi sui nostri pensieri, sui nostri sentimenti e sulle nostre attitudini. Questo ci distingue dagli animali, i quali non hanno questa abilità di autovalutazione. Dio ha fatto noi delle creature morali e la coscienza è quell'abilità, quella capacità di guardare a noi stessi, di analizzare noi stessi e di giudicare noi stessi. La coscienza è come la luce rossa nel cruscotto della vostra automobile. Per esempio, diciamo che state guidando giù per la strada nell'oscurità della notte ed ecco che d'un tratto la luce rossa si accende nel cruscotto e intermittentemente vi ammonisce che il vostro motore sta riscaldandosi. Allora voi dite, oh, che luce noiosa, ma quella continua a lampeggiarvi negli occhi con il suo messaggio a monitore e voi continuate a guidare e la luce continua ad annoiarvi accendendosi e spengendosi. Voi per un po' continuate a guidare, poi completamente seccati allungate una mano sotto il sedile, ne traete fuori un martello o chissà cosa e bang, un colpo sulla luce e la mandate in ermini. Ecco che allora soddisfatti direte, oh, finalmente ora si può guidare in pace. Ma ecco che dopo un altro paio di chilometri il motore si ferma, è completamente strutto. Vedete, non fu una buona idea aver preso a martellate quella luce rossa. E perché? Perché quella luce rossa era stata installata appositamente nell'automobile come un segnale a monitore. Così è della coscienza e sotto molti aspetti essa diviene un termometro, una specie di congegno che vi ammonisce quando le cose non stanno andando troppo bene, quando sta divenendo un po' scottante, e la luce rossa che lampeggia dentro di voi vi dice qualche cosa non va, meglio stare attenti, meglio fermarsi e dare un'occhiata. Quando cominciate a sentire rimorso, quando cominciate a sperimentare cattive sensazioni che originano da una cattiva evalutazione di voi stessi, che vi accusano di colpevolezza, è meglio che cominciate a fare attenzione a cosa c'è di male nella vostra vita. Ognuno che è badato dalla sua coscienza e ha dei rimorsi ha qualche cosa che deve essere sistemato. Capite? Questo è esattamente il punto. Tanta gente oggi vorrebbe disfarsi della coscienza, vorrebbe disfarsi di quei sentimenti che la coscienza suscita in loro, contrarietà, depressione, ansietà e sconforto, e così ingoiano delle pasticche e cercano di ammortizzare quei sentimenti,
Questo è come prendere a martellate la luce rossa sul cruscotto della vostra automobile. Ci sono altri che vanno a sottomettersi a cure di scosse elettriche ed altri che, non volendo spendere il denaro per le pasticche o per le scosse elettriche, vanno fuori e si ubriacano o si attaccano al fiasco del vino che si sono fatti da sé e si mettono fuori con quello. Ma qualsiasi sia il metodo che usate per far fuori la coscienza, sappiate che state commettendo un serio errore, perché il male non è nella vostra coscienza. Anzi, la coscienza è un amico, la coscienza è quella luce rossa, quel congegno ammonizzatore che vi previene dal danneggiare la vostra auto, il vostro corpo. Cosa deve fare allora quando tu vedi quella luce? Ebbene, naturalmente devi fermarti da una parte della strada e spengere il motore, poi dopo aver aperto il cofano dare un'occhiata. Così facendo ti accorgerai che la cinghia che azionava l'elica si è rotta e quella era ciò che causava il tuo guasto. Così, aggiustata la cinghia, la luce rossa se ne va e il viaggio può proseguire senza alcuna altra interruzione e il motore non è stato danneggiato. Questo è il modo logico e sensibile di fare. La luce rossa era installata là per tale scopo. Ma per quale ragione pensate voi che Dio abbia messo la coscienza in ognuno di noi, al fine di farla a pezzi con delle pasticche? Pensate che ce l'ha messa affinché voi poteste far scuotere ogni cella del vostro cervello da scosse elettriche, al punto che il vostro cervello non possa più ricordarvi la vera ragione per cui vi sentite rossi dal rimorso? No, Dio vi ha messo una coscienza dentro di voi al fine di salvarvi dall'agonia dei guai che vi cascheranno addosso ora e poi nel futuro se mancherete di vivere come dovreste. Quando non pensate come dovreste, quando non vivete come dovreste, la vostra coscienza entra in azione. Ma naturalmente, se voi insistete a dargli delle martellate volta dopo volta, allora è come se voi lastrinassite con un ferro ardente e voi sapete ciò che succede. Se un pezzo di carne è bruciata, essa diventa completamente insensibile. Così fate voi alla coscienza, la bruciate ed è come se voi ammazzassite la punta dei nervi di modo che essi non registrino più come una volta facevano. Ed è possibile distruggere così tanto la coscienza di modo che non vi farà più sentire dentro di voi le cose che dovrebbero essere sentite. È possibile di infrangere la luce rossa e distruggere in tale maniera il vostro cervello, il vostro cuore, insomma il vostro motore prima del tempo. La coscienza, vedete, non ha una funzione negativa nella nostra vita, ma una funzione ammonitrice molto positiva. La coscienza non può essere la nostra guida. La nostra guida deve essere sempre la parola di Dio e la nostra coscienza deve essere informata dalla parola di Dio. Una coscienza può essere debole e ciò vuol dire che non è informata appropriatamente dalla parola di Dio, ed è possibile avere una cattiva coscienza che mai è stata regolata in alcuna maniera, perché noi abbiamo sempre trascurato i problemi della nostra vita. Oppure noi possiamo avere una buona coscienza che ci dà pace e riposo. La Bibbia parla di questi tipi di coscienza e questo è ciò di cui la vostra coscienza consiste. Così ricordatevi, siccome la vostra coscienza è l'abilità che avete di fare un'autoevalutazione e se dopo averne subita una vi trovate accusati di colpevolezza, la quale induce in voi ogni sorta di spiacevoli sensazioni al fine che voi potete essere consapevoli che qualche cosa non va, non cercate di ridurla al silenzio, ma al contrario ringraziate Dio per essa e datevi ad uno scrutinio interiore cercando di scoprire cosa c'è nella vostra vita che non va. Cercate di trovare ciò che pensate di errato e ciò che di errato state facendo. Forse
è qualche cosa che non avete ancora fatto o qualche cosa che state facendo. Può darsi che si tratti di qualche cosa che avete fatto e che ancora avete da squadrare con Dio e con gli altri, ma qualsiasi cosa sia, ringraziate Dio per la vostra coscienza e datele ascolto quando vi parla. Oh Signore, in verità ti siamo riconoscenti per questo vitale e importante apparato ammonitore che tu hai impiantato in noi. Possiamo noi mai scartarne gli impulsi, ma considerarli attentamente ed applicarli alla nostra vita in accordo con la tua santa parola. Questo te lo chiediamo per l'amore di Cristo. Amen.

Nella introduzione al libro dei Proverbi abbiamo visto chi ha scritto questi proverbi, Salomone, per quale scopo furono scritti e anche a chi furono indirizzati. I versi 5 e 6 dicono: il savio ascolterà e accrescerà il suo sapere, l'uomo intelligente ne ritrarrà buone direzioni per capire i proverbi e le allegorie, le parole dei savi e i loro enigmi. Indubbiamente occorre fare buon uso di questo metodo di insegnamento. Non soltanto i proverbi sono stati scritti perché l'uomo conosca la sapienza e l'istruzione e intenda i detti sensati, non soltanto perché l'uomo riceva istruzione intorno alla giustizia, l'equità e la dirittura, non soltanto per dare accorgimento o saggezza ai semplici in modo che sappiano come condursi, ma perché il saggio ascolti ed accresca il suo sapere. Quindi i proverbi, come tutta la parola di Dio, non sono riservati ad un certo gruppo di persone, ma sono assolutamente per tutti gli uomini di ogni condizione e di ogni età. Perfino il saggio, colui che ha acquisita sapienza, ascolterà e accrescerà il suo sapere. Vedremo poi perché. L'uomo intelligente ne ritrarrà buone direzioni per capire i proverbi, le allegorie, le parole dei savi e i loro enigmi. È importante notare il giusto uso che possiamo fare di questo metodo divino di insegnamento. Coloro che sono giovani e semplici possono divenire saggi, coloro che invece già sono saggi possono acquistare altra saggezza. Un uomo saggio è sensibile delle proprie imperfezioni e perciò continua la sua ricerca e la sua applicazione per continuare ad accrescere il suo sapere. Possiamo conoscere di più e conoscere meglio, sempre più chiaramente e distintamente, in modo che possiamo fare giusto uso della conoscenza che abbiamo. È soltanto il pigro, il superficiale, che si accontenta di quel poco che sa, che è felice di aver finalmente completato gli studi ed aver ottenuto un minimo di riconoscimento. Ma il saggio continua a desiderare saggezza, continua a cercare, perché la saggezza non è mai abbastanza. Un famoso rabbino ebraico diceva: se la nostra conoscenza non è in continuo aumento, quel che sappiamo non ha nessun valore.

valore. L'uomo saggio continua ad imparare, e non solo per sé, ma anche per gli altri. L'uomo intelligente è colui che ritrarrà buone direzioni dalla parola di Dio e da questi proverbi. Egli continuerà a studiare, continuerà a cercare, continuerà a scoprire che il segreto della sapienza è il timore dell'Eterno. È importante così arrivare a capire il linguaggio di Dio. Dio parla a noi in diversi modi, mediante le circostanze, direttamente per lo Spirito Suo e per i suggerimenti santi che vengono a noi da Lui, ma parla a noi anche attraverso i proverbi, le allegorie, le parole dei savi e i loro enigmi. Ed è importante comprendere i proverbi. Salomone stesso era famoso per esporre enigmi e allegorie, e egli stesso dice che è il risultato di un'applicazione. Sì, Dio dà la sapienza, Dio dà il dono, ma questo dono deve essere utilizzato. Dio non ama la pigrizia e la superficialità. Essi capiranno i proverbi e la loro interpretazione con l'aiuto del Signore, non perché siamo sapienti, ma perché lo Spirito Santo continuerà a guidare i nostri passi e le nostre riflessioni. Scopriremo in questo libro dei proverbi tanto insegnamento e tanta luce per il bene delle anime nostre. Talvolta anche le parole dei saggi sono per noi soltanto enigmi. Perfino nelle epistole di Paolo, dice l'apostolo Pietro, ci sono tante cose difficili a comprendere, cose difficili a comprendere che degli uomini increduli torcono la loro propria perdizione, ma per coloro che hanno imparato ad adattare parole spirituali a cose spirituali, allora anche gli enigmi e le cose oscure diventano chiare, perché le cose spirituali si giudicano spiritualmente, e l'uomo spirituale giudica ogni cosa, ed egli stesso non è giudicato da alcuno. Sì, comprenderemo perché il nostro cuore si dispone ad ascoltare la voce di Dio, comprenderemo perché nell'anima nostra c'è il desiderio ardente di conoscere il segreto della sapienza, ed allora scopriremo che Dio parla una volta e due, tre, e l'uomo non vi pone mente, ma quando risvegliati dalla potenza dello Spirito Santo andiamo alla fonte d'acqua viva che è la parola di Dio, allora diventeremo sapienti e ascolteremo, accresceremo il nostro sapere, non certo la sapienza umana e terrena, ma riceveremo un'intelligenza per seguire le buone direzioni dello Spirito Santo, capire la parola e fare nostre le parole dei savi, affinché possiamo crescere con onestà e con purezza, secondo il piano di Dio per la nostra vita. Il Signore ci benedica.

0: Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
3: Ben ritrovati, eccoci ancora insieme. Sono Maria, sei nuovo? Resta con noi. Se invece da tempo che ci ascolti, continua ad ascoltarci. Titolo di oggi, i fratelli tornano al padre. Vogliamo sentire insieme Enzo?
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
4: Carissimi amici, Enzo che vi saluta ancora una volta e vi ringrazia per l'ascolto che da tempo ormai mi auguro sicuramente ci prestate. Bene, possiamo andare avanti, possiamo fare questa passeggiata attraverso le pagine della Bibbia. Stiamo studiando, per quanti si fossero messi all'ascolto solo da pochi giorni o solo oggi, chissà. Stiamo studiando il libro della Genesi, vale a dire il primo libro della Bibbia, e siamo arrivati al capitolo 42. Abbiamo trovato qui Giuseppe che riconosce i suoi fratelli e costringe uno di loro a ritornare indietro per portare davanti a sé, davanti a Giuseppe, il fratello minore, vale a dire Beniamino. Continuiamo nella nostra lettura a questo punto e arriviamo fino al versetto 24 di questo nostro capitolo 42. Il terzo giorno Giuseppe disse loro: «Fate questo e vivrete. Io temo Dio. Se siete gente sincera, uno di voi, fratelli, resti qui, incatenato nella vostra prigione, e voi andate, portate il grano necessario alle vostre famiglie. Poi conducetemi il vostro fratello più giovane, così le vostre parole saranno verificate e voi non morirete». Ed essi fecero così. Allora si dicevano l'uno all'altro: «Sì, noi fummo colpevoli verso nostro fratello, giacché vedemmo la sua angoscia quando egli ci supplicava, ma noi non gli demmo ascolto. Ecco perché ci viene addosso questa angoscia». Ruben rispose loro: «Non ve lo dicevo io? Non commettete questo peccato contro il ragazzo, ma voi non voleste darmi ascolto, perciò ecco il sangue ci è ridomandato». Ora essi non sapevano che Giuseppe li capiva, perché tra lui e loro c'era un interprete. Ed egli si allontanò da loro e pianse. Poi tornò, parlò con quelli e prese tra di loro Simeone, che fece incatenare sotto i loro occhi

Se c'era qualcosa che poteva dare a quegli uomini una vaga idea di chi potesse essere in realtà il viceré d'Egitto, questo era la frase «Io temo Dio», pronunciata da Giuseppe al versetto 18. Egli dicendo «Io temo Dio» rischiò di farsi scoprire, ma forse i suoi fratelli pensarono che potesse esserci altra gente, a parte Giacobbe e la sua famiglia, che credeva in Dio. Oppure questo genere di cose forse non attirava l'attenzione di questi fratelli. Forse, invece che portarli a credere che sarebbero stati trattati con giustizia, l'affermazione che egli temeva Dio li aveva resi ancora più sospettosi nei suoi confronti. Questi fratelli sono adulti, alcuni di loro avevano più di 50 anni ed ora si trovavano in un bel guaio. Si trovano davanti a uno che dice di temere Dio, ma hanno paura perché non sanno cosa farà. Giuseppe coglie l'occasione per metterli alla prova ancora una volta, per vedere se sono onesti, ma il suo desiderio più grande è di rivedere suo fratello minore. Essere messi in prigione ingiustamente, nonostante le loro spiegazioni e le loro suppliche, essere poi liberati in nome del timore di Dio, aveva scosso le loro coscienze. Aveva riportato loro alla mente la vendita di Giuseppe, le sue suppliche, la sua disperazione e la durezza dei loro cuori pieni di odio ed invidia per lui. Credo che fosse proprio questo lo scopo di Giuseppe. Egli volle provocare in loro una crisi di pentimento e un ravvedimento dal loro peccato. E così fu. Quella riportata nei versetti 21 e 22 è infatti una vera e propria confessione. Essi però non sapevano che tutto ciò che si dicevano era capito perfettamente da quell'uomo che loro credevano un estraneo. Deve essere stato per Giuseppe un momento molto triste e un momento coinvolgente, tanto che ci viene detto che egli si allontanò e pianse. Il versetto 24 poi ci dice che egli scelse come ostaggio da tenere lì Simeone, il secondo dopo il primogenito Ruben, che aveva scoperto essere innocente della sua vendita.

Vedremo nei capitoli successivi che esiste un sottile parallelismo tra il trattamento che ogni fratello ricevette e la sua responsabilità diretta nella vendita di Giuseppe. Questo aumentò in loro la convinzione di essere oggetto della punizione divina. È interessante notare anche che Giuseppe li mise nella condizione, ancora una volta, di tornare da Giacobbe senza un fratello. Avrete notato anche che non ci fu in alcun modo da parte di Giuseppe né un desiderio né tantomeno un tentativo di vendetta. Questo è quanto Dio chiede ai suoi figli anche al giorno d'oggi. L'Apostolo Paolo, nella sua lettera ai Romani, scriveva così: «Non rendete a nessuno male per male. Impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli uomini. Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio, poiché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Se ha sete, dagli da bere, poiché facendo così tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene». Così ci riporta Romani, capitolo 12, dai versetti 17 al 20. Tutto ciò non è sempre facile, anzi, non ci viene per niente spontaneo e, se ci analizziamo sinceramente, possiamo solo dire che il desiderio di vendetta è connaturato con l'animo umano, mentre il perdono è qualcosa che ci è estraneo, qualcosa che possiamo imparare solo se ci lasciamo guidare in questo dallo Spirito Santo che è in tutti coloro che hanno creduto. Comunque, questo è quello che Dio ci chiede ed è quello che Giuseppe fece nei confronti dei suoi fratelli.

0: Leggiamo ora i versetti dal 25 al 28 da Genesi capitolo 42. Poi Giuseppe ordinò che si riempissero di grano i loro sacchi, che si rimettesse il denaro di ciascuno nel suo sacco e che si dessero loro delle provviste per il viaggio. E così fu fatto. Essi caricarono il loro grano sui loro asini e partirono. Ora uno di essi aprì il suo sacco per dare del foraggio al suo asino, nel luogo dove pernottavano, e vide il suo denaro alla bocca del sacco. Egli disse ai suoi fratelli: «Il mio denaro mi è stato restituito, eccolo qui nel mio sacco». Allora si sentirono mancare il cuore e tremando dicevano l'uno all'altro: «Che cos'è mai questo che Dio ci ha fatto?» Giuseppe non poteva accettare il loro denaro, quindi non solo rese senza che lo sapessero i soldi con cui avevano comprato il grano, ma diede anche delle provviste per il viaggio di ritorno. Durante il viaggio, uno di loro aprì il sacco e trovò il sacchetto con i soldi, lo disse ai fratelli e tutti quanti ebbero paura. La scrittura ci dice che sentivano il giudizio di Dio su di loro. In una situazione normale questa sarebbe stata senz'altro una cosa meravigliosa. Provate a immaginare: un giorno andate al vostro supermercato preferito a fare la spesa, caricate tantissime cose per tutta la famiglia e poi, arrivati a casa, aprendo tutte le buste della spesa, scoprite che vi sono stati restituiti tutti i soldi. Vi preoccuperebbe sapere che il negoziante vi ha dato tutto quanto in regalo? Non siete d'accordo con me nel pensare che in situazioni normali questa possa essere una bella notizia? Ebbene, non era esattamente così per questi uomini. Essi sentono di essere in una situazione pericolosa con il viceré dell'Egitto, che aveva reso tutto quanto così difficile. Questo episodio della restituzione del denaro aumenta la loro preoccupazione.
1: Stiamo leggendo il libro più letto.
0: Potremmo chiederci perché i fratelli di Giuseppe non tornarono immediatamente in Egitto dopo aver scoperto i soldi nel sacco. Cosa avreste fatto al loro posto? Penso che la loro paura fosse quella di trovarsi in una situazione ancora peggiore. Quell'uomo li avrebbe potuti accusare di aver rubato i soldi. Non avevano alcuna alternativa. Tornarono a casa con l'intenzione di restituire il denaro al loro ritorno in Egitto. Leggiamo che giunsero da Giacobbe, loro padre, nel paese di Canaan e gli raccontarono tutto quello che era loro accaduto, dicendo: «L'uomo, che è il signore del paese, ci ha parlato aspramente e ci ha trattati come spie del paese. Noi gli abbiamo detto: siamo gente sincera, non siamo delle spie. Siamo 12 fratelli, figli di nostro padre. Uno non è più, e il più giovane è oggi con nostro padre nel paese di Canaan. Quell'uomo, signore del paese, ci ha detto: da questo saprò se siete gente sincera. Lasciate presso di me uno dei vostri fratelli, prendete quello che vi occorre per le vostre famiglie, partite e portatemi vostro fratello più giovane. Allora conoscerò che non siete delle spie, ma gente sincera. Io vi renderò vostro fratello e voi potrete trafficare nel paese». Mentre essi vuotavano i loro sacchi, ecco che in ciascun sacco c'era il sacchetto con il denaro. Essi e il padre loro videro i sacchetti con il loro denaro e furono presi da paura. Abbiamo letto Genesi, capitolo 42, dal versetto 29 al 35.

Tornati a casa senza Simeone, essi raccontarono la loro disavventura a Giacobbe, sottolineando che il viceré d'Egitto voleva che tornassero là insieme a Beniamino. Quando però, aprendo i loro sacchi, scoprirono che a tutti loro erano stati restituiti i soldi con i quali avevano pagato il grano, furono presi dalla paura e probabilmente pensarono a un tranello. Che reazione ebbe Giacobbe di fronte a tutta questa storia? La troviamo negli ultimi versetti del capitolo 42 di Genesi. Giacobbe, loro padre, disse: «Voi mi avete privato dei miei figli. Giuseppe non è più. Simeone non è più. E mi volete togliere anche Beniamino. Tutte queste cose pesano su di me». Ruben disse a suo padre: «Se non te lo riconduco, fa morire i miei due figli. Affidalo a me. Io te lo ricondurrò». Giacobbe rispose: «Mio figlio non scenderà con voi, perché suo fratello è morto e questo solo è rimasto. Se gli succedesse qualche disgrazia durante il vostro viaggio, fareste scendere con tristezza i miei capelli bianchi nel soggiorno dei morti». Povero vecchio Giacobbe, non è più la persona piena di sé che conoscevamo e nemmeno l'uomo di fede che vedremo tra un po', ma sta maturando, non si vanta più, anzi è pessimista. Egli dice: «Tutto questo cade addosso a me». Suo figlio Giuseppe non avrebbe detto così, avrebbe detto la stessa cosa che Paolo avrebbe scritto molti anni più tardi. Ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Così scrive Paolo ai Romani al capitolo 8 nel versetto 28 e ancora Paolo nella lettera ai Filippesi al capitolo 1 versetto 6 dice: «Avendo fiducia in questo, che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo».

La vita di Giacobbe era aggrappata a quella di suo figlio Beniamino. Vedete, Giuseppe era il suo preferito perché era il primogenito della sua amata Rachele. Ora Giuseppe non c'era più e ciò era per lui un dolore. Ora deve affrontare una situazione che potrebbe fargli perdere anche quest'altro figlio di Rachele ed afferma che se ciò accadesse, egli ne sarebbe morto. E credo che sarebbe stato proprio così. La sua vita era profondamente legata a quella di Beniamino. Questi era il figlio della sua mano destra, ricorderete che era questo il significato del suo nome. Era il figlio dato alla luce mentre la madre stava morendo di parto. Beniamino, insomma, era il bastone della vecchiaia per Giacobbe. Giacobbe si affidava a lui. Ecco cosa aveva fatto durante tutti questi anni. Di conseguenza, Giacobbe dice che non lo lascerà mai andare in Egitto. Nel frattempo, il povero Simeone si trova in prigione.

E così, girando ancora una volta pagina, arriviamo al capitolo 43. Nella fine del capitolo precedente, il 42, abbiamo visto che Giacobbe non aveva nessuna intenzione di mandare Beniamino in Egitto insieme ai suoi fratelli, ma la gravità della carestia lo obbligherà a cambiare idea. I figli di Giacobbe furono obbligati a tornare in Egitto ed insieme a loro andò Beniamino. In quel paese ebbero un nuovo incontro con Giuseppe, che però non si fece ancora riconoscere. Questo capitolo 43, senza dubbio, è il capitolo più commovente nel libro della Genesi. Non conosco altri episodi toccanti come quello in cui Beniamino si trova davanti a Giuseppe. Se la carestia non fosse stata così lunga e dura e fosse terminata, probabilmente Simeone avrebbe trascorso il resto della sua vita in prigione in Egitto, a meno che Giuseppe non lo avesse liberato. Iniziamo la lettura del capitolo e arriviamo fino al versetto 5. Ora la carestia era grave nel paese. Quando ebbero finito di mangiare il grano che avevano portato dall'Egitto, il padre disse loro: «Tornate a comprare un po' di viveri». E Giuda rispose: «Quell'uomo ce lo dichiarò categoricamente: non vedrete la mia faccia se vostro fratello non sarà con voi. Se tu mandi nostro fratello con noi, scenderemo e ti compreremo dei viveri. Ma se non lo mandi, non scenderemo, perché quell'uomo ci ha detto: non vedrete la mia faccia se vostro fratello non sarà con voi».

Giacobbe capì che sarebbero morti di fame se non fossero tornati di nuovo in Egitto per comprare del cibo, ma i suoi figli sapevano che se avessero voluto tornare in quel paese avrebbero dovuto portare con loro Beniamino. Sapevano che quell'uomo, Giuseppe, come lo chiamava Giuda, non scherzava affatto quando diceva che non lo avrebbero neanche visto se non avessero portato con loro il loro fratello più giovane. Quell'uomo era il loro fratello Giuseppe, ma non lo sapevano. Egli era stato chiaro, categorico. Sapevano che quello che aveva detto l'avrebbe messo in pratica. Giuda dice a suo padre molto chiaramente: «Se andiamo in Egitto, Beniamino deve venire con noi. Non lo hai mandato la prima volta, ma è inutile andare senza di lui, perché quell'uomo non ci riceverà». Israele disse: «Perché mi avete fatto questo torto di dire a quell'uomo che avevate ancora un fratello?» Quelli risposero: «Quell'uomo ci interrogò minuziosamente intorno a noi e al nostro parentado, dicendo: "Vostro padre vive ancora? Avete qualche altro fratello?" Noi gli rispondemmo secondo le sue domande. Non potevamo sapere che ci avrebbe detto: "Fate venire vostro fratello".

0: Il povero Giacobbe è davvero molto rattristato. Egli risponde: «Perché mai avete detto a quell'uomo che avevate un altro fratello?» Non sapeva che Giuseppe ne era già a conoscenza. Egli pensava che avrebbero fatto bene a tenere la bocca chiusa. Giuda disse a suo padre Israele: «Lascia venire il ragazzo con me. Ci leveremo e andremo. Così vivremo e non moriremo, né noi, né tu, né i nostri piccini. Io mi rendo garante di lui. Ridomandane conto alla mia mano. Se non te lo riconduco e non te lo rimetto davanti, io sarò per sempre colpevole verso di te». Abbiamo letto fino al versetto 9. I fratelli erano davvero risoluti nel rispondere al loro padre. Gli dissero che non avevano intenzione di dire a quell'uomo ogni cosa, ma lui continuava a fare domande. Egli voleva particolari informazioni e non si sarebbe fermato finché non le avesse avute, e noi lo sappiamo. Poi Giuda si fa avanti come garante per Beniamino. Anche noi abbiamo un garante oggi, ed è venuto proprio dalla tribù di Giuda. Il Signore Gesù ha preso quel posto ed è diventato il mio Salvatore, ha preso il mio posto e le mie colpe. Io non ho potuto fare ciò che ha fatto Lui, non ero in grado di far fronte al mio debito con Dio, ma il Signore Gesù si è fatto avanti e ha dato la sua vita per me, diventando così il mio garante. Che grande immagine abbiamo qui di Gesù. E con questo parallelismo fra Giuda, che si offre come garante per suo fratello, e la figura di Gesù, che in pratica si presenta come garante per noi, come Salvatore, ci possiamo fermare qui. Ebbene, io voglio salutarvi ora, voglio ringraziarvi per l'ascolto, ci risentiamo domani. Mi auguro che ci siate dall'altra parte anche voi, io sarò qui ad aspettarvi. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.

0: Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Cari amici che siete in ascolto, vi ringraziamo per la preferenza che ci manifestate ascoltando la nostra lettura, la nostra semplice meditazione della parola di Dio. Il brano che Patrizia ci leggerà dal Vangelo di Giovanni è nel capitolo 5, i versetti 5 e 6.

c'era un uomo che da 38 anni era infermo. Gesù, vedutolo che giaceva e sapendo che già da lungo tempo stava così, gli disse: «Vuoi guarire?»

guarire? Ci sembra più che ovvio. Ci sembra lapalissiano che questo povero uomo rispondesse affermativamente a simile domanda. Da 38 anni era infermo. Da molto tempo si trascinava ai bordi di questa vasca per tentare di scendere nell'acqua per primo quando questa veniva mossa. Da tantissimo tempo aspettava che qualcuno di buon cuore l'aiutasse, sperando di ricevere guarigione. Pertanto la domanda del Signore appare oziosa, inutile, perché è più che logico che avrebbe risposto di sì. Ma il Signore non agisce senza un preciso motivo. Attraverso queste sue parole desidera farci riflettere su una verità che forse è scomoda e inconsapevolmente tendiamo ad ignorare. Dio non agisce contrariamente alla volontà di una persona. Anche per fare del bene, il Signore desidera il sostegno, l'assenso della volontà dell'interessato. Non è ovvio che quell'uomo paralizzato volesse veramente essere guarito. Avviene a volte che per la nostra natura contorta ci abituiamo e ci affezioniamo talmente, senza rendercene conto, a situazioni di disagio, di sofferenza, di difficoltà, tanto che, pur affermando di volerne uscire, non facciamo in realtà nulla per superare quel disagio. Probabilmente quella particolare situazione ci consente di fare le vittime, di attirare l'attenzione verso di noi, di suscitare pietà o simpatia, di lamentarci, di incolpare altri, di piangerci addosso, trovando in tutto questo una gratificazione che fa preferire il male ad una eventuale liberazione. Questo atteggiamento vale per le situazioni materiali e morali della vita, ma anche per quelle spirituali. Significative le parole di Agostino, che ricordando la sua conversione scriveva: «Era più forte in me il peggio ormai invecchiato anziché il meglio al quale non ero abituato». Vuoi guarire? La domanda che Gesù rivolse a quel povero paralitico la rivolge anche a noi. Egli conosce perfettamente la situazione nella quale ci troviamo. Egli conosce la nostra condizione, le nostre perplessità, le nostre possibilità, e vuole sapere, prima di agire, come solo lui può fare, se siamo veramente desiderosi di superare il problema, essendo disponibili ad intraprendere una vita nuova, con nuove relazioni, con nuove prospettive, con nuovi impegni, con nuove responsabilità, con nuove abitudini, nella gioia della liberazione del Signore. Se vogliamo guarire, se vogliamo essere salvati, se ambiamo a quel meglio che Dio ci può dare, allora affidiamoci con fede a Gesù. Presentiamogli i nostri problemi, la situazione del nostro cuore, e aspettiamo il suo intervento. Egli disse: ogni cosa è possibile per chi crede. Riflettiamo. Dio ci benedica.

0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Questa mattina vorrei condividere con voi un passo della scrittura tratto dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 14. Inizieremo a leggere dal verso 22. Ripeto, Evangelo secondo Matteo, capitolo 14, verso 22. Subito dopo Gesù obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, mentre egli avrebbe congedato la gente. Dopo aver congedato la folla, si ritirò in disparte sul monte a pregare, e venuta la sera se ne stava lassù tutto solo. Nel frattempo la barca, già di molti stadi lontana da terra, era sbattuta dalle onde, perché il vento era contrario. Ma alla quarta vigilia della notte Gesù andò verso di loro, camminando sul mare. E i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: «È un fantasma!» E dalla paura gridarono. Ma subito Gesù parlò loro e disse: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire da te sull'acqua!» E gli disse: «Vieni!» E Pietro, sceso dalla barca, camminò sull'acqua e andò verso Gesù. Ma vedendo il vento ebbe paura e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!» Subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» E quando furono saliti sulla barca, il vento si calmò. Allora quelli che erano nella barca si prostrarono davanti a lui, dicendo: «Veramente tu sei il Figlio di Dio!» Prima di condividere qualche breve riflessione, ascoltiamo un inno cristiano.

Matteo 14:25 recita: ma alla quarta vigilia della notte Gesù andò verso di loro camminando sul mare. Una meravigliosa realtà su cui la scrittura più volte ci invita a riflettere è l'attenzione particolare che Cristo rivolge ai suoi discepoli. Ad esempio, nell'episodio di cui abbiamo appena letto, mentre il mare era in tempesta, la barca su cui i discepoli si trovavano era sbattuta dalle onde e la notte era inoltrata, Gesù andò verso di loro dimostrando di avere a cuore il loro bisogno, la loro vita. Quale preziosa lezione possiamo trarre dall'esperienza dei discepoli? Anche nelle ore più oscure, anche nelle tempeste più burrascose, Gesù non lascia e non abbandona coloro che gli appartengono, continua a prendersi cura della loro vita. Quando Gesù si presentò ai discepoli camminando sul mare, però, essi non si accorsero subito che era il Signore. E quante volte, nonostante nella nostra tempesta il Signore ci sia vicino, noi non ce ne rendiamo conto. Se in questo momento, se nella tempesta che stai attraversando pensi di essere solo, ricorda, Gesù è vicino a te. La prima cosa che il Signore fece vedendo i discepoli in preda al panico fu quella di incoraggiarli. Egli infatti disse loro: coraggio, sono io, non temete. La presenza del Signore con noi, infatti, nei momenti di particolare bisogno, costituisce una sorgente di grande incoraggiamento. Caro amico, permettigli, mediante la sua parola, di parlare al tuo cuore. Dopo aver incoraggiato i suoi discepoli con la parola, Gesù comandò a Pietro, che era in dubbio del fatto che fosse proprio Gesù colui che veniva a loro sulle acque, Gesù comandò a Pietro di raggiungerlo. E Pietro iniziò a muovere i primi passi proprio sulle acque. Ma quando distolse lo sguardo dal suo maestro, quando lo rivolse alle onde impetuose, la paura cominciò a prevalere ed egli iniziò ad affondare, e solo la mano di Gesù poté tirarlo in salvo. Tutto ciò non ci insegna forse che se il nostro sguardo è rivolto su Cristo, anche le prove più dure non recheranno danno alla nostra vita spirituale? Nelle tempeste della nostra vita non guardiamo alle onde burrascose, guardiamo a Gesù, guardiamo a Lui. Dopo aver tratto in salvo Pietro, la tempesta si calmò e i discepoli non poterono fare a meno di esclamare: veramente tu sei il Figlio di Dio. Questa esperienza servì loro a conoscere ancora meglio chi era Gesù, servì loro a conoscere ancora meglio il loro Maestro. Infatti, talvolta il Signore permette prove, difficoltà, affinché attraverso la cura amorevole che Egli mostra verso di noi, finché attraverso l'attenzione particolare che Egli ci riserva nei momenti più difficili, noi possiamo imparare a conoscerlo sempre meglio. Amico, amica che sei in ascolto, forse anche la tua vita si trova in preda alla tempesta. Non lasciarti spaventare
dal mare in burrasca. Non lasciarti spaventare dalle onde furiose. Confida in Cristo. Guarda a Lui e sperimenterai la sua amorevole cura. Sei prezioso agli occhi di Dio.

Preghiamo insieme il Signore. Caro Padre Celeste, veniamo a te nel nome di Gesù, con un cuore grato e riconoscente. Signore, tu sei il Dio vivente e vero che si rivela, che si fa conoscere. Ma sei anche il Dio vivente e vero che rimane accanto ai suoi figli e si prende cura di loro. Forse le tempeste che i nostri amici che ci ascoltano affrontano sono davvero burrascose. Forse, Signore, si trovano in situazioni drammatiche, difficili. Io non conosco le loro necessità, ma tu, Signore, sei in grado di vedere il loro bisogno, ma soprattutto tu sei con loro nella tempesta che affrontano e sei pronto ad intervenire affinché anche la tempesta possa produrre il bene spirituale della loro vita, affinché attraverso la tempesta possano cogliere nuovi aspetti della tua bontà, della tua fedeltà, della tua potenza, della tua grazia. Fa, Signore, che il loro sguardo di fede possa rivolgersi verso di te, perché tu sei il Dio vivente e vero. Veniamo a te con queste semplici richieste, nel nome del tuo Figlio Gesù, che è benedetto in eterno.

Grazie per essere stati con noi. Continuate a rimanere sintonizzati sulla nostra emittente per ascoltare ancora parole di vita e di speranza attraverso i programmi di Radio Evangelo. Dio vi benedica.

Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non

Grazie amici, vi siete ricordati, bravi, bene, e così vi siete sintonizzati con noi, ne siamo proprio contenti e vogliamo cominciare subito, dato che abbiamo un importante messaggio da comunicarvi. Il titolo: Polizza contro il disastro. Sì, lo so che siete assicurati e che avete abbastanza assicurazioni e che anche non vi piace ascoltare promozioni commerciali, e neppure a me piacciono queste cose, ma noi vogliamo parlarvi di un altro tipo di polizza che non vi costa niente e che comporta preziosi benefici. Così rimanete in onda, ne sarete contenti.

Ed ora per la nostra meditazione apriremo le sacre scritture all'epistola di Paolo, apostolo ai Romani, capitolo 8. Vi leggeremo dal 18° al 28° versetto. Perché io stimo che le sofferenze del tempo presente non siano appunto da paragonare con la gloria che ha da essere manifestata a nostro riguardo, poiché la creazione, con brama intensa, aspetta la manifestazione dei figlioli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità, non di sua propria volontà, ma a cagione di colui che ve l'ha sottoposta, non senza speranza però che la creazione stessa sarà anch'ella liberata dalla servitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figlioli di Dio. Poiché sappiamo che fin ad ora tutta la creazione geme insieme da in travaglio, non solo essa ma anche noi che abbiamo le primizie dello Spirito, anche noi stessi gemiamo in noi medesimi aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo, poiché noi siamo stati salvati in speranza. Ora la speranza di quel che si vede non è speranza. Difatti quel che uno vede, perché lo spererebbe egli ancora? Ma se speriamo quel che non vediamo, noi aspettiamo con tutta pazienza. Parimenti ancora lo Spirito sovviene alla nostra debolezza, perché noi non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili, e colui che investiga i cuori conosce qual sia il sentimento dello Spirito, perché esso intercede per i santi secondo il Dio. Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano il Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Possa lo Spirito del Signore aiutarci ora a meditare su questo importante passaggio della parola di Dio.

canzoni che finiscono ancora prima di iniziare, ti stendono le mani e tu dai loro molto, ma ti accorgi a tue spese che sono falsi bisogni. Tu credi in un amico, uno di quelli veri, ma poi nel bisogno lo vedi come un tramonto. Tu credi in un amore e ti sembra quello vero, nel tempo dirà forse.

0: diverso.
1: Mentre sfogliavo una rivista di pubblicità turistica, fui attratto da un particolare avviso, il quale, oltre che a presentare fotografie e colori di una certa cittadina di montagna fra i laghi, asseriva che gli alberghi di quel luogo garantivano una perfetta vacanza con una polizza d'assicurazione contro il maltempo. Mentre a prima vista la cosa sembra inverosimile e ridicola, è invece praticata con frequenza e in molti posti e rispecchia la crescente tendenza odierna in cui individui e sindacati, corporazioni si assicurano sempre di più su tutto e contro di tutto. Al giorno d'oggi si vendono assicurazioni contro il fuoco, la grandine, il terremoto, gli incontri automobilistici, furti, malattie, ospedalizzazione, morte e così via. E certe volte viene da pensare che con tutte queste assicurazioni a nostra disposizione e in molti casi di già in forza in nostro favore, noi potremmo vivere una vita tranquilla, scevra da preoccupazioni per il futuro e relativamente libera da inconvenienze. Pure ogni giorno leggiamo nei giornali casi di persone costrette ad affrontare disastri e guai imprevedibili e inevitabili. Così viene da pensare, ma potrebbe esserci una specie d'assicurazione la cui polizza ci garantisce contro qualsiasi disastro? Può darsi che fra le innumerevoli compagnie non ce ne sia una che può davvero assicurarsi contro tutto e preservarsi in quel modo un futuro più tranquillo? Io non so se ci sarà una compagnia che voglia fare una cosa così o no, però so che una polizza contro il disastro è in esistenza ed è a disposizione di tutti. E noi la troviamo infatti nella Sacra Scrittura, garantita dalla sicura e certa parola di Dio. Rileggiamola assieme come la troviamo scritta nel libro ai Romani, al capitolo 8, versetto 28. Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano il Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Ascoltatore, queste sono parole della Sacra Scrittura, non possono fallire, ed hai notato la promessa che esse esprimono? Tutte le cose cooperano al bene, tutte le cose, non solo quelle buone, ma tutte quante. Dimmi, è così per te? Puoi tu dire che tutte le cose cooperano al tuo bene, che tutto procede secondo i tuoi desideri e al tuo vantaggio, oppure è l'incontrario? Quando ero giovane conoscevo un signore il quale si lamentava spesso della sua mala sorte. Dicevasi estremamente sfortunato in ogni cosa e in ogni impresa che tentava. Senti, mi disse un giorno, con la fortuna che ho io, se mi mettessi a fabbricar cappelli, tutti gli uomini nascerebbero senza testa. Negli Stati Uniti ho sentito più di una persona lamentarsi della mala sorte. Del resto, quante volte pure tu, amico, hai udito persone lamentarsi e dire: oh, non me ne va una bene, sono in guai con il lavoro, con la famiglia, con la salute, tutto sembra essere contro di me. Oh, quanti dicono questo, quante sono nel mondo le persone scontente, colpite da guai. Ma allora, a chi si applica quel versetto biblico che abbiamo letto? A chi cooperano per il bene tutte le cose? Dove sono questi cristiani che godono di tale fortuna? Ma non siamo noi tutti cristiani? Non sono gli italiani tutti quanti cristiani? Pure non tutte le cose cooperano per il nostro bene? Ascoltatore, noi oggi non vogliamo investigare chi è cristiano o chi non lo è. Osserviamo invece questo versetto e cerchiamo con diligenza se la sua promessa è vera e se è possibile applicarla anche al nostro caso. Per prima cosa notiamo che tale promessa non è fatta né ai cattolici, né ai protestanti, né agli evangelici, come pure non è indirizzata a nessuno in particolare. Anzi, notiamo che il soggetto di tale promessa è per coloro che amano il Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proposito. Così, se noi vogliamo usufruire di tale promessa, bisogna prima che amiamo il Dio, secondo che siamo chiamati secondo il suo proposito. Ora, amico in ascolto, ami tu il Dio? Se tu dovessi rispondermi, sono sicuro che immediatamente diresti: sì, certo, io amo il Dio. Ma rifletti bene e lascia che domandi di nuovo: ami tu il Signore? L'amore si dimostra in obbedienza, in azioni e in parole. Dimmi, cosa penseresti tu se tua moglie ti amasse nello stesso modo che tu ami il Signore? Saresti proprio tu soddisfatto se ti venisse a trovare per 20 minuti una volta alla settimana, se mai si curasse di obbedirti, se tu gli dicessi una cosa e lei ne facesse un'altra, se non ti fosse fedele, se dubitasse la tua parola, se scherzasse e bestemmiasse il tuo nome, se sciupasse i doni che tu gli dai? Chiameresti tu quest'amore? E ascoltatrice, cosa tu diresti di tuo marito se sì, lui ti dicesse di amarti e poi si vergognasse di te, mai parlasse ad altri di te, mai si desse a darti doni, ma invece ti lasciasse solo gli avanzi come un'elemosina, se mai facesse un dono o mai dimostrasse affetto per te? Chiameresti tu quello amore? Ascoltatori, amare Dio vuol dire vivere per Lui, studiare la Sua santa parola, metterla in pratica giornalmente, vivere al cospetto di Lui, consci della Sua presenza ogni minuto della nostra vita. Amare Dio vuol dire alzarsi al mattino con il Suo nome nella nostra mente e sulle nostre labbra, adoperarsi tutto il giorno per fare non la nostra volontà ma la Sua. Amare Dio vuol dire vivere, lavorare, servire e dare per Lui e solo per Lui. Oh, se noi vivessimo per il Signore, davvero amandolo, è già parte dell'assicurazione contro il disastro, sarebbe già in azione in nostro favore, poiché non mentiremo più, non proveremo di compromettere la nostra coscienza con sotterfugi, non ci mischieremo con le cose del mondo, né ci associeremo con le opere delle tenebre, né con l'idolatria del mondo. Amico ascoltatore, osserva, la maggior parte dei guai ce li facciamo da noi e ce li tiriamo addosso appunto con la nostra disubbidienza e con la nostra testardaggine. Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti, disse Gesù. E come certo che un sasso lanciato in aria cade susseguentemente a terra, così pure ogni volta che noi disubbidiamo i consigli e i comandi di Dio, noi ci attiriamo addosso un guaio, perché il Dio ci ha dato i Suoi comandamenti per proteggerci, per il nostro bene, e quando noi li violiamo ci esponiamo alla sofferenza, all'errore, al disastro. La seconda parte di questo versetto ci dice che tutte le cose cooperano al bene per quelli che sono chiamati secondo il suo proposito. E qui molti subito si abbandonano all'idea del fatalismo, all'idea del destino, della predestinazione, dicendo: beh, se io non sono chiamato non c'è niente che io posso fare. Ma amico in ascolto, quanti sono chiamati? Hai tu mai considerato la chiamata del Signore Gesù Cristo? Egli dice: venite a me, o voi tutti, tutti. La chiamata è per me, è per te, è per tutti. Tutti sono i chiamati. Gesù dice: chiunque viene a me, io non lo caccerò via. Tutti sono chiamati. Pochi gli eletti, ripete la sua santa parola. Oh, la chiamata va da un estremo all'altro della terra, tutti sono chiamati e il suo proponimento è che tutti siano salvati. Il Dio ha tanto amato il mondo, e questo significa tutti gli uomini, che ha dato il suo unigenito figliuolo. La Bibbia ci dice che il proponimento di Dio è che tutti quelli che credono in Lui non periscano ma abbiano vita eterna. Leggiamo che Dio non trova alcun piacere nella morte dell'empio, come pure non trova piacere nelle sue disgrazie, ma vuole che tutti si ravvedano, si pentino e siano salvati. E Dio vuole il nostro benessere, ce lo promette e ce lo dà se l'amiamo, se lo obbediamo e se rispondiamo alla sua chiamata, assoggettandoci al suo proponimento. La chiave di questo versetto sta qui: Dio chiama, ma se uno non risponde, rende vana la sua chiamata e l'elezione di Dio. Dio ci salva per grazia. E nella sua grazia c'è posto per tutti, ma la risposta noi dobbiamo darla col ravvedimento e con la fede. Oh sì, tutte le cose cooperano per il bene per tali persone. E amico, se tu ti sottometti ubbidiente al Signore, se tu con tutto il tuo cuore l'ami e rispondi alla sua chiamata, e tu lasci che il suo proponimento, cioè la sua volontà, sia fatta in te, d'un tratto ogni cosa procederà per il bene. Ora dobbiamo qui aggiungere che talvolta noi non discerniamo per il nostro bene quello che Dio ci manda. Un bambino, per esempio, non è troppo soddisfatto della sua mamma quando questa gli fa ingoiare una medicina o lo costringe a ricevere una puntura dal dottore. Ma se sono penose tali cose, noi sappiamo che però cooperano per il suo bene e più tardi ne sarà riconoscente. E Dio ama i suoi figli, coloro che l'hanno accettato per padre e come padre provvede per tutti i loro bisogni. Non dimentichiamo che la Bibbia ci dice che come un padre amoroso il Dio riprende e castiga quei suoi figlioli che sono disubbidienti e che da Lui si sono allontanati. Ascoltatore, la parola di Dio è vera ed in essa tu puoi trovare una polizza contro il disastro, una promessa veritiera. Se tu lasci le redini della sua vita nelle sue mani, egli ti guiderà per sentieri di giustizia ed ogni cosa vedrai che coopererà per il tuo bene. Però, se d'altra parte tu non ti sei mai arreso completamente alla sua signoria, se tu mai hai creduto a Gesù e mai l'hai riconosciuto quale tuo maestro, signore e salvatore, tu allora sei in guai e allora cerchi il disastro, poiché se tu puoi vivere senza di lui facendo di tua testa in questa vita, sappi che così sarà nell'altra, ti troverai nell'aldilà perduto per sempre, separato da Dio, costretto a spendere l'eternità fra i disubbidienti e i ribelli. Questo sarà davvero il tuo peggior disastro. Un disastro inevitabile da cui né denaro né favori alcuno potranno mai trarti fuori. Oggi ti è offerta una polizza contro tale disastro, contro ogni disastro. Ti è offerta nelle promesse di Cristo sigillata nel suo sangue. La salvezza dell'anima tua è un'eredità fra i redenti e la certezza che con Cristo al tuo fianco e a tua disposizione. Accetta questa promessa e tutte le cose coopereranno per il tuo bene. Oh Signore, ti preghiamo per questi cari che ci hanno ascoltato, ti chiediamo che tu voglia ora col tuo Spirito Santo convincerli nel profondo del loro cuore di queste verità e attirarli a te. Te lo chiediamo nel tuo santo nome. Amen. Amico ascoltatore, una polizza d'assicurazione non ti libererà dal disastro e dalla sventura, tutto al più ti risarcirà dai danni di esse. Ma Cristo fa di più, Cristo previene il disastro e la sventura, Cristo prende nelle sue mani la tua vita, la tua volontà, il tuo futuro e foggia tutto quanto a volere suo, secondo la sua volontà e infinita saggezza. In tali mani niente può andar male per te e tu non avrai che abbandonarti a lui ed obbedire alla sua parola. Non vorresti far questo? fallo divenire il tuo Signore e Maestro e Salvatore. E se questi programmi ti sono di edificazione, o per maggiori informazioni, o per l'opuscoletto dopo la morte, scrivici oggi stesso e noi saremo ben lieti di metterci in contatto con te. E detto questo, ringraziando ognuno di voi per la vostra cortese attenzione, qui Eros Bacoccina, che implorando le benedizioni di Cristo su voi e sulla vostra famiglia, vi saluta. Ciao.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito.

0: situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: E benvenuti amici in ascolto, un unico soggetto quello che andremo a trattare nel programma di oggi, lo tratteremo però in modo abbastanza stringato nonostante tutto, è un tema che già abbiamo affrontato da questi microfoni tante volte e che per approfondirlo veramente occorrerebbero molte e molte puntate, quindi vi rimando casomai ad altri programmi, però anche Contrappunti vuole dare il suo piccolo contributo, un contributo che mi auguro possa servire di aiuto, di incoraggiamento casomai per qualcuno di voi. Parleremo oggi della sofferenza, perché soffriamo. Alcune considerazioni, un piccolo pensiero da parte di un amico, alcuni contributi sonori tratti da un film che narra una parte della vita di C.S. Lewis. Tutto questo in Contrappunti oggi. Prima però, per restare con le nostre consuete buone abitudini, il Salmo 62, una versione in musica di questo bel Salmo dalla voce di Patrizia Prota. Amici, buon ascolto e mi raccomando, restate con me.

0: Ieri ho ricevuto una lettera che si riferiva ad un fatto avvenuto quasi un anno fa ormai, il 4 dicembre del 1951. La mia corrispondente non aveva dimenticato, come nessuno di noi, credo. Era la sera che un autobus di linea ha investito una colonna di giovani cadetti della Marina Reale a Chatham, uccidendone 24. Ricordate? E la lettera pone alcune semplici ma fondamentali domande. Dov'era Dio quella sera di dicembre? Perché non l'ha fermato? Dio non dovrebbe essere buono? Non dovrebbe amarci? Dio vuole forse che soffriamo? E se la risposta a questa domanda fosse sì, io non sono sicuro che Dio ci voglia felici. Credo che ci voglia capaci di amare ed essere amati. Vuole vederci crescere. E io sostengo che proprio perché Dio ci ama, ci fa il dono della sofferenza. O, per dirla con altre parole, il dolore è il megafono di Dio che risveglia un mondo sordo. Vedete, noi siamo come blocchi di pietra da cui lo scultore ricava le forme degli uomini. I colpi del suo scalpello, così dolorosi per noi, sono ciò che ci rende perfetti. Grazie infinite.
1: Quello che abbiamo appena ascoltato è una parte, quasi l'inizio del film Viaggio in Inghilterra. Più avanti ne ascolteremo ancora. È un film che racconta una parte della vita del celebre scrittore C.S. Lewis. Lewis nasceva a Belfast nel 1889 e fu autore di importanti testi teorici di argomento letterario e religioso, e fu anche scrittore prolifico e molto popolare. Ecco, chi non conosce infatti, ecco, un'opera per ragazzi, il ciclo dei racconti di Narnia, fra cui Il leone, la strega e l'armadio, Il principe Caspian, L'ultima battaglia e altri. C.S. Lewis ha però scritto anche, fra le tante altre opere, un libro sulla sofferenza, Il problema della sofferenza. Questo è il titolo in italiano, edito dalla casa editrice GBU, se non vado errato. Come ecco, tutti gli esseri umani, anche Lewis è stato toccato dalla sofferenza, e il film in modo veramente toccante lo narra molto bene, e vi invito, casomai se ne avete l'occasione, a vederlo. Ecco, anche lui si è fatto la domanda che tutti ci facciamo: perché la sofferenza? Perché soffriamo? Ed è proprio da Perché soffriamo, un libretto di Richard Wolff, edito da Voce della Bibbia, che traggo oggi alcuni pensieri su questo tema per il nostro programma.

Cominciamo col dire che la sofferenza è universale. Gli scienziati hanno appurato che ciascuna persona ha una sua propria reazione alla sofferenza. Non ce ne sono due uguali. È come un marchio assoluto, come il DNA. Gli studi sulla genetica umana hanno rivelato questo meccanismo. La scienza, come sappiamo, da sempre ha cercato di sconfiggere la sofferenza, sia quella fisica che quella psichica. Il traguardo, la modifica del gene del dolore. Ecco, dicevo che la sofferenza è universale. L'uomo nasce per soffrire, così come la favilla nasce per volare in alto, ci ricorda la scrittura nel libro di Giobbe. Ecco, nessuno sulla terra è senza lacrime, nemmeno il cristiano, perché i mali del giusto, così come ci ricorda ancora la scrittura, sono in gran numero. La sofferenza è allora la sorte di ogni uomo da quando il peccato è entrato nel mondo. La parola di Dio afferma più volte che l'avversità è data tanto al savio quanto allo stolto. Ecco, però la fine dell'insensato non è uguale a quella del giusto. Giuseppe e l'ufficiale del faraone condivisero la medesima sorte nella prigione, come sappiamo, ma la loro fine fu ben diversa. Giovanni Battista e Barabba conobbero tutte e due la prigione, ma mentre il primo vi lasciò la vita, l'altro ne scampò. Ecco, e c'è fra loro una differenza fondamentale. L'uomo, amici, non è mai soddisfatto, come sappiamo. Anche nei momenti di più grande traviamento, l'umanità non perde mai di vista la sua origine e il suo destino. Una confusa nostalgia per la sua antica armonia la perseguita e la travaglia, potremmo dire. L'uomo vorrebbe legare la sua stessa esistenza, piena di ombre, a qualcosa di luminoso, e la sua vita fuggitiva a qualcosa di immutabile. Ecco, quello che è corruttibile e che perisce non può soddisfare le aspirazioni del cuore dell'uomo, perché non sono le circostanze la base essenziale della felicità, ma piuttosto, ecco, la nostra relazione con Dio. Abbiamo detto tantissime volte qui da questa radio, la natura della felicità è di ordine spirituale. Ecco, ogni uomo ha in fondo al cuore, allora potremmo dire, un pozzo di tristezza, e lo copre per nasconderlo a chi gli sta vicino. Ecco, ma alle sue gioie si mescola sempre qualche sfumatura di dolore. L'uomo non riesce mai a dimenticare che il suo vero destino non era quello di un essere passeggero. L'uomo è insoddisfatto per natura, e niente allora che non sia duraturo potrà mai dissetargli l'anima.

0: Beati voi che ora piangete perché riderete, ci dice ancora la scrittura. Beati quelli che fanno cordoglio perché saranno consolati. Ecco, c'è da chiedersi, veramente tutti gli afflitti saranno consolati, tutti quelli che piangono poi saranno nella gioia? Ecco, che significato può avere questa beatitudine? Ecco, è evidente che il Signore pronunciò queste parole riferendosi alla profezia di Isaia che riguardava appunto il Signore stesso. Lo Spirito del Signore, dice appunto la scrittura, dell'Eterno è su di me, perché l'Eterno m'ha unto per cercare una buona novella per gli umili, m'ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore rotto, per consolare tutti quelli che fanno cordoglio. Ecco, il Signore Gesù allora consola i cuori rotti dalla sofferenza. L'avvilimento, le umiliazioni, i pianti ci rendono coscienti della vanità di tutto quello che è terrestre, insegnandoci che qui su questa terra non c'è nulla di durevole, come dicevo prima. Una generazione se ne va, un'altra viene, la terra esiste sempre e non c'è niente di nuovo sotto il sole. La lancinante monotonia della morte è incatenata alla nascita. E allora la tristezza si impadronisce di noi a volte, una tristezza immensa, una melanconia inesprimibile. Ecco, diventiamo coscienti del conflitto che c'è fra il nostro essere, il nostro destino e la nostra condizione attuale, una condizione di miseria generata appunto dal peccato. Innalziamo a Dio i nostri sospiri se siamo credenti e comprendiamo che l'unica speranza è appunto quella di rifugiarci in colui che è sempre lo stesso per l'eternità. E così, se la nostra tristezza è di questa natura, allora siamo beati perché saremo consolati secondo le promesse del Signore. L'avversità allora ci induce così a rientrare in noi. L'ubriachezza prodotta dal peccato è come quella del vino. Solo il dolore, sia esteriore sia interiore, può strappare l'uomo ubriaco dal suo stordimento e farlo così rientrare in se stesso, ha detto Vinè.
1: Non voglio più vivere altrove. Non aspetto più che succeda niente. Non voglio sapere che c'è in fondo alla valle, né oltre la collina. Sono qui e mi basta.
2: È questa la felicità per te, vero?
1: Sì, è questa.

0: Non pensiamo a questo, ora non roviniamo i momenti che passiamo insieme.
1: Non li roviniamo. Li rendiamo reali. Fammelo dire prima che la pioggia finisca e noi torniamo indietro.
0: Che cos'è che vuoi dire?
1: Che io morirò. E voglio essere con te anche allora. E sarà così, solo se riesco a parlarti di questo adesso.
0: Io me la caverò, non preoccuparti per me.
1: No, io credo che non sia abbastanza. Credo che cavarsela sia troppo poco. Quello che sto cercando di dire è che il dolore di domani fa parte della felicità di oggi. Devi accettarlo.
2: Il dolore di domani fa parte della felicità di oggi. È vero, se siamo felici oggi è perché conosciamo cosa è stato il dolore, e si potrebbe dire anche che la sofferenza di oggi è parte della felicità di ieri. Ecco, ma colui che crede in Dio, oltre a conoscere la sofferenza collettiva dell'umanità, ha per così dire una marcia in più, cioè possiede infatti una sensibilità particolare, che è il risultato che deriva dal fatto che è figlio di Dio. Avvicinandosi alla croce, il Signore Gesù avvertì i suoi discepoli: nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. Dobbiamo perciò essere preparati allora alla sofferenza, che è secondo la volontà di Dio e non è dovuta al capriccio, né al caso, né alla sfortuna. Il nostro atteggiamento allora non deve essere quello della rassegnazione, perché non siamo, ecco, le vittime di un destino cieco, e siccome non abbiamo a che fare con un padrone duro e crudele, ecco, allora non c'è motivo di disperare. Ecco, no, potrebbe sembrare, ma il cristiano non è un facilista, un facilone. Egli dice con il salmista: ma io mi confido in te, o Eterno. Io ho detto, tu sei il mio Dio, i miei giorni sono nella tua mano. E poiché il cristiano comprende allora che tutte le nostre afflizioni avvengono secondo la volontà di Dio, allora non si compiace nella contemplazione dei suoi dolori, ma invece fissa gli occhi sulla mano di Dio. E più di una volta nella sua parola il Signore ci comanda l'ubbidienza. Ecco, però potremmo dire ci sono due forme di ubbidienza, una attiva e l'altra passiva. Per natura è più facile l'ubbidienza attiva, in cui ci sforziamo di essere graditi al Signore nei nostri atteggiamenti. Ma quando non si tratta più di fare, ma di subire, quelle cose cambiano. Quanto c'è difficile dire che la tua volontà sia fatta e sottometterci ad essa con gioia.

0: Qual è il pensiero, la testimonianza di un credente riguardo la sofferenza? Lo sentiamo brevemente dalla voce di un amico, Antonio.
1: Ho sentito persone dire, in un certo senso, che è più difficile sopportare questo stato di cose, cioè non farsi una ragione della sofferenza, più che la sofferenza stessa. E quello che c'è di meraviglioso, quello che lascia sbalordito il credente, quello che c'è di meraviglioso nel Signore, è che anche la sofferenza ha questo un significato. E ci sono dati gli strumenti per farci una ragione e per andare avanti. Se noi andiamo a leggere nel libro di Giobbe, al capitolo 36 e al versetto 15, dice che Dio libera gli afflitti mediante la loro afflizione e apre loro i loro orecchi mediante la sventura. Queste poche parole tolgono anche quella che può essere la disperazione, in quanto anche quando non si capisce il senso della sofferenza, però c'è questo, che Dio usa la sofferenza in questo modo per liberarci. Anche quando non capiamo come vanno le cose, dove ci condurrà la sofferenza, però Dio può fare questo, usare la sofferenza affinché noi siamo liberati, affinché i nostri orecchi si aprano, affinché i nostri occhi vedano. Probabilmente c'è qualcosa del quale non ci si rende conto in quel momento. E quante volte io stesso e quante volte ho sentito dire a posteriori, mi è servito. Quella sofferenza mi è servita perché mi ha permesso di capire cosa stavo facendo, cosa stavo pensando, cosa mi stava succedendo. E da qui, quindi, l'accettazione. Chi crede sa che è nelle mani del Signore, sa che è in buone mani. E anche la sofferenza è una scuola, ha un fine. La sofferenza serve a qualcosa. E da questa accettazione ecco che si realizza una vita nuova, una vita che si rinnova, che permette di convivere serenamente con le proprie sofferenze. Mi rendo conto di quello che sto dicendo, non è facile. Ci sono sofferenze che noi non capiamo, le capisce solo chi le sta vivendo. Basta frequentare certi reparti di ospedale per prendersene conto. Però il Signore è una salvezza anche in questo senso per noi.

0: Ancora alla scrittura, Paolo scriveva ai Corinzi: benedetto sia il Dio e Padre nostro Signore Gesù Cristo, il Padre delle misericordie e il Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché mediante la consolazione, onde noi stessi siamo da Dio consolati, possiamo consolare quelli che troviamo in qualunque afflizione. Perché come abbondano in noi le sofferenze di Cristo, così per mezzo di Cristo abbonda anche la nostra consolazione. Ecco, Dio, amici, è il Padre delle misericordie. Egli è senz'altro misericordioso, proprio per sua natura. L'Apostolo, la cui vita, come sappiamo, fu un seguito di tribolazioni, ecco, ne sapeva qualcosa. Questa è l'esperienza di tutti i servitori di Dio. E il profeta Geremia, profeta quasi suo malgrado, ecco, ce lo dice in altre parole. Tu m'hai persuaso, dice Geremia, o Eterno, e io mi sono lasciato persuadere. Tu m'hai fatto forza e m'hai vinto. Io sono diventato ogni giorno un oggetto di scherno, ognuno si fa beffe di me, poiché ogni volta che io parlo, grido e grido, violenza e saccheggio. Ma questa parola dell'Eterno è un fuoco divorante nel cuore del profeta Geremia, che non può contenerla in tutte le avversità. E il profeta allora trova aiuto e consolazione presso il Dio di ogni consolazione. Ecco, amici, concludendo, non è detto che il Signore ci liberi sempre, e nemmeno che allontani ogni difficoltà, ma sicuramente il Signore ci consola e ci consolerà sempre. Nel cuore della notte ci manda la sua luce, in mezzo alla distretta ci assicura il suo soccorso, quando il nostro cuore trema, quando facciamo la conoscenza di lotte, di timori, di sofferenza. Ecco, Dio ci consola, perché è l'Iddio, appunto, di ogni consolazione.
1: Perché amare se perdersi fa così male? Io non ho più risposte. Solo la vita che ho vissuto. Due volte in questa vita mi è stato dato di scegliere. Da bambino e da uomo. Il bambino ha scelto la sicurezza. L'uomo sceglie la sofferenza. Il dolore di oggi fa parte della felicità di ieri. Bisogna accettarlo.
2: Qui, vieni! Dai, corri! Forza! Andiamo!
0: Allora, siamo in chiusura. Mezz'ora, come sempre, è volata via molto velocemente. Ecco, questo programma, come dicevo in apertura, non ha voluto essere altro che un aiuto, un incoraggiamento per voi che mi avete seguito. A voi allora le vostre considerazioni, le vostre riflessioni. E allora, chiudo qui il programma Contrappunti di oggi. Amici, grazie per avermi fatto compagnia. Mi raccomando, non mancate al prossimo appuntamento, e mi raccomando anche, restate con noi. Buon proseguimento allora.

0: Vi invitiamo all'ascolto della rubrica In difesa della fede di Floyd Hamilton. Al microfono Samuele e Vittoria Negri.
1: Carissimi ascoltatori, siamo felici di essere con voi e vi porgiamo il nostro più caloroso saluto nel Signore. Desideriamo che questi momenti di trasmissione che ci sono concessi siano di aiuto e di benedizione per tutti voi. Stiamo parlando delle differenti maniere per eliminare varie pretese contraddizioni nel testo biblico. In primo luogo, varie contraddizioni lo sono solo nella traduzione da noi usata e sono perfettamente conciliabili se si risale al testo nella lingua originale. Non possiamo ritenere la Bibbia responsabile di contraddizioni dovute a traduzioni imperfette. In secondo luogo, come è stato fatto notare in precedenza, i segni vocalici dell'Antico Testamento ebraico non sono ispirati ed è possibile eliminare un certo numero di contraddizioni leggendo nei passi controversi altri simboli vocalici al posto di quelli usati nel testo masoretico.
2: In terzo luogo, la collazione del testo masoretico con i testi dei rotoli del Mar Morto, delle differenti versioni, del Pentateuco samaritano ed altre fonti mostra che un certo numero di passi difficili comportano lezioni varianti sostenute da buone prove testuali che, se accettate, eliminerebbero le contraddizioni. In quarto luogo, le contraddizioni nella narrazione nel Pentateuco, in particolare, scompaiono con la trasposizione di alcuni passi nel testo senza cambiare lo stesso. In quinto luogo, nel Nuovo Testamento, oltre che nell'Antico, la critica testuale è in grado di eliminare molte difficoltà scoprendo altre lezioni più probabili che chiariscono le contraddizioni apparenti.
1: Prima di esaminare gli esempi tipici delle pretese contraddizioni, alcune osservazioni si impongono. Prima, queste contraddizioni sono esistite durante tutto il corso della storia della Bibbia e sono state riconosciute da amici e nemici del cristianesimo. La Chiesa cristiana si è accresciuta loro malgrado. Un onesto studio della Bibbia ne ha eliminato una gran parte. E quello che sembra impossibile eliminare, considerata la nostra ignoranza delle circostanze e dei fatti relativi, possono continuare a esistere fino al momento in cui nuova luce sarà fatta sulle difficoltà del testo biblico. È ragionevole supporre che grandi pensatori della Chiesa primitiva avrebbero continuato a ritenere la Bibbia degna di fede ispirata da Dio se avessero ritenute inconciliabili queste presunte contraddizioni. Si potrà naturalmente replicare che, malgrado gli anacronismi del Corano e la sua mutila storia biblica, la religione musulmana continua a esistere perché è difficile convincere le persone contro il loro volere. L'Islam, tuttavia, è stato in gran parte isolato da discussioni critiche su tali difficoltà e l'atteggiamento di spietata soppressione di ogni opposizione al Corano da parte dei capi musulmani del passato spiega ampiamente perché le contraddizioni non costituivano alcun ostacolo all'espansione e all'esistenza dell'Islam.
2: Si ricorderà che quando il califfo musulmano fece dare alle fiamme la grande biblioteca d'Alessandria, a coloro che lo imploravano di risparmiarla, rispondeva che se quei libri erano nel Corano non se ne aveva bisogno e che se il loro contenuto non era nel Corano, esso non era necessario. La Chiesa cristiana, d'altro canto, ha sempre mostrato zelo per la verità, di modo che se le contraddizioni fossero sembrate troppe perché fosse possibile sostenere l'attendibilità storica e l'ispirazione della Bibbia, quel fatto sarebbe stato riconosciuto da lungo tempo. I grandi pensatori della Chiesa, tuttavia, sentivano che le cosiddette contraddizioni erano illusorie o potevano spiegarsi a mano che venivano alla luce un più gran numero di fatti storici. A volte i critici si scagliano contro queste presunte contraddizioni con grande esultanza, come se si trattasse di scoperte del sapere moderno e non fossero mai state portate all'attenzione della Chiesa cristiana prima di quest'epoca.
1: Secondo, dobbiamo ricordare che se v'è qualche difficoltà che non sappiamo risolvere, ciò non significa che nessun altro sappia risolverla. La sapienza non ha raggiunto il culmine con la nostra mente e non finirà dopo che saremo morti. Qualcun altro sarà forse in grado di risolvere il problema, o forse qualcun altro lo ha già risolto, senza che lo sappiamo. Non c'è nessuna ragione per la quale dovremmo smettere di aver fede nella Bibbia, semplicemente perché noi, con le prove insufficienti a nostra disposizione, non riusciamo a vedere una soluzione completa. Può darsi, come è stato fatto notare in un precedente capitolo, che domani l'archeologia scopra qualche cosa che faccia nuova luce sulla difficoltà. Dopo la pubblicazione della prima edizione di questo libro, avvenuta nel 1927, gli archeologi hanno dissotterrato un cumulo di nuove prove rapportandosi alla attendibilità della Bibbia e molti passi oscuri sono stati chiariti.

L'archeologia ha dato un forte contributo in appoggio alla piena attendibilità delle scritture. Resta ancora molto da scoprire, ma le dichiarazioni fatte da eminenti archeologi sono altamente incoraggianti. Nuova luce può ben presto essere fatta sulle restanti difficoltà ed è stata fatta ripetutamente nel passato. Le altre prove in favore della credibilità delle scritture, tutte,

0: di cui erano a conoscenza gli autori originali, si potrebbero risolvere le difficoltà.
1: La credibilità storica degli autori biblici su tutti i punti che possono essere sottoposti all'esame delle prove esterne genera la presunzione che nei manoscritti originali non vi siano reali contraddizioni. La nostra capacità di provare, sulla base dei documenti, la loro onestà e sincerità nell'esposizione delle questioni storiche ci spinge a credere che, quando affermavano di parlare e scrivere sotto la guida dello Spirito Santo, fossero realmente trattenuti dalla sua potenza dal compiere errore nei manoscritti. Tenuto conto di tutte le apparenti divergenze e contraddizioni, resta il fatto sorprendente che la storia corrisponde in tutti i particolari a quel che possiamo apprendere dalle fonti esterne. L'intero sistema cronologico, geografico, etnologico e topografico biblico corrisponde alle prove che ci pervengono dall'esterno senza che si muti in alcun modo il testo della Bibbia. Indubbiamente, quindi, anche i problemi più difficili sarebbero risolti se avessimo a nostra disposizione la conoscenza di cui disponevano gli autori originali. L'argomento in favore dell'accuratezza del testo biblico, tratto dalla precisione con la quale sono stati trasmessi i nomi dei re, è troppo palese perché lo si ignori.
0: Alcune contraddizioni sono dovute a incapacità di leggere esattamente quel che dice la Bibbia. Moltissime persone che non leggono attentamente la Bibbia presuppongono l'esistenza di una contraddizione fra diversi brani, allorché l'attenta lettura anche di una traduzione mostrerebbe che non esiste alcuna contraddizione. Molti, ad esempio, pretendono che in un punto la Bibbia dice che Adamo ed Eva furono i primi abitanti della terra, mentre in un altro posto essa indica che Caino sposò una donna del paese di Nod. In pratica, tuttavia, la Bibbia non dice che Caino sposasse una donna del paese di Nod, ma bensì che mentre era quivi conobbe sua moglie ed ella concepì e partorì Enoch. In altre parole, è perfettamente possibile dire che aveva una moglie prima che andasse nel paese di Nod, moglie che era naturalmente una delle figlie di Adamo ed Eva, di cui si parla in Genesi 5:4.
1: Il racconto biblico non fa i nomi di tutti i figli di Adamo ed anzi non cita per nome nessuna delle figlie. Esso si occupa dei nomi dei discendenti maschi di Adamo, cosicché omette gli altri particolari della vita di famiglia di Adamo. È inoltre importante notare che il testo di Genesi 5, versetto 4, non dice che i figli e le figlie di Adamo e di Eva nacquero tutti dopo Set. L'accento viene posto soprattutto sul fatto che Set è il figlio che doveva prendere il posto di Abele ed essere antenato della linea ereditaria scelta. È molto probabile che ad Adamo ed Eva nascessero figlie ed anche figli prima della nascita di Set, benché la Bibbia non ne faccia parola. Vi sono molte cosiddette contraddizioni di questo genere che possono risolversi facilmente se si fa grande attenzione a quello che dice realmente la Bibbia e non a quello che si pensa che dica.
0: Una seconda categoria di contraddizioni è dovuta alle false interpretazioni della Bibbia. Quel che insegna la Bibbia è cosa diversa da quel che gli uomini hanno pensato che insegnasse. Non si deve ritenere responsabile la Bibbia della nostra ignoranza e delle nostre errate concezioni. Il fine completo dell'esegesi dovrebbe essere quello di scoprire quel che voleva dire l'autore e quel che avrebbero probabilmente potuto capire i lettori ai quali si indirizzava. Quando uomini di un diverso paese, dotati di poca simpatia per la maniera di pensare del popolo che ci ha trasmesso la Bibbia e di poca conoscenza per quella maniera di pensare, esaminano la scrittura, non c'è da stupirsi che non capiscano sempre il linguaggio e le metafore della Bibbia e che per la loro mancanza di comprensione false interpretazioni della Bibbia producano a volte false contraddizioni apparenti.

0: Stiamo parlando del problema costituito dalle contraddizioni apparenti che proprio per questa ragione possono essere chiarite. Per esempio, la spiegazione tradizionalmente offerta dai racconti evangelici della morte e risurrezione di Gesù è che Gesù morì il venerdì e risuscitò dai morti il mattino della domenica e gli restò cioè nella tomba per parti di 3 giorni. Secondo l'abitudine ebraica, una parte di giornata veniva considerata un intero giorno, di modo che si potrebbe dire che gli restò 3 giorni nella tomba. Tuttavia, una spiegazione che si adatterebbe meglio alla narrazione evangelica è che Gesù venne crocifisso il giovedì e che risuscitò dai morti prima dell'alba della domenica. Sarebbe in tal modo restato 3 giorni e 3 notti. Gli argomenti in favore di questa tesi sono i seguenti.
1: Nel testo di Matteo 12:40, Gesù dice: «Poiché, come Giona stette nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti, così starà il figlio dell'uomo nel cuor della terra 3 giorni e 3 notti». È da notare la maniera nella quale Gesù insisteva sulle parole 3 giorni e 3 notti. Se Gesù venne crocifisso di venerdì, resterebbe un vuoto di 1 giorno. Nei precedenti giorni della settimana di Passione, mentre se fu crocifisso il giovedì, tutti i giorni sarebbero occupati da avvenimenti. Sembra improbabile che durante quell'ultima settimana Gesù lasciasse passare 1 giorno senza che vi fosse nessun avvenimento importante.
0: In Giovanni 19, versetto 31, c'è detto che il giorno seguente a quello della crocifissione era un gran giorno, cioè il sabato di Pasqua. Le possibilità sarebbero di 6 contro 1 che il sabato di Pasqua non fosse quell'anno un sabato settimanale. Se non lo era, vi furono quella settimana 2 sabati. Infatti, nell'anno 29 d.C., il 14 del mese di Nisan, capitava di venerdì. Fu quella la sola occasione fra il 24 e il 33 d.C. in cui il 14 di Nisan, giorno che precedeva il sabato di Pasqua, capitò di venerdì. Se la crocifissione avvenne di venerdì, essa dove perciò avvenire nel 29 d.C., ma si ritiene generalmente che l'anno della crocifissione di Gesù fosse il 30 d.C. Sembrerebbe perciò che la crocifissione sia avvenuta il giovedì dell'anno 30 d.C.
1: Ma vi sono ancora altre prove in merito. In Giovanni 12 è detto che Gesù, 6 giorni avanti la Pasqua, venne a Betania. Il giorno successivo si ebbe l'ingresso trionfale in Gerusalemme, poiché la Pasqua iniziava al calare del sole del giorno precedente. Avremmo sabato, domenica, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, che darebbero i 6 giorni, con il sabato di Pasqua che inizia al calare del sole del giovedì.
0: Un terzo gruppo di contraddizioni è dovuto a un'errata idea sull'insieme dell'insegnamento biblico. Molti sembrano pensare che dicendo che la Bibbia è la parola di Dio, si intenda dire che ogni parola in essa contenuta è stata pronunciata da Dio e perciò è vera. Naturalmente non è così. La Bibbia contiene molte cose false. L'insegnamento della dottrina dell'ispirazione è che quelli che avrebbero pronunciato certe parole le hanno realmente pronunciate. Il fatto, per esempio, che lo stolto abbia detto nel suo cuore che non vi è Dio era vero, ma quel che egli diceva era una menzogna. Il diavolo, sotto forma di serpente, disse una menzogna ad Eva quando le disse: «Certamente non morrai», ma la verità sta nel fatto che lo disse.
1: La Bibbia contiene la narrazione di quello che hanno detto uomini buoni e cattivi, ispirati e no, angeli e perfino il demonio stesso. Il fatto vero è che essi abbiano detto quel che viene loro attribuito, ma il contenuto delle loro parole può essere o non essere vero a seconda di chi lo ha detto e anche di che cosa sia stato detto. Spesso non viene detto se le loro parole sono vere o no, e questo spetta a noi stabilirlo. Se chi parla è un uomo non ispirato, o se l'autore riferisce quel che ha pensato o detto qualcun altro, ciò può essere e non essere vero. Le contraddizioni dovute a queste cause non possono essere usate come accuse contro la Bibbia, poiché la dottrina dell'ispirazione non avalla la veridicità di quello che hanno detto uomini e donne non ispirati.
0: Una quarta categoria di contraddizioni è quella dovuta al fatto che uno scrittore probabilmente non riporta tutti gli avvenimenti verificatisi o tutte le parole pronunciate. È probabile che un altro autore riporti gli altri avvenimenti verificatisi o le altre parole pronunciate al momento cui si riferisce la narrazione del primo autore. Ambedue le narrazioni possono essere letteralmente vere e tuttavia completamente diverse.

0: Stiamo considerando quelle che noi riteniamo essere delle pretese contraddizioni negli Evangeli. Per esempio, i Vangeli differiscono per quel che riguarda le parole dell'iscrizione apposta alla croce. Matteo dice: questo è Gesù, il re dei Giudei. Marco dice: e l'iscrizione indicante il motivo della condanna diceva: il re dei Giudei. Luca dice: e verrà anche questa iscrizione sopra il suo capo: questo è il re dei Giudei. Giovanni dice: e vi era scritto Gesù il Nazareno, il re dei Giudei. E l'iscrizione era in ebraico, in latino e in greco. Nessuno degli scritti evangelici presentò tutto ciò che era stato scritto, ma ciascuno la parte essenziale, e cioè che era il re dei Giudei che veniva crocifisso. Alla stessa maniera si possono riconciliare i diversi racconti della risurrezione di Gesù. C'è difficile, nello studiare i quattro Vangeli, dare agli avvenimenti una sistemazione secondo l'ordine esatto, poiché ciascuno parla di differenti apparizioni di Gesù e di differenti incontri con angeli. Ma ciò non significa che alcuna delle apparizioni sia falsa. Gli scrittori non facevano che fornire altre informazioni in loro possesso circa l'intero soggetto. È possibile, allo stesso modo, riconciliare la maggior parte delle altre pretese contraddizioni fra i quattro Vangeli.
1: Un quinto gruppo di pretese contraddizioni nasce dalla nostra incapacità di comprendere il fine propostoci dall'autore e il metodo da lui seguito nello scrivere. Molte volte i lettori non riescono a comprendere che certi passi contengono caratteristiche iperboli orientali, ossia esagerazioni ai fini dell'effetto, che coloro che leggevano o ascoltavano comprendevano perfettamente, ma che occidentali dotati di spirito più fedele alla lettera non riescono ad interpretare. Per esempio, le parole di Gesù: se qualcuno viene a me e non odia suo padre e sua madre, non può essere mio discepolo, non venivano prese alla lettera da coloro che lo ascoltavano. Essi comprendevano perfettamente che Gesù stava presentando in maniera insolita la verità per la quale nessuno che anteponga l'amore per il Cristo e al servizio per lui le parentele umane può essere suo vero discepolo. Allo stesso modo, un certo numero di altri epigrammi fuori dell'ordinario non sono che maniere iperboliche per esprimere la verità spirituale. Le persone cui erano rivolti ne afferravano facilmente il senso, e non è colpa dello Spirito Santo se qualcuno che li legge oggi manchi di quell'immaginazione sufficiente per afferrarne ad un semplice sguardo la verità ovvia.
0: Inoltre, molti passi delle scritture, come nei Salmi, sono intesi per essere letti come poesia, mentre altri, nelle profezie, sono pieni di linguaggio simbolico e figurativo. Chiunque legga quel che è detto a proposito delle montagne che prorompono in canto e degli alberi dei campi che battono le mani e pensi che l'autore intendeva ciò alla lettera, si trova dal punto di vista intellettuale in una posizione disperata. A volte ci riesce molto difficile stabilire se l'autore intendeva che le sue parole fossero prese alla lettera o no, ma è disonesto elevare l'accusa di vera contraddizione in casi del genere, allorché l'autore si serviva probabilmente soltanto di un linguaggio figurato.
1: Una sesta categoria di difficoltà riguarda le contraddizioni della cronologia. Come già detto in precedenza, il sistema cronologico rinvenuto nella Bibbia è stato confermato dalla ricerca storica, malgrado l'incertezza sulle date esatte. La ragione di questa incertezza è che le persone di quell'epoca si curavano poco se le loro date corrispondevano o no esattamente al calendario. Esse calcolavano il tempo sulla base degli avvenimenti, non degli anni, e molte volte datavano gli anni del loro calendario su avvenimenti di cui non sappiamo nulla. A volte un re veniva coronato mentre era ancora vivente il suo predecessore, come nel caso di Salomone. Di modo che quando si dice che il suo regno durò 40 anni e quello di Davide 40 anni, non si può stabilire se lo storico intende dire che Salomone regnò in tutto 40 anni o 40 anni dopo la morte di Davide. La nostra ignoranza su punti come questo non costituisce tuttavia contraddizione del testo. se avessimo a nostra disposizione gli stessi fatti di cui disponeva lo scrittore, potremmo risolvere la difficoltà, ma la loro assenza non costituisce errore nel testo.
0: Ancora, il fatto che le genealogie sono disposte in forma data ad essere apprese a memoria e che la stessa persona venga chiamata con nomi diversi in differenti genealogie non significa che gli elenchi stessi siano sbagliati. Né il fatto che le genealogie escludano spesso parecchi anelli di congiunzione per dare l'ordine di discendenza e far sì che sia più facile la prenderla a memoria le rendono meno credibili ai fini per i quali sono state scritte. A volte linee ereditarie sono seguite secondo i diversi rami della famiglia riunitisi in epoca successiva a seguito di matrimonio. Agli occhi della legge, il marito poteva prendere il posto della moglie nella genealogia e probabilmente certi anelli di congiunzione in genealogie parallele, dei quali è difficile dare una spiegazione, possono spiegarsi in tal modo.

Avete ascoltato In difesa della fede di Floyd Hamilton. Hanno condotto in studio Samuele e Vittoria Negri.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

0: al testo della scrittura, vorrei con voi riflettere su una storia che è la storia che il Vangelo di Giovanni ci offre al capitolo 9, che è un capitolo abbastanza corposo, si tratta di 41 versi e per ragioni di tempo io vorrei evitare di leggere tutti e 41 versi. Leggiamo i versi iniziali e poi con la nostra riflessione, con la nostra meditazione cercheremo di ripercorrere tutto il capitolo che racconta della guarigione di quell'uomo conosciuto come il cieco nato, ossia quell'uomo che era cieco dalla nascita. Quindi Vangelo di Giovanni, capitolo 9, leggiamo dal verso primo. E mentre passava vide un uomo che era cieco fin dalla nascita. I suoi discepoli lo interrogarono dicendo: Maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Gesù rispose: né lui né i suoi genitori hanno peccato, ma ciò è accaduto affinché siano manifestate in lui le opere di Dio. Bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre è giorno. La notte viene in cui nessuno può operare. Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo. Dopo aver detto queste cose, sputò in terra. Con la saliva fece del fango e spalmò il fango sugli occhi del cieco. Poi gli disse: va, lavati alla piscina di Siloe, che significa mandato. Egli dunque vi andò, si lavò e ritornò che ci vedeva. Ci fermiamo qui. Credo che molti di noi ricordano interamente la storia che andiamo a ripercorrere. Quest'uomo recupera la vista e nel momento che egli torna da questa vasca d'acqua dove Gesù lo aveva mandato a sciacquarsi, a lavarsi del fango, della melma che gli aveva posto sugli occhi, quest'uomo scopre di vedere. Noi leggiamo e conosciamo dall'intero capitolo che non aveva mai visto. E che cosa accade? Accade che i vicini, ossia quelli che erano vicino a lui in quel momento, quelli che abitavano vicino a lui, quelli che avevano assistito a tutta la scena, cominciano a domandarsi l'un l'altro: ma siamo sicuri che è proprio lui? Siamo sicuri che era il cieco che stava qui a mendicare? Quindi cominciamo ad apprendere particolari. Un uomo cieco dalla nascita, un uomo posto sul ciglio della strada a mendicare. Essendo cieco non c'erano le sovvenzioni, non c'erano sussidi di nessun tipo, viveva della misericordia, dell'elemosina altrui. E quando si comincia a diffondere la notizia che il mendicante cieco ci vedeva, è lui, siamo sicuri che è lui. E quelli che non erano stati presenti, quelli che non avevano assistito alla scena, gli dicono: ma raccontaci cosa è successo. È passato un uomo di qua, si è fermato, mi ha fatto del fango, me l'ha messo sugli occhi, mi ha mandato alla fontana, io sono andato, mi sono lavato gli occhi e ci vedevo. Dovrebbe essere questa un'occasione di gioia. Doveva essere questa un'occasione di gaudio, di festa. E invece quelli che ascoltano questo racconto cominciano a dubitare. Ma siamo sicuri che tu eri veramente cieco? Ma siamo sicuri che non facevi finta, così come tanti fanno finta ai nostri giorni di essere cieco e rubano la pensione a chi la dovrebbe avere e non riesce ad averla? Ma siamo davvero sicuri che sei proprio tu quello che era lì? E che cosa fanno? Lo portano al Sinedrio, lo portano dai farisei, lo portano da quelli che dovevano certificare la sua guarigione. Lo portano là e quando i farisei sentono che questa gente gli ha portato un uomo che è stato guarito, miracolato, la prima cosa che osservano, dicono: ma scusate, ma oggi è sabato, oggi non si lavora. Chi è che si è permesso di fare un miracolo in giorno di sabato? Qua non si fanno feste, è lockdown di sabato. Nessuno si deve muovere. Ora era sabato quando Gesù fece il fango e gli aprì gli occhi. Gesù aveva trasgredito il sabato nell'impastare un po' di fango. E allora gli chiedono: ma cosa dice questa gente? Raccontaci. E anche a costoro questo ripete il suo racconto. E che cosa si sente dire? Non è possibile che un uomo t'abbia guarito, non è possibile. Chi è costui? Chi dice che egli sia? E l'ex cieco, tra lo stupore e la meraviglia, ma con la gioia nel cuore, dice: è un profeta. Cioè, scusate, ma se non lo sapete voi che siete quelli che insegnate la legge, se non lo sapete voi che amministrate le cose di Dio, come lo posso sapere io? Cioè, fa una cosa, stai zitto, mandate a chiamare i genitori. Ci avrai qualcuno che può parlare al posto tuo. Ricordate cosa fanno i genitori? Dice: sì, questo è il nostro figlio. È vero, era cieco dalla nascita. Però noi non sappiamo che cosa è successo. Però lo scrittore del Vangelo ci mette tra le notizie. Hanno paura di parlare per timore che vengano cacciati dalla sinagoga. Se parlate con lui, è adulto, rivolgetevi a lui. Allora questi lo chiamano un'altra volta e dice: ma cosa è successo? Cosa è stato? Anzi, lo invitano e gli dicono: da gloria a Dio, perché l'uomo che ti ha guarito è un peccatore. Dire: guarda, hai bisogno di purificare la tua anima, glorifica il Signore. Se sia peccatore non lo so, una sola cosa so, che fino a poco fa ero cieco e ora ci vedo. E questo comincia a predicare ai farisei, che a un certo punto sono infastiditi e gli dicono: stai zitto, ma fino a poco fa eri cieco, adesso vuoi insegnare a noi, ma come ti permetti? Stati zitto. Quella sera tu sei un ignorante, se sei uno che non capisce niente, fa una cosa, tornatene a casa. Ci sarebbe tanto da meditare su questo testo e sul fatto che Giovanni ci racconta questo miracolo di recupero della vista, dove noi nel preambolo della storia abbiamo ascoltato Gesù dire ai discepoli: io sono la luce del mondo, io sono venuto per rischiarare le tenebre, io sono venuto per aprire gli occhi. E se leggete la storia fino alla fine, l'obiettivo del testo è dirci che ci sono molti che pensano di vedere, ma in realtà non vedono, sono ciechi. Ed è quello che Gesù dice ai farisei: voi pensate di vedere, ma non vedete. E quelli che voi additate come essere ciechi, in realtà vedono, discernono, comprendono le cose di Dio. Ma siccome voi dite: noi ci vediamo, ma non ci vedete, cioè voi rimanete nel vostro peccato. Il Signore fa miracoli affinché gli occhi si aprano. Ci sono miracoli che servono ad alimentare la fede. Vedendo possiate credere. Ma molti, pur vedendo, non credono. E il Vangelo ci dirà: beati quelli che non hanno visto e non hanno udito, ma hanno creduto. I farisei vedevano, i giudei vedevano, ma non credevano. Però io, da questa storia, dove ci sarebbe da parlare dei vicini, ci sarebbe da parlare dei farisei e quindi dei religiosi, ci sarebbe da parlare dei genitori di questo uomo e analizzarli uno per uno per sviscerarli e quasi giudicarli. Mentre riflettevo su questa storia, mi sono accorto che tra tutta questa gente, i vicini, i conoscenti, quelli che passavano sulla strada, i discepoli, la folla che era dietro a Gesù, i farisei, la gente della sinagoga, gli uomini del Sinedrio, i religiosi, mi sono accorto che tra tanta gente c'è un uomo solo. È solo. Questo uomo sta vivendo il giorno più bello della sua vita. Sta vivendo una gioia che non aveva mai provato. Sta godendo la gioia di chi ha ricevuto quello che aveva sempre sognato e non sapeva come poteva essere. Questo racconto doveva essere un racconto di festa. Tutti avrebbero dovuto abbracciarlo, complimentarsi, glorificare Dio, rallegrarsi con lui. E invece tutto accade in questa storia, tranne che qualcuno gli dica: che cosa bella, sono felice per te. E questo mi fa riflettere. Questo uomo era da solo quando era cieco, perché era costretto a mendicare. Nessuno lo aiutava. Il problema, lo sapete meglio di me, il problema, la malattia, il lutto è di chi ce l'ha, la sofferenza è di chi ce l'ha, il dramma è di chi lo vive. Questa era sulla strada, la gente passava davanti a lui, ma nessuno aveva riguardo di lui. Ogni tanto, così come si dice, qualche brava persona metteva mano alla tasca e gli lasciava qualche moneta, qualche spicciolo per mangiare. Però che diamine, è vero, nei dolori le persone vengono abbandonate, ma quando ci sta una bella notizia, perché non riusciamo a stare vicino alle persone neanche nel momento della gioia? Quando c'hanno i problemi, vabbè, i problemi sono loro, se li devono risolvere loro. Quando sono nella gioia, sapete che cosa succede? L'invidia, la gelosia. A lui sì, a me no. Sono sbagliati i miei pensieri. O sono le cose che continuano ad accadere tutti i giorni. Eppure la situazione che stiamo vivendo da più di un anno a questa parte ci ha reso consapevoli di quanti di noi vivano drammaticamente la solitudine. Gente che ha famiglia. Quest'uomo aveva i genitori. Gente che ha vicini e quindi che vive in condomini, che vive in parchi, che vive in zone abitate. Persone che hanno colleghi di lavoro, persone che hanno un ambito religioso dove rivolgersi, comunità da frequentare, ma che nella realtà dicono spesso, non lo so se vi è mai capitato di dire, mi sento solo. Io sono convinto che questa è un'esperienza che ci accomuna tutti quanti. Ci si sente terribilmente soli quando si vive una situazione difficile, la malattia, il lutto, purché le persone attorno. E queste persone non sono come Gesù, che ti possono impiastrare gli occhi e ridarti la vista. Ti senti solo. Peggio ancora quando percepisci che queste persone, anziché esserti di aiuto, nutrono per te poi gelosie, invidie, amarezze. Per la serie ti fanno una faccia, però dentro al cuore hanno altri sentimenti. E quando si vive la solitudine, qualcuno ha detto che la solitudine è l'anticamera della tristezza. Chi si sente solo difficilmente c'è il sorriso sulle labbra. Il più delle volte è un emoticon con la bocca all'ingiù, quella triste, o è l'emoticon con la lacrimuccia all'occhio, è triste. E se la solitudine è l'anticamera della tristezza, la tristezza è l'anticamera della depressione. Se voi mettete delle stanze uno dietro l'altra e la stanza della solitudine solitamente è una stanza buia o illuminata, è buio. Se voi la prima stanza è buia e quindi non c'è luce, le case di una volta, no? Quegli appartamenti dove forse qualcuno di voi da queste parti ci sono ancora, quelle case nei cortili che ci sta la stanza dentro la stanza e si va di stanza in stanza. Se la prima stanza è buia, quando vai nella stanza della tristezza è più buia ancora. E se vai nella stanza della depressione è più buia ancora. E dopo la stanza della depressione, sapete cosa viene? C'è il balcone e uno si butta giù. E noi viviamo un tempo che aumentano i suicidi. E non bisogna avere 70-80 anni per suicidarsi, anzi. Ogni giorno ci sono persone che si mettono una corda alla gola o si legano a un mobile o vanno in campagna. E tutti i giorni leggiamo notizie di gente che si toglie la vita. E chi li conosce come i personaggi della nostra storia, i vicini di casa, i colleghi di lavoro, i familiari, dicono: ma mi sembrava una persona che non gli mancava niente. Poi la frase classica è: una persona normale. Scusate, ma all'apparenza siamo tutti persone normali? O c'è qualcosa che fa pensare che qui in mezzo o là fuori c'è qualche anormale? Che bisogna fare per essere anormale? Tingersi i capelli di un particolare colore, vestire in un determinato modo, comportarsi La solitudine dell'anima è qualcosa che non si vede esteriormente, è un male che sta dentro. E oggi c'è, al di là di chi soffre nell'anima, la nostra comunità è uno specchio di tanti tipi di solitudine. C'è la solitudine dell'orfano, di chi non ha più genitori e si ritrova da solo. C'è la solitudine del vedovo o della vedova, che non ha più figli in casa e perde il coniuge. C'è la solitudine del divorziato o del separato, di chi aveva speso la sua vita per farsi una famiglia, poi improvvisamente si è rotto l'idillio e la moglie è andata via con i figli, o viceversa, uno dei due è rimasto da solo. C'è chi per sbarcare il lunario va a lavorare fuori e quindi lascia qui la famiglia e i figli e si ritrova in una regione, in un paese, qualcuno anche in una nazione lontano, da solo, senza nessuno. Ma la solitudine più triste è quella degli anziani, di quelli che per ragioni di età e di tempo lentamente si ritrovano da soli, e quando all'età subentra anche la malattia è realmente triste. Qualcuno nei secoli ha cercato di far passare la solitudine come una cosa buona, star da soli per favorire la meditazione, fare una vita di preghiere, gli eremiti, no? Quelli che lasciavano tutti e se ne andavano nel deserto, sopra le montagne, e diceva: santa gente. Ma io penso che chi scappa da tutto e vuole stare da solo è un codardo, è uno che non ha il coraggio di rimanere, perché non esiste la persona che è nata sola. Nessuno di noi è sbocciato sotto a un cavolo ed è cresciuto alla luce della luna o del sole. Tutti noi abbiamo delle relazioni che ci hanno messo in vita, che ci hanno allevato, che ci hanno cresciuto. Abbiamo qualche familiare, delle convivenze, dei legami. E chi vuole rimanere per forza di cose da sole, dice: vado a vivere da solo. Non è vero che vuole stare da solo, e vuole stare con persone diverse. L'eremita si scontra con il progetto di Dio, perché sin dalle prime pagine di Genesi, qualche settimana fa, forse la settimana scorsa, parlando della relazione coniugale, citavamo che in Genesi 2, al verso 18, Dio dice: non è bene che l'uomo sia solo. Sin dalle prime pagine la Bibbia ci dice che Dio sa che l'essere umano, l'individuo, uomo o donna che sia, non può stare da solo, perché la creatura di Dio è soggetto sociale e socievole, ha bisogno di altri per relazionarsi. E quando per cose indipendenti dalla sua volontà rimane da solo, il Salmo 68 dice al verso 6: Dio fa abitare il solitario in una famiglia. Dio non lascia e non abbandona nessuno di noi. Però davanti a tanta solitudine, io credo che noi come comunità di fede dobbiamo cominciare ad essere più attenti. Ad essere attenti come comunità di fede, ad essere attenti come responsabili di anime, ad essere attenti come amici, parenti, come genitori. Perché molti, pur avendo una famiglia, molti pur avendo un coniuge, molti pur avendo dei figli, vivono in una casa da soli. Molti bambini vivono da soli con i telefonini in mano, abbandonati a se stessi. E poi leggiamo la cronaca e diciamo: ma com'è possibile? A me non accadrà mai. Non lo diciamo, non lo dite, non dite mai a me non accadrà. Se vogliamo dire a me non accadrà, apriamo gli occhi, perché tante volte diciamo di vedere ma non vediamo. E Gesù dice ai farisei: voi dite di vedere ma non vedete. Allora, Signore, apri i nostri occhi, donaci la sensibilità, perché la cosa bella di questa storia, di questo uomo abbandonato dall'inizio alla fine, sapete qual è? Che mentre era da solo, abbandonato sulla strada, cieco, Gesù passa di là e lo vede. Gesù lo nota. È davanti al bisogno di una persona sola e abbandonata, Gesù si ferma. E allora io dico con voi: Gesù, vogliamo essere come te. Gesù si ferma, e il fatto che sputa in pasta della poltiglia, al di là del messaggio creativo che altro, Gesù sputa, ci mette del suo. Lo sputo, che è la saliva, è qualcosa che viene da dentro. Gesù mette qualcosa che è dentro di lui, lo tira fuori e con le mani va a toccare il problema. Gesù avrebbe potuto dire: sii guarito, apri i tuoi occhi. Invece in questo caso Gesù mette le sue dita, le sue mani sugli occhi di quell'uomo. Gesù tocca il problema. Noi invece, quando vediamo il problema, facciamo di tutto per evitarlo, o perché non abbiamo il coraggio, o perché non abbiamo la sensibilità, ma dico anche perché a volte siamo così umili che diciamo: Signore, cosa posso fare? Io credo che questa storia sfida me e te a toccare i problemi. E toccare i problemi non significa risolverli. Toccare i problemi è far sentire a chi è solo che non è da solo. E quando quest'uomo recupera la vista, Gesù sparisce dalla storia. Non c'è più. Lo ritroviamo alla fine, quando quell'uomo è tornato ad essere solo un'altra volta. Quando i genitori quasi lo hanno rinnegato. Quando gli amici se ne sono tornati a casa. Quando i religiosi gli hanno detto: vai, vai per la tua strada. Quando lui è rimasto da solo, Gesù gli è andato incontro un'altra volta. E questo mette nel mio cuore una grande gioia, perché quando pensiamo di essere da soli, Gesù non ci lascia. Anzi, proprio quando diciamo sono da solo, quello è il momento in cui Gesù sta camminando con noi. Quello è il momento in cui Gesù viene incontro a noi. Gesù seppe, dice il verso 35, che l'avevano cacciato fuori. Gesù venne a sapere quello che era successo. E il Vangelo dice: e trovatolo. Scusate, per trovare qualcosa cosa bisogna fare? Cercare. Quindi Gesù era andato in cerca per la città di quell'uomo. Ed io oggi dico proprio a te, che dici: io sono da solo. Gesù sta cercando proprio te. E nel momento che trova quell'uomo, gli dice e gli domanda: credi tu nel Figlio di Dio? Chi è Signore? Perché io creda in Lui. Tu l'hai visto, ed è proprio colui che ti sta parlando. Tu l'hai visto. Gesù gli apre gli occhi affinché lo possa vedere. I miracoli che Dio fa nella nostra vita servono per farci relazionare con Lui. Gesù gli apre gli occhi affinché l'uomo lo possa vedere, lo possa riconoscere e adorare come Dio. Io credo, Signore, e la Scrittura dice, e l'adorò. Se questa sera, se questo giorno Gesù sta passando sulla tua vita, se Gesù sta mettendo le sue dita sul tuo problema, se Gesù ti sta facendo sentire la sua presenza, è perché tu creda che Egli non ti lascia e non ti abbandona. E siccome solo Dio può essere presente in ogni luogo, in ogni tempo, se tu credi che Egli non ti lascia e non ti abbandona, devi adorarlo, perché Egli è Dio. Io sono venuto in questo mondo affinché quelli che non vedono, vedano, e quelli che vedono diventano ciechi. Io spero che a questo punto tu possa dire insieme a me: Signore, una sola cosa so, che prima di questo giorno, che prima di incontrarti, che prima di ascoltare la tua parola, quando ero solo, abbandonato, dimenticato, triste, disperato, depresso, tu non mi hai lasciato, tu non mi hai abbandonato, tu hai aperto i miei occhi, e i miei occhi, come dice un canto, hanno visto il Re. Ed io ti adoro, ti benedico e ti glorifico davanti agli uomini, davanti ai religiosi, davanti ai vicini, perché quel che ero oggi non sono più. E quel che ero però mi serve affinché io faccia agli altri quello che gli altri non hanno fatto con me. Qui sta il passo del credente. Qui sta il nostro crescere, riuscire a fare agli altri quello che gli altri non hanno fatto a noi. Non lo hanno fatto perché dicevano di vedere, ma non vedevano. E se noi non vedevamo e oggi vediamo, dobbiamo per forza di cosa agire diversamente. Che il Signore ci aiuti a digerire, a ritenere questa parola, e a quelli che stanno soffrendo la solitudine, io posso solo chiedere, non posso andare a dormire con loro. A volte con qualcuno lo vorremmo fare. Per grazia del Signore viviamo un tempo in cui mi capita, credo che capita a tutti i servitori, ogni tanto qualche fratello, qualche sorella, che noi sappiamo vivere la solitudine perché vedo o vicini o lontani, ti chiamano, cominciano la telefonata così: volevo sapere come stavi, ma non è vero. Io no, non glielo dico per telefono, o se qualcuno è qui non pensate che vi prenda in giro, ma è il modo per cominciare una chiacchierata, per sentirsi vicino a qualcuno. Grazie a Dio noi oggi abbiamo i telefoni, si possono fare le videochiamate, realmente possiamo sentirci vicini seppur lontani. È poca cosa, però qualche minuto per ognuno diventa tanto durante la giornata e aiuta più di qualcuno a non sentirsi da solo. Che poi quando cale il buio la tristezza si amplifica, il lutto ti copre e cala la notte e qualcuno vorrebbe dormire ma non riesce a dormire. Noi queste cose le sappiamo, è come molti che passavano sulla strada di quel cieco, non sappiamo che cosa fare, vorremmo far qualcosa ma ci scopriamo poveri e miseri e diciamo: Signore, fallo tu. E io so che il Signore la sera dorme con tanta gente, lui lo può fare, nello stesso momento dorme con milioni di persone, la mattina si sveglia con tanti, fa colazione con tanti. So che c'è qualcuno che quando si prepara da mangiare mette un piatto in più a tavola e se tu non lo vedi, io credo che Gesù è là e fa compagnia. Però non possiamo far fare tutto al Signore Gesù, diamogli una mano, diamogli una mano, che Dio ci benedica.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Cosa sono le parabole e perché Gesù le usava? Non voleva essere capito? Leggendo i Vangeli sappiamo che Gesù si è espresso molto spesso attraverso parabole, ma dobbiamo innanzitutto chiederci che cos'è una parabola. È una breve storia narrativa che utilizza immagini o situazioni della vita quotidiana reale per trasmettere un insegnamento o una verità morale o spirituale. Allora, nell'antichità molti insegnanti o filosofi insegnavano storie per insegnare dei concetti, e ciò accadeva anche nell'antico Israele. Infatti nell'Antico Testamento potete trovare alcuni esempi di parabole utilizzate dai profeti per veicolare il loro messaggio. Quindi possiamo dire che Gesù non inventò un nuovo genere, ma si inserì in quella tradizione per condividere molti dei suoi insegnamenti principali. Molte parabole di Gesù sono diventate famosissime. Alcune delle parabole di Gesù hanno influenzato anche la cultura non religiosa di oggi. Le persone usano infatti espressioni come buon samaritano o figlio prodigo, anche se non sono dei religiosi e anche senza sapere che sono espressioni tratte da parabole di Gesù. Di solito le parabole, anche se possono contenere figure ed elementi simbolici, sono storie semplici e dirette che vogliono illustrare un solo insegnamento specifico. Vanno perciò distinte dalle allegorie, che invece sono una forma più elaborata di espressione letteraria, in cui ogni elemento della storia può essere simbolico, ovvero rappresentare concetti astratti, idee o realtà più ampie. Nelle allegorie, inoltre, l'interazione tra i vari elementi simbolici dà normalmente luogo a più insegnamenti e temi diversi. Ora, per avere un esempio di allegoria vera e propria, si pensi al famoso romanzo di Bunyan nel XVII secolo, The Pilgrim's Progress, che in italiano è conosciuto come Il pellegrinaggio del cristiano. Ecco, quella è una vera e propria allegoria cristiana, in cui ogni avvenimento e ogni personaggio hanno significati simbolici che servono per illustrare il cammino cristiano da questo mondo al mondo futuro. Molte delle parabole di Gesù sono chiare e dirette nei loro insegnamenti. Altre hanno degli elementi allegorici, spesso evidenziati da Gesù stesso. Tuttavia, anche in quei casi, il messaggio che vogliono trasmettere è quasi sempre molto semplice, univoco, quindi non sono mai delle vere e proprie allegorie. Vedremo magari alcuni esempi tipici di parabole di Gesù che hanno elementi più allegorici, ad esempio la parabola del seminatore o la parabola del figlio prodigo. Ho voluto accennare alla differenza tra parabola e allegoria perché un errore molto diffuso è proprio quello di cercare nella parabola ben più di ciò che essa comunica. Capita di sentire spiegazioni allegoriche con significati simbolici per ogni elemento della parabola, anche quando ciò non è affatto necessario. Questo atteggiamento nei confronti del testo fa credere alle persone che si possa dire ciò che si vuole a partire da un semplice racconto, ma questo non è vero. La domanda principale a cui vorrei rispondere oggi è questa: perché Gesù usava le parabole? Non sarebbe stato meglio essere chiaro, diretto, senza usare delle storie per veicolare il suo messaggio? Beh, questa in realtà non è una domanda sciocca, anzi è la stessa domanda che fecero anche i discepoli di Gesù in Matteo capitolo 13 versetto 10. Allora i discepoli si avvicinarono e gli dissero: «Perché parli loro in parabole?» Allora, i discepoli avevano capito che il messaggio di Gesù era importante. Si stavano convincendo che Gesù fosse il Messia e non capivano quindi perché Gesù parlava in quel modo, rischiando di essere frainteso. La risposta di Gesù la troviamo in Matteo 13, versetti 11 a 17. ed è piuttosto difficile da comprendere a prima vista. Allora andiamo a leggere questa risposta che troviamo quindi subito dopo in Matteo 13, da 11 a 17. Egli rispose loro: «Perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato, perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chiunque non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo parlo loro in parabole, perché vedendo non vedono, udendo non odono né comprendono, e si adempie in loro la profezia di Isaia che dice: udrete con i vostri orecchi e non comprenderete, guarderete con i vostri occhi e non vedrete, perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile. Sono diventati duri d'orecchi e hanno chiuso gli occhi, per non rischiare di vedere con gli occhi e di udire con gli orecchi, e di comprendere con il cuore e di convertirsi perché io li guarisca. Ma beati gli occhi vostri perché vedono e i vostri orecchi perché odono. In verità io vi dico che molti profeti e giusti desiderano

essere capito dalla gente oppure no? Parlava in parabole per ingannarli? Voleva che udissero ma non comprendessero? Voleva che vedessero ma non discernessero? Insomma, diciamo la verità, queste affermazioni di Gesù sono piuttosto dure, piuttosto difficili da capire. Ora, per comprendere questa risposta di Gesù, occorre fare qualche premessa. Innanzitutto, perché Gesù dice che la maggioranza delle persone non potevano capire i misteri del regno dei cieli? In che senso erano dei misteri? Gesù nelle sue parabole parlava di se stesso, della sua missione, della natura del regno di Dio e dei valori importanti nel regno di Dio. Ma il primo problema era proprio questo. Che tipo di regno di Dio proclamava Gesù? E cosa si aspettavano invece le persone intorno a lui? Quando si pensa al regno di Dio, al regno dei cieli, gli uomini moderni tendono a pensare a qualcosa che si trova chissà dove, nel tempo e nello spazio, in un tempo lontano lontano e in un posto lontano lontano. Però nella Bibbia le cose non stanno così. Il regno di Dio è qualcosa di molto concreto. È una realtà in cui Dio regna su tutto e su tutti. Nel primo secolo, per un ebreo che ascoltava Gesù, il regno di Dio era qualcosa che doveva manifestarsi in modo visibile attraverso il Messia. In quel periodo gli ebrei erano sottoposti ai romani, sognavano una liberazione da parte di Dio attraverso un re chiamato il Messia che avrebbe realizzato le profezie presenti nelle scritture dell'Antico Testamento. Con il Messia ci sarebbe stata finalmente la manifestazione concreta del regno di Dio visibile sulla terra. Questo è ciò che si aspettavano. Quel concetto non era sbagliato, ma quando Gesù arrivò, egli aggiunse a quel modello alcuni elementi inaspettati. Infatti egli diceva che il regno di Dio era arrivato e si stava manifestando in mezzo a loro. Predicava il regno di Dio, guariva le persone, faceva diverse cose che il Messia avrebbe dovuto fare. Ma Gesù era povero, non sembrava di certo un re. E apparentemente non stava facendo molto per liberare Israele dai romani. Parlava di un regno di Dio che non si manifestava con un re che prendeva il potere con la forza, in modo improvviso, ma parlava di un regno che si sarebbe sviluppato lentamente, a partire da quel piccolo movimento formato dai suoi discepoli. Inoltre, secondo le profezie, il Messia avrebbe regnato per sempre. Ma da un certo punto del suo ministero, Gesù cominciò a preparare i suoi discepoli a qualcosa di assolutamente inaspettato per loro, ovvero il fatto che il Messia sarebbe morto e risorto. Insomma, il modo in cui Gesù spiegava la propria missione, la natura del regno di Dio e il modo in cui si sarebbe sviluppato presentava aspetti che la gente non si aspettava e che non erano facili da comprendere. In tal senso si trattava certamente di cose misteriose per le persone che lo ascoltavano. Ora, questa differenza tra il Messia atteso e quello che Gesù stava manifestando era problematico e necessitava una certa cautela da parte di Gesù per cercare di farne comprendere il motivo. Ci voleva cautela perché dobbiamo ricordare che la maggioranza degli israeliti era molto influenzata da una classe politica spiritualmente compromessa, i cui valori spesso non rispecchiavano quelli proclamati da Gesù. Ad esempio, Gesù parlava di ravvedimento, di un cambiamento interiore necessario per relazionarsi con Dio, mentre la classe dirigente, farisei e sadducei in primis, si sentivano piuttosto a posto ed erano percepiti dalla gente comune come le persone più pie di questo mondo. Gesù diceva poi che essere ricchi era poco rilevante per entrare nel regno di Dio, anzi poteva addirittura essere un ostacolo, mentre la classe dirigente amava il denaro e lo considerava segno di benedizione da parte di Dio. Quindi nel suo parlare Gesù sembrava mettere in contrapposizione i valori di questo mondo e i valori del regno di Dio. Le persone che sembravano essere le meno importanti in questo mondo diventavano invece le più importanti. Gli ultimi diventavano i primi, mentre le cose che normalmente venivano considerate di valore, nel regno di Dio diventavano addirittura insignificanti. Ora, tutto questo non era facile da comprendere. Allora,
Gesù usò le parabole proprio per spiegare alle persone che la natura

di Dio aveva aspetti diversi da quelli che loro si aspettavano e da quelli che la classe dirigente stava propagando. Come dicevamo, Gesù si inserisce nella tradizione profetica di Israele e i profeti del passato avevano spesso utilizzato storie e parabole anche per criticare la classe dirigente giudaica. Ebbene, allo stesso modo abbiamo un certo numero di parabole di Gesù che sfidano la classe dirigente del suo tempo. Gesù sapeva che quella classe dirigente avrebbe portato Israele alla rovina e tra le righe annunciò che in qualità di Messia li avrebbe sostituiti presto con una guida completamente diversa e inaspettata, che poi si capirà essere costituita sostanzialmente dai suoi apostoli. Allora, erano quindi temi piuttosto delicati quelli che Gesù portava avanti nel suo insegnamento. E non era facile parlare direttamente alla folla di questi temi senza causare reazioni violente. Gesù aveva bisogno di tempo per preparare i suoi discepoli prima di arrivare a completare la sua missione sulla croce. Quindi portava avanti il suo insegnamento, ma cercava allo stesso tempo di tenersi lontano dai guai con le autorità giudaiche, almeno fino al momento in cui fosse venuto il tempo giusto. Quando si arriva al capitolo 13 di Matteo, sappiamo che Gesù aveva già ricevuto molte critiche sul suo modo di operare, sul suo modo di intendere il sabato e addirittura era già stato accusato di essere aiutato da Belzebù, principe dei demoni. Questo dettaglio, se volete, potete trovarlo in Matteo capitolo 12, versetto 24. Insomma, c'era già parecchia opposizione nei suoi confronti. Allora, per loro natura, le parabole hanno un certo margine di soggettività nella comprensione. Sono storie che illustrano realtà profonde e hanno lo scopo di portare alla riflessione l'ascoltatore. Ma allo stesso tempo non è detto che tutti gli ascoltatori la comprendano nello stesso modo. Le parabole erano quindi il mezzo perfetto per dire cose importanti, per spiegare chi lui era, cosa era venuto a fare, mettendo le persone di fronte ad una decisione: rifiutare lui e il suo regno oppure farne parte. Però allo stesso tempo le parabole permettevano a Gesù di non essere troppo esplicito, attirando quindi prima del tempo l'ira delle autorità giudaiche. Le parole di Gesù erano per certi versi incomprensibili per coloro che non facevano alcuno sforzo per comprenderle, ma allo stesso tempo stimolavano la ricerca e le domande di coloro che erano interessati davvero a capire, i quali potevano approfondire in privato, unendosi ad esempio ai suoi discepoli. Così chi era di mente aperta avrebbe compreso il messaggio nascosto, ma chi era ottenebrato e sospettoso nei suoi confronti, allora non poteva di certo accusarlo facilmente solo perché raccontava delle storie. Quelli che ce l'avevano con lui avevano un po' le mani legate e avevano bisogno quindi di prove più concrete per accusarlo. Come abbiamo letto, Gesù spiegò ai discepoli il motivo della sua strategia citando Isaia capitolo 6 versetti 9 e 10 ed egli disse: va e di a questo popolo, ascoltate sì ma senza capire, guardate sì ma senza discernere, rendi insensibile il cuore di questo popolo, rendigli duri gli orecchi, chiudigli gli occhi in modo che non veda con i suoi occhi, non oda con i suoi orecchi, non intenda con il cuore, non si converta e non sia guarito. Ai tempi di Isaia tali parole erano state pronunciate da Dio in modo piuttosto ironico. Dal contesto lo si capisce. Si sottintendeva che con il suo messaggio Isaia avrebbe ottenuto solo un indurimento del popolo, come poi in effetti accadde. Dio stava mandando Isaia per avvertire e salvare il popolo, ma sapeva già che essi erano duri e le cose sarebbero andate in modo diverso. Alla fine solo un residuo sarebbe sopravvissuto al disastro e sarebbe stato salvato, come si legge più avanti in Isaia capitolo 6 versetto 13. Allora leggiamo anche Isaia capitolo 6 versetto 13. Se vi rimane ancora un decimo della popolazione,
esso a sua volta sarà distrutto. Ma come al terebinto e alla quercia, quando sono abbattuti rimane il ceppo, così rimarrà al popolo come ceppo una discendenza santa, quindi un residuo. In Matteo 13, tornando a Matteo 13, Gesù citò Isaia proprio perché si aspettava che le cose andassero nello stesso modo, anche nel proprio tempo. Loro stavano vivendo tempi straordinari, il Messia era in mezzo a loro e loro avevano l'opportunità di ascoltarlo e di vederlo. Quale privilegio avevano tutte quelle persone che ascoltavano Gesù. Ma come ai tempi di Isaia, il cuore della maggioranza era insensibile e questo non permetteva loro di capire il suo insegnamento e di diventare suoi discepoli. C'era però, anche in questo caso, un residuo che lo avrebbe accolto e sarebbe diventato suo portavoce verso gli altri. Ovviamente, Gesù pensava che quel residuo fedele fosse costituito dai suoi discepoli. Discepoli che avevano occhi per vedere, orecchie per udire, tutte le cose che i profeti del passato, guidati dallo Spirito di Dio, avevano solo potuto immaginare e contemplare a distanza. Comprendiamo quindi il motivo delle parole di Gesù che abbiamo letto, quando afferma che a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chiunque non ha sarà tolto anche quello che ha. Coloro che stavano indurendo il proprio cuore ed erano insensibili al suo messaggio avrebbero perso tutto, perché stavano sprecando la più grande opportunità della loro vita, quella di conoscere il Messia, di seguirlo, di entrare a far parte del suo regno. Al contrario, chiunque avesse dato il giusto peso alle parole di Gesù, chiunque avesse dimostrato interesse, avrebbe ricevuto in abbondanza, avrebbe potuto approfondire e conoscere meglio il Messia, abbracciando il regno di Dio in tutta la sua grandezza. Allora, in conclusione, abbiamo visto perché Gesù parlava in parabole. Attraverso le parabole, Gesù non impediva a nessuno di credere in Lui, anzi, il suo desiderio era che le persone ascoltassero e lo seguissero, ma l'atteggiamento con cui le persone si mettevano all'ascolto delle sue parole determinava di fatto una selezione. Tale selezione mirava ad attirare coloro che davvero volevano comprendere. Chi mostrava interesse avrebbe ricevuto ancora di più. Questo mezzo gli permetteva anche di tenere a bada i suoi avversari, come abbiamo detto, non essendo troppo chiaro e troppo diretto. Ora, se a qualcuno può sembrare strano quello che ho detto a proposito di questa strategia di Gesù, tenete conto che questa strategia di Gesù è evidente nei Vangeli, ad esempio anche quando diceva alle persone da lui guarite di non spargere troppo la voce, di non dirlo a nessuno. Spesso egli non voleva attirare troppo l'attenzione della classe dirigente fino al momento opportuno, quello da lui stesso stabilito, quello che poi lui chiamerà la sua ora. La conferma di questa strategia l'abbiamo alla fine del ministero di Gesù, quando lui stesso decise di consegnarsi alle autorità, andando a Gerusalemme e confermando al sommo sacerdote che lo accusava non solo di essere il Messia, quindi confessò non solo di essere il Messia, ma di essere anche quella figura divina che secondo Daniele capitolo 7 avrebbe giudicato il mondo, il figlio dell'uomo. Chi conosce la storia sa che a quel punto il sommo sacerdote lo condannò a morte per bestemmia. Insomma, cosa voglio dire con questo? Voglio dire che quando venne la sua ora, quando venne il momento, Gesù non parlò più in parabole, ma parlò apertamente per portare a termine la sua missione. Io spero che questa spiegazione sul motivo per cui Gesù durante il suo ministero parlava in parabole vi sia stata utile.

0: a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Sono Maria Teresa, sono con voi, ecco un altro piccolo episodio e piccola avventura successa a casa nostra. Io sono la più sbadata della famiglia. Sarà che vado sempre di corsa, sarà che gli anni passano, il fatto sta che ogni tanto faccio soprappensiero delle grosse sciocchezze. E non voglio parlare di luci dimenticate accese o di soffritti un po' troppo abbrustoliti. Parlo di cose serie. L'ultima sciocchezza, in ordine cronologico, è successa qualche giorno fa. Stavo uscendo di casa, correndo naturalmente, con mio marito e mi sono tirata dietro la porta di casa senza badare che la chiave era rimasta inserita nella serratura all'interno. Non me ne sono accorta, naturalmente, e candidamente ho chiesto a mio marito: mi dai la chiave per chiudere, per favore? Ma la chiave è nella toppa, non c'è. La realtà è apparsa subito molto chiara. La chiave era rimasta all'interno e noi eravamo rimasti chiusi fuori. Mai uscire senza una chiave di riserva, mi dite subito. Bravi. Però il problema nostro non era che una chiave di riserva non ce l'avevamo, ce l'avevamo. Ma il fatto era che niente riusciva a disinserire quella che era rimasta all'interno. Dovremmo chiamare un fabbro, ha commentato mio marito, mentre io mi sentivo stupida e frustrata e avrei fatto volentieri un buco in terra e mi ci sarei nascosta. Dopo un po' di tempo ho avuto il coraggio di guardare in faccia mio marito e di dirgli: grazie caro, perché non mi hai sgridata e perché sei così paziente con me. Onestamente, mi ha risposto, non sono affatto paziente dentro, ma cerco di controllarmi. Salomone, da tutti riconosciuto come un uomo molto saggio, ha scritto un proverbio importante che si trova nella Bibbia, nel libro dei Proverbi. Chi è lento all'ira val più di un prode guerriero, e chi padroneggia se stesso, cioè si autocontrolla, val più di chi espugna una città. Ognuno di noi prova emozioni negative o positive che siano. Anche il credente più maturo e più progredito nella vita cristiana non può evitare di provare a volte rabbia o frustrazione quando qualcosa non va bene. Ma ha la forza di non lasciarsi dominare o sopraffare dalle sue emozioni, facendo del male agli altri. In questo senso si deve anche capire ciò che l'Apostolo Paolo ha detto parlando dell'amore, e cioè che non si inasprisce, non diventa acido. Le cose contrarie succedono sempre, l'importante è il modo in cui si gestiscono, e dal nostro comportamento mostriamo la profondità del nostro amore per Dio e per chi ci sta vicino. E avete dovuto chiamare il fabbro, mi domandate? No, un vicino, un po' rocambolesco, è riuscito a salire sul balcone, a aprire una persiana di una finestra, a schiodare un vetro senza romperlo, a penetrare in casa e aprire la porta. Mica male, eh? Io ho imparato una lezione importante sulla distrazione e soprattutto ho ringraziato il Signore per un marito migliore di un prode guerriero e più valoroso di un conquistatore di città.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce.
2: Bene, rieccomi a voi, anzi rieccoci a voi, Mario Pieri di nuovo al microfono della rubrica Controluce assieme a Nino Ciniello. Oggi Nino ci parlerà del sorriso che inganna. Di che cosa si tratta? Beh, lo scoprirete subito, fra un attimo lascerò la parola a lui. Allora, buon ascolto con Nino Ciniello, cedo a lui la linea, noi ci risentiamo dopo.
3: Bentornati amici e amiche di Controluce. Quest'oggi voglio presentarvi di una lettera che recentemente ho letto su una rivista che mi ha fatto abbastanza riflettere, sulla che parla della testimonianza di un giovane che dichiara un po' tutta la sua simpatia, la sua apertura, ecco, verso la New Age o la nuova era, come si dice in italiano. Oltre a non vedere nessun contrasto fra il pensiero della New Age e la fede cristiana, questo giovane diceva che, cito uno stralcio della sua lettera, che la New Age aiuta a vivere in modo armonioso e non penso che questo sia un male da cui guardarsi. Come cattolico la trovo simpaticamente spirituale. Penso che oggi questa lettera non è poi tanto diversa da quella che tantissimi giovani o meno giovani non solo scriverebbero, ma sottoscriverebbero per una identità di pensiero, ecco. E diciamo un po' la fotografia del clima culturale che si respira oggi. Oggi si può essere cattolici ma nello stesso tempo seguire le idee della New Age oppure leggere o dipendere dall'oroscopo del giorno. Ci si può dichiarare cristiani ma allo stesso tempo consultare un mago oppure seguire i consigli di qualche guru o santone orientale. Ma le parole di questo giovane credo che oltre a rivelare una grossa ignoranza della fede cristiana evidenziano anche, diciamo, una pericolosa ingenuità che la dice lunga su quell'esquilibrio culturale della nostra società. Mi spiego cosa voglio dire. Da un lato noto una crescente competenza o spinta, ecco, a essere competenti, informati, non so, sulla divulgazione dell'uso dei computer, dei telefonini e in genere della nuova tecnologia avanzata, ecco. Oggi si cerca di essere sensibili, diciamo, informati sulle potenzialità di questi strumenti che in qualche modo hanno cambiato la vita. Dall'altro lato invece poi c'è questa disarmante, triste ingenuità, una grande confusione su ciò che si crede o in genere sulla propria spiritualità, ecco, lì si è un po' più approssimativi. Questo fatto rende molto vulnerabili e indifesi, spiazzati direi, sia davanti alle continue proposte del mercato religioso, oggi la New Age, domani qualche altra cosa, ma sia davanti anche, soprattutto a quegli eventi forti che ci riserva comunque la vita, non so, ad una grave malattia, ad un lutto, alla perdita del lavoro, ecco. Allora lì si scopre che ciò che era, come dice questo giovane, simpaticamente spirituale poi non regge e non è di vero aiuto davanti a questi eventi forti della vita. Allora credo che valga la pena chiedersi se è vero, come afferma questo giovane nella sua lettera, che la New Age è innocua e tutto sommato non contrasta con la fede cristiana. In realtà direi che la New Age, molto a grandi linee, più che una religione è, diciamo, una ideologia, un sistema di pensiero nel quale si possono trovare pratiche religiose di vario tipo, una sorta di, diciamo, spiritualità aperta, ecco, senza confini chiari. Francesco Oldrini, in un suo articolo su Panorama di qualche tempo fa, la definisce così, cito dall'articolo: una sola teoria con migliaia di vie di accesso. La fuga dalla razionalità si manifesta nei modi più stravaganti: divinazione, parapsicologia, discipline occulte, reincarnazione, medicine alternative, filosofie orientali, zen, arti marziali, ufologia, magia, culto dei cristiani e via di seguito. In altre parole, è un insieme di pratiche psicologiche, terapeutiche, persino alimentari, volte ad assicurare il benessere fisico e psichico di chi le pratica. Una persona che, non so, inizialmente coltiva un certo interesse per il movimento ecologico potrà poi ritrovarsi a fare yoga, non so, con astrologi, con medici alternativi o psicologi d'avanguardia, ecco. Allora, questa capacità di camuffarsi, direi questa abilità quasi camaleontica della New Age, ci è utile per spiegare la sua forte diffusione. Le sue idee intercettano, diciamo, quella diffusa sete di spiritualità che va contro il materialismo e il consumismo imperanti, che, e quindi si diffondono ovunque, diciamo, in modo naturale, ecco. E tante persone le accettano senza accorgersene. E chi le accetta poi non ha bisogno di definirsi, di collocarsi in un gruppo specifico o di confessare, ecco, delle regole. Questa indeterminatezza rende molto difficile il lavoro di identificazione della New Age. Infatti non serve tanto cercare l'etichetta New Age o Nuova Era, perché non la si troverà, ecco. Bisogna invece saper riconoscere i suoi contenuti, che sono spesso mascherati e presentati in modo indiretto. Tuttavia, pur in questo, diciamo, impasto così variegato di idee, si possono comunque riconoscere alcuni temi portanti, tipici della filosofia New Age.

0: Il tema ricorrente e dominante della New Age è l'uomo. E l'uomo è la sua realizzazione, il suo benessere, le sue potenzialità e la sua divinità anche. Essa quindi rifiuta categoricamente l'idea che l'uomo debba rendere conto ad una realtà o una giustizia più alta di sé. Per il futuro glorioso che promette, la New Age ripone le speranze di sopravvivenza planetaria e di pace esclusivamente nelle capacità dell'uomo. Se quindi l'uomo è al centro ed è la misura di ogni cosa, ne consegue quindi che egli è un essere autonomo, non solo, ma ne risulta anche che non è possibile l'esistenza di una verità esclusiva, cioè non è possibile definire ciò che è male e ciò che è bene. Se tutto è in funzione dell'uomo e non esiste un essere superiore a lui, ognuno avrà quindi la propria verità e chiamerà bene o male ciò che desidera, ciò che vuole. Allora si comprende come tutto ciò sia molto accattivante, attiri, ecco. Rispetto poi all'umanesimo secolare, la New Age non esclude il bisogno di spiritualità che è un fatto innato nell'uomo, e qui ecco c'è la sua astuzia, ma propone un rapporto con il trascendente. Asseconda quindi questo bisogno di trascendenza. La soluzione che indica però non è fuori dall'uomo, ma è dentro l'uomo. Afferma che dentro l'uomo ci sono universi mistici da scoprire, potenzialità spirituali infinite e trascendenza tale da poter dire che l'uomo è veramente Dio. Allora, questa concezione dell'uomo però, a mio avviso, non guarda in faccia alla realtà, perché escludere i limiti insiti della natura umana non fa i conti con la quotidianità né con la storia, che ha dato chiari verdetti di condanna sulle presunte capacità illimitate dell'uomo e sulla sua autonomia. Non faccio qui lungo elenco di tragedie dell'ultimo secolo, di questi ultimi anni. Spesso la New Age utilizza termini di origine cristiana, ma rifiuta con forza l'idea, per esempio, del peccato o del giudizio, e quindi la necessità di una salvezza che solo Dio può operare. Il peccato, secondo la visuale biblica, non è una semplice imperfezione della natura umana. Non ci si libera del male insito, radicato nel cuore di ogni uomo, non so, con una semplice meditazione, un rilassamento, con degli esercizi spirituali, ecco. Come ogni terapia medica è destinata a fallire quando non inquadra bene, quando non capisce il male che intende curare, così è dalla risposta spirituale che parte da una visione ottimista dell'uomo. La New Age è fallimentare perché chiede all'uomo, che nella visione biblica è morto nei suoi falli, nei suoi peccati, di guarire se stesso. Allora mi chiedo se un morto può dare vita a se stesso. La fede biblica non parte dall'uomo, ma da Dio. È Dio al centro, da Lui che bisogna cominciare. Non fa affidamento sulle presunte risorse e potenzialità spirituali dell'uomo, ma sull'intervento di Dio nella storia in favore dell'uomo. L'uomo quindi non può e non deve cercare Dio in se stesso, ma fuori da sé. Ciò è possibile perché il Dio della Bibbia ha parlato. Egli ha preso l'iniziativa, egli è un Dio personale che può quindi entrare in relazione personale con l'uomo. Questa è l'unica strada realistica e concreta, ogni altra a mio avviso è una pura e tragica illusione.
1: E anche questo numero di Controluce si conclude qui, grazie per averci seguiti e mi raccomando restate ancora con noi e buon proseguimento.

0: Controluce è una produzione Voce della Bibbia.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Riassunto delle puntate precedenti.
1: Dopo aver superato la crisi che durante gli anni dell'università l'aveva condotta ad abbandonare la fede, Isobel Miller Kuhn consacra la sua vita a Dio e, durante una conferenza missionaria, sente che egli la chiama a servirlo in Cina. Isobel vorrebbe iscriversi all'istituto biblico per prepararsi per questo lavoro, ma sua madre, che non approva i suoi progetti, cerca di ostacolarla. Ella ha una lunga conversazione con il dottor Fraser, che appartiene alla missione per l'interno della Cina, il quale la incoraggia a seguire la chiamata del Signore e le dà dei preziosi consigli.

il 3 settembre 1924 mi trovavo a Chicago, pronta a iscrivermi al corso biblico per missionari dell'Istituto Moody. Giunsi a quel momento della mia vita in modo del tutto inaspettato ed indipendente dai miei programmi personali. Il Signore stesso guidò il mio programma occupandosene personalmente. Al termine dell'anno scolastico 1923-1924 mi mancavano ancora i fondi necessari per frequentare una scuola biblica, ma nessuno, tranne i miei genitori ed un'altra persona, era al corrente delle mie difficoltà finanziarie. Dio, però, col suo operato straordinario, mise quell'unica persona in contatto con Marjorie Harrison, che io avevo conosciuta alla conferenza di First. Proprio mentre essa stava pregando per stabilire quale uso dovesse fare di una certa somma risparmiata, venne a sapere per caso che mi mancavano i mezzi per prepararmi per andare in Cina. Fu dunque lei che, diretta certamente da Dio, scelse l'Istituto Moody per me. Marjorie mi disse che la somma destinatami non era molto grande, sarebbe bastata per il viaggio di andata a Chicago, ma non per quello di ritorno, ed avrebbe coperto il costo del mio vitto e alloggio per un anno, ma non le mie spese personali. Inoltre, ella avrebbe potuto aiutarmi solo per un anno. L'Istituto Moody aveva un ufficio di collocamento che si incaricava di cercare occupazioni saltuarie per alcune ore del giorno per quegli allievi che avevano la necessità di guadagnare denaro. In quanto al resto, dovevo avere fiducia in Dio. Ero disposta ad accettare. Avevo appena finito di leggere la biografia di Hudson Taylor, il fondatore della missione all'interno della Cina, e avevo visto come egli avesse sperimentato che Dio poteva provvedere a tutti i suoi bisogni, resi noti solamente a lui per mezzo della preghiera, ed accolsi con entusiasmo la possibilità di percorrere la sua stessa strada, continuando così la mia indagine sulla potenza di Dio. Così mi iscrissi all'Istituto Biblico e mi fu assegnata la stanza 303, che avrei diviso con Lillian Billington, detta Billy, una ragazza che era stata anche a First, per la quale provavo già molta simpatia, malgrado l'avessi conosciuta solo nell'estate precedentemente. L'incontro fra Billy e me fu eccitante. Che gioia aiutarla a disfare le valigie e scoprire che aveva portato delle cose a cui non avevo pensato affatto. Leggiadre tendine per la finestra, fodere di creton per ricoprire i bauli e centrine di pizzo. Ben presto la nostra camera si trasformò in un vero e proprio salottino ed il mio senso estetico fu pienamente soddisfatto. L'ora dei pasti costituiva un'avventura. Centinaia di studenti mangiavano contemporaneamente. Gli uomini sedevano da una parte della stanza e le donne dall'altra, 12 per tavola, ai cui capi sedevano rispettivamente uno studente anziano ed uno iscritto di recente. Gli altri cambiavano posto ogni giorno, secondo uno schema rotatorio prestabilito. Quando si giungeva ad un determinato posto, si diventava automaticamente cameriere di quella tavola per quel giorno. Un giorno aspettavo in fila con le altre cameriere che fossero serviti nei piatti da portata e legumi caldi. I miei pensieri vagavano verso il paese dei Lisu, il mio futuro campo di missione, quando voltandomi per caso incontrai lo sguardo di un altro sognatore, il giovane che lavava i piatti. Fu uno di quegli incontri fulminei, quando ci si trova ad aver varcato la soglia dell'anima di un'altra persona e ad esservi penetrati prima ancora di aver chiesto il permesso di entrare. Una situazione davvero imbarazzante. Ognuno dei due distolse lo sguardo e finse di non essersi accorto dell'altro. Ma il fatto era accaduto e da quel momento in poi fui cosciente dell'esistenza di quel lavatore di piatti. Non sapevo se era là in cucina come addetto ai lavori oppure come uno studente che offriva il suo aiuto. La cosa noiosa era che ormai mi ero accorta della sua presenza. Io avevo preso la ferma decisione di non stringere nessuna amicizia maschile durante il tempo della mia permanenza all'istituto. Ero conscia che esse costituivano una distrazione per me. Ed invece desideravo che quei 2 anni fossero interamente dedicati alla preparazione per la mia vita di lavoro in Cina. Perciò mi irritavo terribilmente con me stessa, constatando che ogni volta che entravo in cucina guardavo subito se egli vi fosse o no. Per impormi una disciplina non mi informai mai del suo nome né della sua condizione, ma sovente dovevo passare accanto a lui portando dei piatti ed ogni volta avevo la certezza che egli conoscesse il mio nome e sapesse tutto ciò che mi riguardava. Non mi sbagliavo, ma egli non cercò mai di parlarmi ed io apprezzai il suo contegno. Non sapevo che era venuto all'Istituto Moody promettendo a se stesso di non aver niente a che fare con le ragazze, per tema che lo distraessero dai suoi studi. Però aveva chiesto chi fosse la ragazza che indossava una maglietta verde orlata di marrone. Subito dopo il mio arrivo, il dottor Page e sua moglie, che erano delegati della missione per la Cina, mi invitarono a cena a casa loro. Il dottore era un vecchio amico di mio padre e da molti anni lo chiamavo zio Page.
Dopo avermi fatto togliere il soprabito, mi mise tra le mani un pacco di fotografie dell'istituto Moody e dei suoi studenti e mi pregò di scusarlo mentre andava in cucina ad aiutare sua moglie. Guardando le fotografie me ne capitò una che attrasse in modo particolare la mia attenzione. Era il volto di una ragazza che rifletteva carattere e bellezza. «Zio Page!» chiamai. «Chi è questa ragazza? Che bel viso! E qua all'istituto?» Egli rientrò nella stanza e guardò la fotografia al di sopra della mia spalla. «Ah, quella!» disse. «Sì, è proprio una bella ragazza. Si chiama Caterina Kuhn. Ma ha preso il diploma da poco ed ora è andata a Wharton. Mi piacerebbe che tu la conoscessi. Suo fratello è qui all'istituto.» «Davvero?» dissi gentilmente e mi affrettai a cambiare discorso. Ma in cuor mio pensai: «Se suo fratello le assomiglia, mi terrò lontana da lui. Ecco una buona ragione per non partecipare a riunioni miste, Isabella Miller.» Infatti, tranne la serata dedicata alle matricole, rifiutai tranquillamente tutti gli inviti e serate, picnic o altro, dove era rappresentato anche l'altro sesso, perlomeno durante il primo trimestre. Fu soltanto dopo il secondo che mi accorsi che tutti i miei sforzi erano stati vani a causa di quel giovane lavastoviglie. Ma dovettero trascorrere dei mesi prima che io venissi a sapere che quel giovane era il fratello di Caterina Kuhn.

Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non manca.

0: invitiamo all'ascolto del programma attraverso la parola. Serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Nel capitolo 6 dell'Evangelo di Giovanni, Gesù e i suoi discepoli si spostano in un'altra località. Al capitolo 5 infatti si trovavano a Gerusalemme e, come ricordiamo, Gesù guarisce il paralitico presso la piscina di Betesda e quest'uomo viene accusato dai giudei di portare il suo lettuccio in questo giorno, cioè in giorno di sabato, cosa che secondo loro non era lecita. E Giovanni spende tutto il capitolo intorno a questo miracolo e alla controversia che ne consegue, o meglio all'immagine stessa di Gesù, il quale eguaglia le sue opere a quelle del Padre e opera quindi in completa armonia e dice anzi di fare le opere del Padre, e quelle opere in se stesse testimoniano di Lui, così come le parole dell'Antico Testamento testimoniano chi è. Egli è il Cristo, il Figlio dell'Iddio vivente. Ora, dopo queste cose, c'è un tempo indeterminato tra il capitolo 5 e il capitolo 6, e non sappiamo quanto tempo dopo, Giovanni ci riporta indietro al mare di Galilea. Gesù ha lasciato Gerusalemme, gli avvenimenti subito successivi Giovanni non ce li dice, ma sappiamo che Gesù si ritrova di nuovo nella zona, nell'area della Galilea, e in particolare intorno al mare di Galilea, che è il mare di Tiberio, anche conosciuto come Gennazaret. E una grande folla lo seguiva, perché vedevano i segni che egli faceva sugli infermi. E così attraverso i suoi miracoli Gesù stava attirando una grande moltitudine di gente. Ora le persone possono essere attirate da Gesù per varie ragioni. Alcune di queste ragioni sono legittime, altre no. Ma sicuramente Gesù ha una grande capacità di attrarre, di attirare a sé. Egli ha sempre avuto una grande forza di attrazione. Per me è interessante vedere come Gesù attira le persone che si trovano in varie situazioni nella vita. È interessante come egli attrae persone che si trovano in differenti culture, persone di tutte le età, vedere come i bambini stessi sono attirati da Gesù. Infatti questa per me è una delle cose più belle nel mondo, l'attrazione che anche i bambini hanno per Gesù. È probabilmente un'attrazione maggiore, più forte rispetto a noi che siamo diventati così complicati e confusi nei nostri processi di pensiero. Oh, la bellezza di Gesù che attrae le persone. Ma gli uomini sono attratti per ragioni differenti. E queste persone erano attratte dai miracoli spettacolari che Gesù faceva sulle persone malate. Ma Gesù salì sul monte e là si sedette con i suoi discepoli. Or la Pasqua, la festa dei giudei, era vicina. Gesù dunque, alzati gli occhi e vedendo che una grande folla veniva da lui, disse a Filippo: «Dove compreremo del pane perché costoro possano mangiare?» Or diceva questo per metterlo alla prova, perché egli sapeva quello che stava per fare. Filippo gli rispose: 200 denari di pane non basterebbero per loro, perché ognuno di loro possa avere un pezzetto». Così, dove compreremo il pane? Ragazzi, non lo so proprio. Ora, un denaro corrispondeva al salario giornaliero di un lavoratore. Se avessimo 200 denari per il pane non sarebbero sufficienti. Ma Andrea, fratello di Simon Pietro, uno dei suoi discepoli, gli disse: «V'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 piccoli pesci. Ma che cos'è questo per tanta gente?» In altre parole, scusa se ho detto una cosa del genere. Non ha senso, la folla è troppo grande. E Gesù disse: fate sedere la gente. Ora c'era molta erba in quel luogo, era il periodo della Pasqua, primavera, bellissima, assolutamente stupenda. La Galilea in primavera doveva essere un luogo bellissimo, campi verdeggianti, pieni di fiori, di margherite gialle, di anemoni rosse, bianche, porpora e altri fiori bellissimi. Questa è la primavera in Galilea. E così Gesù dice: fate sedere la gente. Ora c'era molta erba in quel luogo. La gente dunque si sedette ed erano in numero di circa 5.000. Poi Gesù prese i pani e dopo aver reso grazie li distribuì ai discepoli e i discepoli alla gente seduta. Lo stesso fece dei pesci finché ne vollero. E dopo che furono saziati, Gesù disse ai suoi discepoli: raccogliete i pezzi avanzati perché niente si perda. Essi dunque li raccolsero e riempirono 12 cesti con i pezzi di quei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, avendo visto il segno che Gesù aveva fatto, disse: certamente costui è il profeta che deve venire nel mondo. Questo è un riferimento a quella scrittura in cui Mosè disse: l'Eterno il tuo Dio susciterà per te un profeta come me, in mezzo a te, fra i tuoi fratelli, a lui darete ascolto. Così stavano cercando quest'altro profeta, questo profeta che era stato promesso. E quando videro questo miracolo fatto da Gesù, pensarono: questo è sicuramente quel profeta di cui Mosè parlava, l'altro profeta che sarebbe venuto, e riconobbero Gesù come il Messia promesso. Ora, essi volevano fare una cerimonia pubblica, volevano prenderlo e obbligarlo a diventare re per stabilire in questo momento il regno, ma questo non era il piano di Dio. Gesù, sapendo che stavano per venire a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte tutto solo. Egli non permise loro di acclamarlo come proprio re prematuramente. Il giorno di Dio stabilito per presentare il suo re alla sua nazione non era questo, è un altro. Quel giorno speciale viene chiamato oggi la Domenica delle Palme, la domenica cioè che ha preceduto la crocifissione di Gesù. E quello era il giorno e l'ora che Dio aveva preparato e profetizzato quando il Redentore sarebbe venuto. E Gesù si preparò per quel giorno e mandò i suoi discepoli nella città a prendere l'asino, quell'asino che avrebbe cavalcato per l'ingresso a Gerusalemme, secondo la profezia di Zaccaria. In quel giorno egli permise ai discepoli di gridare quel salmo messianico, il numero 118: Osanna, Osanna, benedetto è colui che viene nel nome del Signore, gloria a Dio nell'alto dei cieli. Ed egli permise loro di gridare forte il salmo. Infatti, quando i farisei fecero obiezioni, egli disse: io vi dico che se costoro tacessero, le pietre griderebbero. Quello fu anche il giorno in cui Gesù pianse su Gerusalemme, dicendo: se tu avessi riconosciuto almeno in questo tuo giorno le cose necessarie alla tua pace, ma ora sono nascoste agli occhi tuoi. Quindi in questo momento assistiamo a un tentativo prematuro di stabilire Gesù come re. E questo era qualcosa che veniva dalla gente, dal popolo, qualcosa che Gesù ha rigettato, perché egli operava nel tempo di Dio e non nel tempo dell'uomo. Oh, il Signore ci aiuti a imparare a operare nel tempo di Dio piuttosto che nel nostro proprio tempo. Sembra invece che siamo sempre desiderosi di fare le cose prematuramente. Dio non sembra operare nel tempo in cui noi vorremmo che operi. Noi vorremmo tutto velocemente, noi vorremmo accelerare il programma di Dio. Se fosse dipeso da me, il Signore sarebbe tornato un paio di anni fa, ma sicuramente qualcuno di voi sarebbe stato nei guai se lo avesse fatto. Così potete essere grati a Dio che Egli agisce nel proprio tempo e non nel nostro. Così Gesù, sapendo che sarebbero venuti e avrebbero provato a forzare i tempi per renderlo re, egli se ne andò, si ritirò sulla montagna. Quando fu sera, i suoi discepoli discesero al mare e, montati in barca, si diressero all'altra riva del mare, verso Capernaum. Era ormai buio e Gesù non era ancora venuto da loro. Il mare era agitato perché soffiava un forte vento. Ora, dopo aver remato circa 25 o 30 stadi, cioè dai 4 ai 6 chilometri, videro Gesù che camminava sul mare e si accostava alla barca ed ebbero paura. Ma egli disse loro: sono io, non temete. Essi dunque volentieri lo ricevettero nella barca e subito la barca approdò là dove essi erano diretti, cioè a Capernaum. Il giorno seguente la folla che era rimasta sull'altra riva del mare, cioè là dove Gesù aveva cibato la moltitudine, si rese conto che là non c'era che una piccola barca, quella in cui erano saliti i discepoli di Gesù, e che egli non vi era salito con loro, ma che i suoi discepoli erano partiti soli. Ora altre barche erano venute da Tiberiade, vicino al luogo dove avevano mangiato il pane, dopo che il Signore aveva reso grazie. La folla, come vide che Gesù non era più là, e neppure i suoi discepoli, salì anch'essa su quelle barche e venne a Capernaum, alla ricerca di Gesù. Avendolo trovato di là dal mare, gli dissero: «Maestro, come sei venuto qui?» Gesù rispose loro e disse: in verità io vi dico», ora non gli disse come era arrivato fin lì, in verità io vi dico che voi mi cercate non perché avete visto segni, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Voi mi cercate per le ragioni sbagliate. Voi mi cercate con delle motivazioni sbagliate. Voi mi cercate solo perché il vostro stomaco è stato saziato con pane e pesce. Ma questa non è la ragione giusta per cercarmi. Gesù non accetta coloro che lo cercano con le motivazioni sbagliate. E ci sono molte persone oggi che lo cercano con motivazioni sbagliate. E ci sono anche molti ministri che incoraggiano la gente a cercare Gesù, ma incoraggiano le persone con motivazioni sbagliate. Incoraggiano le persone a fare la volontà di Dio con le motivazioni sbagliate. Regaleremo una bicicletta nuova a chi porta più membri nella scuola domenicale nei prossimi 5 mesi. Ma così stiamo motivando i nostri giovani con motivazioni carnali. Stiamo insegnando loro a fare l'opera di Dio, promettendo loro dei premi carnali. Dio ci aiuti. Quanto ci siamo allontanati dalla porta stretta e dalla strada angusta. Egli disse: adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna. In altre parole, non affaticatevi per le cose materiali, non affannatevi per queste cose, ma ricercate piuttosto le cose spirituali. Le cose spirituali sono superiori alle cose materiali. Questo è ciò che Gesù ha costantemente dichiarato. E nello stesso tempo questo è quello che gli uomini mettono costantemente in discussione. E noi, nelle nostre menti, spesso viviamo questa sfida, questa battaglia. È davvero la vita spirituale superiore alla vita materiale? E Satana costantemente propone e dà gloria all'ambito delle cose materiali, le esalta. Guarda, non è bello, non ti piace questo? E il Signore costantemente dice: ehi, non ti affannare, non ti affaticare per queste cose, non dureranno molto. Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna, per le cose spirituali, che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre, cioè Dio, ha posto il suo sigillo. Gli chiesero allora: che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Questa è una domanda che le persone spesso si pongono.

qualcosa di buono da fare, qualche buona azione da compiere per il Signore. Gesù rispose con un paradosso, perché disse loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Non è interessante quale opera puoi fare per piacere a Dio? L'unica opera che puoi fare è semplicemente credere in Gesù. Questo è quello che piace al Padre. Questa è l'opera di Dio, che tu creda in colui che Egli ha mandato. Allora essi gli dissero: quale segno fai tu dunque affinché lo vediamo e ti crediamo? Che opera compi? I nostri padri mangiarono della manna nel deserto, come è scritto: egli diede loro da mangiare del pane venuto dal cielo. Allora Gesù disse loro: in verità io vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo. Non è stato Mosè a darvi la manna, ma il Padre mio l'ha mandata, e il Padre mio ora vi dà il vero pane che viene dal cielo. I vostri padri hanno mangiato quella manna e sono morti, perché il pane di Dio è quello che discende dal cielo e dà vita al mondo. Questo è il pane di Dio. Essi allora gli dissero: Signore, dacci sempre questo pane. E Gesù disse loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà mai più fame, e chi crede in me non avrà mai più sete. Queste persone solo il giorno prima avevano mangiato fino ad essere sazi, ma eccoli che hanno fame di nuovo. Quello che avevano mangiato era il pane di questo mondo. E anche se puoi mangiare oggi e puoi essere sazio, molto sazio. Ho mangiato un tipo di pane particolare che si mangia con delle salse deliziose. E ho mangiato così tanto fino ad essere così sazio da non riuscire a dare un altro morso. Quanto mi fanno arrabbiare i detersivi oggi, ti restringono i vestiti in maniera paurosa. E sebbene certe volte mi alzo da tavola a fatica, appesantito, e penso: non voglio mai più mangiare in vita mia, ma non passa molto tempo che qualcuno dice: perché non ci fermiamo per un gelato? Sì, questa sì che è una grande idea. Fame di nuovo. Nulla ti soddisfa completamente. Ma Gesù dice: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà mai più fame, e chi crede in me non avrà mai più sete. C'è quell'area nella vita dell'uomo che sembra non essere mai soddisfatta, che sempre chiede di più e ancora di più. E sebbene le persone ricercano piaceri, eccitazione, divertimenti di questo mondo, c'è una cosa che riguarda tutte queste cose e che le accomuna, è che non durano molto e non passa molto tempo che hai sete di nuovo. Ma Gesù dice: io sono il pane del cielo, Dio mi ha mandato, e se mangiate di me non avrete mai più fame, e se credete in me non avrete mai più sete. Che gloriosa e magnifica notizia! Ma io ve l'ho detto, voi mi avete visto, ma non credete. Tutto quello che il Padre mi dà verrà a me, e colui che viene a me io non lo caccerò fuori. Che magnifica parola di Gesù per l'anima nostra! Perché vedete, Satana ci dice: guarda, non c'è motivo di andare a Dio. Egli non vuole avere nulla a che fare con te. Sei un fallimento, la tua vita è un disastro. Dio non vuole avere nulla a che fare con te, e non ha senso che tu vada a Lui. Non c'è modo per Lui di aprirti una porta, di darti una possibilità. E così Egli intende piantare incredulità nel nostro cuore. E se noi crediamo che Dio non ci riceverà e non ci accetterà, allora Dio non ci riceverà, non perché non voglia farlo, ma semplicemente perché non andremo a Lui. Ma Gesù dice: colui che viene a me, io non lo caccerò fuori. Che meravigliosa parola per te stasera. Te, che il diavolo ha ingannato per così tanto tempo, cercando di dirti che non sei degno, e che Dio non ti vuole, che Dio non è interessato. Lascia che ti dica qualcosa. Se tu vieni a Gesù,

0: nessun modo egli ti caccerà fuori, perché io sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Le opere che io faccio, le faccio non in me stesso, ma è il Padre che abita in me. Egli fa le opere. Io non vengo a fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà del Padre. Ah, finalmente. Questo è quello che volevamo sapere. Qual è la volontà del Padre? Che io non perda niente di tutto quello che egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà di colui che mi ha mandato, che chiunque viene alla conoscenza del Figlio e crede in Lui abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Coloro ai quali il Padre ha rivelato la verità di Gesù Cristo e che hanno creduto in Lui, è la volontà di Dio di salvarli e di risuscitarli nell'ultimo giorno. Gloria a Dio per la sua gloriosa volontà per le nostre vite. I giudei dunque mormoravano di lui, perché aveva detto: io sono il pane che è disceso dal cielo. E dicevano: non è costui Gesù, il figlio di Giuseppe, di cui noi conosciamo il padre e la madre? Come può egli dire: io sono disceso dal cielo? Allora Gesù rispose e disse loro: non mormorate fra di voi. Nessuno può venire a me se il Padre che mi ha mandato non lo attira, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Qui c'è un'interessante dichiarazione di Gesù, una di quelle che dovremmo appuntarci. Nessun uomo può venire a Gesù se il Padre non lo attira. Ora questo toglie la pressione da me e dalla mia testimonianza, perché certe volte mi scoraggio quando testimonio a qualcuno e quando espongo la verità di Gesù, pensando che anche un bambino possa comprenderla e accettarla. E loro semplicemente, lo sapete, non accettano, non succede nulla. E io provo a discutere, a convincere, provo ad impressionare e niente succede. Nessun uomo può venire se il Padre non lo attira. Qualcuno di voi potrebbe dire: non mi sembra giusto. E ti rispondo: il Padre ti ha attirato? Beh, allora di che cosa ti preoccupi? È anche scritto che chiunque vuole venga e beva dell'acqua della vita. Ci sono le due facce della medaglia. Non puoi venire se il Padre non ti attira, e chiunque viene può ricevere la vita eterna. La porta è aperta per tutti. Sta scritto nei profeti: e tutti saranno ammaestrati da Dio. Ogni uomo dunque che ha udito e imparato dal Padre viene a me. Dio ci ha insegnato, ci ha lasciato questo nei nostri cuori. Non che alcuno abbia visto il Padre, se non colui che è da Dio. Questi ha visto il Padre. In verità vi dico, chi crede in me ha vita eterna. Notate che dichiarazioni radicali che fa qui Gesù, testimoniando di se stesso, dicendo: io sono il pane della vita, i vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono, questo è il pane che discende dal cielo affinché uno ne mangi e non muoia, io sono il pane vivente che è disceso dal cielo, se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, ora il pane che io darò è la mia carne, che darò per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere tra loro, dicendo: come può costui darci da mangiare la sua carne? Perciò Gesù disse loro: non capite? Ve la rendo ancora un po' più complicata. In verità vi dico che se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete la vita in voi. Siete morti nei vostri peccati e nelle vostre trasgressioni. Non avete vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Poiché la mia carne è veramente cibo e il mio sangue è veramente bevanda. Gesù prenderà il calice e dirà: prendete, bevete. Questo è il sangue del nuovo patto che è versato per la remissione dei peccati. Mangiate la mia carne, bevete il mio sangue. condividete la mia vita, in modo che possiate avere vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, dimora in me, ed io in lui. Come il Padre vivente mi ha mandato, ed io vivo a motivo del Padre, così chi si ciba di me vivrà anch'egli a motivo di me. Questo è il pane che è disceso dal cielo. Non è come la manna che mangiarono i vostri padri e morirono. Chi si ciba di questo pane vivrà in eterno. Queste cose disse nella sinagoga, insegnando a Capernaum. E quelli di voi che hanno visitato la sinagoga di Capernaum possono in qualche modo immaginarsi la situazione. Egli era lì nella sinagoga e insegnava queste cose. Udito questo, molti dei suoi discepoli dissero: questo parlare è duro, chi lo può capire? Ma Gesù, conoscendo in se stesso che i suoi discepoli mormoravano di questo, disse loro: questo vi scandalizza? Che sarebbe dunque se doveste vedere il Figlio dell'uomo salire dove era prima? Che sarebbe se doveste vedere adesso il regno stabilito? Che sarebbe se mi vedeste ora, in questo momento, ascendere al cielo, tornare al Padre? È lo Spirito che vivifica. La carne non giova a nulla. Le parole che vi dico sono spirito e vita. Ora siete di nuovo qui. Avete mangiato il pane ed è questo il motivo per cui siete tornati, perché il vostro stomaco è stato riempito. Ma voi dovete ricercare non il cibo che perisce, non il pane che perisce, ma il cibo che dura in vita eterna. Così di nuovo Gesù torna al pensiero: è lo spirito che rende vivi, è lo spirito che vivifica, la carne non giova a nulla. Ricordatelo, sottolineatelo, la carne non giova a nulla, mentre le parole che io vi dico sono spirito e vita. La parola di Dio infatti è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a due tagli, e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla, ed è in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore, dice Ebrei 4:12. La parola di Dio è spirito e la parola di Dio è vita. Ma vi sono alcuni tra di voi che non credono. Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano coloro che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è dato dal Padre mio. E di nuovo Gesù dichiara che l'unico modo per venire è essere attirati dal Padre. Non potete venire se non è il Padre che vi attira. Da quel momento molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Semplicemente non ce la facevano, non potevano resistere. Era troppo per loro. Quando Gesù inizia a parlare del rinnegare la carne, quando inizia a parlare della vita dello spirito e del partecipare alle cose spirituali, ecco che è troppo per loro e non ce la fanno. Molti di loro stavano seguendo Gesù perché desideravano che egli stabilisse il regno in quel momento, che egli sconfiggesse i romani, che rovesciasse il loro governo, questo giogo che stava sul popolo di Israele, che egli portasse quel regno di prosperità, di abbondanza, dove ognuno poteva mangiare e bere a sazietà. Quello che volevano era semplicemente un regno di ricchezze materiali. Mentre Gesù sta parlando di tutto questo come qualcosa di secondario, la cosa principale è il regno spirituale, avere comunione con me, trovare quella vita che viene da me, la vita di Dio trasmessa all'uomo attraverso Gesù Cristo. La carne non giova a nulla, ma le parole che io vi dico sono spirito e vita. Però questo messaggio non riescono ad accettarlo, vanno via, si allontanano da Gesù, vanno per la loro strada. Un giorno Giovanni mandò dei messaggeri a dire a Gesù: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro? Queste persone erano confuse e disperate perché Gesù stava parlando dell'importanza dell'uomo spirituale piuttosto che fisico e non riuscivano ad accettarlo, non ce la facevano. Allora Gesù disse ai dodici: volete andarvene anche voi? E Simon Pietro gli rispose: Signore, da chi ce ne andremo? Tu tu hai parole di vita eterna. Oh, benedetto Pietro. Sapete, spesso Pietro si metteva nei guai a causa delle cose che diceva, a causa della sua impulsività, della sua lingua. Ma certe altre era in grado di dire cose meravigliose, sicuramente appropriate, che uscivano dal suo cuore. Tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente, disse un giorno a Gesù. E Gesù rispose, tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E io ti dico che tu sei Pietro, e su questa roccia io edificherò la mia chiesa, e le porte dell'inferno non la potranno vincere. E continua dicendo che il figliuolo dell'uomo sarebbe stato tradito e consegnato nelle mani dei peccatori, i quali lo avrebbero crocifisso, ma che poi il terzo giorno sarebbe risorto. Allora Pietro lo prese in disparte e cominciò a riprenderlo, dicendo, Signore, Dio te ne liberi, questo non ti avverrà mai. E Gesù, vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Oh Pietro, così velocemente dall'alto al basso. Non qui però, qui c'è uno dei grandi momenti di Pietro, quando Gesù si rivolge ai discepoli dicendo, non volete andar via pure voi? Signore, dove ce ne andremo? Tu hai parole di vita eterna. Gesù dice, la mia parola è spirito, la mia parola è vita. E Pietro testimonia, sì Signore, è vero, tu hai la parola della vita. E noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. Gesù rispose loro, non ho io scelto voi 12, eppure uno di voi è un diavolo. Or egli alludeva a Giuda Iscariota, figlio di Simone, perché egli stava per tradirlo, quantunque fosse uno dei 12. Notate come Gesù definisce Giuda un diavolo. Pietro si riferisce a lui come il figlio della perdizione. Leggeremo tra qualche settimana come è scritto che Satana entrò in lui ed egli uscì fuori e compì l'opera sua. Ma parleremo ancora di Giuda Iscariota mentre studiamo l'Evangelo di Giovanni. Ma sappiamo qui che fin dall'inizio Gesù sapeva chi era e sapeva che lo avrebbe tradito. Io ho scelto 12, ma so che uno di voi è un diavolo. Si conclude così il capitolo 6 di Giovanni. Mi piace Giovanni per tutti questi approfondimenti, per la profondità con cui ci presenta Gesù, come ci mostra e ci prova che Gesù è il Cristo, il figlio del Dio vivente, in modo che credendo in Lui possiamo avere vita eterna.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

giovani, perché oggi parliamo appunto di un giovane, una persona giovane che incontrò Gesù, e noi vogliamo proclamare un messaggio da cui nessuno può tirarsi indietro, di cui tutti abbiamo bisogno. Ma vorrei subito partire con una canzone dal nostro amico Piero N, che dice: senza Gesù e senza Gesù noi non possiamo vivere, ma Gesù è venuto per darci una vita piena. Così ascoltiamo questa canzone e poi parleremo un po' su questo incontro di Gesù con un giovane.

Se avete seguito i nostri programmi regolarmente, forse avrete l'impressione che tutti gli incontri con Gesù sono a lieto fine. Purtroppo no. La persona di cui oggi vi parlo ha tre caratteristiche difficili da trovare insieme. Era, come abbiamo accennato, giovane, era ricco ed era onesto. Come tanti giovani, però, ha una domanda la cui risposta non ha ancora trovato né nella sua gioventù, né nelle ricchezze, né nell'apparente sua onestà. Eccolo arrivare con grande rombo sulla sua Kawasaki e fare la sua richiesta. Cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Forse ha ereditato i suoi beni e si accorge che la bella vita dura poco e presto sarà il suo turno di lasciare tutto ai figli. E anche oggi, oltre le moto, le amicizie, computers e rock and roll, nel cuore di ogni giovane si trova una tale domanda: cosa devo fare? Cosa devo fare per avere la vita eterna? Quella vita che non consista nei soldi o nella gioventù e che varrebbe la pena di vivere anche se fossi solo, se fossi vecchio o se fossi povero. Gesù guarda il giovane con amore, ma il suo cuore piange nel vedere cosa vi trova dentro. Risponde solo poche parole, ma egli rivela importanti principi per noi sulla vita eterna, il perdono dei peccati e un rapporto con Dio stesso. La risposta è secondo la domanda del giovane: tu sai i comandamenti, non rubare, non uccidere, non commettere adulterio. E il giovane completa la lista a memoria aggiungendo: ho fatto tutto questo. Povero illuso. Poteva dire ciò ai suoi amici o ai suoi colleghi, ma non a Gesù. Per convincerlo, Gesù gli chiede una prova. Dopotutto, la legge, cioè i comandamenti, consiste nell'amare il prossimo come se stessi. E se il giovane l'osserva veramente, come ha appena detto a Gesù, egli non avrà alcun problema nell'ubbidire. Va, gli dice Gesù, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri, poi vieni e seguimi. Con queste parole Gesù non intende dire che dando i beni ai poveri o mettendo in pratica i 10 comandamenti si possa avere la vita eterna. Al contrario, Gesù voleva dirci e voleva mostrare a questo giovane che la salvezza non è in base ai nostri meriti né in base ai nostri milioni. Tanti pensano che tutto andrà bene perché hanno fatto questo o quello o messo in pratica i comandamenti. E Gesù dice solo una parola: veramente? Veramente hai sempre fatto del tuo meglio o osservato i comandamenti? Gesù vuol dire a questo giovane: la tua domanda è messa male, non c'è nulla che tu puoi fare. Che cosa hai fatto, per esempio, per ereditare la tua ricchezza? Nulla, solo perché eri figlio di tuo papà. Così, se vuoi avere la vita eterna, devi essere figlio di Dio, e per essere figlio di Dio devi seguire me, e per seguire me io desidero tutto il tuo affetto e la tua devozione. E a questo scopo ti manca una cosa: tu ami troppo i tuoi soldi, perciò va e dà via tutto. Allo stesso modo, tanti si illudono che i soldi sono di aiuto una volta trapassata l'ultima soglia. A costoro, e forse tu che ascolti, Gesù dice: va e dà, lascia i tuoi meriti, fisici, morali o finanziari, e pensa ai tuoi mali invece, chiedi misericordia, perché lo otterrai alla croce, e segui me, perché io, dice Gesù, e non un modo di vita, io sono la vita eterna. E Gesù vuole incontrare anche noi, amici, forse non più tanto giovani o nel fiore degli anni, forse senza la Kawasaki o la Rolls Royce. Queste cose non impressionano Dio, non lo si può corrompere. Il giovane se ne andò deluso perché aveva troppi beni. Dove non lo sappiamo, ma certo ci è detto che se ne andò triste. Era triste. E tu cosa risponderai all'invito di Gesù? Quello che fai nei prossimi 5 minuti potrebbe rivelarsi vitale. Puoi dirgli: Signore, voglio seguirti al di sopra di tutto ciò che ho e tutto ciò che sono. Se questa è la tua decisione,
Se desideri fare questo passo di cominciare a seguire il Signore Gesù in un modo personale, forse sei confuso, forse c'hai dei dubbi, onesti dubbi a cui vorreste delle risposte. Ebbene, ti invito ancora a prendere l'indirizzo che fra poco seguirà ed iscriverci. Scriveteci senza paura. Vi manderemo un Nuovo Testamento, la parola di Dio se ne siete sprovvisti, e anche della letteratura che può esservi molto utile. E anche personalmente risponderemo con delle lettere personali per rispondere a qualsiasi domanda o dubbio o quesito vogliate rivolgerci. Prima di lasciarvi, voglio ringraziare soprattutto i giovani in ascolto oggi che ci hanno seguito, e ancora vorrei farvi sentire una canzone di sempre del nostro amico Piero N, che dice: felicità è Gesù. Non tutte le cose che possiamo avere, non i soldi, non le amicizie, non le nostre possessioni, ma la vera felicità è quando possiamo dire: io so in chi ho creduto, nel Signore Gesù.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito.

Autoradio. Minuti di riflessioni, idea, confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.

nell'augurarti il buon ascolto e nel darti il benvenuto a questo, in questo salotto dove ci ritroviamo puntualmente per mezz'ora, vorrei annunciarti quello che è il tema che tratteremo insieme in questa puntata. Il tema è quello del perdono. I cristiani premurosi e sensibili si perdonano gli uni gli altri. Paolo diceva agli Efesini: siate invece gli uni verso gli altri benigni, misericordiosi, perdonatevi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. E di questo appunto parliamo oggi qui a Punto Radio.

quando ho scelto il titolo per questa trasmissione che arriva oggi a quota 47, non avrei immaginato che tale titolo si sarebbe spesso combinato ad altre parole simili, creando a volte bisticci di parole, come poco fa appunto appunto radio. Però tant'è, forse dopo tutto questa è diventata una caratteristica peculiare legata a questa trasmissione. Beh, a parte queste note che non sono certamente di rilievo, direi che possiamo inoltrarci nel tema di questa puntata che, ripeto, è il perdono. Uno spirito che non perdona crea ogni sorta di problemi. Molti psichiatri hanno osservato che delle persone che hanno dei problemi emotivi spesso hanno anche uno spirito che non perdona. Ecco perché lo Spirito Santo guidò Paolo a scrivere in Efesini: e non contristate lo Spirito Santo di Dio con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Sia tolta via da voi ogni amarezza, ogni cruccio, ed ira e clamore e parola offensiva, con ogni sorta di malignità. Siate invece gli uni verso gli altri benigni, come leggevo già prima, misericordiosi, perdonatevi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Cerchiamo a questo punto di rispondere ad alcune domande riguardanti questo argomento del perdono nella famiglia. Ricorda che Paolo non sta parlando del perdono di Dio per la nostra salvezza, ma sta parlando dei membri della famiglia, dei credenti che hanno bisogno di perdonarsi gli uni gli altri.

Dunque, quali sono le manifestazioni di uno spirito che non perdona? La prima di queste manifestazioni può andare sotto il titolo di parole cattive. Io penso che la manifestazione più evidente sia il modo in cui parliamo delle persone. In questo brano Paolo ha molte cose da dire sul modo di parlare. Per esempio, in Efesini 4, al versetto 29, dice: «Nessuna mala parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete alcuna buona che edifichi, secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a chi l'ascolta». Quando abbiamo uno spirito che non perdona, noi diciamo, sulle altre persone, cose che non dovremmo dire. L'hai notato anche tu? Nel versetto 31 di questo stesso capitolo, Paolo parla di parole offensive. Se io sono il tipo di persona che coglie al volo l'occasione di dire qualcosa di male contro qualcuno, ciò vuol dire che covo del rancore verso di lui. Penso che una delle principali manifestazioni di uno spirito che non perdona è ciò che diciamo della gente. Se non possiamo dire nulla di buono, può voler dire che abbiamo del male nel nostro cuore. Questa è la prima delle manifestazioni di uno spirito che non perdona, ma non è certo l'unica. Oltre alle parole cattive, vi sono, per esempio, anche i sentimenti interiori. Penso infatti che un'altra manifestazione siano, per l'appunto, i cattivi sentimenti interiori. Qualche volta riusciamo a controllare la nostra lingua. Qualche volta riusciamo a malapena a morderci le labbra e a non dire qualcosa di male contro qualcuno, ma la gente resterebbe scandalizzata se potesse vedere ciò che sentiamo in cuore. Ancora in questo capitolo della lettera agli Efesini, Paolo parla di amarezza. Qualcuno ci fa del male e noi diventiamo amari. L'amarezza è per il cuore ciò che è un'infezione per il corpo. Alcuni cristiani si tengono tutto dentro e l'amarezza si diffonde come un veleno. Come sai bene, quando hai un'infezione, ogni punto del corpo è molto sensibile, qualunque cosa fa male. L'amarezza è una manifestazione di uno spirito che non perdona. Collera, ira, rimostranze sono tutte manifestazioni esteriori di quel sentimento interiore. Quando hai la febbre è terribilmente difficile nasconderla e quando c'è amarezza nel cuore non la si può nascondere. Quando si nomina la persona verso la quale proviamo amarezza, ci irritiamo oppure decidiamo di dire qualcosa che non dovremmo dire. Così, le parole cattive, la maldicenza, l'amarezza, la collera, l'ira e la malignità sono manifestazioni di uno spirito che non perdona. La malignità è quel sentimento di odio che alimentiamo dentro. Com'è facile, stando a letto la notte, escogitare ogni sorta di cose malvagie contro coloro che ci hanno fatto del male. Questa è un'altra manifestazione di uno spirito che non perdona. Quando abbiamo questo tipo di atteggiamento, facciamo del male all'altra persona? Beh, no di certo. Se qualcuno ha peccato contro di me o se qualcuno ha fatto qualcosa che non ho gradito e io covo del risentimento nel mio cuore, faccio del male a quella persona? No. Sto solo facendo del male a me stesso. Avere uno spirito che non perdona è come commettere un suicidio spirituale. Si fa solo del male a se stessi. Quali sono le manifestazioni di uno spirito che non perdona? Parole sgarbate cattive, pensieri amari, sentimenti amari nell'intimo. Dopo una breve pausa musicale, vedremo invece le qualità essenziali di uno spirito che perdona.

Ho detto che avremmo parlato, dopo questo motivo musicale, delle qualità essenziali di uno spirito che perdona, dopo aver visto invece poco fa le manifestazioni di uno spirito che non perdona. Penso che nessuno di noi voglia essere una persona che non perdona. Noi vogliamo che gli altri ci perdonino, perciò dobbiamo perdonare gli altri. Chi non perdona gli altri distrugge il ponte sul quale egli stesso potrebbe dover camminare un giorno. Se non perdoniamo gli altri, eleviamo una barriera fra noi e loro e fra noi e Dio. Infatti, il nostro Signore Gesù disse che perdonare il fratello è una delle condizioni per ottenere risposta alla propria preghiera. E se vuoi essere in questo senso ancora più informato e più specifico, vai ad aprire la parola di Dio, la Bibbia, nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo, al versetto 15, e vi troverai scritto proprio quello che ho detto un attimo fa. Ma vediamo allora quali sono queste qualità essenziali. La benignità è la prima. Una qualità essenziale di uno spirito che perdona è la benignità. Siate gli uni verso gli altri benigni. In Efesini Paolo parla della benignità in riferimento anche alla nostra salvezza, per mostrarci nell'età a venire l'immensa ricchezza della sua grazia, cioè la grazia di Dio, nella benignità che egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. Ti sei mai fermato a pensare a quanto benigno sia stato Dio verso di te? Tito descrive come eravamo noi prima di essere salvati, perché anche noi eravamo una volta insensati, ribelli, menanti la vita in malizia ed invidia, odiosi e odiantici gli uni gli altri. E se fossimo rimasti così, saremmo stati condannati per sempre. I versetti successivi affermano: ma quando la benignità di Dio, nostro Salvatore, ed il suo

della sua misericordia e della sua benignità. Nel secondo libro di Samuele, al capitolo 9, c'è un bellissimo esempio della benignità di Dio. Davide era re. Un giorno disse: «Vi è più alcuno che sia rimasto della casa di Saul, acciò che io usi benignità verso di lui per amore di Jonathan? Non vi è più alcuno della casa di Saul? Ed io userò in verso di lui la benignità di Dio». Cos'è la benignità di Dio? Una benignità immeritata. Saul aveva fatto qualcosa di buono a Davide? No. Tuttavia Davide disse: «Voglio dimostrare a qualcuno nella casa di Saul la benignità di Dio, voglio perdonare». Poi fu trovato Mefiboset, un uomo storpio che era figlio di Jonathan, e Davide mostrò benignità nei riguardi di quest'uomo per amore di Jonathan. Questa è la benignità di Dio. Dio è benigno verso di noi, non perché siamo così buoni, ma per amore di Gesù, per la grazia di Gesù. Se voglio perdonare, devo mostrare benignità. La benignità di Dio è rivolta a coloro che non se la meritano. La seconda delle qualità essenziali di uno spirito che perdona è la misericordia. Un cuore duro è una cosa terribile, ti priva di gioie e di benedizioni. Un cuore duro è il risultato di amarezza e ira, collera e malignità. Un cuore duro è il risultato dei cattivi sentimenti che coviamo dentro di noi. Paolo dice che se siamo misericordiosi possiamo perdonare. Ed ecco dunque il secondo aspetto che direi essenziale per riuscire a perdonare: la misericordia.

C'è ancora un aspetto di questi che abbiamo analizzato, tra queste, diciamo così, qualità di chi arriverà a poter usufruire oppure a poter utilizzare il perdono verso gli altri, ed è l'onestà. Ma dell'onestà parliamo fra un attimo, dopo un po' di musica.

stai ascoltando la trasmissione Punto Radio. Se vorrai scambiare quattro chiacchiere con me sull'argomento che sto trattando oggi, ossia il perdono, potrai farlo all'indirizzo che a chiusura di questo numero di Punto

Radio ti lascerò. Quindi rimani all'ascolto, siamo poco più che a metà di questa trasmissione, in realtà mancano una decina di minuti al termine. Abbiamo ancora uno degli aspetti essenziali di uno spirito che perdona da valutare, ed è l'onestà. Penso infatti che la terza qualità essenziale di uno spirito che perdoni sia l'onestà. In Efesini, al capitolo 4 e al versetto 15, Paolo dice: seguitando verità in carità. In Matteo 18 il nostro Signore ci ha dato le istruzioni per andare d'accordo gli uni con gli altri. Ha infatti detto: se tuo fratello pecca contro di te, va e diglielo privatamente, non fare grandi scene. Se non ti ascolta, prendi una o due persone per aiutarti. Se non ascolta neanche loro, allora puoi riferirlo alla Chiesa. È meraviglioso quando gli uomini possono essere onesti gli uni con gli altri con amore. Non dare dunque asilo all'amarezza dentro di te. Se qualcuno della tua comunità ha fatto qualcosa contro di te, non andare in giro a raccontarlo, non essere amaro, non far diventare duro il tuo cuore, non escogitare cose cattive da dire e da fare. Va da quella persona, onestamente, umilmente, cerca di sistemare le cose. Sai perché? Perché anche Dio vi ha perdonati in Cristo. E se lo ha fatto Lui, e si trattava di un argomento ben più importante delle nostre piccole beghe fra uomini, possiamo decisamente farlo anche noi. Alla fine del capitolo 18 del Vangelo di Matteo, Gesù raccontò la parabola del servo che doveva al re una grande quantità di denaro. Il re ordinò che lui e la sua famiglia fossero venduti, così che il debito potesse essere pagato. Ma l'uomo lo implorò dicendogli: «Ti prego, lasciami ancora un po' di tempo». Il re ebbe pietà di lui e gli condonò tutto il debito. Poi il servo incontrò un amico che gli doveva una piccola quantità di denaro. Lo afferrò per la gola, lo scrollò e gli disse: «Paga ciò che mi devi». E l'uomo lo implorava di essere paziente, dicendo: «Ti pagherò se mi dai un po' di tempo». Ma egli non volle concederglielo, non lo perdonò. Quando il re sentì questa storia, si incollerì e mise in prigione il servo perché non aveva avuto pietà del suo compagno. Sapevi che uno spirito che non perdona ti caccerà in una prigione emotiva? Se hai uno spirito che non perdona, se non perdoni un tuo fratello o una tua sorella, ciò ti renderà prigioniero dell'amarezza e dell'ira, prigioniero della malignità. E questo è un modo veramente tormentoso di vivere. La libertà del perdono è una cosa meravigliosa. Dio ci ha perdonati e così siamo liberi dai nostri peccati. Noi perdoniamo altri, perciò siamo liberi nei nostri rapporti interpersonali. E perché perdoniamo gli altri? Perché Dio ci ha perdonati. Forse dici: posso perdonare, ma non riesco a dimenticare. La Bibbia non dice che noi dimentichiamo tutte queste cose. Nella Bibbia dimenticare significa non essere più ostili verso una persona. Quando Dio dice «non mi ricorderò più dei loro peccati», in realtà non vuol dire che dimentica. Dio non può dimenticare nulla, vuol semplicemente dire che non sarà più ostile verso di noi, non ne terrà insomma più conto. E Dio possiamo perdonare perché Dio ha perdonato noi. Forse dici: è terribilmente difficile perdonare, ma è ancora più difficile non perdonare. Se non perdoniamo, addoloriamo lo Spirito Santo. Se non perdoniamo, neghiamo ciò che Gesù ha fatto per noi sulla croce. Se non perdoniamo, non camminiamo nell'amore. Nel capitolo 5, al versetto 2 della lettera di Paolo agli Efesini, che diverse volte in questa puntata è stata citata, leggiamo: camminate nell'amore come anche Cristo vi amati. I cristiani premurosi si perdonano gli uni gli altri. La vita è troppo breve per avere dei nemici. I nemici sono molto costosi, perciò non dobbiamo averne. Dobbiamo perdonare. Dobbiamo perdonare non perché qualcuno lo merita, ma per amore di Gesù. Allora, vuoi entrare anche tu
in questa cerchia, rientrare anche tu in quest'ottica mentale del perdono? E se ancora non ci riesci, puoi fare come un mio amico di nome Rino Bevilacqua, che nel motivo che ti farò ascoltare canta proprio "Quando grido a te, Signore, tu mi risponderai". Ecco, chiediamo a Dio se non abbiamo questa predisposizione di predisporci al perdono verso gli altri.

Quando grido a te era la voce di Rino Bevilacqua. Eccoci giunti anche oggi alle ultime battute, le ultimissime battute di questo numero di Punto Radio. Nel ringraziarti per aver speso questo tempo insieme a me e nel darti appuntamento al prossimo numero, ti invito ancora a scrivermi. Oggi parliamo del perdono e potremo parlarne insieme ancora a lungo per via epistolare. Ti ringrazio per l'ascolto e ti rimando al prossimo numero. Ciao!

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

E cari amici, benvenuti nuovamente a questo nostro nuovo studio biblico dedicato al Vangelo di Matteo. Nuovo nel senso che cominciamo, diciamo, un'altra puntata, un'altra fase di questo studio. La scorsa volta ci siamo fermati, spero che ricorderete, dopo che Gesù disse queste parole: non sono i sani che hanno bisogno del medico, bensì i malati. E con quelle parole Gesù voleva dire che i cosiddetti malati, che in effetti non sono persone malate fisicamente, ma malate spiritualmente, quindi perdute, ebbene Gesù dice i malati hanno bisogno del medico, cioè di Gesù, per essere salvato. Poi Gesù aggiunse queste altre parole: e ora andate e imparate che cosa significhi voglio misericordia e non sacrificio, poiché io non sono venuto a chiamare di giusti, ma di peccatori. L'Evangelista Matteo, riferendo alle parole del Signore, cita il profeta Osea, al capitolo 6, versetto 6, dall'Antico Testamento. Quando Gesù dice, poiché io non sono venuto a chiamare i giusti ma i peccatori al pentimento, avrebbe potuto includere senz'altro i farisei, perché anche essi erano i peccatori. Infatti tutti noi siamo inclusi in questa categoria, come è scritto in una delle lettere di San Paolo, che dice, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Ma i farisei non si sentivano peccatori, mentre Gesù è venuto per quelli che hanno coscienza del proprio peccato e che quindi sono coscienti della necessità di essere perdonati da Dio. Leggiamo ora dall'Evangelo di Matteo, capitolo 9, versetto 14, dove è scritto: allora si accostarono i discepoli di Giovanni e dissero a Gesù, perché noi ai farisei facciamo il digiuno e i tuoi discepoli invece no? Bisogna dire che i discepoli di Giovanni osservavano attentamente quello che il Signore Gesù faceva. Dopotutto, alcuni discepoli di Gesù erano stati precedentemente seguaci di Giovanni Battista. Sappiamo che certamente lo erano stati Andrea e Filippo. Costoro avevano cominciato a seguire Gesù, perciò gli altri discepoli di Giovanni dicevano: quelli che seguono Gesù si comportano in maniera un po' diversa da noi e vorremmo sapere come mai. Giovanni Battista, come ho detto precedentemente in uno studio passato, era un profeta dell'Antico Testamento. Egli in un certo senso balzò fuori dall'Antico Testamento per entrare nel Nuovo Testamento ed annunciare la venuta di Cristo Gesù, come il profeta Malachia aveva predetto, e cioè che un messaggero sarebbe venuto per preparare la via del Signore. Giovanni si era presentato come colui che preparava la strada alla venuta di Cristo. E infatti le cose erano andate proprio come era stato profetizzato. Ora, nel versetto seguente troveremo un grande principio enunciato da Gesù. Gesù disse: gli amici dello sposo, possono essi fare cordoglio finché lo sposo è con loro? Ma verranno i giorni che lo sposo sarà loro tolto, e allora digiuneranno. Questo è scritto in Matteo capitolo 9, versetto 15. Benché per diversi credenti digiunare abbia un certo valore importante, dobbiamo dire che non c'è mai stato dato alcun comandamento di digiunare. Il digiuno infatti dovrebbe essere fatto con l'idea di umiliarsi dinanzi a Dio, perché abbiamo bisogno della sua misericordia e del suo aiuto. Questo almeno è il vero concetto che sta dietro alla parola digiuno. Ma ora ascoltate come il Signore spiega il cambiamento della legge veterotestamentaria, cioè dell'Antico Testamento, in confronto alla legge ricca di grazia del Nuovo Testamento. Gesù disse: ora nessuno mette un pezzo di stoffa nuova sopra un vestito vecchio, perché quella toppa porta via qualcosa dal vestito e lo strappo si fa peggiore. E neppure, disse Gesù, si mette del vino nuovo in otri vecchi, altrimenti gli otri si rompono, il vino si spande e gli otri si rompono. Ma si mette il vino nuovo in otri nuovi, e l'uno e gli altri si conservano. In parole povere, il Signore ci dice questo: il vecchio patto, l'antica dispensazione della legge, è giunta a compimento e io non sono venuto in questo mondo per portare avanti questi comandamenti né per migliorarli. Al contrario, dice Gesù, io sono venuto nel mondo per provvedere un nuovo abito a chiunque crede in me. E il nuovo abito è il mantello di giustizia che do a coloro che nulla fanno se non riporre, mettere la propria fiducia in me per la loro salvezza. L'otre di cui parla Gesù era il recipiente di quei tempi ottenuto dalle pelli degli animali,
Probabilmente già sapete che il vino nuovo fermenta e il vino nuovo messo in un odre vecchio, che ormai ha raggiunto la massima espansione, lo farebbe scoppiare e naturalmente il vino andrebbe perso. Questo succedeva, questo errore poteva appunto verificarsi quando si usava all'epoca di Gesù un odre vecchio mettendo dentro del vino nuovo. Il Signore dice quindi: non sono venuto a cucire delle toppe su un vestito vecchio, bensì sono venuto per donare un nuovo abito, qualcosa di completamente nuovo. Questo dunque è un cambiamento davvero radicale. L'evangelista Giovanni riassume questo concetto nel suo Evangelo quando scrive: la legge è stata data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità sono venute per mezzo di Cristo. I prossimi versetti che esamineremo nel Vangelo di Matteo ci forniscono il resoconto della guarigione di una donna e della risurrezione di un bambino a opere di Gesù. Siamo quindi giunti all'ottavo e al nono miracolo, che in un certo senso sono collegati fra loro. Difatti entrambi sono miracoli di guarigioni veramente straordinari. Ma leggiamo dall'Evangelo di Matteo, capitolo 9, versetto 18. Mentre Gesù diceva loro queste cose, ecco uno dei capi della sinagoga, che si accostò a lui, si inchinò dinanzi a lui e gli disse: «La mia figliuola è appena defunta, ma ti prego, vieni, metti la tua mano su di lei ed ella vivrà». L'evangelista Luca, nel suo Vangelo, dice che quando questo personaggio importante si presentò a Gesù, la figlia era ancora viva e il padre gli aveva chiesto di guarirla. Ma ecco le esatte parole di Luca, come Luca le ha scritte. Ecco venire un uomo chiamato Jairo, che era capo della sinagoga, e gettatosi ai piedi di Gesù lo pregava di entrare in casa sua, perché aveva una figlia unica di circa 12 anni e quella stava per morire. La piccola dunque era ormai in fin di vita, e mentre suo padre aspettava di parlare con Gesù, venne un servo a dirgli che ormai la piccola era morta. Ed ecco, sempre secondo il racconto di Matteo, cosa accadde. Gesù, alzatosi, lo seguiva coi suoi discepoli. Questo l'ho letto in Matteo capitolo 9, versetto 19. Dunque Gesù e i suoi discepoli si alzarono per seguire Jairo a casa sua, mentre una grande folla lo spingeva da tutte le parti. Ed ecco, leggo ancora in Matteo capitolo 9, versetto 20, una donna, malata da un flusso di sangue da 12 anni, accostatasi per di dietro a Gesù, gli toccò il lembo del vestito. Non si può fare a meno, amici, di notare l'importanza di questo versetto. La piccolina era appena morta, aveva 12 anni, mentre questa donna aveva sofferto di questa inarrestabile emorragia per ben 12 anni. Da una parte c'erano i 12 anni di vita costituiti dall'esistenza di questa bambina, mentre dall'altra parte ci sono 12 anni di buio, di tenebre, di sofferenza per quella povera donna. Nel versetto precedente notiamo ciò che fece la donna. Gesù non la toccò, come accadde invece con altri miracoli, bensì fu lei a toccare Gesù. Naturalmente, come vedremo, non sarà il metodo che la porterà alla guarigione, ma la sua fede in Cristo. Quella la condurrà a guarigione. Infatti, lei pensava dentro di sé, e qui leggo Matteo capitolo 9, versetto 21 e 22, questa donna diceva fra di sé: «Basta che io tocchi il suo vestito e sarò guarita». E Gesù, voltatosi e vedutala, disse: «Stai di buon animo, figliuola, la tua fede ti ha guarita». E da quell'ora la donna fu guarita. L'evangelista Luca, essendo anche medico, ci fornisce maggiori dettagli riguardo questi miracoli, e anch'egli ci dice che non appena questa donna toccò Gesù, fu guarita. Gesù ora lascia questa donna guarita, miracolata, e continua verso la casa di Jairo, come leggiamo nei versetti 23 e 24 del Vangelo di Matteo capitolo 9. Quando Gesù fu giunto alla casa del capo della sinagoga ed ebbe visto i suonatori di flauto e la moltitudine che faceva grande strepito, cioè vuol dire che piangeva e gridava forte per la morte di quella fanciulla, Gesù disse loro: «Ritiratevi, perché la fanciulla non è morta, ma dorme». Ma essi ridevano di Gesù. Gesù dunque, quando giunge alla casa di questo capo della sinagoga, trova già diverse persone, tanta gente, che piangono per la morte di questa bimba. Gesù tuttavia dice che la piccola sta soltanto dormendo, non è morta, ma la sua affermazione non fa che sollevare un'amara derisione.
Infatti nessuno in quella casa credeva che Gesù potesse risuscitare un morto. Ma egli, Gesù, non batte ciglio. E così si avvicina alla bambina. Ed ecco come l'Evangelista Matteo descrive questo miracolo. Quando la moltitudine, cioè tutte quelle persone, furono messi fuori, Gesù entrò, prese la fanciulla per la mano e lei si alzò. Questo è il primo racconto di una resurrezione dalla morte riportato negli Evangeli. Successivamente saranno riferiti altri tre fatti altrettanto importanti, sempre riguardanti la resurrezione dai morti. Ma a questo punto, per motivi di tempo, dobbiamo fermarci perché non abbiamo più tempo. Perciò vi saluto e ci risentiremo la prossima volta.

0: attraverso la Bibbia.
1: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
0: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
0: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: In studio Franco Liotti.

0: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non

Atti capitolo 10 versetti 42-43. Egli, cioè Gesù, è colui che è stato da Dio costituito giudice dei vivi e dei morti. Di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati mediante il suo nome. Prima lettera di Giovanni capitolo 5 versetto 13. Sappiate che avete la vita eterna voi che credete nel nome del Figlio di Dio. Il titolo del messaggio di oggi è «Lo sa con certezza?» C'era un uomo che fin dalla sua giovinezza considerava l'eternità una favola, l'esistenza di Dio un sogno e l'inferno un frutto dell'immaginazione. Ma ecco che, caduto malato e giunto in fin di vita, incominciò a vedere le cose in modo diverso. E se mi fossi sbagliato, pensò, se ci fosse davvero un Dio e dovessi incontrarlo, cosa gli dirò? Fece chiamare un predicatore che gli espose la condizione dell'uomo peccatore e il giudizio che lo aspetta se non accetta Gesù come il proprio Salvatore. Un amico del malato che stava ascoltando sbottò: farebbe meglio a tacere, perché turbare con le sue fantasticherie gli ultimi giorni del mio amico? Il suo amico, Signore, mi ha fatto chiamare. La salvezza è ancora a sua disposizione, ma il tempo stringe, rispose il predicatore. Stia zitto, replicò l'amico. Noi viviamo, moriamo e dopo la morte non c'è più nulla. Il predicatore lo guardò fisso e gli disse: ciò che lei afferma lo sa con certezza? Sorpreso, quell'uomo non seppe cosa rispondere e uscì dalla camera. Il malato intanto rifletteva su quella domanda, rimasta senza risposta. Lo sa con certezza? Il predicatore tornò sul problema, aprì la Bibbia e gli lesse questo passo. Prima lettera a Timoteo capitolo 1 versetto 15. Certa è questa affermazione e degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori. Il malato continuava a ripetersi: certa è questa affermazione, Cristo Gesù è venuto per salvare i peccatori. Lasciarsi penetrare da questa certezza voleva dire credere. Credere che Gesù Cristo si è offerto in sacrificio a Dio, al nostro posto, per portare i nostri peccati. Quell'uomo accettò Gesù e la pace di Dio entrò nel suo cuore.

sulla sabbia. I giorni della mia vita. Due ore. A volte solo una.

41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Una volta ogni tanto ci riferiamo alla coscienza e benché oggigiorno nessuno la consideri troppo, pure la parola di Dio ne parla di volta in volta ed è una realtà che noi dobbiamo ben considerare, che sì, Dio ha messo in ognuno di noi una coscienza. Cos'è la coscienza di cui le scritture parlano? E dovrei io, come il proverbio dice, non il proverbio biblico, ma lo stesso un proverbio, lasciare che la mia coscienza mi sia di guida? Consideriamo queste domande per alcuni minuti. Cos'è una coscienza? Nell'Epistola ai Romani, secondo capitolo, 15° versetto, abbiamo, io penso, una buona definizione di ciò che è una coscienza e che cosa essa fa. Paolo dice, parlando della legge scritta nei cuori dei non credenti, la loro coscienza rende loro testimonianza, mentre i loro pensieri li accusano e anche li scusano a vicenda. Paolo parla della coscienza come della capacità che abbiamo dentro di noi che emana giudizi su noi stessi. E ciò è cosa la coscienza è. Non si tratta di qualche specie di scatola nera, di qualche meccanismo che noi abbiamo dentro, la quale ha la potenza di guidarci e di farci andare dove dovremmo, mandando al nostro cervello dei segnali che ci dicono quello che deve fare e che non deve fare, ma è invece la capacità di auto-evalutare che Dio ci ha dato appunto per rendere giudizi sui nostri pensieri, sui nostri sentimenti e sulle nostre attitudini. Questo ci distingue dagli animali, i quali non hanno questa abilità di autovalutazione. Dio ha fatto noi delle creature morali e la coscienza è quell'abilità, quella capacità di guardare a noi stessi, di analizzare noi stessi e di giudicare noi stessi. La coscienza è come la luce rossa nel cruscotto della vostra automobile. Per esempio, diciamo che state guidando giù per la strada nell'oscurità della notte ed ecco che d'un tratto la luce rossa si accende nel cruscotto e intermittentemente vi ammonisce che il vostro motore sta riscaldandosi. Allora voi dite, oh che luce noiosa, ma quella continua a lampeggiarvi negli occhi con il suo messaggio al monitore e voi continuate a guidare e la luce continua ad annoiarvi accendendosi e spengendosi. Voi per un po' continuate a guidare, poi completamente seccati allungate una mano sotto il sedile, ne traete fuori un martello o chissà cosa e bang, un colpo sulla luce e la mandate in ermini. Ecco che allora soddisfatti direte, oh finalmente ora si può guidare in pace. Ma ecco che dopo un altro paio di chilometri il motore si ferma, è completamente strutto. Vedete, non fu una buona idea aver preso a martellate quella luce rossa. E perché? Perché quella luce rossa era stata installata appositamente nell'automobile come un segnale a monitore. Così è della coscienza e sotto molti aspetti essa diviene un termometro, una specie di congegno che vi ammonisce quando le cose non stanno andando troppo bene, quando sta divenendo un po' scottante, e la luce rossa che lampeggia dentro di voi vi dice qualche cosa non va, meglio stare attenti, meglio fermarsi e dare un'occhiata. Quando cominciate a sentire rimorso, quando cominciate a sperimentare cattive sensazioni che originano da una cattiva evalutazione di voi stessi, che vi accusano di colpevolezza, è meglio che cominciate a

fare attenzione a cosa c'è di male nella vostra vita. Ognuno che è badato dalla sua coscienza e ha dei rimorsi ha qualche cosa che deve essere sistemato. Capite? Questo è esattamente il punto. Tanta gente oggi vorrebbe disfarsi della coscienza, vorrebbe disfarsi di quei sentimenti che la coscienza suscita in loro, contrarietà, depressione, ansietà e sconforto, e così ingoiano delle pasticche e cercano di ammortizzare quei sentimenti. Questo è come prendere a martellate la luce rossa sul cruscotto della vostra automobile. Ci sono altri che vanno a sottomettersi a cure di scosse elettriche ed altri che, non volendo spendere il denaro per le pasticche o per le scosse elettriche, vanno fuori e si ubriacano o si attaccano al fiasco del vino che si sono fatti da sé e si mettono fuori con quello. Ma qualsiasi sia il metodo che usate per far fuori la coscienza, sappiate che state commettendo un serio errore, perché il male non è nella vostra coscienza. Anzi, la coscienza è un amico, la coscienza è quella luce rossa, quel congegno ammonizzatore che vi previene dal danneggiare la vostra auto, il vostro corpo. Cosa deve fare allora quando tu vedi quella luce? Ebbene, naturalmente devi fermarti da una parte della strada e spengere il motore, poi dopo aver aperto il cofano dare un'occhiata. Così facendo ti accorgerai che la cinghia che azionava l'elica si è rotta e quella era ciò che causava il tuo guasto. Così, aggiustata la cinghia, la luce rossa se ne va e il viaggio può proseguire senza alcuna altra interruzione e il motore non è stato danneggiato. Questo è il modo logico e sensibile di fare. La luce rossa era installata là per tale scopo. Ma per quale ragione pensate voi che Dio abbia messo la coscienza in ognuno di noi, al fine di farla a pezzi con delle pasticche? Pensate che ce l'ha messa affinché voi poteste far scuotere ogni cella del vostro cervello da scosse elettriche, al punto che il vostro cervello non possa più ricordarvi la vera ragione per cui vi sentite rossi dal rimorso? No, Dio vi ha messo una coscienza dentro di voi al fine di salvarvi dall'agonia dei guai che vi cascheranno addosso ora e poi nel futuro se mancherete di vivere come dovreste. Quando non pensate come dovreste, quando non vivete come dovreste, la vostra coscienza entra in azione. Ma naturalmente, se voi insistete a dargli delle martellate volta dopo volta, allora è come se voi rastrinassite con un ferro ardente e voi sapete ciò che succede. Se un pezzo di carne è bruciata, essa diventa completamente insensibile. Così fate voi alla coscienza, la bruciate ed è come se voi ammazzassite la punta dei nervi di modo che essi non registrino più come una volta facevano. Ed è possibile di ustionare così tanto la coscienza di modo che non vi farà più sentire dentro di voi le cose che dovrebbero essere sentite. È possibile di infrangere la luce rossa e distruggere in tale maniera il vostro cervello, il vostro cuore, insomma il vostro motore prima del tempo. La coscienza, vedete, non ha una funzione negativa nella nostra vita, ma una funzione ammonitrice molto positiva. La coscienza non può essere la nostra guida. La nostra guida deve essere sempre la parola di Dio e la nostra coscienza deve essere informata dalla parola di Dio. Una coscienza può essere debole e ciò vuol dire che non è informata appropriatamente dalla parola di Dio, ed è possibile avere una cattiva coscienza che mai è stata regolata in alcuna maniera, perché noi abbiamo sempre trascurato i problemi della nostra vita. Oppure noi possiamo avere una buona coscienza che ci dà pace e riposo. La Bibbia parla di questi tipi di coscienza e questo è ciò di cui la vostra coscienza consiste. Così ricordatevi, siccome la vostra coscienza è l'abilità che avete di fare un'auto
e valutazione, e se dopo averne subita una vi trovate accusati di colpevolezza, la quale induce in voi ogni sorta di spiacevoli sensazioni, al fine che voi potete essere consapevoli che qualche cosa non va, non cercate di ridurla al silenzio, ma al contrario ringraziate Dio per essa e datevi ad uno scrutinio interiore, cercando di scoprire cosa c'è nella vostra vita che non va. Cercate di trovare ciò che pensate di errato e ciò che di errato state facendo. Forse è qualche cosa che non avete ancora fatto o qualche cosa che state facendo. Può darsi che si tratti di qualche cosa che avete fatto e che ancora avete da squadrare con Dio e con gli altri, ma qualsiasi cosa sia, ringraziate Dio per la vostra coscienza e datele ascolto quando vi parla. Oh Signore, in verità ti siamo riconoscenti per questo vitale e importante apparato ammonitore che tu hai impiantato in noi. Possiamo noi mai scartarne gli impulsi, ma considerarli attentamente ed applicarli alla nostra vita in accordo con la tua santa parola? Questo te lo chiediamo per l'amore di Cristo. Amen.

Il programma che stai per ascoltare è stato tratto dalla videocassetta dal titolo La sua terra.

0: Nell'anno 597 a.C., la nazione di Israele fu distrutta dagli eserciti invasori di Nabucodonosor. Del Tempio di Gerusalemme e di Salomone non rimasero che macerie e rimpianti. Il sangue giudeo irrorò il suolo come pioggia di primavera. I superstiti, ridotti in schiavitù, vennero spinti verso la lontana Babilonia. La terra di Canaan fu perduta e con essa la speranza. La gloria di Israele era ridotta in cenere e ossa disseccate. Ezechiele era il profeta di Dio durante gli anni amari della schiavitù ed egli implorò un segno che potesse condividere con il suo popolo, una promessa per il futuro di Israele, onde dare speranza ai loro cuori. E il Signore rispose ad Ezechiele con una visione.
1: La potenza dell'Eterno fu sopra di me ed io fui trasportato via lontano dallo Spirito del Signore in una valle piena di ossa disseccate che erano sparse ovunque sopra il terreno. E quindi egli mi disse, figlio d'uomo, dimmi, potrebbero rivivere queste ossa? Ed io risposi, o Eterno Signore, tu solo lo sai. Ed egli mi disse, parla a queste ossa e di loro, ossa disseccate, ascoltate la parola dell'Eterno. Così dice l'Eterno Dio, io vi farò tornare in vita, vi farò respirare di nuovo, farò nascere su voi la carne e i muscoli e vi coprirò con la pelle. Metterò in voi lo spirito e voi rivivrete e conoscerete così che io sono l'Eterno. Mentre io pronunciavo queste parole come Dio mi aveva detto, ci fu un improvviso crepitare in tutta quella valle e le ossa di ogni corpo tornarono insieme, ma quei corpi erano privi di spirito. Poi l'Eterno disse, parla allo spirito e digli, il Signore dice, vieni dai quattro venti, o spirito, e soffia su questi corpi senza vita e fa che rivivano. E io parlai come egli mi aveva comandato, e quei corpi si mossero e respirarono e furono in piedi, un esercito infinito. L'Eterno mi disse il significato di quella visione. Queste ossa rappresentano il popolo di Israele. Esse dicono, siamo divenuti un mucchio di ossa disseccate, la speranza è morta. Ma tu di loro che il Signore dice, mio popolo, io aprirò le vostre tombe, vi farò tornare dall'esilio, vi farò risuscitare e voi tornerete nella terra di Israele e quindi finalmente, mio popolo, voi conoscerete che io sono il Signore.

0: Sai cosa veramente mi colpisce di Israele? È che Dio ha veramente una lunga memoria. Cioè, voglio dire, lui non dimentica. Ciò che egli ha promesso nella Bibbia o è già accaduto, o sta accadendo adesso, o puoi essere certo che accadrà, non importa quando.
1: Eppure, di solito si sente dire che la Bibbia è un libro morto, che è storia antica, che è tutta una favola, dalla Genesi all'Apocalisse.
0: È vero, certi miei amici mi chiedono, se Dio esiste, perché non si fa vedere da noi? Perché possano capire che egli si interessa ancora al nostro mondo? Dovrebbero venire qui, in Israele, con la Bibbia e una mente aperta.
1: Cliff, ti ricordi che sensazione provocò il 29 novembre del 47, quando le Nazioni Unite dichiararono Israele una nuova nazione?
0: No, avevo solo 7 anni a quell'epoca.
1: Io invece lo ricordo. E quanta gente nel mondo che conosceva la Bibbia a fondo comprese subito che si era concluso un capitolo lungo migliaia di anni nel calendario di Dio.
0: Ah, e fu allora che Ezechiele gridò Alleluia!
1: Beh, se lo fece lo gridò in compagnia. Geremia visse 50 anni prima di Ezechiele ed il Signore gli dette la stessa promessa. Vai al 16° capitolo di Geremia, mi pare sia il versetto 14.
0: Poiché i giorni vengono, dice l'Eterno, che non si dirà più l'Eterno è vivente che trasse i figlioli di Israele fuori dalla terra d'Egitto, ma l'Eterno è vivente che ha tratto i figlioli di Israele fuori dalla terra del settentrione e da tutte le altre nazioni ove egli li aveva scacciati, e io li ricondurrò sulla loro terra che io avevo dato ai loro padri.
1: Noi possiamo andare ancora più indietro. Circa 100 anni prima di Geremia, il Signore svelò il suo piano a Isaia. Ciò significa 750 anni prima di Cristo. Ora te lo leggo, eh? In quel giorno il Signore stenderà la sua mano una seconda volta per salvare ciò che resta del suo popolo. Egli alzerà uno stendardo fra le nazioni e raccoglierà i reietti di Israele e adunerà i dispersi di Giuda dai quattro angoli della terra. E così è accaduto. Centinaia di migliaia di giudei da più di 100 nazioni del mondo dal 15 maggio 1948. Mai prima nella storia una nazione fu ricostituita, ricondotta alla sua terra d'origine e ha ricominciato a parlare la lingua dei padri dopo 20 secoli di separazione. Meno di 100 anni fa nessuna persona al mondo parlava l'ebraico biblico come prima lingua. I più esperti linguisti dicevano che sarebbe stato impossibile. Nessuno era mai riuscito a risuscitare una lingua morta. Oggi, se il profeta Sofonia si trovasse a passare per le strade di Tel Aviv, potrebbe sedersi qui e ordinare il pranzo senza bisogno di un interprete. È chiaro che si troverebbe in imbarazzo se dovesse chiedere un cocktail di scampi, ma sono più che sicuro che non ne rimarrebbe troppo sorpreso, perché il Signore gli disse che questo sarebbe accaduto. E glielo disse 2500 anni fa. Vecchio Testamento, libro di Sofonia, capitolo 3. Ed in quel giorno io cambierò il linguaggio del mio popolo che è ritornato in puro ebraico, affinché tutti possano adorare il Signore insieme. Sì, Dio lo promise. E questa promessa oggi si sta avverando nella sua terra. Yes, it is.

I miracoli accadono alle persone ed è perciò che si chiamano miracoli. E guardando oggi ad Israele, è difficile comprendere appieno che cosa è accaduto qui in un così breve periodo di tempo. È perché, vedete, il popolo di Israele è tornato nella terra del latte e del miele, trovandola desolata dopo secoli di abbandono. Denudata delle sue foreste, le colline della Giudea, una volta fertilissime, ridotte a desolazione, e le fertili valli della Galilea trasformate in paludi. È come se questo piccolo territorio, fatto di arido deserto e di desolate pietraie, attendesse il grande ritorno per offrire al suo popolo tutta la sua bellezza, fino allora tenuta gelosamente nascosta.

1949 100 milioni di alberi sono stati piantati per arricchire il suolo. Intere montagne sono ora verdeggianti come lo erano tanti secoli or sono. Israele è divenuta una delle sei nazioni al mondo che producono abbastanza cibo per tutti i suoi abitanti. Non c'è frutto né ortaggio che non cresca in qualche angolo nascosto di questa piccola nazione. È abbastanza facile fare una dichiarazione del genere, ma questo miracolo di restaurazione è avvenuto solo dopo tremendi sforzi, prove, conflitti. Conservare ogni goccia di pioggia fu uno dei ciclopici problemi che Israele dovette risolvere per primo. Questa era la valle di Yula, nel 1948, mezzo lago, mezza palude, infestata dalla malaria. Per secoli la preziosa acqua del Giordano si disperdeva qui, creando condizioni subtropicali. Occorsero 7 anni di tenace lavoro per bonificare e oggi quelle distese di fango nero sono diventate 6.000 ettari di buona terra coltivabile. Forse è necessario essere ebrei per riuscire a comprendere che il lavoro può diventare preghiera quando la terra è propria. Guardatevi intorno e constaterete che si è avverata un'altra delle profezie di Ezechiele. E questa terra che era desolata tornerà ad essere coltivata e si dirà, questa terra che era desolata è diventata come il giardino dell'Eden.

E questa è Beersheba. La troviamo menzionata nella Bibbia al 21° capitolo della Genesi. Abramo scavò un pozzo qui 4.000 anni fa e vicino a quel pozzo sottoscrisse un patto di pace con il re filisteo Abimelech. Questa terra era filistea allora ed Abramo voleva attendere alle sue pecore in pace. Per questo la città si chiama Beersheba, perché Beersheba letteralmente significa il pozzo del patto. Anche Isacco e Giacobbe pascolarono qui le loro greggi. Sì, sotto molti aspetti, questa è ancora la terra della Genesi. Un giorno alla settimana i beduini nomadi si ritrovano a Beersheba per il mercato dei cammelli. Si muovono calmi, con grande dignità, i loro visi abbronzati dal sole del deserto. Sembrano del tutto indifferenti al fatto che sono divenuti una delle attrazioni turistiche di Israele. Mercanteggiare è il rito di questi fieri figli del deserto. Un minimo atto di stizza, l'inarcarsi di un sopracciglio, possono far fallire una trattativa. Lo snervante lamento dei cammelli, i rumori del mercato, le donne che passano il viso nascosto dal velo, sembra vogliano sfidare il presente per riportarci indietro, al tempo dei patriarchi, quando Abramo piantò qui la sua tenda e fu l'amico di Dio. Però si può sempre essere sicuri che un cammello vi riporterà nel presente.

Oggi, giustamente, Israele può vantarsi di Beersheba, una città di frontiera di 80.000 abitanti che è già sulla buona strada per diventare una metropoli. Ma quelli che vivono da queste parti sono molto diversi da quelli che potete trovare a Tel Aviv. Essi sono convinti che il futuro di Israele inizi proprio qui, al confine col deserto. Abbiamo visto come la parte settentrionale è nuovamente diventata la terra dove scorre il latte e il miele. La parte meridionale di Israele comincia qui, a Beersheba, un inferno di sabbie cocenti che si estende fino alle coste del Mar Rosso. Abramo si sentirebbe a suo agio in questa regione. Il trascorrere del tempo non ha significato nel deserto. È stato così da secoli per queste tribù di nomadi discendenti da Ismaele, il fiero figlio di Agar. Essi vagano nel deserto bruciato dal sole, gelosi della loro indipendenza. Essi hanno pascolato le greggi in queste zone per secoli e non vedono la ragione di smettere ora solo perché esiste lo Stato di Israele. Fermatevi a un pozzo nel Negev e vedrete i beduini. Vengono qui ogni giorno ad abbeverare le greggi e a scambiarsi le ultime notizie. Oggi, invece di attingere l'acqua dal pozzo, la ricevono direttamente dagli acquedotti e possono usare barili anziché recipienti in terracotta. Ma praticamente, dopo migliaia di anni, solo questo è cambiato. Come i loro antenati, essi vivono qui in stretta alleanza col deserto, sempre in cerca dei pur magri pascoli per le loro greggi. Gli animali a loro volta provvedono al cibo e al riparo. Tende fatte di pelli di capra punteggiano il deserto intorno a Beersheba. E quando il sole è alto, esse ci appaiono come tremolanti silhouette su di uno sfondo di sabbia riarsa. Israele è una piccola nazione. Come superficie è circa la superficie della Sardegna. Potreste metterla tutta nel lago di Iri e avanzerebbe ancora un bel po' d'acqua. Il 55% del suolo è arido deserto e quando si è così piccoli non ci si può permettere di gettar via niente, neppure le sabbie e le rocce con soli 7 centimetri di pioggia all'anno. In una nazione costruita sull'impossibile, trasformare il deserto è divenuto il principale obiettivo per Israele. Tutto dipende dall'acqua e questa viene presa dal lago di Galilea a 150 chilometri a nord. Una condotta gigantesca attraversa il deserto. Sono stati necessari 4 anni di progettazione, un'incredibile tenacia, ettolitri di sudore e più di 100 milioni di dollari per lavare le roventi sabbie del Negev. Se Israele non sperdesse neanche una goccia del suo limitato potenziale idrico, sarebbe in grado di irrigare solo la metà del suo territorio. Ma l'importante è cominciare, è l'inizio. Le profezie del Vecchio Testamento sulla restaurazione di Israele sono tutte legate alla terra. Come se Dio volesse proclamare il grande mistero della sua scelta di Israele in chiari termini. Le parole che ascolterete adesso sono di Isaia, pronunciate più di 2600 anni fa. O Israele, tu sei mio. Io ti ho scelto perché tu sei progenie di Abramo, ed egli era mio amico. Perché io farò una cosa nuova. Io traccerò una strada nel deserto per il mio popolo, affinché possa tornare a casa, e farò scorrere per esso dei fiumi nel deserto. Sì, sorgenti nel deserto, affinché il mio popolo che io ho scelto possa trovare refrigerio. Io farò scorrere fiumi nelle solitudini, darò loro fonti d'acqua nelle valli. Nei deserti vi saranno stagni e fiumi nutriti da sorgenti scorreranno sull'arida terra assetata. Io pianterò alberi, cedri, mirti, ulivi, cipressi, abeti e pini su quella terra arida e desolata. E tutti assisteranno a questo miracolo e capiranno che è stato Dio a compierlo. Dio, il Santo di Israele. Il deserto diventerà fiorito come i monti del Libano e verde come i pascoli del Monte Carmelo e della piana di Sharon,
perché il Signore mostrerà qui la sua gloria. E anche la desolazione e il deserto in quei giorni rifioriranno. Il deserto si ammanterà di fiori. Investigate le scritture e saprete ciò che egli farà. Non un solo dettaglio mancherà, perché il Signore l'ha detto e il suo spirito farà che esso si avveri.

Un salmo del Vecchio Testamento canta: alta sul suo monte santo sta Gerusalemme, la città di Dio, la città che egli ama più di ogni altra. O città di Dio, quali storie meravigliose si narrano di te.

0: Gerusalemme ha sempre vissuto due vite, una terrena e una spirituale. Due vite che sono coesistite per migliaia di anni. Nessuna città al mondo può reggere il paragone per incendi e battaglie con Gerusalemme. Le armate del mondo si sono avventate contro le sue mura. Gerusalemme ha sofferto innumerevoli incendi e spaventose distruzioni. Eppure ogni volta la città rinacque. Altre città debbono la propria sopravvivenza ai loro fiumi o a vantaggiose posizioni geografiche. Ma in tutta coscienza, qui su questa solitaria montagna, Gerusalemme avrebbe avuto più di un motivo per morire. In quelle ore oscure in cui sembrava che Gerusalemme stesse per soccombere, la sua forza spirituale la sorresse sempre, permettendole di sopravvivere. No, non si può spiegare la sopravvivenza di questa città se non con Dio. E il perché lo troverete nel 14° capitolo del primo libro dei Re, dove Dio dice: Gerusalemme, la città che io ho scelto per dimora al mio nome. Ai tempi di Cristo questa era forse la più bella città del mondo antico. I rabbini solevano dire: sarà un uomo saggio chi respira l'aria di Gerusalemme. Io fui lieto quando mi dissero: andiamo alla casa del Signore. I nostri piedi entreranno per le tue porte, o Gerusalemme. Chi ti ama prospererà. Sia pace entro le tue mura e piena prosperità dimori in te.
1: C'è una sensazione. Come una presenza. Le pietre sembrano irradiarla. Sembra che sia sospesa nell'aria.
0: Gerusalemme è sempre stata una promessa nel patto che Dio fece di mai abbandonare l'uomo. Se io ti dimentico, Gerusalemme, possa la mia mano destra avvizzirsi, possa la mia lingua attaccarsi al mio palato, se io non mi ricorderò di te, se io non metto Gerusalemme in cima ai miei pensieri.
1: È come entrare nella casa di qualcuno quando in casa non c'è nessuno. Tu sai che sei stato invitato, ma il padrone non c'è ancora. Come se vi accadesse qualcosa di più di quanto tu possa vedere.
0: Qui si sono scontrate spade e preghiere fin dai tempi di Davide. Il passato è dappertutto. Eppure si sente che il futuro è anch'esso qui, in agguato, nell'ombra, in attesa di intervenire. Questa è forse la parte più tipica di Gerusalemme. Il tempio costruito da Erode sorgeva in questa grande piazza.

0: Ti ricordi quando nostro Signore proclamò proprio qui: io sono la luce del mondo. Chi mi seguita non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Questo suo invito ad un mondo assetato è valido per noi oggi, come lo era per coloro che adoravano nel Tempio 20 secoli fa. Chiunque ha sete, venga a me e beva. A colui che crede in me, io darò fiumi di acqua viva.
1: Dimmi, non era più o meno in questo posto che la donna adultera venne trascinata davanti a Gesù?
0: Sì, accadde proprio qui, nell'area del Tempio. E fu una dimostrazione della missione di Cristo nel mondo, che egli è venuto per salvare i peccatori e non per condannarli.
1: Vede, per me questa è la parte più genuina dell'intera città, perché non è stata mai ricostruita. Voglio dire, quest'area, questo piazzale, è rimasto ancora così come era ai tempi di Cristo.
0: Erode iniziò la costruzione del Tempio 20 anni prima la nascita di Cristo. E ogni volta che Gesù veniva qui, vedeva che lo costruivano in tutta la sua gloria.
1: Fu qui che Maria e Giuseppe condussero Gesù dopo la sua nascita, e ancora quando aveva 12 anni. E deve essere proprio questo il posto dal quale cacciò via i mercanti.
0: Nel martedì della settimana santa, quando Gesù lasciò il Tempio con i suoi discepoli per l'ultima volta, essi si dimostrarono entusiasti per la splendida architettura e per le meravigliose decorazioni del Tempio. E questa fu la risposta di Gesù.
1: Verrà il tempo in cui di queste pietre che ammirate non ne sarà lasciata pietra su pietra che non sia diroccata. Sarà tutto macerie e cenere. Maestro, essi esclamarono, quando? E vi saranno premonizioni. E Gesù rispose: quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, allora saprete che il tempo della sua distruzione è vicino. Perché vi sarà travaglio su questa nazione e ira su questo popolo. Cadranno sotto il taglio della spada e trascinati via in esilio, schiavi di tutte le nazioni del mondo. E Gerusalemme sarà vinta e calpestata dai gentili.
0: In meno di 40 anni dalla profezia di Gesù, gli eserciti romani assediavano la città. La battaglia per Gerusalemme durò 4 incredibili anni. Occorse tutto quel tempo alle legioni romane per occupare totalmente la città. Il fumo si innalzò per l'ultima volta, per l'ultimo sacrificio sull'altare del Tempio, il 17 luglio del 70 d.C. In quel giorno ebbe inizio la distruzione definitiva. E i giudei, abbastanza fortunati da sopravvivere, furono dispersi come semi al vento. Fu una delle più sanguinose battaglie della storia ed avvenne precisamente come Cristo aveva predetto.
1: C'è di più. E Gerusalemme, Gerusalemme sarà calpestata dai gentili fino a che i tempi dei gentili siano compiuti.
0: La prima parte della profezia di Cristo su Gerusalemme fu senz'altro compiuta 1900 anni fa. Lo si legge in tutti i libri di storia. Il 7 giugno 1967 può rappresentare la seconda parte. Durante quei primi 19 anni della sua rinascita, Israele fu separata dal centro della sua fede da una barriera di filo spinato e di cannoni. L'antica Gerusalemme, la città dei profeti, era irraggiungibile. Era oltre ogni speranza. Quando i nemici iniziarono le ostilità e la nuova guerra, gli ebrei cercarono il loro destino nella città di Davide. Quando i romani distrussero completamente Gerusalemme nel 70 d.C., lasciarono in piedi una parte delle mura del Tempio, quale monumento alla loro grande vittoria. Tutti quei giovani soldati che lottavano per Gerusalemme quella mattina non avevano mai veduto quelle antiche pietre. Per 19 anni a nessun ebreo era stato concesso di gettare uno sguardo alla loro grandiosità. Ora quelle mura erano nella mente di ogni soldato mentre correvano per raggiungerle.

0: Bibbia dice che Dio ha un piano per il mondo e che il Medio Oriente è esattamente il centro del piano di Dio. Gerusalemme in mano agli ebrei dopo 2000 anni può ben significare che stiamo entrando nel tempo stabilito dal calendario di Dio e che il mondo ha fatto un altro passo verso gli eventi definitivi che chiuderanno questa età. Quando Cristo predisse chiaramente la distruzione di questa città per mano dei Romani, egli indicò anche che la dominazione dei gentili sul mondo avrebbe avuto termine un giorno e che l'inizio di quel cambiamento sarebbe avvenuto qui, a Gerusalemme. Tutto questo è certo, tranne che per un brevissimo periodo di tempo, Gerusalemme non fu mai completamente sotto il controllo ebraico da quando Nabucodonosor giunse qui alla testa dei suoi eserciti, il che risale al tempo di Ezechiele, 2500 anni fa. Ed oggi queste pietre che Cristo senza dubbio vide molte volte odono di nuovo le lodi di Dio alla vigilia del sabato, come accadeva quando egli era qui, in Gerusalemme. Il sabato ha inizio al tramonto, e quando la città vecchia si ammanta del crepuscolo dorato, mentre la sera avanza, gli ultraortodossi giudei si affrettano al muro per il loro sacro appuntamento. I copricapo bordati di pellicce, le lunghe vesti nere, le treccine laterali sembrano uscire dal Medioevo, conservando le rigide tradizioni di vita dei ghetti europei. Gerusalemme è sempre stato un miscuglio di sacro e profano. Forse queste scene possono farci meglio comprendere la vera essenza di Gerusalemme, perché nonostante il suo monumentale passato, Gerusalemme esiste per il futuro. In questa città dove Dio abitò, gli uomini cercano ancora di avvicinarsi a Lui.
1: Tu,

profeta Isaia disse: prorompete in canti di gioia, o luoghi abbandonati di Gerusalemme, perché il Signore ha confortato il suo popolo, egli ha redento Gerusalemme. Il Signore ha steso il suo braccio davanti agli occhi di tutte le nazioni del mondo, e le estremità della terra vedranno la salvezza del nostro Dio.

Sabato, al tramonto, termina il riposo religioso e sabato notte tutta la nazione si dà al buon tempo. Se vi vedete a Tel Aviv e vi va di camminare e avete qualcuno che vi porta in giro, andate a via Dizengoff. Se siete stanchi di camminare, se siete fortunati, potrete trovare una sedia e guardare gli altri che si stancano. In queste brevi ore, Israele riflette la gioia di persone felici di essere vive. Forse bisogna vivere qui per comprendere che cosa questo significhi.

0: ecco una definizione della parola profezia. È storia che è stata scritta prima che le cose accadano.
1: Giustissimo. Definizione esatta. Lo sai che come Ezechiele profetizzò che Israele sarebbe tornato un giorno in questa terra, così Michea predisse esattamente dove il Cristo sarebbe nato? Ma da te, o Betlemme, uscirà colui che sarà dominatore in Israele, le cui origini sono eterne, risalgono ai tempi antichi.
0: Lo sai, è veramente stupefacente che Michea sapesse tutto questo 700 anni prima che i pastori per primi lo trovassero e che i re magi seguissero la stella.
1: E allora Isaia, che visse circa lo stesso tempo di Michea, egli predisse il nome del Messia, quale sarebbe stata la sua famiglia, la nascita dalla Vergine, dove sarebbe vissuto il suo ministero in terra e come sarebbe morto. In verità, ogni evento della vita di Gesù fu chiaramente predetto dai profeti di Israele. Sai che Betlemme letteralmente significa casa del pane? E il fatto che Gesù, il pane della vita per tutto il mondo, sia nato qui è molto significativo.
0: È vero che la maggior parte della popolazione di Betlemme è composta da arabi cristiani?
1: La quasi totalità frequenta le molte chiese di questo piccolo centro. Gesù disse sempre che Dio non riconosce le divisioni umane, ma che egli guarda diritto dentro il cuore.
0: Ciò significa che Dio ha un piano sia per gli arabi che per Israele.
1: Nel libro della Genesi, Dio disse sia al padre che alla madre delle nazioni arabe che egli li avrebbe fatti divenire un grande popolo, ed il profeta Isaia ci offre un ulteriore dettaglio. E in quel giorno Israele sarà il terzo con l'Egitto e la Siria, una benedizione per la terra tutta, che il Signore degli eserciti benedirà dicendo: benedetto l'Egitto mio popolo e la Siria mia creatura e Israele mia eredità. Ehi, guarda, abbiamo compagnia. Ehi, voi, Maraba. Ehi, volete delle caramelle? Come ti chiami, Dico? Ecco,
2: questo. Over in Bethlehem, one clear and shivery night, all of the stars were out, but one was especially bright. For it was shining down over.

Volando verso la Galilea, Cliff fu il primo a individuare il Monte Tabor, erto come una sentinella sopra le verdi valli, quasi a guardia dell'entrata alla terra di Galilea. L'antica Nazareth è come sommersa dalla nuova città industriale, e da quest'altezza si possono vedere tutti quei luoghi dove Gesù deve aver giocato da bambino e quelle strade che percorse quando divenne uomo e si allontanò da Nazareth. Pensando a come Gesù soleva andare a piedi per queste distanze che noi vediamo da un aereo che vola a 150 km l'ora, sì, fisicamente egli doveva essere un uomo atletico. Non ci sono parole per esprimere l'emozione che si prova alla vista del mare della Galilea. Tanta parte del Nuovo Testamento si è svolta qui, intorno a queste rive. Operose città costruite su queste coste sono state frantumate dai secoli, ma la verità insegnata da Gesù è sempre buona notizia, anche per un mondo che oggi è arrivato sulla Luna. E quando profonda scende la notte sulla Galilea, si odono le canzoni di Israele sopra la calma superficie delle acque.

La Galilea ha ancora i suoi pescatori. All'alba essi convergono nel piccolo porto di Tiberiade dopo una lunga notte di fatica sul mare. Mostrano il frutto della loro pesca sul molo, sperando in un buon prezzo dai locali grossisti. Questi forti figli del mare sono rozzi, fieri, irosi, intensamente umani. Non sono fatti della stoffa dei santi, per niente. E qui il racconto biblico prende vita, se sappiamo leggere tra le righe. I miei pensieri andarono ad altri uomini che in queste acque avevano pescato tutta la notte senza alcun risultato. Pescatori di mestiere, essi erano primitivi come questi che vediamo oggi. Essi erano tornati in Galilea dopo la resurrezione di Gesù. Fu di Pietro l'idea di andare a pescare. Il lavoro manuale aiuta l'uomo a pensare ed essi avevano molto.

sedimenti sulla destra della barca e ne prenderete molti. Così noi facemmo e non potevamo tirar su la rete a causa del gran peso dei pesci catturati. E io dissi a Pietro: è il Signore. Subito Simon Pietro si tuffò in acqua e nuotò a riva. Noi rimanemmo in barca e la trascinammo a terra 100 metri più in là. Quando fummo arrivati, vedemmo un fuoco acceso, dei pesci che friggevano sulla griglia e c'era del pane. «Portate i pesci che avete preso», disse Gesù. E Pietro andò alle reti e le tirò sulla spiaggia. Alla conta risultò che i pesci grossi erano 153, eppure la rete non si era strappata. «Venite a far colazione», disse Gesù. E nessuno osava chiedergli se lui era il Signore, perché noi ne eravamo certi. Circa 20 secoli fa, queste colline e questo mare furono testimoni delle parabole e dei miracoli di Gesù. In quel momento, io e Cliff ci sentimmo di ringraziare il Signore per averci cercato e trovato.

0: Sai che una visita a Israele non sarebbe completa senza salire al Monte degli Ulivi?
1: La Bibbia ci parla di molti fatti che sono accaduti su questo monte.
0: E molte cose ancora vi accadranno.
1: Vuoi dire quando Gesù ritornerà?
0: Sì, quando Dio verrà a cambiare il nostro mondo. Ed egli cominciò a preannunciarlo ai tempi del Vecchio Testamento.
1: Sembra che tutti i profeti abbiano avuto qualcosa da dire al riguardo. Fra gli altri Zaccaria. E i suoi piedi si poseranno in quel giorno sul Monte degli Ulivi, che è dirimpetto a Gerusalemme, a Levante. Zaccaria vide questo 550 anni prima che Cristo fosse nato. Quindi questo è il luogo più strategico di qualsiasi centro spaziale sulla Terra.
0: Quando Cristo tornerà sulla Terra è ancora un mistero di Dio. Ma il fatto che egli tornerà è stato dichiarato con certezza. Non v'è dubbio alcuno su questo nel Nuovo Testamento. È menzionato chiaramente più di 300 volte.
1: A me piace il modo in cui Gesù lo disse la sera dell'ultima cena ai suoi discepoli, quando divisero il pane e il vino. Giuda era già andato via e certo gli altri dovettero sentirsi alquanto scossi quando Gesù si guardò intorno e disse: «Il vostro cuore non deve essere turbato. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve lo avrei detto. Io vado a prepararvi un luogo e quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi.
0: E quando tornerà, il mondo intero lo vedrà».

0: L'ascensione deve essere avvenuta in un luogo qui vicino.
1: Vediamo. Fu 40 giorni dopo la resurrezione. Gesù si era mostrato molte volte ai suoi discepoli in forma umana durante quei 40 giorni per convincerli che lui non era affatto morto.
0: E egli disse loro le cose che sarebbero accadute e apparse loro anche in Galilea.
1: Ora, in quell'ultimo giorno in cui tutti furono insieme a Gerusalemme, Gesù li condusse su questo monte per dir loro arrivederci.
0: Sai, quando Gesù venne al mondo non ebbe una grande accoglienza. C'era sì la stella, ma ben pochi sapevano chi egli fosse. E ancora, quando se ne andò, solo poche persone lo videro.
1: E proprio in quel momento uno dei discepoli chiese: Signore, e adesso che libererai Israele dai romani e ci ristabilirai come nazione indipendente? Il Padre conosce quell'ora, egli rispose, ma a voi non è dato di conoscerla. Ma quando lo Spirito Santo sarà sceso su di voi, voi riceverete potenza per predicare efficacemente la mia morte e risurrezione alla gente di Gerusalemme, della Giudea, della Samaria e fino alle estremità della terra. Subito dopo aver detto questo, egli ascese al cielo e scomparve in una nuvola. E come essi lo fissavano attentamente svanire tra le nuvole, improvvisamente apparsero tra loro due uomini in vesti risplendenti, che dissero loro: Uomini Galilei, perché fissate il cielo? Questo Gesù che è stato assunto in cielo verrà nella medesima maniera che l'avete veduto andare. I discepoli si ricordarono la promessa ricevuta quel giorno sul Monte degli Ulivi e ciò determinò il resto della loro vita. Ora, circa 2000 anni dopo, nel mondo in cui tutti noi viviamo, in un mondo che è saturo di conoscenza, molte persone hanno completamente dimenticato il fatto che Gesù Cristo tornerà su questo pianeta. E nonostante le grandi, incredibili scoperte dell'uomo in questo secolo, a Dio appartiene ancora il capitolo finale della storia del mondo. È tutto scritto qui, in questo libro. E dopo aver visto questo film, spero che avrete ben compreso che ciò che Dio inizia lo porta a termine. Ora, io non voglio sostenere che tutti coloro che oggi vivono nella terra della Bibbia onorano Dio. Eppure, nella nostra generazione abbiamo visto la terra di Cristo rinascere come promesso dagli antichi profeti. Nel libro di Isaia Dio dice: Io ho fatto Israele per me stesso, e questo mio popolo un giorno mi onorerà davanti al mondo. E come Israele finalmente diventerà una nazione di credenti, Gesù Cristo ritornerà per por fine a questo mondo che è corrotto. E quando ciò accadrà, il mondo tornerà ad essere quello che originariamente Dio aveva stabilito che fosse. Non vi saranno più malattie, né morte, né guerre, né odio. Non avremo più lotte di classe o di razza. Prima, però, avremo grandi tumulti e quindi il giudizio. Non possiamo nascondere ciò che afferma la Bibbia e non parlare del giudizio. Vedete, la croce è il baricentro biblico della storia. E quando Gesù vi morì circa 2000 anni fa, accadde tutto secondo la volontà di Dio. La perfezione della sua vita e del suo amore furono versati sulla croce per i nostri peccati, per l'imperfezione vostra e mia. Ecco che cosa intende la Bibbia quando dice: Cristo morì per i nostri peccati. Egli veramente versò il suo sangue per noi. E fu lassù, sulla croce, che il giudizio e la punizione per il vostro e del mio peccato furono espiati. I discepoli si accorsero subito che c'era davvero potenza nella morte e nella risurrezione di Cristo. Essi videro la potenza che cambiò la vita di tante persone. E sin da quel tempo, chiunque, non importa chi, non importa dove, si sia accostato onestamente al mistero della croce, ha incontrato lo spirito del Cristo vivente. L'ultima parte di questo libro parla parla del tremendo momento del ritorno di Cristo e del giudizio che ne seguirà. Ora, se voi ed io morissimo prima del suo ritorno non cambierebbe niente, perché le scritture ci dicono chiaramente che tutti coloro che furono viventi staranno davanti a Dio per rendere conto della loro vita. Per tutti coloro che non sono di Cristo e che non l'hanno mai riconosciuto come loro Salvatore, significherà eterna separazione da Dio. Io non posso spiegarvi esattamente che cosa sia l'inferno. Gesù disse che è un luogo di fitta tenebre. Forse sarà come vivere per sempre senza il sole. Certo, voi potete credere a tutto questo o non crederci. Dio non fa pressione su nessuno. Ma egli vi ha dato una volontà con la quale potete scegliere. Il suo piano per il futuro del mondo è qui. In parte chiaramente spiegato, in parte solo suggerito. Ma egli farà accadere ciò che la sua parola dice. Se voi sapeste con un'ora di preavviso che Gesù Cristo è sul punto di tornare, che cosa provereste? Che cosa fareste? Gli dareste il benvenuto come vostro Signore e Salvatore? O sarebbe per voi un estraneo, una vaga figura della storia antica? Forse avete dei dubbi su chi sia veramente Gesù Cristo. C'era un uomo nel Vangelo che voleva davvero credere in Dio, ma non riusciva a liberarsi dei suoi dubbi. Guardò Gesù diritto negli occhi e gli disse: aiutami, aiutami a credere. A Dio piace tanto questo tipo di onestà. Forse voi già camminate sulla via del Signore. Ma è la vostra vita come egli vorrebbe che fosse? È la vostra una vita veramente cristiana? Quando Gesù camminerà nuovamente sul Monte degli Ulivi, non vi sarà luogo sulla terra o sotto la terra per nascondersi dalla sua gloria. Quando egli tornerà sulla terra, tutto il mondo lo vedrà.

Leggiamo oggi nell'Epistola ai Romani, nel capitolo 14, verso 13. Non ci giudichiamo dunque più gli uni gli altri, ma giudicate piuttosto che non dovete porre pietra d'inciampo sulla via del fratello, né essergli occasion di caduta. Ascoltiamo ora uno stacco musicale.

La vita cristiana comunitaria è una vita di gioia, di pace e di edificazione reciproca. Il Dio ci concede il privilegio di essere in comunità, di godere della presenza e della comunione dei nostri fratelli in fede e di camminare insieme ed uniti sulla strada che conduce al cielo. È un grande privilegio, ma altresì un grande impegno ed una responsabilità. Il Dio ci riunisce in un sol popolo affinché possiamo essere d'aiuto gli uni agli altri, esortandoci ed incoraggiandoci a vicenda, per raggiungere assieme la gloria, essendo dunque io e te in qualche modo guardiano di mio fratello, siamo interessati e corresponsabili del benessere spirituale di coloro che ci sono accanto. È facile talvolta, attraverso atteggiamenti duri e di superiorità, disfare per un cibo l'opera di Dio, ovvero porre pietra d'inciampo sulla via del fratello, o addirittura essergli occasione di caduta. E Dio ci chiama ad avere invece un sacro rispetto per la vita spirituale del fratello, per il quale Cristo è morto, eliminando ed evitando per quanto è possibile tutto ciò che potrebbe nuocergli o procurargli un danno forse fatale. Le nostre convinzioni e le nostre posizioni personali in materia di vita e di fede e di condotta pratica possono essere differenti e più o meno condizionate dalla libertà e dalla conoscenza spirituale. In nessun caso, però, devono costituire motivo di attrito, di giudizio o di disprezzo reciproco. Lo spirito di carità e di amore fraterno ci proibisce di essere d'intoppo. Dio solo è il giudice ed il legislatore. Egli solo potrà valutare il nostro cammino cristiano ed attribuire a ciascuno il giusto premio o il necessario biasimo. Quanto a noi, la nostra sensibilità e carità devono condurci ad essere sempre di aiuto, di incoraggiamento, di stimolo al fratello, benché possa apparire debole o immaturo agli occhi nostri, cercando assieme le occasioni di momenti che contribuiscono alla pace ed alla edificazione. Aiutiamoci, edifichiamoci vicendevolmente e saremo veramente graditi da Dio ed approvati dagli uomini.

0: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Se viviamo per lo Spirito, camminiamo altresì per lo Spirito, scrive l'Apostolo Paolo. Questo è un buon consiglio per quanti di noi cercano di vivere troppo nel futuro. Fissiamo impegni fino alla fine di giugno, prima ancora che la primavera si affacci. Le nostre menti spaziano su orizzonti lontani e nebulosi e gli occhi si sforzano di vedere al di là delle colline e dietro gli angoli. Quando degli ostacoli si frappongono sul sentiero del nostro cammino, così dettagliatamente programmato, li consideriamo delle barriere per i nostri scopi e i nostri obiettivi. In una società nella quale siamo spinti in avanti molto velocemente, tendiamo a dimenticare che è il momento che conta. Ecco perché mi piace il verso di Galati 5:25. Come possiamo aspettarci di vivere per lo Spirito Santo se cerchiamo di muoverci chilometro su chilometro invece di passo dopo passo? Il nostro procedere nello Spirito deve essere una camminata, non una corsa affannosa. Quando cominciamo a proiettarci troppo nel futuro, finiamo per disprezzare il presente, le persone che abbiamo vicino, le opportunità a portata di mano. Quando ci proiettiamo nel futuro, facciamo l'errore di ignorare cose specifiche come il peccato, l'immediata obbedienza. Tutti presi da scadenze future, non abbiamo l'energia di impegnarci nella lotta quotidiana, momento per momento, contro le abitudini peccaminose ed egoistiche che impediscono i nostri passi. Se seguiamo il passo dello Spirito Santo, egli può mostrarci le zone della nostra vita che devono essere cambiate. Ma quando lo sorpassiamo, cercando di fare dei balzi invece che dei passi, tendiamo ad ignorare gli ostacoli e le sfide quotidiane. Le nostre preghiere diventano troppo generiche, la lettura della Bibbia diventa semplicemente una corsa da portare a termine, la nostra obbedienza è centrata su molte azioni esteriori piuttosto che su una purificazione interiore quotidiana. Gesù diventa una meta piuttosto che una persona con la quale vivere momento per momento. Il cielo viene posto su uno scaffale in un lontano futuro piuttosto che sul tavolo delle cose di oggi. Quindi, dico a te quello che voglio dire a me stessa, rallenta. Prenditi un po' di tempo per masticare le parole sostanziose dell'Apostolo Giacomo e del Signore Gesù. Ed ora, a voi che dite, oggi o domani andremo nella tal città e vi staremo un anno e trafficheremo e guadagneremo, mentre non sapete quello che avverrà domani, cos'è la vita vostra? Poiché siete un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. Invece di dire, se piace al Signore, saremo in vita e faremo questo o quest'altro. Ma ora voi vi vantate con le vostre millanterie. Questo vanto è cattivo. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Non siate dunque con ansietà solleciti del domani, perché il domani sarà sollecito di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno. La fede cristiana deve essere vissuta momento per momento. Non è uno schema ampio e generale, è un lungo cammino con una persona reale. I dettagli contano, pensieri presenti, piccoli sacrifici, parole di incoraggiamento, azioni gentili, quotidiane vittorie sul peccato. Se vuoi camminare con me, sembra che lo Spirito Santo ci dica, fai attenzione al presente. Se continui a correre avanti, ti puoi trovare a correre da solo. Non è soltanto monotono, è anche pericoloso.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Luca capitolo 7 e leggeremo fino al versetto 10. Ora dopo che ebbe terminato tutto questo suo discorso al popolo che udiva, entrò in Capernaum. Ora il servo di un centurione che gli era molto caro era malato e stava per morire. E il centurione, avendo sentito parlare di Gesù, gli mandò alcuni anziani dei giudei pregandolo di venire a guarire il suo servo. Ed essi, giunti da Gesù, lo pregarono con insistenza, dicendo: egli merita che tu gli concedi questo, perché egli ama la nostra nazione ed è stato lui a costruirci la sinagoga. Allora Gesù andò con loro. Egli non era molto lontano dalla casa quando il centurione gli mandò dei amici per dirgli: Signore, non disturbarti, perché io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Per questo neppure mi sono ritenuto degno di venire da te, ma di una parola e il mio servo sarà guarito. Poiché anche io sono un uomo sottoposto all'autorità altrui e ho sotto di me dei soldati, e dico ad uno va ed egli va, e ad un altro viene ed egli viene, e il mio servo fa questo e egli lo fa. Quando Gesù udì queste cose si meravigliò di lui, e rivolgendosi alla folla che lo seguiva disse: io vi dico che neppure in Israele ho trovato una fede così grande. E quando gli invitati fecero ritorno a casa, trovarono il servo che era stato infermo guarito. Vogliamo pregare. Signore, fai che tu puoi trovare in noi questa fede, Signore, come hai trovato in questo italiano, Signore, 2000 anni fa, questo uomo che avevo solo sentito parlare di te, Signore. E noi che abbiamo veramente sentito e gustato di te, Signore, come potremmo avere una fede minore del suo? Parlaci questa mattina, Signore, parla attraverso di me. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Quindi questa piccola storia di un italiano, presumo, era un centurione romano, quindi un capo sopra tanti soldati, un pezzo grosso, una persona importante, che aveva un servo che era malato. La Bibbia dice che stava quasi per morire, era moribondo. Come il centurione amava questa persona, ha sentito parlare di Gesù, che Gesù aveva potere di guarire gli ammalati, e quindi ha mandato alcuni giudei che lo conoscevano, e quindi sono andato da lui in versetto 4. Ed essi, giunti da Gesù, lo pregarono con insistenza dicendo: egli merita che tu gli concedi questo, perché egli ama la nostra nazione ed è stato lui a costruirci una sinagoga. Amen. Signore, mandaci un centurione a Montebelluna. Chi lo sa? Pregate, fratelli, pregate, pregate, pregate. Dobbiamo pregare e digiunare, perché il nemico non vuole che ci sia una testimonianza qua. Sapete? Il nemico vuole che magari troviamo un locale in mezzo al bosco che nessuno sa dov'è, che nessuno neanche va. Dà fastidio a Satana che noi siamo così vicino al centro. Ma noi, se andremo via di qua, andremo ancora più verso il centro, per fede. Che tutto Montebelluna saprà che c'è un popolo che adora Dio in spirito e verità. E quindi Dio ha mandato anche questo centurione per fare le sinagoghe, e questi giudei dice: lui è degno, lui merita, tu lo devi quasi, no? Perché lui è molto religioso, ha fatto tante cose, ha costruito le sinagoghe, no? Ha fatto tante di quelle cose, quindi Dio, tu lo devi dare qualcosa. Ma sapete una cosa? Dio non ci deve niente. Noi meritiamo cosa? Noi meritiamo l'inferno. Siamo tutti pecore errante, abbiamo rigettato le vie di Dio, solo nella sua misericordia, nel suo amore, nel suo grande amore, lui ha steso le sue mani verso di noi. E mi piace molto la risposta di questo centurione. I suoi amici si vantavano, innalzavano lui, dicevano: lui merita, lui è degno che tu fai questa cosa per lui. Invece il centurione, secondo me, era un vero credente. Però lui, dal testo vediamo che lui ancora non aveva visto Gesù con gli occhi, non aveva udito con i suoi orecchi le parole di Gesù, ma aveva solo sentito parlare. Come la gente nel villaggio samaritana, che la donna samaritana del pozzo era andata lì a evangelizzare e tutto il villaggio credettero in Gesù Cristo. Poi sono andati da Gesù e ha detto: adesso l'abbiamo udito con i nostri orecchi le sue parole meravigliose. E questo uomo ha creduto solo per sentito dire, no? Anche io quando pregavo, leggevo questo testo, ho detto: mamma mia Signore, noi abbiamo tutta la rivelazione di Dio, siamo nati di nuovo, tu hai versato tuo spirito dentro di noi. E questo uomo che avevo solo sentito parlare ha dimostrato tanta fede, no? E tanta umiltà. Questo uomo non si è presentato a Gesù: io ho costruito la sinagoga, io ho fatto preghiere, io ho fatto pellegrinaggio, io ho fatto tutto questo, tu mi devi, no? Come si era avvicinato? In realtà non si è avvicinato neanche, lui ha detto: non sono io neanche degno di presentarmi davanti a te. Alla fine di versetto 6: Signore, non disturbarti, perché io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Non sono degno che tu vieni neanche a casa mia. Per questo neppure mi sono ritenuto degno di venire da te. Ma dia una parola, perché io so chi sei. E io so che tu sei il creatore dell'universo. Per te, Gesù, basta che tu dia una parola. E così sarà. Questo uomo aveva una grande fede in Gesù. Signore, basta che tu dia la parola. E questa è una cosa meravigliosa, che anche noi come Chiesa Dio ha ordinato il meccanismo della preghiera. Noi possiamo cambiare le cose nell'altra parte del mondo, fratelli, con la preghiera. Voi credete questo? Anche Silvana mi ha ricordato venerdì alla preghiera. Alcuni di voi sapete che lei apparteneva a un gruppo tipo New Age prima di venire qui, prima di accettare il Signore. E io mi ero anche appena scordato di questa cosa, che noi mesi e mesi fa, nella riunione di preghiera, noi abbiamo pregato contro tutti questi setti, contro questi maghi che si trovano qui nel Triveneto. E sapete cosa è accaduto pochi giorni dopo quella riunione di preghiera? Striscia la notizia, usato da Dio, è andato a indagare su questo movimento a Scorsese. Hanno smascherato che è un imbroglio e adesso questa setta si è disfatta, non esiste più. Prima trovavano, ogni settimana andavano 700 persone per essere ingannati da questo guaritore, questo santone. Noi possiamo cambiare le cose con la preghiera. La preghiera è un atto di fede, no? Noi non abbiamo un'immagine qui, non abbiamo una statua di Gesù o un'immagine di Dio con me. Perché sicuramente nessuna immagine potrebbe fare onore alla sua immensità, alla tua grandezza. Cosa potremmo fare per fare una cosa simile all'Eterno? Niente. Quindi è inutile. Noi quando preghiamo, preghiamo un Dio che noi non vediamo. È un atto di fede. La preghiera è un atto di fede. E in un certo senso questo uomo ha messo in atto lo stesso fede. Lui non vedeva Gesù, ma lui credeva. In un certo senso lui pregava Gesù, no? Attraverso i suoi amici ha fatto una preghiera. Ti prego Gesù, guarisci mio servo. Io so che tu non devi neanche venire qua, perché tu sei l'Onnipotente. Per te basta dire la parola. Per te basta pronunciare la parola e mio servo sarà guarito. E anche qui Gesù, quando Poi osserva questo centurione in versetto 8, poiché anche io sono un uomo sottoposto all'autorità altrui e ho sotto di me dei soldati. E dico ad uno va ed egli va, e un altro viene ed egli viene. E il mio servo fa questo e egli lo fa. Questo uomo era uno che capiva l'autorità che aveva Gesù Cristo. Io sono un comandante, se io dico a mio servo fai questo, lui lo fa. Perché? Perché lui è sotto la mia autorità e lui deve farlo. Sapete che nell'esercito uno non ha scelta. Nell'esercito americano o obbedisci le ordini o tu vai in carcere. Molto severo, credo che forse anche nell'esercito italiano sarà la stessa cosa. Se tu disobbedisci un ordine diretto del tuo comandante, ti mettono in catene. Perché logicamente un esercito non può andare avanti se non c'è sottomissione, se non c'è ordine, se non c'è una direzione. E anche è lo stesso nel regno di Dio, nella nostra vita. Se non siamo sottomessi, ci sarà solo disordine. E questo uomo dice, io ho quelli che sono sottomessi a me, e quando io dico una cosa, viene fatto. E io assicuro che viene fatto. E Gesù, io so che tu hai autorità sulle malattie, tu hai autorità sui demoni, e se tu dia la parola sarà così. E Gesù, vedendo questo, in versetto 9, quando Gesù udì queste cose si meravigliò di lui e rivolgendosi alla folla che lo seguiva disse, io vi dico che neppure in Israele ho trovato una fede così grande. Io credo che se noi abbiamo fede, anche noi possiamo dire la parola. Se abbiamo fede, se non abbiamo fede, no. Che noi possiamo pregare per le cose anche in Brasile. E se abbiamo fede, quelle cose saranno fatte. Gesù ha detto, se due di voi si concordano su una cosa, forse sarà fatto. Sarà fatto. E io ho visto questo. Ho visto questo. Alcuni anni fa, io e un fratello di questa chiesa eravamo sopra Bassano di Grappa in montagna a pregare, e c'era una famiglia che conoscevamo che loro volevano un bambino, e noi abbiamo pregato e abbiamo chiesto al Signore di dare a quella famiglia un bambino. E sapete, il mese dopo abbiamo avuto notizia che la moglie era incinta. La preghiera è potente, fratelli, la preghiera cambia le cose. Noi tante volte nella carne vogliamo cambiare le cose, ma questo centurione, lui con la preghiera, una grande figura della preghiera, lui era distante da Gesù, lui realizzava, Signore, tu puoi cambiare le cose. Tante volte come credenti vogliamo, anche io tante volte ho detto, ma magari io forse uno degli apostoli, no? Avete mai fatto questo desiderio? Magari io forse uno degli apostoli che camminavo con Gesù, che potevo vedere i suoi prodigi. Ma quando Tommaso ha avuto incredulità, cosa ha detto Gesù? Beati coloro che non vedono e credono. Beati noi. Io non ho mai visto Gesù con gli occhi fisici. Non ho mai udito la sua voce audibile con questi orecchi carnali. Ma io credo che egli è, e che egli è un rinomatore a quelli che lo cercano. La preghiera è un atto di fede. Più avanti nel Vangelo di Luca, in capitolo 18, perché è bello vedere queste storie di 2000 anni fa, ma uno potrebbe dire cosa c'entro con la mia vita qui in Italia nel 2004. E qui in Luca 18, versetto 1, poi propose loro anche una parabola per mostrare che bisogna continuamente pregare senza stancarsi, dicendo, c'era in una città un giudice che non temeva Dio e non aveva rispetto per alcun uomo. Ora in quella stessa città c'era una vedova che andava da lui dicendo, fammi giustizia del mio avversario. Per un certo tempo egli si rifiutò di farlo, ma poi disse fra sé, anche se non temo Dio e non ho rispetto per alcun uomo, tuttavia, poiché questa vedova continua a infastidirmi, le farò giustizia perché a forza di venire alla fine non mi esaurisca. E il Signore disse, ascoltate ciò che dice il giudice iniquo. Non vendicherà Dio i suoi eletti che gridano a Lui giorno e notte. Tarderà egli forse a intervenire a loro favore? Se io vi dico che li vendicherà prontamente, ma quando il figlio dell'uomo verrà, troverà fede sulla terra. Abbiamo visto questa storia di questo centurione e Gesù ha detto: io in tutto Israele non ho trovato fede così. Questo era 2000 anni fa. Ma anche qui il Signore ci dà questa parabola di insegnarci qualcosa riguardo la preghiera. Lui disse: quando io tornerò la seconda volta, e noi crediamo che Lui tornerà una seconda volta, troverà fede sulla terra? Troverà fede nella mia vita? E tutto riguarda la preghiera, l'insistere. La parola di Dio dice che noi non combattiamo contro carne e sangue, ma contro potestà e potenze. Posso assicurarvi, quando tu deciderai di venire alla preghiera venerdì sera, il nemico farà ogni cosa per impedirti. Ogni cosa. Quando tu deciderai di digiunare e cercare la faccia di Dio, vedrai che tua moglie quel giorno farà pollo arrosto. Quando ero nella tenda, capitava sempre. E io dentro di me dicevo: Signore, domani voglio digiunare, voglio appartarmi per te, voglio cercare la tua faccia. E quindi, ok, domani comincio a digiunare. Come io ero un operaio che facevamo i lavori pratici di questo gruppo, capitava sempre, ogni volta che io dovevo digiunare, che altri operai facevano barbecue quel giorno. Quindi ero lì a saldare, lavorare su una macchina con la pancia che fa. E quelli erano lì: ah, quasi pronto la carne. No? E dice: ma Signore, non potevo fare digiuno quando c'era la verza. No? Tante volte magari il cibo non ti va neanche, quindi sempre. I miei fratelli erano molto guidati, ma non del Signore. Sapete, fratelli, questo è il nemico combatterà contro di voi in questo. Ah, sono stanco. Anche Gesù con i discepoli, no? Non potevate pregare con me un'ora? No? Non è cambiato tanto in 2000 anni, no? I discepoli dormivano alla riunione di preghiera. E Gesù dice: lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Ma se siamo credenti, se abbiamo capito qualcosa, se il Signore ci ha battezzato con lo Spirito Santo, sarebbe ora di prendere posizione sulla nostra carne. Siete d'accordo? E dire: no, Satana, non starò qui questa sera a guardare la televisione, io vado a pregare con i miei fratelli, io vado a cercare la faccia di Dio. Se tu non puoi venire, magari dici: io sono una mamma, ho piccoli bambini, non possono venire, va bene, tu a casa tua spegni la televisione. Dice: i miei fratelli stanno cercando la faccia di Dio in chiesa questa sera, anche io in casa mia, Signore, io farò culto a te, io cercherò la tua faccia. Vogliamo vedere veramente qualcosa di grande in queste zone? Dobbiamo insistere. Il Signore ci sta parlando che dobbiamo insistere in preghiera, digiuno, cercare la faccia di Dio, perché ci sono forze spirituali che vogliono legarci, vogliono abbatterci, vogliono opprimerci, vogliono tenerci che siamo sempre credenti zoppicante. Ma noi dobbiamo prendere posizione e dire: chi il figlio ha liberato, chi il figlio ha liberato è libero veramente. Io sono libero, il peccato, il diavolo non ha potere sulla mia vita, io ho autorità sulla mia carne. E quindi prendere posizione. E quindi vi faccio questa domanda e faccio anche a me stesso: ma quando il figlio dell'uomo verrà, troverà fede sulla terra? Troverà fede nella mia vita? Troverà che io agisco con fede? Adesso noi non sappiamo dove saremo il mese prossimo, quindi per me il Signore mi sta chiedendo di avere fede per tutti noi, no? Magari per te è una cosa altra, magari a portare un bigliettino a un tuo collega per il concerto. È un passo di fede per te, perché hai paura, ma magari mi dirà di no, magari ti dirà di sì. Mi raccomando, fratelli, venerdì c'è un concerto, vuoi ma sei presente? No? È una bellissima opportunità, vengono questi fratelli dell'America a spese loro per darci una mano nell'opera di Dio, e quindi è giusto che noi ci presentiamo. Devo dire che quando è venuto Lino Cavone con Porta Aperta mi sono vergognato, perché eravamo 6-7 fratelli, e questo fratello è venuto da Verona per presentare questo ministero bellissimo, Porta Aperta. E quindi, fratello, magari per te è quel piccolo passo di fede, prendere quel bigliettino. Sai, vuoi venire con me? Venerdì c'è un concerto nella nostra chiesa. Vieni. Vieni, sarà bello. Ti porterò io, ti prenderò io, poi prendiamo un gelato dopo. Magari per te solo questo è un passo di fede. Magari per altri il Signore ti sta chiedendo qualcosa maggiore. Ognuno di noi sappiamo. Ma Dio ci chiama di fare passi di fede, e se non li facciamo, il nostro cristianesimo sarà un cristianesimo morto, stagnante, perché dobbiamo vedere e sperimentare la mano di Dio nella nostra vita, no? Anche ieri abbiamo pregato, sono tornato a casa e il Signore ha risposto in modo meraviglioso. È stato per me un grande incoraggiamento. Ho fatto un passo di fede, un piccolo passo di fede, no? Prendere una giornata di pregare con i miei fratelli. Non era un grande impegno, non era un grande passo di fede, ma il Signore mi ha ricompensato in modo meraviglioso di vedere il mio quartiere lì a Cairano che si avvicina alla parola di Dio. Io sto pregando per tutti i miei vicini di casa e voglio avere fede che nel mio quartiere tutti saranno un giorno convertiti. Che un giorno quando passeranno mi diranno buongiorno, diranno gloria a Dio, fratello. Amen. Abbiamo fede che accadrà questo. Io voglio avere fede. Alleluia. Il Signore troverà fede nella nostra vita. Che camminiamo per fede, che facciamo passi di fede. Perché siamo comodi nella nostra religione. Ma Dio ci sfida, Dio ci chiama, fai quel passo, lanciati nel buio dove tu non vedi niente e vedrai la mia gloria.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non manca

0: che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
2: Gentili amiche, cari amici in ascolto, un saluto affettuoso a tutti voi da parte nostra. Ci prepariamo a trascorrere un po' di tempo insieme e vi invitiamo a seguire a tu per tu con la Bibbia. Credo che una delle caratteristiche della nostra vita di uomini e donne è quella che in un modo o in un altro siamo in guerra. C'è guerra in noi stessi, c'è incomprensione con gli altri a livello individuale, sociale, politico, ma questa situazione di conflitto scaturisce dal fatto che siamo in guerra con Dio. Il peccato ci ha messo contro il nostro Signore Creatore e noi possiamo fare ben poco per sanare questa situazione. Chi ha reso possibile la pace è Dio stesso, che ha fatto in modo che sia possibile la riconciliazione. Uno degli inviti più importanti che troviamo nella Bibbia è proprio questo: siate riconciliati.

rimane lo stesso. Se vogliamo conoscere una vita nuova, nuovi rapporti con Dio, con noi stessi e con gli altri, dobbiamo accettare l'offerta di pace del Signore. Volete pensarci? Ascoltate questi programmi e leggete la Bibbia. Se lo desiderate, scriveteci per chiedere spiegazioni. E ora vi auguriamo buon ascolto.

0: Dio, il Signore, ordinò all'uomo: mangia pure da ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, certamente morirai. Forse che nel giardino dell'Eden Dio aveva preparato un menù per Adamo ed Eva? No, Dio non gli aveva detto: tu avrai mele per pranzo. Erano liberi di scegliere qualsiasi cosa, da fragole saporite a meloni sugosi. L'unica restrizione era di non mangiare il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. Eva ampliò la proibizione. Disse a Satana che Dio non solo aveva proibito di mangiare il frutto dell'albero, ma che non permetteva loro nemmeno di toccarlo. Il suo atteggiamento riguardo a quest'unica regola non le permetteva di gioire delle molte altre cose che gli era permesso mangiare. La legge di Dio aveva lo scopo di proteggere Adamo ed Eva. Mentre spesso ci ribelliamo davanti alle restrizioni, di solito esse sono per il nostro bene. Ringraziate Dio per tutti coloro che, oltre a Lui, si preoccupano di proteggervi.
1: Vi invitiamo all'ascolto.

0: Abbiamo ricordato che per i primi cristiani la morte di Cristo non è solo un avvenimento che si produsse sotto Ponzio Pilato, ma anche il sacrificio dell'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Ma questa lettura viene contestata da quelli che vedono il Nuovo Testamento scritto sotto forma di miti. Infatti, affermare che Gesù Cristo è l'agnello di Dio, sostiene Bultmann, significa parlare mitologicamente. È un'allegoria teologica per rappresentare l'idea di ciò che rappresenta per il cristiano la potenza salvifica di Cristo. Diviene compito dell'interprete, secondo questa concezione, spogliare l'Evangelo del suo linguaggio mitologico per tradurlo nelle forme di esperienza del Cristo familiari ad una persona dei nostri giorni. Questa demitizzazione della scrittura non sembra molto diversa dalla deallegorizzazione delle generazioni precedenti e deve essere respinta per le stesse ragioni. Ciò che Bultmann si compiace di chiamare mito, in molti casi si comprende meglio in termini di omologia, ma si tratta ad ogni modo del mezzo storico e umano attraverso il quale Dio ha stabilito di parlare all'uomo. Quanto si nasconde dietro le forme della teologia cristiana non è pensiero esistenzialista, ma divina azione negli avvenimenti storici aventi significato escatologico.
1: Parliamo ora di alcuni principi di base. Il Farrar non si stanca di ricordare ai suoi lettori la sua opinione secondo la quale la concezione che l'interprete ha della natura della Bibbia e della sua ispirazione determina in gran parte i metodi di interpretazione. Questa opinione è nell'insieme vera, ma non va applicata nell'unica e sola direzione nella quale Farrar si diletta a farlo, in opposizione alla dottrina dell'ispirazione verbale. I cabalisti ed altri ebrei che interpretavano la scrittura in maniera simile alla loro elaborarono i loro sistemi in conseguenza della loro concezione superstiziosa della natura della scrittura. Gli alessandrini e i loro epigoni interpretavano la scrittura secondo il concetto che essi avevano di non potersi affermare che essa contenesse qualcosa che non si armonizzasse con la loro concezione di Dio e della realtà spirituale. I dogmatisti e i razionalisti si sono ugualmente avvicinati alla scrittura con i loro presupposti. Non costituisce perciò una particolarità dei teologi conservatori l'essere anch'essi guidati nella concezione della Bibbia da ciò che ne pensano. Devono esservi dei presupposti, ma la differenza fra quelli dei teologi conservatori e quelli degli altri gruppi è che quelli dei primi prendono vita dalla scrittura, ma non può dirsi altrettanto per quelli degli altri gruppi.
0: Il presupposto della teologia conservatrice è che la Bibbia richiede che ci si avvicini ad essa con spirito di riverenza e di fede. Essa sostiene di essere la parola di Dio e deve essere esaminata e interpretata in quella luce. Questo non porta con sé alcuna nozione preconcetta di ciò che essa dovrebbe contenere, ma aspetta soltanto che il libro sia studiato per quello che esso ha da dire. Questo atteggiamento rispettoso non imporrà che si ricorra all'allegoria per eliminare ciò che non è in armonia o per inventare il fantastico in una maniera esegetica. Ne richiederà l'eliminazione del sovrannaturale, come tentato dal razionalismo, né l'annullamento del fattore oggettivo, come nella neo-ortodossia. Il principio basilare della interpretazione biblica che emerge da questo punto di vista è che il senso della scrittura va trovato nel significato grammaticale delle parole. Il rispetto del senso grammaticale costituisce la regola fondamentale nello studio di tutti i libri e la Bibbia, benché a giusto titolo riverita come il libro dei libri, resta non di meno sempre un libro. Non è un oggetto magico misteriosamente lasciato sul cammino dell'uomo per strappare i cui poteri occorrono metodi occulti.
1: Ogni parola è perciò da accettarsi nel suo significato normale e nel contesto dello stile scritto nel quale appare legge, storia, poesia e profezia. Ciascuna ha il suo stile letterario e l'interprete non dovrà essere dimentico di queste caratteristiche nel suo tentativo di pervenire alla comprensione di un passo determinato. Il materiale legale e documentario si ritrova necessariamente sotto forma di semplice prosa, ma il discorso comune è ravvivato dalla metafora, dalla similitudine e dalla parabola ad un grado molto superiore di quanto si ritenga generalmente. Gli scritti profetici della Bibbia sono pieni di tali immagini retoriche, altrettanto si dica per le sue parti poetiche ed apocalittiche. Si deve giustamente riconoscere la presenza della metafora e del simbolo, ma non al punto da richiedere l'abbandono del principio dell'ubbidienza al senso grammaticale.

Amici carissimi che siete in ascolto, siamo giunti al momento dedicato alla nostra conversazione biblica e confidiamo nel Signore perché Lui stesso ci dia quei pensieri utili per indirizzarci nella realizzazione della Sua volontà. Tutti vi dicono quello che dovete fare, ma noi vogliamo testimoniare di quello che Dio ha fatto per noi. Non trovate che sia una cosa sublime? Ebbene, vogliamo iniziare questa conversazione ricordando una verità biblica, e cioè che tutti compariremo davanti al tribunale di Dio. Questa è una cosa seria, perché è detto che per le opere della legge nessuno sarà giustificato davanti a Lui. Qualcuno potrebbe pensare che in questo ci sia troppa severità, eppure bisogna riconoscere che Dio ha i suoi diritti. Voglio raccontarvi un piccolo episodio che ho letto. Roberto coglieva le numerose occasioni fornitegli dall'attualità locale per ricordare a Giovanni, un suo amico e collega di lavoro, che amava molto, le certezze che aveva, e lo faceva per incoraggiarlo ad accettare Gesù come suo salvatore personale. Un po' seccato da tanta insistenza, quest'ultimo finì col replicargli: «Tu mi parli sempre di un salvatore, ma io non so che farmene di qualcuno che paga per me. Se ho fatto qualcosa di male e se c'è un Dio giusto, risponderò io stesso delle mie azioni davanti a Lui». «D'accordo», disse l'amico, «ma ricordati una cosa molto importante. In Italia saresti giudicato secondo le leggi italiane, in Inghilterra secondo le leggi inglesi, ma davanti a Dio sarai giudicato secondo la legge di Dio. E cosa dice questa legge di Dio? Che chi trasgredisce uno solo dei comandamenti è colpevole su tutti quanti. Chi, ad esempio, può pretendere di aver amato il suo prossimo come se stesso?» Queste parole impressionarono molto Giovanni, che quella volta riprese il turno di lavoro fino a un'ora avanzata della notte. Ora era lui a ritornare su quel tema e a parlare seriamente con Roberto. Naturalmente invidiava le certezze e la serenità del suo collega. Così successe che dopo alcune settimane Giovanni incontrò Gesù Cristo e comprese il significato e il valore profondo che anche per lui aveva l'opera della croce. In questo modo realizzò una vita completamente diversa. Ebbene, se vi parliamo, se vi chiediamo cortesemente di seguire questa conversazione, è perché abbiamo la convinzione che queste verità sono anche per voi e sono quelle che possono illuminare la vostra vita e dare ad essa il suo vero significato. Avete fatto anche voi questa scoperta ed accettato con gioia e con riconoscenza a Dio quello che Egli ha fatto per voi, facendovi dono di suo Figlio? Chiunque crede riceve la certezza che il suo debito è stato regolato una volta per sempre, definitivamente, alla croce del Calvario. Quanto questo sia importante e necessario è dimostrato anche dalla testimonianza che ora mi appresto a raccontarvi. Un uomo racconta: «Sono nato e cresciuto in un piccolo paese di campagna. Mio padre era un ubriacone, mentre mia madre non toccava mai una goccia d'alcol. All'età di 13 anni rubai in segreto a mio padre le sue bevande alcoliche e mi ubriacai per la prima volta in vita mia. All'età di 15 anni cominciai a fumare hashish. Feci amicizia solo con giovani che si drogavano. All'età di 17 anni consumai droghe pesanti. Andavo di male in peggio. Lasciai la scuola prematuramente perché ormai cercavo la mia soddisfazione solo andando da festa a festa. Stimolato dall'alcol e dalle droghe, commisi dei reati per i quali fui condannato ad una pena detentiva. Un certo tempo dopo il mio rilascio, sposai una mia vecchia amica che non beveva né si drogava. Eravamo felici quando nacque nostro figlio. Amavo la mia famiglia
ma ero ancora prigioniero della mia intossicazione. E così dopo 4 anni il nostro matrimonio finì nel divorzio. Più tardi mi trasferì nello stato del Kansas, dove incontrai la donna che ora è mia moglie. Per la prima volta in vita mia lavoravo regolarmente in una ditta. Mia moglie ed io sembravamo felici perché ambedue amavamo le feste. Era un'illusione. Il vizio del bere peggiorò ed anche questo matrimonio finì in divorzio. Caddi sempre più in basso finché mi trovai di nuovo in prigione. E come potete immaginare, non c'è molto da fare in una cella del carcere. Così mi decisi di leggere la Bibbia, che trovai nella mia cella dalla prima all'ultima pagina, per poter ammazzare il tempo. La lessi come si legge un qualsiasi libro, cominciando dalla prima pagina. Dopo 15 giorni avevo già finito la lettura dell'Antico Testamento. In questo modo continuavano le mie scoperte. Ma ne parleremo dopo la nostra pausa musicale.

0: nostro amico continua: trovai certi passi della scrittura interessanti ed altri noiosi. Poi giunsi a quel passo della lettera ai Romani dove c'è scritto: infatti il bene che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio. Non potevo smettere di rileggere quella frase. Tutto d'un tratto, la Bibbia non era più soltanto un libro storico. Sentivo che mi parlava, mi mostrava ciò che sono realmente dal punto di vista morale, un essere privo di forza per mettere in pratica i miei propositi. Non potevo più incolpare mia moglie per la mia miseria, i miei bambini, i miei amici, genitori, giudici o altri. Io soltanto, io ero colpevole. Non ero capace di spezzare il potere del peccato sulla mia vita. Sul lavoro un uomo mi aveva raccontato di Gesù e del perdono dei peccati. E la sera, quando ero a letto, parlai al Signore Gesù e gli chiesi di entrare nel mio cuore e nella mia vita e di perdonarmi tutti i peccati che avevo commesso fino a quel giorno. Nonostante mi trovassi ancora in prigione, circondato da mura di pietre, finestre inferriate, dove mi mancava molto la compagnia di coloro che avevo ferito di più, ero certo che Gesù era con me e mi aiutava qualsiasi cosa accadesse. Era l'inizio di una nuova vita. Oggi, 3 anni più tardi, ricordo con gioia il giorno della mia conversione. Allo stesso tempo, quando detti la mia vita a Gesù in carcere, mia moglie fece lo stesso a mia insaputa. Da 3 anni possiamo vivere nuovamente insieme come una famiglia cristiana. Dio mi ha liberato sia dall'alcol sia dalle droghe. I miei migliori amici hanno notato il cambiamento nella mia vita ed ora pure loro seguono il Signore Gesù Cristo. Così godiamo la benedizione di Dio. Di tutto cuore ringrazio il Signore e lo lodo per quello che ha fatto e farà nella mia vita. Ecco una testimonianza che non può lasciare indifferenti. Essa ci mostra che soltanto Gesù Cristo può cambiare la nostra esistenza, trasformarla, liberandola da ogni vizio e peccato. Conoscete questa liberazione, questo rinnovamento nella vostra vita? Ebbene, sappiate che in Gesù Cristo è possibile. Leggiamo ora dalla seconda lettera di Pietro. Perciò, carissimi, aspettando queste cose, fate in modo di essere trovati da Lui immacolati e irreprensibili nella pace, e considerate che la pazienza del nostro Signore è per la vostra salvezza, come anche il nostro caro fratello Paolo vi ha scritto secondo la sapienza che gli è stata data. Ascoltando queste raccomandazioni finali dell'apostolo Pietro, ci rendiamo conto della necessità di avere una vita coerente con quello che conosciamo. Come sta scritto in un'altra parte della scrittura, noi ci siamo convertiti dagli idoli a Dio per servire il Dio vivente vero e per aspettare dai cieli il Figlio suo che egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù che ci libera dall'ira imminente. Questo significa che, avvicinandoci al compimento di tutte le cose, il nostro dovere fondamentale è quello di avere una vita conforme alla volontà di Dio, perché questo è il solo modo per servirlo nella maniera giusta. Dobbiamo avere una condotta pia e santa, cioè appartata per il Signore. Come dicevo prima, molto spesso la Bibbia mette l'accento sul fatto che il credere nelle verità dell'Evangelo, lasciare che il cuore sia ricolmo di esse, deve vedersi esteriormente. Un noto cristiano, Francis Schaeffer, ora con il Signore, scriveva in un suo libro: quando diciamo di possedere la verità, la gente ci osserva per vedere se questa verità non si limita a condurre i cuori alla salvezza, ma dà un senso a tutta la vita presente, attimo per attimo. Per poter fare questo, bisogna che il Signore sia al centro della nostra vita e dei nostri pensieri. L'Apostolo Paolo, scrivendo ai cristiani di Colosse, diceva: «Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, perché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio». Forse per qualcuno questo potrà sembrare un'esagerazione, una specie di fanatismo evangelico. Come si fa a pensare sempre al cielo quando abbiamo tante altre necessità e problemi sulla terra? Eppure questa è la volontà di Dio. Noi solleviamo queste obiezioni perché, sebbene diciamo di credere nel Signore, accade molto spesso che la vita futura venga ritenuta meno reale di quella di oggi. È un grosso errore. Come abbiamo avuto modo di vedere studiando questa seconda lettera di Pietro, è vero il contrario. Tutte le cose di quaggiù, anche le più imponenti e costose, sono destinate a passare. Verrà il momento in cui non ci sarà più assolutamente nulla. Tutto ciò che ha fatto la gloria dell'uomo e del suo vanto non ci sarà più. Com'è importante allora essere dalla parte del Signore per testimoniare di Lui, innalzarlo e vivere una vita che parli della Sua presenza e delle Sue virtù. Se avete posto la vostra fede in Cristo, questo non sarà impossibile. Che il Signore vi aiuti e vi sostenga. Vogliamo raccoglierci in preghiera. Signore, nostro Dio e Padre Celeste, ti ringraziamo perché quello che tu ci offri, cioè la salvezza in Gesù Cristo, è qualcosa di meraviglioso e di perfetto. Non si tratta soltanto di una verità che dobbiamo conoscere, ma di una potenza che trasforma la nostra vita così da cambiarci e da mostrare a tutti quelli che ci osservano che veramente tu vivi in noi, siedi sul trono della nostra vita. Signore, ti preghiamo per i nostri ascoltatori che hanno seguito questo
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
3: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
4: Apocalisse, capitolo 13. E vidi salir dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 teste, e sulle corna 10 diademi e sulle teste nomi di bestemmia. E la bestia che io vidi era simile a un leopardo, e i suoi piedi erano come di orso, e la sua bocca come bocca di leone. E il dragone le diede la propria potenza, e il proprio trono e grande podestà. E io vidi una delle sue teste come ferita a morte, e la sua piaga mortale fu sanata, e tutta la terra, meravigliata, andò dietro alla bestia, e adorarono il dragone perché aveva dato il potere alla bestia, e adorarono la bestia dicendo: «Chi è simile alla bestia, e chi può guerreggiare con lei?» E le fu data una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie, e le fu data podestà di agire per 42 mesi. Ed essa aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome e il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo. E le fu dato di far guerra ai santi e di vincerli. E le fu data podestà sopra ogni tribù e popolo e lingua e nazione. E tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato, l'adorarono. Se uno ha orecchio, ascolti. Se uno mena in cattività, andrà in cattività. Se uno uccide con la spada, bisogna che sia ucciso con la spada. Qui sta la costanza e la fede dei santi. Poi vidi un'altra bestia che saliva sulla terra e aveva 2 corna come quelle d'un agnello, ma parlava come un dragone. Ed esercitava tutta la potestà della prima bestia alla sua presenza, e faceva sì che la terra e quelli che abitano in essa adorassero la prima bestia la cui piaga mortale era stata sanata. e operava grandi segni fino a far scendere dal fuoco del cielo sulla terra in presenza degli uomini, e seduceva quelli che abitavano sulla terra con segni che le era dato di fare in presenza alla bestia, dicendo agli abitanti della terra di fare un'immagine della bestia che aveva ricevuta la ferita della spada ed era tornata in vita. E le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia, onde l'immagine della bestia parlasse e facesse sì che tutti quelli che non adorassero l'immagine della bestia fossero uccisi. E faceva sì che a tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e servi, fosse posto un marchio sulla mano destra o sulla fronte, e che nessuno potesse comprare o vendere se non chi avesse il marchio, cioè il nome della bestia o il numero del suo nome. Qui sta la sapienza: chi ha intendimento conti il numero della bestia, poiché è numero d'uomo, e il suo numero è 666.
3: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
2: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non manca

0: brani, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: E benvenuti amici in ascolto, un unico soggetto quello che andremo a trattare nel programma di oggi, lo tratteremo però in modo abbastanza stringato nonostante tutto, è un tema che già abbiamo affrontato da questi microfoni tante volte e che per approfondirlo veramente occorrerebbero molte e molte puntate, quindi vi rimando casomai ad altri programmi, però anche Contrappunti vuole dare il suo piccolo contributo, un contributo che mi auguro possa servire di aiuto, di incoraggiamento casomai per qualcuno di voi. Parleremo oggi della sofferenza, perché soffriamo. Alcune considerazioni, un piccolo pensiero da parte di un amico, alcuni contributi sonori tratti da un film che narra una parte della vita di C.S. Lewis. Tutto questo in Contrappunti oggi. Prima però, per restare con le nostre consuete buone abitudini, il Salmo 62, una versione in musica di questo bel Salmo dalla voce di Patrizia Prota. Amici, buon ascolto e mi raccomando, restate con me.

0: Mary, ho ricevuto una lettera che si riferiva ad un fatto avvenuto quasi un anno fa ormai, il 4 dicembre del 1951. La mia corrispondente non aveva dimenticato, come nessuno di noi, credo. Era la sera che un autobus di linea ha investito una colonna di giovani cadetti della Marina Reale a Chatham, uccidendone 24. Ricordate? E la lettera pone alcune semplici ma fondamentali domande. Dov'era Dio quella sera di dicembre? Perché non l'ha fermato? Dio non dovrebbe essere buono? Non dovrebbe amarci? Dio vuole forse che soffriamo? E se la risposta a questa domanda fosse sì, io non sono sicuro che Dio ci voglia felici. Credo che ci voglia capaci di amare ed essere amati. Vuole vederci crescere. E io sostengo che proprio perché Dio ci ama, ci fa il dono della sofferenza. O, per dirla con altre parole, il dolore è il megafono di Dio che risveglia un mondo sordo. Vedete, noi siamo come blocchi di pietra da cui lo scultore ricava le forme degli uomini. I colpi del suo scalpello, così dolorosi per noi, sono ciò che ci rende perfetti. Grazie infinite.
1: Quello che abbiamo appena ascoltato è una parte, quasi l'inizio del film Viaggio in Inghilterra. Più avanti ne ascolteremo ancora. È un film che racconta una parte della vita del celebre scrittore C.S. Lewis. Lewis nasceva a Belfast nel 1889 e fu autore di importanti testi teorici di argomento letterario e religioso, e fu anche scrittore prolifico e molto popolare. Chi non conosce infatti ancora un'opera per ragazzi, il ciclo dei racconti di Narnia, fra cui Il leone, la strega e l'armadio, Il principe Caspian, L'ultima battaglia e altri. C.S. Lewis ha però scritto anche, fra le tante altre opere, un libro sulla sofferenza, Il problema della sofferenza. Questo è il titolo in italiano, edito dalla casa editrice GBU, se non vado errato. Come tutti gli esseri umani, anche Lewis è stato toccato dalla sofferenza, e il film in modo veramente toccante lo narra molto bene, e vi invito, casomai se ne avete l'occasione, a vederlo. Anche lui si è fatto la domanda che tutti ci facciamo: perché la sofferenza, perché soffriamo? Ed è proprio da Perché soffriamo, un libretto di Richard Wolff edito da Voce della Bibbia, che traggo oggi alcuni pensieri su questo tema per il nostro programma.

Cominciamo col dire che la sofferenza è universale. Gli scienziati hanno appurato che ciascuna persona ha una sua propria reazione alla sofferenza. Non ce ne sono due uguali. È come un marchio assoluto, come il DNA. Gli studi sulla genetica umana hanno rivelato questo meccanismo. La scienza, come sappiamo, da sempre ha cercato di sconfiggere la sofferenza, sia quella fisica che quella psichica. Il traguardo, la modifica del gene del dolore. Ecco, dicevo che la sofferenza è universale. L'uomo nasce per soffrire, così come la favilla nasce per volare in alto, ci ricorda la scrittura nel libro di Giobbe. Ecco, nessuno sulla terra è senza lacrime, nemmeno il cristiano, perché i mali del giusto, così come ci ricorda ancora la scrittura, sono in gran numero. La sofferenza è allora la sorte di ogni uomo da quando il peccato è entrato nel mondo. La parola di Dio afferma più volte che l'avversità è data tanto al savio quanto allo stolto. Ecco, però la fine dell'insensato non è uguale a quella del giusto. Giuseppe e l'ufficiale del faraone condivisero la medesima sorte nella prigione, come sappiamo, ma la loro fine fu ben diversa. Giovanni Battista e Barabba conobbero tutte e due la prigione, ma mentre il primo vi lasciò la vita, l'altro ne scampò. Ecco, e c'è fra loro una differenza fondamentale. L'uomo, amici, non è mai soddisfatto, come sappiamo. Anche nei momenti di più grande traviamento, l'umanità non perde mai di vista la sua origine e il suo destino. Una confusa nostalgia per la sua antica armonia la perseguita e la travaglia, potremmo dire. L'uomo vorrebbe legare la sua stessa esistenza, piena di ombre, a qualcosa di luminoso, e la sua vita fuggitiva a qualcosa di immutabile. Ecco, quello che è corruttibile e che perisce non può soddisfare le aspirazioni del cuore dell'uomo, perché non sono le circostanze la base essenziale della felicità, ma piuttosto, ecco, la nostra relazione con Dio. Abbiamo detto tantissime volte qui da questa radio, la natura della felicità è di ordine spirituale. Ecco, ogni uomo ha in fondo al cuore, allora potremmo dire, un pozzo di tristezza, e lo copre per nasconderlo a chi gli sta vicino. Ecco, ma alle sue gioie si mescola sempre qualche sfumatura di dolore. L'uomo non riesce mai a dimenticare che il suo vero destino non era quello di un essere passeggero. L'uomo è insoddisfatto per natura, e niente, allora, che non sia duraturo potrà mai dissetargli l'anima.

0: Beati voi che ora piangete perché riderete, ci dice ancora la scrittura. Beati quelli che fanno cordoglio perché saranno consolati. Ecco, c'è da chiedersi, veramente tutti gli afflitti saranno consolati, tutti quelli che piangono poi saranno nella gioia? Ecco, che significato può avere questa beatitudine? Ecco, è evidente che il Signore pronunciò queste parole riferendosi alla profezia di Isaia che riguardava appunto il Signore stesso. Lo Spirito del Signore, dice appunto la scrittura, dell'Eterno è su di me, perché l'Eterno m'ha unto per cercare una buona novella per gli umili, m'ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore rotto, per consolare tutti quelli che fanno cordoglio. Ecco, il Signore Gesù allora consola i cuori rotti dalla sofferenza. L'avvilimento, le umiliazioni, i pianti ci rendono coscienti della vanità di tutto quello che è terrestre, insegnandoci che qui su questa terra non c'è nulla di durevole, come dicevo prima. Una generazione se ne va, un'altra viene, la terra esiste sempre e non c'è niente di nuovo sotto il sole. La lancinante monotonia della morte è incatenata alla nascita. E allora la tristezza si impadronisce di noi a volte, una tristezza immensa, una melanconia inesprimibile. Ecco, diventiamo coscienti del conflitto che c'è fra il nostro essere, il nostro destino e la nostra condizione attuale, una condizione di miseria generata appunto dal peccato. Innalziamo a Dio i nostri sospiri se siamo credenti e comprendiamo che l'unica speranza è appunto quella di rifugiarci in colui che è sempre lo stesso per l'eternità. E così, se la nostra tristezza è di questa natura, allora siamo beati perché saremo consolati secondo le promesse del Signore. L'avversità allora ci induce così a rientrare in noi. L'ubriachezza prodotta dal peccato è come quella del vino. Solo il dolore, sia esteriore sia interiore, può strappare l'uomo ubriaco dal suo stordimento e farlo così rientrare in se stesso, ha detto Vinè.
1: Non voglio più vivere altrove. Non aspetto più che succeda niente. Non voglio sapere che c'è in fondo alla valle, né oltre la collina. Sono qui e mi basta.
2: È questa la felicità per te, vero?
1: Sì, sì, è questa.
2: Non durerà, Jack.
1: Non pensiamo a questo, ora non roviniamo i momenti che passiamo insieme.
2: Non li roviniamo. Li rendiamo reali. Fammelo dire prima che la pioggia finisca e noi torniamo indietro.
1: Che cos'è che vuoi dire?
2: Che io morirò. E voglio essere con te anche allora. E sarà così solo se riesco a parlarti di questo adesso.
1: Io me ne caverò, non preoccuparti per me.
2: No, io credo che non sia abbastanza. Credo che cavarsela sia troppo poco. Quello che sto cercando di dire è che

Voi mi amate, osserverete i miei comandamenti, disse Gesù. E come certo che un sasso lanciato in aria cade susseguentemente a terra, così pure ogni volta che noi disubbidiamo i consigli e i comandi di Dio, noi ci attiriamo addosso un guaio, perché il Dio ci ha dato i suoi comandamenti per proteggerci, per il nostro bene, e quando noi li violiamo ci esponiamo alla sofferenza, all'errore, al disastro. La seconda parte di questo versetto ci dice che tutte le cose cooperano al bene per quelli che sono chiamati secondo il suo proposito. E qui molti subito si abbandonano all'idea del fatalismo, all'idea del destino, della predestinazione, dicendo: beh, se io non sono chiamato non c'è niente che io posso fare. Ma amico in ascolto, quanti sono chiamati? Hai tu mai considerato la chiamata del Signore Gesù Cristo? Egli dice: venite a me, o voi tutti, tutti. La chiamata è per me, è per te, è per tutti. Tutti sono i chiamati. Gesù dice: chiunque viene a me, io non lo caccerò via. Tutti sono chiamati. Pochi gli eletti, ripete la sua santa parola. Oh, la chiamata va da un estremo all'altro della terra, tutti sono chiamati e il suo proponimento è che tutti siano salvati. Il Dio ha tanto amato il mondo, e questo significa tutti gli uomini, che ha dato il suo unigenito figliuolo. La Bibbia ci dice che il proponimento di Dio è che tutti quelli che credono in Lui non periscano ma abbiano vita eterna. Leggiamo che Dio non trova alcun piacere nella morte dell'empio, come pure non trova piacere nelle sue disgrazie, ma vuole che tutti si ravvedano, si pentino e siano salvati. E Dio vuole il nostro benessere, ce lo promette e ce lo dà, se l'amiamo, se lo obbediamo e se rispondiamo alla sua chiamata, assoggettandoci al suo proponimento. La chiave di questo versetto sta qui: Dio chiama, ma se uno non risponde rende vana la sua chiamata e l'elezione di Dio. Dio ci salva per grazia e nella sua grazia c'è posto per tutti, ma la risposta noi dobbiamo darla col ravvedimento e con la fede. Oh sì, tutte le cose cooperano per il bene per tali persone. E amico, se tu ti sottometti ubbidiente al Signore, se tu con tutto il tuo cuore l'ami e rispondi alla sua chiamata, e tu lasci che il suo proponimento, cioè la sua volontà, sia fatta in te, d'un tratto ogni cosa procederà per il bene. Ora dobbiamo qui aggiungere che talvolta noi non discerniamo per il nostro bene quello che Dio ci manda. Un bambino, per esempio, non è troppo soddisfatto della sua mamma quando questa gli fa ingoiare una medicina o lo costringe a ricevere una puntura dal dottore. Ma se sono penose tali cose, noi sappiamo che però cooperano per il suo bene e più tardi ne sarà riconoscente. E Dio ama i suoi figli, coloro che l'hanno accettato per padre, e come padre provvede per tutti i loro bisogni. Non dimentichiamo che la Bibbia ci dice che come un padre amoroso il Dio riprende e castiga quei suoi figlioli che sono disubbidienti e che da lui si sono allontanati. Ascoltatore, la parola di Dio è vera ed in essa tu puoi trovare una polizza contro il disastro, una promessa veritiera. Se tu lasci le redini della sua vita nelle sue mani, egli ti guiderà per sentieri di giustizia ed ogni cosa vedrai che coopererà per il tuo bene. Però, se d'altra parte tu non ti sei mai arreso completamente alla sua signoria, se tu mai hai creduto a Gesù e mai l'hai riconosciuto quale tuo maestro, signore e salvatore, tu allora sei in guai e allora cerchi il disastro, poiché se tu puoi vivere senza di lui facendo di tua testa in questa vita, sappi che così sarà nell'altra, ti troverai nell'aldilà perduto per sempre, separato da Dio, costretto a spendere l'eternità fra i disubbidienti e i ribelli.
questo sarà davvero il tuo peggior

disastro, un disastro inevitabile da cui né denaro né favori alcuno potranno mai trarti fuori. Oggi ti è offerta una polizza contro tale disastro, contro ogni disastro, ti è offerta nelle promesse di Cristo sigillata nel suo sangue. La salvezza dell'anima tua è un'eredità fra i redenti e la certezza che con Cristo al tuo fianco e a tua disposizione. Accetta questa promessa e tutte le cose coopereranno per il tuo bene. Oh Signore, ti preghiamo per questi cari che ci hanno ascoltato, ti chiediamo che tu voglia ora col tuo Spirito Santo convincerli nel profondo del loro cuore di queste verità e attirarli a te. Te lo chiediamo nel tuo santo nome. Amen. Amico ascoltatore, una polizza d'assicurazione non ti libererà dal disastro e dalla sventura, tutto al più ti risarcirà dai danni di esse. Ma Cristo fa di più. Cristo previene il disastro e la sventura. Cristo prende nelle sue mani la tua vita, la tua volontà, il tuo futuro e foggia tutto quanto a volere suo, secondo la sua volontà e infinita saggezza. In tali mani niente può andar male per te e tu non avrai che abbandonarti a lui ed obbedire alla sua parola. Non vorresti far questo? Fallo divenire il tuo Signore e Maestro e Salvatore. E se questi programmi ti sono di edificazione o per maggiori informazioni o per l'opuscoletto dopo la morte, scrivici oggi stesso e noi saremo ben lieti di metterci in contatto con te. E detto questo, ringraziando ognuno di voi per la vostra cortese attenzione, qui Eros Bacoccina che, implorando le benedizioni di Cristo su voi e sulla vostra famiglia, vi saluta. Ciao.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Ancora una volta Maurizio è contento e felice di essere in tua compagnia. Benvenuto all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Un'opportunità di passeggiare insieme attraverso il libro dell'Esodo. Benvenuto all'ascolto e un benvenuto particolarmente caloroso e sincero e affettuoso nel caso questa fosse la prima volta che ti sintonizzi su questa emittente a quest'ora.

Se invece sei un fedele compagno o compagna di viaggio, saprai che siamo alle prese con una miniserie all'interno della serie più lunga sul libro dell'Esodo. Sono 5 capitoli, dal capitolo 25 al capitolo 30, che trattano questioni abbastanza particolari, abbastanza importanti, direi. Siamo arrivati al 29° capitolo, un capitolo abbastanza lungo, un pochino complesso, quindi cercheremo di cogliere il nocciolo del discorso per poi procedere con il capitolo 30 e riprendere poi la serie così come di solito facciamo.

approfitto di questo momento musicale proprio all'inizio dell'incontro per ringraziare ancora una volta tutti coloro che ci hanno scritto. In redazione continuano ad arrivare lettere, cartoline, biglietti e diversi di questi scritti contengono tanta simpatia, tanto affetto che noi naturalmente riceviamo con molta gratitudine e devo dire anche con una certa misura di umiltà, perché non crediamo di meritare tanto affetto e tanta simpatia. Comunque, grazie. Siamo tutti noi della redazione, il sottoscritto naturalmente in prima fila, riconoscente e grato per queste manifestazioni. È uno dei privilegi, uno dei piaceri che accompagnano questo tipo di attività. Grazie ancora.

parlavo del capitolo 29. Capitolo 29 che ha a che fare con la consacrazione dei sacerdoti. Ora saprai, se mi hai seguito fin qui, negli ultimi programmi, che questi cinque capitoli, come dicevo all'inizio, in apertura appunto, hanno a che fare con delle direttive, delle regole, delle istruzioni che Dio dà per quanto concerne il culto, cioè come avvicinarsi a Dio per ringraziarlo, per adorarlo e così via. Naturalmente queste regole, queste istruzioni si riferiscono in primo luogo al popolo di Israele. Ai nostri giorni non dobbiamo più adempiere tutte queste regole, obbedire queste regole e fare le cerimonie che vengono qui richieste. Perché? Beh, abbiamo detto tante volte, non mi stancherò mai di ripeterlo, dal momento che Gesù Cristo è venuto, dal momento che egli è vissuto, ha predicato il suo insegnamento, ha vissuto in pratica ciò che insegnava, dopo che è morto e risorto, egli in un certo senso ha adempiuto tutte queste richieste. Ecco quindi perché, in estrema sintesi, non dobbiamo più osservare tutte quelle leggi, regole, regoline e cerimonie. Rimane il fatto, rimangono certi principi, e quello che stiamo per vedere fra poco è uno di questi, principi che non conoscono limiti di tempo e di spazio. In altre parole, al di là delle singole cerimonie, dei singoli riti, delle singole regole, ci sono dei principi, degli insegnamenti che erano validi allora per il popolo di Israele e sono validi ancora per noi oggi. La consacrazione è uno di questi principi. Ora, il capitolo 29, ripeto, abbastanza lungo e complesso, tratta della consacrazione dei sacerdoti. Ora, noi dobbiamo cercare di cogliere il senso di tutto questo discorso e applicarlo alla nostra vita di oggi, di adesso. Altrimenti che senso avrebbe leggere tutto quello che troviamo nella Bibbia se poi non troviamo un'applicazione pratica? Leggere senza applicazione diventa soltanto un esercizio intellettuale che insomma serve a ben poco. Tanto per intenderci, consacrazione, mi pare che il significato della parola sia abbastanza ovvio. Comunque, tanto per intenderci, consacrazione a Dio in modo particolare significa che io riconosco la sua sovranità sulla mia vita. In altre parole, se mi consacro a Dio è perché riconosco che innanzitutto egli è degno di questa consacrazione, di questo mio dare me stesso a lui. Lo merita, insomma, altrimenti non lo farei. Inoltre, consacrazione implica una attiva, questa non è una azione passiva o una passiva attesa di quello che Dio fa nella mia vita, no, è un'attiva partecipazione al piano di Dio per me. Questo avviene quando io dico a Dio: credo che tu esista, credo che tu ci sia, credo che tu abbia da svolgere un ruolo attivo non solo nell'universo, nel mondo che mi circonda, ma anche nella mia vita interiore. E siccome credo questo, siccome ti ritengo degno di fiducia, allora abbandono la mia vita nelle tue mani. Insieme possiamo percorrere il cammino che tu mi indichi. Desidero, voglio percorrere quel cammino perché so che mi guiderai per il meglio. Potrei sempre prendere la mia strada, la libertà me la lasci, sono sempre libero di scegliere, ma visto che sono libero di scegliere, scelgo di camminare insieme a te piuttosto che fare di testa mia. Ecco, questa è consacrazione. Consacrazione e tante altre cose, ma in estrema sintesi questa è la consacrazione intesa nel senso biblico.
io che mi abbandono attivamente nelle mani di Dio. E questo non perché io abbia bisogno di stampelle, questo non perché io mi ritenga debole, questo non perché io abbia commesso suicidio intellettuale, ma perché riconosco che esiste una persona più grande, più potente, più saggia di me. Ed è a questa persona che io desidero di concedere la mia fiducia. Chiaramente questo passo non potrò mai farlo se il mio rapporto con Dio è distante, vago, nebuloso. Non posso avere fiducia di qualcuno che non conosco. Non posso avere fiducia di qualcuno che, così, di cui ho sentito parlare vagamente qualche volta. Prima di fare il passo della consacrazione, bisogna fare un altro passo. Ne abbiamo parlato più volte. E sicuramente, se sei mio fedele compagno di viaggio, saprai già quello che sto per dire. Dio si è identificato con me, con la mia natura, con la mia situazione, con la mia posizione di essere umano, di persona, in Gesù Cristo, suo Figlio. Come abbiamo detto tante volte, il perfetto punto d'incontro fra il divino e l'umano, perché Gesù è stato perfettamente uomo, ma è anche stato perfettamente Dio. Identificandosi con la mia condizione, capisce, comprende le mie vicissitudini, le mie vittorie, le mie sconfitte. Parte integrante della missione di Cristo è stata la sua morte e la sua risurrezione. Facciamo un grosso errore se pensiamo a Cristo soltanto a Natale, come il bambinello nella mangiatoia, e a Pasqua facciamo finta che non sia neanche festa. Non c'è nascita senza morte e senza resurrezione. Se Gesù non fosse morto e risorto, non avrebbe avuto nessun senso la sua nascita. E questo lo dico con il più profondo rispetto, non intendo essere irriverente. Sto cercando soltanto di illustrare un punto fondamentale. Quando io mi avvalgo della nascita, della vita, della morte, della resurrezione di Cristo, allora poi posso procedere ad instaurare un rapporto ed un dialogo con Dio. Un rapporto profondo, un dialogo vero, che non ha nulla a che vedere con la religione. Non ha nulla a che vedere con l'essere nato in un paese cosiddetto cristiano o in una famiglia osservante. Cristiani si diventa, non si nasce. Questo l'ho detto tante volte e non mi stancherò mai di ripeterlo. Cristiani si diventa, non si nasce. E si diventa cristiani di libera scelta. Io riconosco che il mio stato naturale è uno stato di rigetto di Dio. La mia natura mi porta a sfuggire dallo sguardo di Dio. La mia natura mi porta a voltargli le spalle. Devo quindi arrivare al punto dove faccio una decisione cosciente e libera di cambiare direzione. Questo si chiama pentimento, che non significa soltanto fare due lacrime da coccodrillo, piagnucolare un po' e dire mi dispiace e poi ritornare ad essere ciò che ero prima. Il pentimento significa un totale cambiamento di direzione. Significa riconoscere che quello che io non posso fare per me, Gesù Cristo l'ha fatto al mio posto. È morto sulla croce. Si è addossato la mia colpa, ha pagato, ha scontato la mia condanna. Per questo, se io dico sì a Gesù Cristo, posso poi avvicinarmi a Dio. Così facendo, consacro la mia vita. Ecco allora
che abbiamo fatto un largo, lungo giro e siamo tornati da capo a 12. Siamo tornati lì dove eravamo partiti, alla consacrazione. Quella decisione della mia volontà. Non è una questione emotiva. Le emozioni vanno su e giù. Il diventare cristiano non può essere basato sulle emozioni. Naturalmente le emozioni sono coinvolte. Ci si sente, scusa il bisticcio di parole, emozionati. Ci si sente gioiosi, felici, in pace con Dio. C'è quel senso di rimorso all'inizio perché abbiamo voltato le spalle a Dio per tanti anni. Quel senso di rimpianto per averlo trattato come un estraneo. Tutto questo è importante, ma la nostra decisione non può essere basata solo sui sentimenti, sulle emozioni. Ripeto, è una libera scelta, una decisione cosciente, intelligente, che dice: fino adesso ho camminato per la mia strada, ora voglio cambiare direzione, metto la mia mano nella tua mano, decido di seguirti, di camminare con te per la strada che tu indicherai, perché so che come Padre Celeste tu vuoi il meglio per me. Anche se attraverseremo momenti difficili, anche se passeremo per valli oscure, sarò cosciente della tua presenza e non sarò più solo.

tornando al discorso della consacrazione, c'è da dire ancora una cosa. Da quanto ho detto, non vorrei che tu pensassi che sta tutto a noi. In altre parole, non vorrei darti l'impressione che siamo noi che decidiamo dove la bilancia pende. In un certo senso è così, perché come ho detto e come ripeto, io dico: da questo momento in poi metto la mia mano nella mano di Dio, da questo momento in poi decido di abbandonare la mia vita nelle mani di Dio, e così via. Quindi c'è chiaramente questo senso che da parte mia ci deve essere una partecipazione. C'è però il rovescio della medaglia, il risvolto. E qual è questo risvolto? La consacrazione non consiste nel fare grandi promesse a Dio. Credo la consacrazione più vera, più sincera, più profonda è quella che si presenta a Dio a mani vuote. Io mi presento dicendo a Dio: non ho nulla di buono da darti. Non posso fare grandi promesse. So che le infrangerei. Le mie buone intenzioni avranno vita molto breve. Confesso la mia debolezza, la mia incapacità di fare qualsiasi cosa per te. Quindi lascio che tu faccia il resto. In un certo senso io non posso far altro che rendermi disponibile. Dopodiché tu devi fare tutto. E di nuovo qui non vorrei confonderti le idee, dandoti l'impressione che si tratta di qualcosa di passivo, che Dio mi tratta come un burattino e quando lui tira i fili io alzo un braccio o muovo una gamba o apro gli occhi o comincio a parlare. Nulla di tutto questo. La cosa meravigliosa è che nel momento in cui io dico a Dio: non ho nulla da darti, tranne che me stesso, chiaramente, egli mi prende così come sono e comincia a fare di me uno strumento utile al servizio. Quindi c'è questo paradosso, quasi. Nella sua infinita bontà, nella sua infinita saggezza, prende un qualcosa, un qualcuno, che in un certo senso non è buono a nulla, e lo rende invece capace. Ricordi l'episodio di Pietro che voleva camminare sull'acqua? Cosa è accaduto in quel frangente? Non dobbiamo criticarlo, il nostro amico Pietro. Perlomeno lui ha avuto il coraggio di uscire dalla barca. Gli altri discepoli sono rimasti al sicuro, in una situazione che loro conoscevano bene. Non avevano nessuna intenzione di avventurarsi in qualcosa di così sconosciuto, misterioso, come camminare sull'acqua. Bene, Pietro, la più grande decisione che Pietro ha compiuto in quel momento è l'aver messo un piede fuori dalla barca. In quel momento il Signore Gesù l'ha reso capace di camminare sull'acqua. Ma nota che Gesù non l'ha preso di forza. No, è stato Pietro, di propria spontanea volontà, a scegliere di mettere un piede fuori dalla barca. Dopo aver messo il primo piede, ha messo anche il secondo. E per qualche momento Pietro, come Gesù, ha camminato sull'acqua. Poi, preso dalle circostanze, ha cominciato ad affondare. Ha tolto lo sguardo da Gesù, si è guardato attorno e ha cominciato ad affondare. Ma perlomeno ha fatto il primo passo. Ecco, Dio non chiede altro. Dio chiede un primo passo. Dopodiché
egli farà il resto. E nella misura in cui io tengo il mio sguardo fisso su Cristo, allora anch'io potrò, in senso figurato, ovviamente camminare sull'acqua. Anch'io potrò camminare una vita di consacrazione.

Probabilmente anche tu avrai fatto tante promesse. Avrai spesso espresso tante buone intenzioni, buoni propositi. Dopo un periodo di tempo più o meno lungo, le promesse sono state dimenticate. Le buone intenzioni e i buoni propositi non sono stati mantenuti. Ma forse è arrivato il momento che tu ti avvicini a Dio a mani vuote. Forse è arrivato il momento che tu gli permetta di riempire queste tue mani vuote. Forse è arrivato il momento di mettere un piede fuori dalla barca. Cosa ne dici?

Purtroppo il tempo a nostra disposizione, anche per oggi, è terminato. Non mi rimane che ringraziarti ancora una volta con tanta riconoscenza per la tua compagnia e il tuo paziente ascolto. A risentirci naturalmente alla prossima passeggiata, un'altra opportunità di camminare insieme attraverso il libro dell'Esodo. Per adesso ti lascio con un abbraccio e a risentirci. A presto. Ciao.

0: Vi invitiamo all'ascolto della rubrica In difesa della fede di Floyd Hamilton. Al microfono Samuele e Vittoria Negri.
1: Carissimi ascoltatori, siamo felici di essere con voi e vi porgiamo il nostro più caloroso saluto nel Signore. Desideriamo che questi momenti di trasmissione che ci sono concessi siano di aiuto e di benedizione per tutti voi. Stiamo parlando delle differenti maniere per eliminare varie pretese contraddizioni nel testo biblico. In primo luogo, varie contraddizioni lo sono solo nella traduzione da noi usata e sono perfettamente conciliabili se si risale al testo nella lingua originale. Non possiamo ritenere la Bibbia responsabile di contraddizioni dovute a traduzioni imperfette. In secondo luogo, come è stato fatto notare in precedenza, i segni vocalici dell'Antico Testamento ebraico non sono ispirati ed è possibile eliminare un certo numero di contraddizioni leggendo nei passi controversi altri simboli vocalici al posto di quelli usati nel testo masoretico.
2: In terzo luogo, la collazione del testo masoretico con i testi dei rotoli del Mar Morto, delle differenti versioni, del Pentateuco samaritano ed altre fonti mostra che un certo numero di passi difficili comportano lezioni varianti sostenute da buone prove testuali che, se accettate, eliminerebbero le contraddizioni. In quarto luogo, le contraddizioni nella narrazione del Pentateuco, in particolare, scompaiono con la trasposizione di alcuni passi nel testo senza cambiare lo stesso. In quinto luogo, nel Nuovo Testamento, oltre che nell'Antico, la critica testuale è in grado di eliminare molte difficoltà scoprendo altre lezioni più probabili che chiariscono le contraddizioni apparenti.
1: Prima di esaminare gli esempi tipici delle pretese contraddizioni, alcune osservazioni si impongono. Prima, queste contraddizioni sono esistite durante tutto il corso della storia della Bibbia e sono state riconosciute da amici e nemici del cristianesimo. La Chiesa cristiana si è accresciuta loro malgrado. Un onesto studio della Bibbia ne ha eliminate una gran parte. E quello che sembra impossibile eliminare, considerata la nostra ignoranza delle circostanze e dei fatti relativi, possono continuare a esistere fino al momento in cui nuova luce sarà fatta sulle difficoltà del testo biblico. È ragionevole supporre che grandi pensatori della Chiesa primitiva avrebbero continuato a ritenere la Bibbia degna di fede ispirata da Dio se avessero ritenute inconciliabili queste presunte contraddizioni. Si potrà naturalmente replicare che, malgrado gli anacronismi del Corano e la sua mutila storia biblica, la religione musulmana continua a esistere, perché è difficile convincere le persone contro il loro volere. L'Islam, tuttavia, è stato in gran parte isolato da discussioni critiche su tali difficoltà, e l'atteggiamento di spietata soppressione di ogni opposizione al Corano da parte dei capi musulmani del passato spiega ampiamente perché le contraddizioni non costituivano alcun ostacolo all'espansione e all'esistenza dell'Islam.
2: Si ricorderà che quando il califfo musulmano fece dare alle fiamme la grande biblioteca d'Alessandria, a coloro che lo imploravano di risparmiarla, rispondeva che se quei libri erano nel Corano non se ne aveva bisogno e che se il loro contenuto non era nel Corano, esso non era necessario. La Chiesa cristiana, d'altro canto, ha sempre mostrato zelo per la verità, di modo che se le contraddizioni fossero sembrate troppe, perché fosse possibile sostenere l'attendibilità storica e l'ispirazione della Bibbia, quel fatto sarebbe stato riconosciuto da lungo tempo. I grandi pensatori della Chiesa, tuttavia, sentivano che le cosiddette contraddizioni erano illusorie o potevano spiegarsi a mano che venivano alla luce un più gran numero di fatti storici. A volte i critici si scagliano contro queste presunte contraddizioni con grande esultanza, come se si trattasse di scoperte del sapere moderno e non fossero mai state portate all'attenzione della Chiesa cristiana prima di quest'epoca.
1: Secondo, dobbiamo ricordare che se v'è qualche difficoltà che non sappiamo risolvere, ciò non significa che nessun altro sappia risolverla. La sapienza non ha raggiunto il culmine con la nostra mente e non finirà dopo che saremo morti. Qualcun altro sarà forse in grado di risolvere il problema, o forse qualcun altro lo ha già risolto, senza che lo sappiamo. Non c'è nessuna ragione per la quale dovremmo smettere di aver fede nella Bibbia, semplicemente perché noi, con le prove insufficienti a nostra disposizione, non riusciamo a vedere una soluzione completa. Può darsi, come è stato fatto notare in un precedente capitolo, che domani l'archeologia scopra qualche cosa che faccia nuova luce sulla difficoltà. Dopo la pubblicazione della prima edizione di questo libro, avvenuta nel 1927, gli archeologi hanno dissotterrato un cumulo di nuove prove rapportandosi alla attendibilità della Bibbia e molti passi oscuri sono stati chiariti.

0: L'archeologia ha dato un forte contributo in appoggio alla piena attendibilità delle scritture. Resta ancora molto da scoprire, ma le dichiarazioni fatte da eminenti archeologi sono altamente incoraggianti. Nuova luce può ben presto essere fatta sulle restanti difficoltà ed è stata fatta ripetutamente nel passato. Le altre prove in favore della credibilità delle scritture tutte potrebbero essere perfino tanto decisive da poter trascurare alcune contraddizioni di minor conto ed accettare i documenti per fede in quei punti dove non siamo in grado di riconciliare le apparenti contraddizioni, sicuri che se avessimo a disposizione gli elementi di cui erano a conoscenza gli autori originali, si potrebbero risolvere le difficoltà.
1: La credibilità storica degli autori biblici su tutti i punti che possono essere sottoposti all'esame delle prove esterne genera la presunzione che nei manoscritti originali non vi siano reali contraddizioni. La nostra capacità di provare, sulla base dei documenti, la loro onestà e sincerità nell'esposizione delle questioni storiche ci spinge a credere che, quando affermavano di parlare e scrivere sotto la guida dello Spirito Santo, fossero realmente trattenuti dalla sua potenza dal compiere errore nei manoscritti. Tenuto conto di tutte le apparenti divergenze e contraddizioni, resta il fatto sorprendente che la storia corrisponde in tutti i particolari a quel che possiamo apprendere dalle fonti esterne. L'intero sistema cronologico, geografico, etnologico e topografico biblico corrisponde alle prove che ci pervengono dall'esterno senza che si muti in alcun modo il testo della Bibbia. Indubbiamente, quindi, anche i problemi più difficili sarebbero risolti se avessimo a nostra disposizione la conoscenza di cui disponevano gli autori originali. L'argomento in favore dell'accuratezza del testo biblico, tratto dalla precisione con la quale sono stati trasmessi i nomi dei re, è troppo palese perché lo si ignori.
0: Alcune contraddizioni sono dovute a incapacità di leggere esattamente quel che dice la Bibbia. Moltissime persone che non leggono attentamente la Bibbia presuppongono l'esistenza di una contraddizione fra diversi brani, allorché l'attenta lettura anche di una traduzione mostrerebbe che non esiste alcuna contraddizione. Molti, ad esempio, pretendono che in un punto la Bibbia dice che Adamo ed Eva furono i primi abitanti della terra, mentre in un altro posto essa indica che Caino sposò una donna del paese di Nod. In pratica, tuttavia, la Bibbia non dice che Caino sposasse una donna del paese di Nod, ma bensì che mentre era quivi conobbe sua moglie ed ella concepì e partorì Enoch. In altre parole, è perfettamente possibile dire che aveva una moglie prima che andasse nel paese di Nod, moglie che era naturalmente una delle figlie di Adamo ed Eva, di cui si parla in Genesi 5:4.
1: Il racconto biblico non fa i nomi di tutti i figli di Adamo ed anzi non cita per nome nessuna delle figlie. Esso si occupa dei nomi dei discendenti maschi di Adamo, cosicché omette gli altri particolari della vita di famiglia di Adamo. È inoltre importante notare che il testo di Genesi 5, versetto 4, non dice che i figli e le figlie di Adamo e di Eva nacquero tutti dopo Set. L'accento viene posto soprattutto sul fatto che Set è il figlio che doveva prendere il posto di Abele ed essere antenato della linea ereditaria scelta. È molto probabile che ad Adamo ed Eva nascessero figlie ed anche figli prima della nascita di Set, benché la Bibbia non ne faccia parola. Vi sono molte cosiddette contraddizioni di questo genere che possono risolversi facilmente se si fa grande attenzione a quello che dice realmente la Bibbia e non a quello che si pensa che dica.
0: Una seconda categoria di contraddizioni è dovuta alle false interpretazioni della Bibbia. Quel che insegna la Bibbia è cosa diversa da quel che gli uomini hanno pensato che insegnasse. Non si deve ritenere responsabile la Bibbia della nostra ignoranza e delle nostre errate concezioni. Il fine completo dell'esegesi dovrebbe essere quello di scoprire quel che voleva dire l'autore e quel che avrebbero probabilmente potuto capire i lettori ai quali si indirizzava. Quando uomini di un diverso paese, dotati di poca simpatia per la maniera di pensare del popolo che ci ha trasmesso la Bibbia e di poca conoscenza per quella maniera di pensare, esaminano la scrittura, non c'è da stupirsi che non capiscano sempre il linguaggio e le metafore della Bibbia e che per la loro mancanza di comprensione false interpretazioni della Bibbia producano a volte false contraddizioni apparenti.

0: Stiamo parlando del problema costituito dalle contraddizioni apparenti che proprio per questa ragione possono essere chiarite. Per esempio, la spiegazione tradizionalmente offerta dai racconti evangelici della morte e risurrezione di Gesù è che Gesù morì il venerdì e risuscitò dai morti il mattino della domenica e gli restò cioè nella tomba per parti di 3 giorni. Secondo l'abitudine ebraica, una parte di giornata veniva considerata un intero giorno, di modo che si potrebbe dire che gli restò 3 giorni nella tomba. Tuttavia, una spiegazione che si adatterebbe meglio alla narrazione evangelica è che Gesù venne crocifisso il giovedì e che risuscitò dai morti prima dell'alba della domenica. Sarebbe in tal modo restato 3 giorni e 3 notti. Gli argomenti in favore di questa tesi sono i seguenti.
1: Nel testo di Matteo 12:40, Gesù dice: poiché come Giona stette nel vento

0: resterebbe un vuoto di un giorno. Nei precedenti giorni della settimana di Passione, mentre se fu crocifisso il giovedì, tutti i giorni sarebbero occupati da avvenimenti. Sembra improbabile che durante quell'ultima settimana Gesù lasciasse passare un giorno senza che vi fosse nessun avvenimento importante.
1: In Giovanni 19, versetto 31, c'è detto che il giorno seguente a quello della crocifissione era un gran giorno, cioè il sabato di Pasqua. Le possibilità sarebbero di 6 contro 1 che il sabato di Pasqua non fosse quell'anno un sabato settimanale. Se non lo era, vi furono quella settimana 2 sabati. Infatti, nell'anno 29 d.C., il 14 del mese di Nisan, capitava di venerdì. Fu quella la sola occasione fra il 24 e il 33 d.C. in cui il 14 di Nisan, giorno che precedeva il sabato di Pasqua, capitò di venerdì. Se la crocifissione avvenne di venerdì, essa dove perciò avvenire nel 29 d.C., ma si ritiene generalmente che l'anno della crocifissione di Gesù fosse il 30 d.C. Sembrerebbe perciò che la crocifissione sia avvenuta il giovedì dell'anno 30 d.C.
0: Ma vi sono ancora altre prove in merito. In Giovanni 12 è detto che Gesù, 6 giorni avanti la Pasqua, venne a Betania. Il giorno successivo si ebbe l'ingresso trionfale in Gerusalemme, poiché la Pasqua iniziava al calare del sole del giorno precedente. Avremmo sabato, domenica, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, che darebbero i 6 giorni, con il sabato di Pasqua che inizia al calare del sole del giovedì.
1: Un terzo gruppo di contraddizioni è dovuto a un'errata idea sull'insieme dell'insegnamento biblico. Molti sembrano pensare che, dicendo che la Bibbia è la parola di Dio, si intenda dire che ogni parola in essa contenuta è stata pronunciata da Dio e perciò è vera. Naturalmente non è così. La Bibbia contiene molte cose false. L'insegnamento della dottrina dell'ispirazione è che quelli che avrebbero pronunciato certe parole le hanno realmente pronunciate. Il fatto, per esempio, che lo stolto abbia detto nel suo cuore che non vi è Dio era vero, ma quel che egli diceva era una menzogna. Il diavolo, sotto forma di serpente, disse una menzogna ad Eva quando le disse: «Certamente non morrai», ma la verità sta nel fatto che lo disse.
0: La Bibbia contiene la narrazione di quello che hanno detto uomini buoni e cattivi, ispirati e no, angeli e perfino il demonio stesso. Il fatto vero è che essi abbiano detto quel che viene loro attribuito, ma il contenuto delle loro parole può essere o non essere vero a seconda di chi lo ha detto e anche di che cosa sia stato detto. Spesso non viene detto se le loro parole sono vere o no, e questo spetta a noi stabilirlo. Se chi parla è un uomo non ispirato, o se l'autore riferisce quel che ha pensato o detto qualcun altro, ciò può essere e non essere vero. Le contraddizioni dovute a queste cause non possono essere usate come accuse contro la Bibbia, poiché la dottrina dell'ispirazione non avalla la veridicità di quello che hanno detto uomini e donne non ispirati.
1: Una quarta categoria di contraddizioni è quella dovuta al fatto che uno scrittore probabilmente non riporta tutti gli avvenimenti verificatisi o tutte le parole pronunciate. È probabile che un altro autore riporti gli altri avvenimenti verificatisi o le altre parole pronunciate al momento cui si riferisce la narrazione del primo autore. Ambedue le narrazioni possono essere letteralmente vere e tuttavia completamente diverse.

0: Stiamo considerando quelle che noi riteniamo essere delle pretese contraddizioni negli Evangeli. Per esempio, i Vangeli differiscono per quel che riguarda le parole dell'iscrizione apposta alla croce. Matteo dice: questo è Gesù, il re dei Giudei. Marco dice: e l'iscrizione indicante il motivo della condanna diceva: il re dei Giudei. Luca dice: e verrà anche questa iscrizione sopra il suo capo: questo è il re dei Giudei. Giovanni dice: e vi era scritto Gesù il Nazareno, il re dei Giudei. E l'iscrizione era in ebraico, in latino e in greco. Nessuno degli scritti evangelici presentò tutto ciò che era stato scritto, ma ciascuno la parte essenziale, e cioè che era il re dei Giudei che veniva crocifisso. Alla stessa maniera si possono riconciliare i diversi racconti della risurrezione di Gesù. C'è difficile, nello studiare i quattro Vangeli, dare agli avvenimenti una sistemazione secondo l'ordine esatto, poiché ciascuno parla di differenti apparizioni di Gesù e di differenti incontri con angeli. Ma ciò non significa che alcuna delle apparizioni sia falsa. Gli scrittori non facevano che fornire altre informazioni in loro possesso circa l'intero soggetto. È possibile, allo stesso modo, riconciliare la maggior parte delle altre pretese contraddizioni fra i quattro Vangeli.
1: Un quinto gruppo di pretese contraddizioni nasce dalla nostra incapacità di comprendere il fine propostoci dall'autore e il metodo da lui seguito nello scrivere. Molte volte i lettori non riescono a comprendere che certi passi contengono caratteristiche iperboli orientali, ossia esagerazioni ai fini dell'effetto, che coloro che leggevano o ascoltavano comprendevano perfettamente, ma che occidentali dotati di spirito più fedele alla lettera non riescono ad interpretare. Per esempio, le parole di Gesù: se qualcuno viene a me e non odia suo padre e sua madre, non può essere mio discepolo, non venivano prese alla lettera da coloro che lo ascoltavano. Essi comprendevano perfettamente che Gesù stava presentando in maniera insolita la verità per la quale nessuno che anteponga l'amore per il Cristo e al servizio per lui le parentele umane può essere suo vero discepolo. Allo stesso modo, un certo numero di altri epigrammi fuori dell'ordinario non sono che maniere iperboliche per esprimere la verità spirituale. Le persone cui erano rivolti ne afferravano facilmente il senso, e non è colpa dello Spirito Santo se qualcuno che li legge oggi manchi di quell'immaginazione sufficiente per afferrarne ad un semplice sguardo la verità ovvia.
0: Inoltre, molti passi delle scritture, come nei Salmi, sono intesi per essere letti come poesia, mentre altri, nelle profezie, sono pieni di linguaggio simbolico e figurativo. Chiunque legga quel che è detto a proposito delle montagne che prorompono in canto e degli alberi dei campi che battono le mani e pensi che l'autore intendeva ciò alla lettera, si trova dal punto di vista intellettuale in una posizione disperata. A volte ci riesce molto difficile stabilire se l'autore intendeva che le sue parole fossero prese alla lettera o no, ma è disonesto elevare l'accusa di vera contraddizione in casi del genere, allorché l'autore si serviva probabilmente soltanto di un linguaggio figurato.
1: Una sesta categoria di difficoltà riguarda le contraddizioni della cronologia. Come già detto in precedenza, il sistema cronologico rinvenuto nella Bibbia è stato confermato dalla ricerca storica, malgrado le incertezze sulle date esatte. La ragione di questa incertezza è che le persone di quell'epoca si curavano poco se le loro date corrispondevano o no esattamente al calendario. Esse calcolavano il tempo sulla base degli avvenimenti, non degli anni, e molte volte datavano gli anni del loro calendario su avvenimenti di cui non sappiamo nulla. A volte un re veniva coronato mentre era ancora vivente il suo predecessore, come nel caso di Salomone. Di modo che quando si dice che il suo regno durò 40 anni e quello di Davide 40 anni, non si può stabilire se lo storico intende dire che Salomone regnò in tutto 40 anni o 40 anni dopo la morte di Davide. La nostra ignoranza su punti come questo non costituisce tuttavia contraddizione del testo. se avessimo a nostra disposizione gli stessi fatti di cui disponeva lo scrittore, potremmo risolvere la difficoltà, ma la loro assenza non costituisce errore nel testo.
0: Ancora, il fatto che le genealogie sono disposte in forma data ad essere apprese a memoria e che la stessa persona venga chiamata con nomi diversi in differenti genealogie non significa che gli elenchi stessi siano sbagliati. Né il fatto che le genealogie escludano spesso parecchi anelli di congiunzione per dare l'ordine di discendenza e far sì che sia più facile la prendere a memoria le rendono meno credibili ai fini per i quali sono state scritte. A volte linee ereditarie sono seguite secondo i diversi rami della famiglia riunitisi in epoca successiva a seguito di matrimonio. Agli occhi della legge, il marito poteva prendere il posto della moglie nella genealogia e probabilmente certi anelli di congiunzione in genealogie parallele, dei quali è difficile dare una spiegazione, possono spiegarsi in tal modo.

Avete ascoltato In difesa della fede di Floyd Hamilton. Hanno condotto in studio Samuele e Vittoria Negri.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, eccoci ancora insieme. Sono Maria. Sei nuovo? Resta con noi. Se invece da tempo che ci ascolti, continua ad ascoltarci. Titolo di oggi: I fratelli tornano al padre. Vogliamo sentire insieme Enzo?
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Carissimi amici, Enzo che vi saluto ancora una volta e vi ringrazia per l'ascolto che da tempo ormai mi auguro sicuramente ci prestate. Bene, possiamo andare avanti, possiamo fare questa passeggiata attraverso le pagine della Bibbia. Stiamo studiando, per quanti si fossero messi all'ascolto solo da pochi giorni o solo oggi, chissà. Stiamo studiando il libro della Genesi, vale a dire il primo libro della Bibbia, e siamo arrivati al capitolo 42. Abbiamo trovato qui Giuseppe che riconosce i suoi fratelli e costringe uno di loro a ritornare indietro per portare davanti a sé, davanti a Giuseppe, il fratello minore, vale a dire Beniamino. Continuiamo nella nostra lettura a questo punto e arriviamo fino al versetto 24 di questo nostro capitolo 42. Il terzo giorno Giuseppe disse loro: «Fate questo e vivrete, io temo Dio. Se siete gente sincera, uno di voi, fratelli, resti qui, incatenato nella vostra prigione, e voi andate, portate il grano necessario alle vostre famiglie. Poi conducetemi il vostro fratello più giovane. Così le vostre parole saranno verificate e voi non morirete». Ed essi fecero così. Allora si dicevano l'uno all'altro: «Sì, noi fummo colpevoli verso nostro fratello, giacché vedemmo la sua angoscia quando egli ci supplicava, ma noi non gli demmo ascolto. Ecco perché ci viene addosso questa angoscia». Ruben rispose loro: «Non ve lo dicevo io? Non commettete questo peccato contro il ragazzo, ma voi non voleste darmi ascolto. Perciò ecco il sangue ci è ridomandato». Ora essi non sapevano che Giuseppe li capiva, perché tra lui e loro c'era un interprete. Ed egli si allontanò da loro e pianse. Poi tornò, parlò con quelli e prese tra di loro Simeone, che fece incatenare sotto i loro occhi.

Se c'era qualcosa che poteva dare a quegli uomini una vaga idea di chi potesse essere in realtà il viceré d'Egitto, questo era la frase «Io temo Dio», pronunciata da Giuseppe al versetto 18. Egli dicendo «Io temo Dio» rischiò di farsi scoprire, ma forse i suoi fratelli pensarono che potesse esserci altra gente, a parte Giacobbe e la sua famiglia, che credeva in Dio. Oppure questo genere di cose forse non attirava l'attenzione di questi fratelli. Forse, invece che portarli a credere che sarebbero stati trattati con giustizia, l'affermazione che egli temeva Dio li aveva resi ancora più sospettosi nei suoi confronti. Questi fratelli sono adulti, alcuni di loro avevano più di 50 anni ed ora si trovavano in un bel guaio. Si trovano davanti a uno che dice di temere Dio, ma hanno paura perché non sanno cosa farà. Giuseppe coglie l'occasione per metterli alla prova ancora una volta, per vedere se sono onesti, ma il suo desiderio più grande è di rivedere suo fratello minore. Essere messi in prigione ingiustamente, nonostante le loro spiegazioni e le loro suppliche, essere poi liberati in nome del timore di Dio, aveva scosso le loro coscienze. Aveva riportato loro alla mente la vendita di Giuseppe, le sue suppliche, la sua disperazione e la durezza dei loro cuori pieni di odio ed invidia per lui. Credo che fosse proprio questo lo scopo di Giuseppe. Egli volle provocare in loro una crisi di pentimento e un ravvedimento dal loro peccato. E così fu. Quella riportata nei versetti 21 e 22 è infatti una vera e propria confessione. Essi però non sapevano che tutto ciò che si dicevano era capito perfettamente da quell'uomo che loro credevano un estraneo. Deve essere stato per Giuseppe un momento molto triste e un momento coinvolgente, tanto che ci viene detto che egli si allontanò e pianse. Il versetto 24 poi ci dice che egli scelse come ostaggio da tenere lì Simeone, il secondo dopo il primogenito Ruben, che aveva scoperto essere innocente della sua vendita.

Vedremo nei capitoli successivi che esiste un sottile parallelismo tra il trattamento che ogni fratello ricevette e la sua responsabilità diretta nella vendita di Giuseppe. Questo aumentò in loro la convinzione di essere oggetto della punizione divina. È interessante notare anche che Giuseppe li mise nella condizione, ancora una volta, di tornare da Giacobbe senza un fratello. Avrete notato anche che non ci fu in alcun modo da parte di Giuseppe né un desiderio né tantomeno un tentativo di vendetta. Questo è quanto Dio chiede ai suoi figli anche al giorno d'oggi. L'Apostolo Paolo, nella sua lettera ai Romani, scriveva così: «Non rendete a nessuno male per male. Impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli uomini. Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio, poiché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Se ha sete, dagli da bere, poiché facendo così tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene». Così ci riporta Romani, capitolo 12, dai versetti 17 al 20. Tutto ciò non è sempre facile, anzi, non ci viene per niente spontaneo e, se ci analizziamo sinceramente, possiamo solo dire che il desiderio di vendetta è connaturato con l'animo umano, mentre il perdono è qualcosa che ci è estraneo, qualcosa che possiamo imparare solo se ci lasciamo guidare in questo dallo Spirito Santo che è in tutti coloro che hanno creduto. Comunque, questo è quello che Dio ci chiede ed è quello che Giuseppe fece nei confronti dei suoi fratelli.

0: Leggiamo ora i versetti dal 25 al 28 da Genesi capitolo 42. Poi Giuseppe ordinò che si riempissero di grano i loro sacchi, che si rimettesse il denaro di ciascuno nel suo sacco e che si dessero loro delle provviste per il viaggio. E così fu fatto. Essi caricarono il loro grano sui loro asini e partirono. Ora uno di essi aprì il suo sacco per dare del foraggio al suo asino, nel luogo dove pernottavano, e vide il suo denaro alla bocca del sacco. Egli disse ai suoi fratelli: «Il mio denaro mi è stato restituito, eccolo qui nel mio sacco». Allora si sentirono mancare il cuore e, tremando, dicevano l'uno all'altro: «Che cos'è mai questo che Dio ci ha fatto?» Giuseppe non poteva accettare il loro denaro, quindi non solo rese senza che lo sapessero i soldi con cui avevano comprato il grano, ma diede anche delle provviste per il viaggio di ritorno. Durante il viaggio, uno di loro aprì il sacco e trovò il sacchetto con i soldi. Lo disse ai fratelli e tutti quanti ebbero paura. La scrittura ci dice che sentivano il giudizio di Dio su di loro. In una situazione normale questa sarebbe stata senz'altro una cosa meravigliosa. Provate a immaginare: un giorno andate al vostro supermercato preferito a fare la spesa, caricate tantissime cose per tutta la famiglia e poi, arrivati a casa, aprendo tutte le buste della spesa, scoprite che vi sono stati restituiti tutti i soldi. Vi preoccuperebbe sapere che il negoziante vi ha dato tutto quanto in regalo? Non siete d'accordo con me nel pensare che in situazioni normali questa possa essere una bella notizia? Ebbene, non era esattamente così per questi uomini. Essi sentono di essere in una situazione pericolosa con il viceré dell'Egitto, che aveva reso tutto quanto così difficile. Questo episodio della restituzione del denaro aumenta la loro preoccupazione.
1: Stiamo leggendo il libro più letto.
0: Potremmo chiederci perché i fratelli di Giuseppe non tornarono immediatamente in Egitto dopo aver scoperto i soldi nel sacco. Cosa avreste fatto al loro posto? Penso che la loro paura fosse quella di trovarsi in una situazione ancora peggiore. Quell'uomo li avrebbe potuti accusare di aver rubato i soldi. Non avevano alcuna alternativa. Tornarono a casa con l'intenzione di restituire il denaro al loro ritorno in Egitto. Leggiamo che giunsero da Giacobbe, loro padre, nel paese di Canaan e gli raccontarono tutto quello che era loro accaduto, dicendo: «L'uomo, che è il signore del paese, ci ha parlato aspramente e ci ha trattati come spie del paese. Noi gli abbiamo detto: siamo gente sincera, non siamo delle spie. Siamo 12 fratelli, figli di nostro padre. Uno non è più, e il più giovane è oggi con nostro padre nel paese di Canaan. Quell'uomo, signore del paese, ci ha detto: da questo saprò se siete gente sincera. Lasciate presso di me uno dei vostri fratelli, prendete quello che vi occorre per le vostre famiglie, partite e portatemi vostro fratello più giovane. Allora conoscerò che non siete delle spie, ma gente sincera. Io vi renderò vostro fratello e voi potrete trafficare nel paese». Mentre essi vuotavano i loro sacchi, ecco che in ciascun sacco c'era il sacchetto con il denaro. Essi e il padre loro videro i sacchetti con il loro denaro e furono presi da paura. Abbiamo letto Genesi, capitolo 42, dal versetto 29 al 35.

Tornati a casa senza Simeone, essi raccontarono la loro disavventura a Giacobbe, sottolineando che il viceré d'Egitto voleva che tornassero là insieme a Beniamino. Quando però, aprendo i loro sacchi, scoprirono che a tutti loro erano stati restituiti i soldi con i quali avevano pagato il grano, furono presi dalla paura e probabilmente pensarono a un tranello. Che reazione ebbe Giacobbe di fronte a tutta questa storia? La troviamo negli ultimi versetti del capitolo 42 di Genesi. Giacobbe, loro padre, disse: «Voi mi avete privato dei miei figli. Giuseppe non è più. Simeone non è più. E mi volete togliere anche Beniamino. Tutte queste cose pesano su di me». Ruben disse a suo padre: «Se non te lo riconduco, fa morire i miei due figli. Affidalo a me. Io te lo ricondurrò». Giacobbe rispose: «Mio figlio non scenderà con voi, perché suo fratello è morto e questo solo è rimasto. Se gli succedesse qualche disgrazia durante il vostro viaggio, fareste scendere con tristezza i miei capelli bianchi nel soggiorno dei morti». Povero vecchio Giacobbe, non è più la persona piena di sé che conoscevamo e nemmeno l'uomo di fede che vedremo tra un po', ma sta maturando, non si vanta più, anzi è pessimista. Egli dice: «Tutto questo cade addosso a me». Suo figlio Giuseppe non avrebbe detto così, avrebbe detto la stessa cosa che Paolo avrebbe scritto molti anni più tardi. Ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Così scrive Paolo ai Romani al capitolo 8 nel versetto 28. E ancora Paolo nella lettera ai Filippesi al capitolo 1 versetto 6 dice: «Avendo fiducia in questo, che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo».

La vita di Giacobbe era aggrappata a quella di suo figlio Beniamino. Vedete, Giuseppe era il suo preferito perché era il primogenito della sua amata Rachele. Ora Giuseppe non c'era più e ciò era per lui un dolore. Ora deve affrontare una situazione che potrebbe fargli perdere anche quest'altro figlio di Rachele ed afferma che se ciò accadesse, egli ne sarebbe morto. E credo che sarebbe stato proprio così. La sua vita era profondamente legata a quella di Beniamino. Questi era il figlio della sua mano destra, ricorderete che era questo il significato del suo nome. Era il figlio dato alla luce mentre la madre stava morendo di parto. Beniamino, insomma, era il bastone della vecchiaia per Giacobbe. Giacobbe si affidava a lui. Ecco cosa aveva fatto durante tutti questi anni. Di conseguenza, Giacobbe dice che non lo lascerà mai andare in Egitto. Nel frattempo, il povero Simeone si trova in prigione.

E così, girando ancora una volta pagina, arriviamo al capitolo 43. Nella fine del capitolo precedente, il 42, abbiamo visto che Giacobbe non aveva nessuna intenzione di mandare Beniamino in Egitto insieme ai suoi fratelli, ma la gravità della carestia lo obbligherà a cambiare idea. I figli di Giacobbe furono obbligati a tornare in Egitto ed insieme a loro andò Beniamino. In quel paese ebbero un nuovo incontro con Giuseppe, che però non si fece ancora riconoscere. Questo capitolo 43, senza dubbio, è il capitolo più commovente nel libro della Genesi. Non conosco altri episodi toccanti come quello in cui Beniamino si trova davanti a Giuseppe. Se la carestia non fosse stata così lunga e dura e fosse terminata, probabilmente Simeone avrebbe trascorso il resto della sua vita in prigione in Egitto, a meno che Giuseppe non lo avesse liberato. Iniziamo la lettura del capitolo e arriviamo fino al versetto 5. Ora la carestia era grave nel paese. Quando ebbero finito di mangiare il grano che avevano portato dall'Egitto, il padre disse loro: «Tornate a comprare un po' di viveri». E Giuda rispose: «Quell'uomo ce lo dichiarò categoricamente: non vedrete la mia faccia se vostro fratello non sarà con voi. Se tu mandi nostro fratello con noi, scenderemo e ti compreremo dei viveri. Ma se non lo mandi, non scenderemo, perché quell'uomo ci ha detto: non vedrete la mia faccia se vostro fratello non sarà con voi».

Giacobbe capì che sarebbero morti di fame se non fossero tornati di nuovo in Egitto per comprare del cibo, ma i suoi figli sapevano che se avessero voluto tornare in quel paese avrebbero dovuto portare con loro Beniamino. Sapevano che quell'uomo, Giuseppe, come lo chiamava Giuda, non scherzava affatto quando diceva che non lo avrebbero neanche visto se non avessero portato con loro il loro fratello più giovane. Quell'uomo era il loro fratello Giuseppe, ma non lo sapevano. Egli era stato chiaro, categorico. Sapevano che quello che aveva detto l'avrebbe messo in pratica. Giuda dice a suo padre molto chiaramente: «Se andiamo in Egitto, Beniamino deve venire con noi. Non lo hai mandato la prima volta, ma è inutile andare senza di lui, perché quell'uomo non ci riceverà». Israele disse: «Perché mi avete fatto questo torto di dire a quell'uomo che avevate ancora un fratello?» Quelli risposero: «Quell'uomo ci interrogò minuziosamente intorno a noi e al nostro parentado, dicendo: "Vostro padre vive ancora? Avete qualche altro fratello?" Noi gli rispondemmo secondo le sue domande. Non potevamo sapere che ci avrebbe detto: "Fate venire vostro fratello".

0: Il povero Giacobbe è davvero molto rattristato. Egli risponde: «Perché mai avete detto a quell'uomo che avevate un altro fratello?» Non sapeva che Giuseppe ne era già a conoscenza. Egli pensava che avrebbero fatto bene a tenere la bocca chiusa. Giuda disse a suo padre Israele: «Lascia venire il ragazzo con me. Ci leveremo e andremo. Così vivremo e non moriremo, né noi, né tu, né i nostri piccini. Io mi rendo garante di lui. Ridomandane conto alla mia mano. Se non te lo riconduco e non te lo rimetto davanti, io sarò per sempre colpevole verso di te». Abbiamo letto fino al versetto 9. I fratelli erano davvero risoluti nel rispondere al loro padre. Gli dissero che non avevano intenzione di dire a quell'uomo ogni cosa, ma lui continuava a fare domande. Egli voleva particolari informazioni e non si sarebbe fermato finché non le avesse avute, e noi lo sappiamo. Poi Giuda si fa avanti come garante per Beniamino. Anche noi abbiamo un garante oggi, ed è venuto proprio dalla tribù di Giuda. Il Signore Gesù ha preso quel posto ed è diventato il mio Salvatore, ha preso il mio posto e le mie colpe. Io non ho potuto fare ciò che ha fatto Lui, non ero in grado di far fronte al mio debito con Dio, ma il Signore Gesù si è fatto avanti e ha dato la sua vita per me, diventando così il mio garante. Che grande immagine abbiamo qui di Gesù. E con questo parallelismo fra Giuda, che si offre come garante per suo fratello, e la figura di Gesù, che in pratica si presenta come garante per noi, come Salvatore, ci possiamo fermare qui. Ebbene, io voglio salutarvi ora, voglio ringraziarvi per l'ascolto, ci risentiamo domani. Mi auguro che ci siate dall'altra parte anche voi, io sarò qui ad aspettarvi. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio.

0: casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Sono Maria Teresa, sono con voi, ecco un altro piccolo episodio e piccola avventura successa a casa nostra. Io sono la più sbadata della famiglia. Sarà che vado sempre di corsa, sarà che gli anni passano, il fatto sta che ogni tanto faccio soprappensiero delle grosse sciocchezze. E non voglio parlare di luci dimenticate accese o di soffritti un po' troppo abbrustoliti. Parlo di cose serie. L'ultima sciocchezza, in ordine cronologico, è successa qualche giorno fa. Stavo uscendo di casa, correndo naturalmente, con mio marito e mi sono tirata dietro la porta di casa senza badare che la chiave era rimasta inserita nella serratura all'interno. Non me ne sono accorta, naturalmente, e candidamente ho chiesto a mio marito: mi dai la chiave per chiudere, per favore? Ma la chiave è nella toppa, non c'è? La realtà è apparsa subito molto chiara. La chiave era rimasta all'interno e noi eravamo rimasti chiusi fuori. Mai uscire senza una chiave di riserva, mi dite subito. Bravi. Però il problema nostro non era che una chiave di riserva non ce l'avevamo, ce l'avevamo. Ma il fatto era che niente riusciva a disinserire quella che era rimasta all'interno. Dovremmo chiamare un fabbro, ha commentato mio marito, mentre io mi sentivo stupida e frustrata e avrei fatto volentieri un buco in terra e mi ci sarei nascosta. Dopo un po' di tempo ho avuto il coraggio di guardare in faccia mio marito e di dirgli: grazie caro, perché non mi hai sgridata e perché sei così paziente con me. Onestamente, mi ha risposto, non sono affatto paziente dentro, ma cerco di controllarmi. Salomone, da tutti riconosciuto come un uomo molto saggio, ha scritto un proverbio importante che si trova nella Bibbia, nel libro dei Proverbi. Chi è lento all'ira val più di un prode guerriero, e chi padroneggia se stesso, cioè si autocontrolla, val più di chi espugna una città. Ognuno di noi prova emozioni negative o positive che siano. Anche il credente più maturo e più progredito nella vita cristiana non può evitare di provare a volte rabbia o frustrazione quando qualcosa non va bene. Ma ha la forza di non lasciarsi dominare o sopraffare dalle sue emozioni, facendo del male agli altri. In questo senso si deve anche capire ciò che l'Apostolo Paolo ha detto parlando dell'amore, e cioè che non si inasprisce, non diventa acido. Le cose contrarie succedono sempre, l'importante è il modo in cui si gestiscono, e dal nostro comportamento mostriamo la profondità del nostro amore per Dio e per chi ci sta vicino. E avete dovuto chiamare il fabbro, mi domandate? No, un vicino, un po' rocambolesco, è riuscito a salire sul balcone, a aprire una persiana di una finestra, a schiodare un vetro senza romperlo, a penetrare in casa e aprire la porta. Mica male, eh? Io ho imparato una lezione importante sulla distrazione e soprattutto ho ringraziato il Signore per un marito migliore di un prode guerriero e più valoroso di un conquistatore di città.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
2: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Atti capitolo 10 versetti 42-43. Egli, cioè Gesù, è colui che è stato da Dio costituito giudice dei vivi e dei morti. Di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati mediante il suo nome. Prima lettera di Giovanni, capitolo 5, versetto 13. Sappiate che avete la vita eterna voi che credete nel nome del Figlio di Dio. Il titolo del messaggio di oggi è «Lo sa con certezza?» C'era un uomo che fin dalla sua giovinezza considerava l'eternità una favola, l'esistenza di Dio un sogno e l'inferno un frutto dell'immaginazione. Ma ecco che, caduto malato e giunto in fin di vita, incominciò a vedere le cose in modo diverso. E se mi fossi sbagliato, pensò, se ci fosse davvero un Dio e dovessi incontrarlo, cosa gli dirò? Fece chiamare un predicatore che gli espose la condizione dell'uomo peccatore e il giudizio che lo aspetta se non accetta Gesù come il proprio Salvatore. Un amico del malato che stava ascoltando sbottò: farebbe meglio a tacere, perché turbare con le sue fantasticherie gli ultimi giorni del mio amico? Il suo amico, Signore, mi ha fatto chiamare. La salvezza è ancora a sua disposizione, ma il tempo stringe, rispose il predicatore. Stia zitto, replicò l'amico. Noi viviamo, moriamo e dopo la morte non c'è più nulla. Il predicatore lo guardò fisso e gli disse: ciò che lei afferma lo sa con certezza? Sorpreso, quell'uomo non seppe cosa rispondere e uscì dalla camera. Il malato intanto rifletteva su quella domanda, rimasta senza risposta. Lo sa con certezza? Il predicatore tornò sul problema, aprì la Bibbia e gli lesse questo passo. Prima lettera Timoteo, capitolo 1, versetto 15. Certa è questa affermazione e degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori. Il malato continuava a ripetersi: certa è questa affermazione, Cristo Gesù è venuto per salvare i peccatori. Lasciarsi penetrare da questa certezza voleva dire credere. Credere che Gesù Cristo si è offerto in sacrificio a Dio, al nostro posto, per portare i nostri peccati. Quell'uomo accettò Gesù e la pace di Dio entrò nel suo cuore.

0: invitiamo all'ascolto del programma attraverso la parola. Serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Nel capitolo 6 dell'Evangelo di Giovanni, Gesù e i suoi discepoli si spostano in un'altra località. Al capitolo 5 infatti si trovavano a Gerusalemme e, come ricordiamo, Gesù guarisce il paralitico presso la piscina di Betesda e quest'uomo viene accusato dai giudei di portare il suo lettuccio in questo giorno, cioè in giorno di sabato, cosa che secondo loro non era lecita. E Giovanni spende tutto il capitolo intorno a questo miracolo e alla controversia che ne consegue, o meglio all'immagine stessa di Gesù, il quale eguaglia le sue opere a quelle del Padre e opera quindi in completa armonia e dice anzi di fare le opere del Padre, e quelle opere in se stesse testimoniano di Lui, così come le parole dell'Antico Testamento testimoniano chi è. Egli è il Cristo, il Figlio dell'Iddio vivente. Ora, dopo queste cose, c'è un tempo indeterminato tra il capitolo 5 e il capitolo 6, e non sappiamo quanto tempo dopo, Giovanni ci riporta indietro al mare di Galilea. Gesù ha lasciato Gerusalemme, gli avvenimenti subito successivi Giovanni non ce li dice, ma sappiamo che Gesù si ritrova di nuovo nella zona, nell'area della Galilea, e in particolare intorno al mare di Galilea, che è il mare di Tiberio, anche conosciuto come Gennazaret. E una grande folla lo seguiva, perché vedevano i segni che egli faceva sugli infermi. E così attraverso i suoi miracoli Gesù stava attirando una grande moltitudine di gente. Ora le persone possono essere attirate da Gesù per varie ragioni. Alcune di queste ragioni sono legittime, altre no. Ma sicuramente Gesù ha una grande capacità di attrarre, di attirare a sé. Egli ha sempre avuto una grande forza di attrazione. Per me è interessante vedere come Gesù attira le persone che si trovano in varie situazioni nella vita. È interessante come egli attrae persone che si trovano in differenti culture, persone di tutte le età, vedere come i bambini stessi sono attirati da Gesù. Infatti questa per me è una delle cose più belle nel mondo, l'attrazione che anche i bambini hanno per Gesù. È probabilmente un'attrazione maggiore, più forte, rispetto a noi che siamo diventati così complicati e confusi nei nostri processi di pensiero. Oh, la bellezza di Gesù che attrae le persone. Ma gli uomini sono attratti per ragioni differenti. E queste persone erano attratte dai miracoli spettacolari che Gesù faceva sulle persone malate. Ma Gesù salì sul monte e là si sedette con i suoi discepoli. Or la Pasqua, la festa dei giudei, era vicina. Gesù dunque, alzati gli occhi e vedendo che una grande folla veniva da lui, disse a Filippo: «Dove compreremo del pane perché costoro possano mangiare?» Or diceva questo per metterlo alla prova, perché egli sapeva quello che stava per fare. Filippo gli rispose: 200 denari di pane non basterebbero per loro, perché ognuno di loro possa avere un pezzetto». Così, dove compreremo il pane? Ragazzi, non lo so proprio. Ora, un denaro corrispondeva al salario giornaliero di un lavoratore. Se avessimo 200 denari per il pane non sarebbero sufficienti. Ma Andrea, fratello di Simon Pietro, uno dei suoi discepoli, gli disse: «V'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 piccoli pesci. Ma che cos'è questo per tanta gente?» In altre parole, scusa se ho detto una cosa del genere, non ha senso. La folla è troppo grande. E Gesù disse: «Fate sedere la gente». Ora c'era molta erba in quel luogo. Era il periodo della Pasqua, primavera, bellissima, assolutamente stupenda. La Galilea in primavera doveva essere un luogo bellissimo, campi verdeggianti pieni di fiori, di margherite gialle, di anemoni rosse, bianche, porpora e altri fiori bellissimi. Questa è la primavera in Galilea. E così Gesù dice: fate sedere la gente. Ora c'era molta erba in quel luogo. La gente dunque si sedette ed erano in numero di circa 5.000. Poi Gesù prese i pani e dopo aver reso grazie li distribuì ai discepoli e i discepoli alla gente seduta. Lo stesso fece dei pesci finché ne vollero. E dopo che furono saziati, Gesù disse ai suoi discepoli: raccogliete i pezzi avanzati perché niente si perda. Essi dunque li raccolsero e riempirono 12 cesti con i pezzi di quei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, avendo visto il segno che Gesù aveva fatto, disse: certamente costui è il profeta che deve venire nel mondo. Questo è un riferimento a quella scrittura in cui Mosè disse: l'Eterno il tuo Dio susciterà per te un profeta come me, in mezzo a te, fra i tuoi fratelli, a lui darete ascolto. Così stavano cercando quest'altro profeta, questo profeta che era stato promesso. E quando videro questo miracolo fatto da Gesù, pensarono: questo è sicuramente quel profeta di cui Mosè parlava, l'altro profeta che sarebbe venuto, e riconobbero Gesù come il Messia promesso. Ora, essi volevano fare una cerimonia pubblica, volevano prenderlo e obbligarlo a diventare re per stabilire in questo momento il regno. Ma questo non era il piano di Dio. Gesù, sapendo che stavano per venire a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte tutto solo. Egli non permise loro di acclamarlo come proprio re prematuramente. Il giorno di Dio stabilito per presentare il suo re alla sua nazione non era questo. È un altro. Quel giorno speciale viene chiamato oggi la Domenica delle Palme, la domenica cioè che ha preceduto la crocifissione di Gesù. E quello era il giorno e l'ora che Dio aveva preparato e profetizzato quando il Redentore sarebbe venuto. E Gesù si preparò per quel giorno e mandò i suoi discepoli nella città a prendere l'asino, quell'asino che avrebbe cavalcato per l'ingresso a Gerusalemme, secondo la profezia di Zaccaria. In quel giorno egli permise ai discepoli di gridare quel salmo messianico, il numero 118: Osanna, Osanna, benedetto è colui che viene nel nome del Signore, gloria a Dio nell'alto dei cieli. Ed egli permise loro di gridare forte il salmo. E infatti quando i farisei fecero obiezioni, egli disse: io vi dico che se costoro tacessero, le pietre griderebbero. Quello fu anche il giorno in cui Gesù pianse su Gerusalemme, dicendo: se tu avessi riconosciuto almeno in questo tuo giorno le cose necessarie alla tua pace, ma ora sono nascoste agli occhi tuoi. Quindi in questo momento assistiamo a un tentativo prematuro di stabilire Gesù come re. E questo era qualcosa che veniva dalla gente, dal popolo, qualcosa che Gesù ha rigettato, perché egli operava nel tempo di Dio e non nel tempo dell'uomo. Oh, il Signore ci aiuti a imparare a operare nel tempo di Dio piuttosto che nel nostro proprio tempo. Sembra invece che siamo sempre desiderosi di fare le cose prematuramente. Dio non sembra operare nel tempo in cui noi vorremmo che operi. Noi vorremmo tutto velocemente. Noi vorremmo accelerare il programma di Dio. Se fosse dipeso da me, il Signore sarebbe tornato un paio di anni fa, ma sicuramente qualcuno di voi sarebbe stato nei guai se lo avesse fatto. Così potete essere grati a Dio che Egli agisce nel proprio tempo e non nel nostro. Così Gesù, sapendo che sarebbero venuti e avrebbero provato a forzare i tempi per renderlo re, Egli se ne andò, si ritirò sulla montagna. Quando fu sera, i suoi discepoli discesero al mare e, montati in barca, si diressero all'altra riva del mare, verso Capernaum. Era ormai buio e Gesù non era ancora venuto da loro. Il mare era agitato perché soffiava un forte vento. Ora, dopo aver remato circa 25 o 30 stadi, cioè dai 4 ai 6 chilometri, videro Gesù che camminava sul mare e si accostava alla barca ed ebbero paura. Ma egli disse loro: sono io, non temete. Essi dunque volentieri lo ricevettero nella barca e subito la barca approdò là dove essi erano diretti, cioè a Capernaum. Il giorno seguente la folla che era rimasta sull'altra riva del mare, cioè là dove Gesù aveva cibato la moltitudine, si rese conto che là non c'era che una piccola barca, quella in cui erano saliti i discepoli di Gesù, e che egli non vi era salito con loro, ma che i suoi discepoli erano partiti soli. Ora altre barche erano venute da Tiberiade, vicino al luogo dove avevano mangiato il pane, dopo che il Signore aveva reso grazie. La folla, come vide che Gesù non era più là, e neppure i suoi discepoli, salì anch'essa su quelle barche e venne a Capernaum, alla ricerca di Gesù. Avendolo trovato di là dal mare, gli dissero: «Maestro, come sei venuto qui?» Gesù rispose loro e disse: in verità io vi dico», ora non gli disse come era arrivato fin lì, in verità io vi dico che voi mi cercate non perché avete visto segni, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Voi mi cercate per le ragioni sbagliate. Voi mi cercate con delle motivazioni sbagliate. Voi mi cercate solo perché

molti ministri che incoraggiano la gente a cercare Gesù, ma incoraggiano le persone con motivazioni sbagliate. Incoraggiano le persone a fare la volontà di Dio con le motivazioni sbagliate. Regaleremo una bicicletta nuova a chi porta più membri nella scuola domenicale nei prossimi 5 mesi. Ma così stiamo motivando i nostri giovani con motivazioni carnali. Stiamo insegnando loro a fare l'opera di Dio, promettendo loro dei premi carnali. Dio ci aiuti. Quanto ci siamo allontanati dalla porta stretta e dalla strada angusta. Egli disse: adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna. In altre parole, non affaticatevi per le cose materiali, non affannatevi per queste cose, ma ricercate piuttosto le cose spirituali. Le cose spirituali sono superiori alle cose materiali. Questo è ciò che Gesù ha costantemente dichiarato. E nello stesso tempo questo è quello che gli uomini mettono costantemente in discussione. E noi, nelle nostre menti, spesso viviamo questa sfida, questa battaglia. È davvero la vita spirituale superiore alla vita materiale? E Satana costantemente propone e dà gloria all'ambito delle cose materiali, le esalta. Guarda, non è bello, non ti piace questo? E il Signore costantemente dice: ehi, non ti affannare, non ti affaticare per queste cose, non dureranno molto. Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna, per le cose spirituali, che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre, cioè Dio, ha posto il suo sigillo. Gli chiesero allora: che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Questa è una domanda che le persone spesso si pongono quando iniziano a diventare consapevoli della dimensione spirituale. Cosa devo fare per fare le opere di Dio? Ci ricordiamo tutti quanti di quel giovane ricco che venne a Gesù e disse: quali opere devo fare per ereditare il regno dei cieli? Maestro buono, cosa devo fare? Sono sempre alla ricerca di qualcosa di buono da fare, qualche buona azione da compiere per il Signore. Gesù rispose con un paradosso, perché disse loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Non è interessante quale opera puoi fare per piacere a Dio? L'unica opera che puoi fare è semplicemente credere in Gesù. Questo è quello che piace al Padre. Questa è l'opera di Dio, che tu creda in colui che Egli ha mandato. Allora essi gli dissero: quale segno fai tu dunque affinché lo vediamo e ti crediamo? Che opera compi? I nostri padri mangiarono della manna nel deserto, come è scritto: egli diede loro da mangiare del pane venuto dal cielo. Allora Gesù disse loro: in verità io vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo. Non è stato Mosè a darvi la manna, ma il Padre mio l'ha mandata. E il Padre mio ora vi dà il vero pane che viene dal cielo. I vostri padri hanno mangiato quella manna e sono morti, perché il pane di Dio è quello che discende dal cielo e dà vita al mondo. Questo è il pane di Dio. Essi allora gli dissero: Signore, dacci sempre questo pane. E Gesù disse loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà mai più fame, e chi crede in me non avrà mai più sete. Queste persone solo il giorno prima avevano mangiato fino ad essere sazi, ma eccoli che hanno fame di nuovo. Quello che avevano mangiato era il pane di questo mondo, e anche se puoi mangiare oggi e puoi essere sazio, molto sazio. Ho mangiato un tipo di pane particolare che si mangia con delle salse deliziose. E ho mangiato così tanto, fino a essere così sazio, da non riuscire a dare un altro morso. Quanto mi fanno arrabbiare i detersivi oggi, ti restringono i vestiti in maniera paurosa. E sebbene certe volte mi alzo da tavola a fatica, appesantito, e penso: non voglio mai più mangiare in vita mia. Ma non passa molto tempo che qualcuno dice: perché non ci fermiamo per un gelato?

0: Sì, questa sì che è una grande idea. Fame di nuovo. Nulla ti soddisfa completamente. Ma Gesù dice, io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà mai più fame e chi crede in me non avrà mai più sete. C'è quell'area nella vita dell'uomo che sembra non essere mai soddisfatta, che sempre chiede di più e ancora di più. E sebbene le persone ricercano piaceri, eccitazione, divertimenti di questo mondo. C'è una cosa che riguarda tutte queste cose e che le accomuna, è che non durano molto e non passa molto tempo che hai sete di nuovo. Ma Gesù dice, io sono il pane del cielo, Dio mi ha mandato e se mangiate di me non avrete mai più fame e se credete in me non avrete mai più sete. Che gloriosa e magnifica notizia! Ma io ve l'ho detto, voi mi avete visto, ma non credete. Tutto quello che il Padre mi dà verrà a me, e colui che viene a me io non lo caccerò fuori. Che magnifica parola di Gesù per l'anima nostra! Perché vedete, Satana ci dice, guarda, non c'è motivo di andare a Dio. Egli non vuole avere nulla a che fare con te. Sei un fallimento, la tua vita è un disastro. Dio non vuole avere nulla a che fare con te. E non ha senso che tu vada a Lui. Non c'è modo per Lui di aprirti una porta, di darti una possibilità. E così Egli intende piantare incredulità nel nostro cuore. E se noi crediamo che Dio non ci riceverà e non ci accetterà, allora Dio non ci riceverà, non perché non voglia farlo, ma semplicemente perché non andremo a Lui. Ma Gesù dice, colui che viene a me, io non lo caccerò fuori. Che meravigliosa parola per te stasera. Te, che il diavolo ha ingannato per così tanto tempo, cercando di dirti che non sei degno, e che Dio non ti vuole, che Dio non è interessato. Lascia che ti dica qualcosa. Se tu vieni a Gesù, in nessun modo, egli ti caccerà fuori. Perché io sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Le opere che io faccio, le faccio non in me stesso, ma è il Padre che abita in me. Egli fa le opere. Io non vengo a fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà del Padre. Ah, finalmente, questo è quello che volevamo sapere. Qual è la volontà del Padre? Che io non perda niente di tutto quello che egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà di colui che mi ha mandato, che chiunque viene alla conoscenza del Figlio e crede in lui abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Coloro ai quali il Padre ha rivelato la verità di Gesù Cristo e che hanno creduto in lui, è la volontà di Dio di salvarli e di risuscitarli nell'ultimo giorno. Gloria a Dio per la sua gloriosa volontà per le nostre vite. I giudei dunque mormoravano di lui, perché aveva detto, io sono il pane che è disceso dal cielo. E dicevano, non è costui Gesù, il figlio di Giuseppe, di cui noi conosciamo il padre e la madre? Come può egli dire, io sono disceso dal cielo? Allora Gesù rispose e disse loro, non mormorate fra di voi, nessuno può venire a me se il Padre che mi ha mandato non lo attira e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Qui c'è un'interessante dichiarazione di Gesù, una di quelle che dovremmo appuntarci. Nessun uomo può venire a Gesù se il Padre non lo attira. Ora questo toglie la pressione da me e dalla mia testimonianza. Perché certe volte mi scoraggio quando testimonio a qualcuno e quando espongo la verità di Gesù, pensando che anche un bambino possa comprenderla e accettarla. E loro semplicemente, lo sapete, non accettano, non succede nulla. E io provo a discutere, a convincere, provo ad impressionare e niente succede. Nessun uomo può venire se il Padre non lo attira. Qualcuno di voi potrebbe dire: non mi sembra giusto. E ti rispondo: il Padre ti ha attirato? Beh, allora di che cosa ti preoccupi? È anche scritto che chiunque vuole venga e beva dell'acqua della vita. Ci sono le due facce della medaglia. Non puoi venire se il Padre non ti attira, e chiunque viene può ricevere la vita eterna. La porta è aperta per tutti. Sta scritto nei profeti: e tutti saranno ammaestrati da Dio. Ogni uomo dunque che ha udito e imparato dal Padre viene a me. Dio ci ha insegnato, ci ha lasciato questo nei nostri cuori. Non che alcuno abbia visto il Padre, se non colui che è da Dio. Questi ha visto il Padre. In verità vi dico, chi crede in me ha vita eterna. Notate che dichiarazioni radicali che fa qui Gesù, testimoniando di se stesso, dicendo: io sono il pane della vita, i vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono, questo è il pane che discende dal cielo affinché uno ne mangi e non muoia, io sono il pane vivente che è disceso dal cielo, se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, ora il pane che io darò è la mia carne, che darò per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere tra loro, dicendo: come può costui darci da mangiare la sua carne? Perciò Gesù disse loro: non capite? Ve la rendo ancora un po' più complicata. In verità vi dico che se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete la vita in voi. Siete morti nei vostri peccati e nelle vostre trasgressioni. Non avete vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Poiché la mia carne è veramente cibo, e il mio sangue è veramente bevanda. Gesù prenderà il calice e dirà: prendete, bevete. Questo è il sangue del nuovo patto, che è versato per la remissione dei peccati. Mangiate la mia carne, bevete il mio sangue. Condividete la mia vita, in modo che possiate avere vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, dimora in me, ed io in lui. Come il Padre vivente mi ha mandato, ed io vivo a motivo del Padre, così chi si ciba di me vivrà anch'egli a motivo di me. Questo è il pane che è disceso dal cielo. Non è come la manna che mangiarono i vostri padri e morirono. Chi si ciba di questo pane vivrà in eterno. Queste cose disse nella sinagoga, insegnando a Capernaum. E quelli di voi che hanno visitato la sinagoga di Capernaum possono in qualche modo immaginarsi la situazione. Egli era lì nella sinagoga e insegnava queste cose. Udito questo, molti dei suoi discepoli dissero: questo parlare è duro, chi lo può capire? Ma Gesù, conoscendo in se stesso che i suoi discepoli mormoravano di questo, disse loro: questo vi scandalizza? Che sarebbe dunque se doveste vedere il Figlio dell'uomo salire dove era prima? Che sarebbe se doveste vedere adesso il regno stabilito? Che sarebbe se mi vedeste ora, in questo momento, ascendere al cielo, tornare al Padre? È lo Spirito che vivifica. La carne non giova a nulla. Le parole che vi dico sono spirito e vita. Ora siete di nuovo qui, avete mangiato il pane ed è questo il motivo per cui siete tornati, perché il vostro stomaco è stato riempito. Ma voi dovete ricercare non il cibo che perisce, non il pane che perisce, ma il cibo che dura in vita eterna. Così di nuovo Gesù torna al pensiero: è lo spirito che rende vivi, è lo spirito che vivifica. La carne non giova a nulla. Ricordatelo, sottolineatelo, la carne non giova a nulla. Mentre le parole che io vi dico sono spirito e vita. La parola di Dio infatti è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a due tagli, e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla, ed è in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore. Dice Ebrei 4:12. La parola di Dio è spirito e la parola di Dio è vita. Ma vi sono alcuni tra di voi che non credono. Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano coloro che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è dato dal Padre mio. E di nuovo Gesù dichiara che l'unico modo per venire è essere attirati dal Padre. Non potete venire se non è il Padre che vi attira. Da quel momento molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Semplicemente non ce la facevano. Non potevano resistere. Era troppo per loro. Quando Gesù inizia a parlare del rinnegare la carne, quando inizia a parlare della vita dello spirito e del partecipare alle cose spirituali, ecco che è troppo per loro e non ce la fanno. Molti di loro stavano seguendo Gesù perché desideravano che egli stabilisse il regno in quel momento, che egli sconfiggesse i romani, che rovesciasse il loro governo, questo giogo che stava sul popolo di Israele, che egli portasse quel regno di prosperità, di abbondanza, dove ognuno poteva mangiare e bere a sazietà. Quello che volevano era semplicemente un regno di ricchezze materiali. Mentre Gesù sta parlando di tutto questo come qualcosa di secondario, la cosa principale è il regno spirituale, avere comunione con me, trovare quella vita che viene da me, la vita di Dio trasmessa all'uomo attraverso Gesù Cristo. La carne non giova a nulla, ma le parole che io vi dico sono spirito e vita. Però questo messaggio non riescono ad accettarlo. Vanno via, si allontanano da Gesù, vanno per la loro strada. Un giorno Giovanni mandò dei messaggeri a dire a Gesù: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro? Queste persone erano confuse e disperate perché Gesù stava parlando dell'importanza dell'uomo spirituale piuttosto che fisico e non riuscivano ad accettarlo. Non ce la facevano. Allora Gesù disse ai dodici: volete andarvene anche voi? E Simon Pietro gli rispose: Signore, da chi ce ne andremo? Tu hai parole di vita eterna. Oh, benedetto Pietro. Sapete, spesso Pietro si metteva nei guai a causa delle cose che diceva, a causa della sua impulsività, della sua lingua. Ma certe altre era in grado di dire cose meravigliose, sicuramente appropriate, che uscivano dal suo cuore. Tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente, disse un giorno a Gesù. E Gesù rispose: tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E io ti dico che tu sei Pietro, e su questa roccia io edificherò la mia chiesa, e le porte dell'inferno non la potranno vincere. E continua dicendo che il figliuolo dell'uomo sarebbe stato tradito e consegnato nelle mani dei peccatori, i quali lo avrebbero crocifisso, ma che poi il terzo giorno sarebbe risorto. Allora Pietro lo prese in disparte e cominciò a riprenderlo, dicendo: Signore, Dio te ne liberi, questo non ti avverrà mai. E Gesù: vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Oh Pietro, così velocemente dall'alto al basso. Non qui però, qui c'è uno dei grandi momenti di Pietro, quando Gesù si rivolge ai discepoli dicendo: non volete andar via pure voi? Signore, dove ce ne andremo? Tu hai parole di vita eterna. Gesù dice: la mia parola è spirito, la mia parola è vita. E Pietro testimonia: sì, Signore, è vero. Tu hai la parola della vita. E noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. Gesù rispose loro: non ho io scelto voi dodici, eppure uno di voi è un diavolo. Or egli alludeva a Giuda Iscariota, figlio di Simone, perché egli stava per tradirlo, quantunque fosse uno dei dodici. Notate come Gesù definisce Giuda un diavolo. Pietro si riferisce a lui come il figlio della perdizione. Leggeremo tra qualche settimana come è scritto che Satana entrò in lui ed egli uscì fuori e compì l'opera sua. Ma parleremo ancora di Giuda Iscariota mentre studiamo l'Evangelo di Giovanni. Ma sappiamo qui che fin dall'inizio Gesù sapeva chi era e sapeva che lo avrebbe tradito. Io ho scelto 12, ma so che uno di voi è un diavolo. Si conclude così il capitolo 6 di Giovanni. Mi piace Giovanni per tutti questi approfondimenti, per la profondità con cui ci presenta Gesù, come ci mostra e ci prova che Gesù è il Cristo, il Figlio del Dio vivente, in modo che credendo in Lui possiamo avere vita eterna.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
3: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

E cari amici, benvenuti nuovamente a questo nostro nuovo studio biblico dedicato al Vangelo di Matteo. Nuovo nel senso che cominciamo, diciamo, un'altra puntata, un'altra fase di questo studio. La scorsa volta ci siamo fermati, spero che ricorderete, dopo che Gesù disse queste parole: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, bensì i malati». E con quelle parole Gesù voleva dire che i cosiddetti malati, che in effetti non sono persone malate fisicamente, ma malate spiritualmente, quindi perdute, ebbene Gesù dice i malati hanno bisogno del medico, cioè di Gesù, per essere salvato. Poi Gesù aggiunse queste altre parole: «E ora andate e imparate che cosa significhi voglio misericordia e non sacrificio, poiché io non sono venuto a chiamare di giusti, ma di peccatori». L'Evangelista Matteo, riferendo alle parole del Signore, cita il profeta Osea, al capitolo 6, versetto 6, dall'Antico Testamento. Quando Gesù dice «poiché io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori al pentimento», avrebbe potuto includere senz'altro i farisei, perché anche essi erano i peccatori. Infatti tutti noi siamo inclusi in questa categoria, come è scritto in una delle lettere di San Paolo, che dice «tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio». Ma i farisei non si sentivano peccatori, mentre Gesù è venuto per quelli che hanno coscienza del proprio peccato e che quindi sono coscienti della necessità di essere perdonati da Dio. Leggiamo ora dall'Evangelo di Matteo, capitolo 9, versetto 14, dove è scritto: «Allora si accostarono i discepoli di Giovanni e dissero a Gesù: perché noi ai farisei facciamo il digiuno e i tuoi discepoli invece no?» Bisogna dire che i discepoli di Giovanni osservavano attentamente quello che il Signore Gesù faceva. Dopotutto, alcuni discepoli di Gesù erano stati precedentemente seguaci di Giovanni Battista. Sappiamo che certamente lo erano stati Andrea e Filippo. Costoro avevano cominciato a seguire Gesù, perciò gli altri discepoli di Giovanni dicevano: «Quelli che seguono Gesù si comportano in maniera un po' diversa da noi e vorremmo sapere come mai». Giovanni Battista, come ho detto precedentemente in uno studio passato, era un profeta dell'Antico Testamento. Egli in un certo senso balzò fuori dall'Antico Testamento per entrare nel Nuovo Testamento ed annunciare la venuta di Cristo Gesù, come il profeta Malachia aveva predetto, e cioè che un messaggero sarebbe venuto per preparare la via del Signore. Giovanni si era presentato come colui che preparava la strada alla venuta di Cristo, e infatti le cose erano andate proprio come era stato profetizzato. Ora, nel versetto seguente troveremo un grande principio enunciato da Gesù. Gesù disse: «Gli amici dello sposo, possono essi fare cordoglio finché lo sposo è con loro? Ma verranno i giorni che lo sposo sarà loro tolto, e allora digiuneranno». Questo è scritto in Matteo capitolo 9, versetto 15. Benché per diversi credenti digiunare abbia un certo valore importante, dobbiamo dire che non c'è mai stato dato alcun comandamento di digiunare. Il digiuno infatti dovrebbe essere fatto con l'idea di umiliarsi dinanzi a Dio, perché abbiamo bisogno della sua misericordia e del suo aiuto. Questo almeno è il vero concetto che sta dietro alla parola digiuno. Ma ora ascoltate come il Signore spiega il cambiamento della legge veterotestamentaria, cioè dell'Antico Testamento, in confronto alla legge ricca di grazia del Nuovo Testamento. Gesù disse: «Ora nessuno mette un pezzo di stoffa nuova sopra un vestito vecchio, perché quella toppa porta via qualcosa dal vestito e lo strappo si fa peggiore. E neppure, disse Gesù, si mette del vino nuovo in otri vecchi, altrimenti gli otri si rompono, il vino si spande e gli otri si rompono, ma si mette il vino nuovo in otri nuovi e l'uno e gli altri si conservano». In parole povere, il Signore ci dice questo: il vecchio patto, l'antica dispensazione della legge, è giunta a compimento e io non sono venuto in questo mondo per portare avanti questi comandamenti né per migliorarli. Al contrario, dice Gesù, io sono venuto nel mondo per provvedere un nuovo abito a chiunque crede in me. E il nuovo abito è il mantello di giustizia che do a coloro che nulla fanno se non riporre, mettere la propria fiducia in me per la loro salvezza. L'otre di cui parla Gesù era il recipiente di cui tempi ottenuto dalle pelli degli animali,
Probabilmente già sapete che il vino nuovo fermenta e il vino nuovo messo in un odre vecchio, che ormai ha raggiunto la massima espansione, lo farebbe scoppiare e naturalmente il vino andrebbe perso. Questo succedeva, questo errore poteva appunto verificarsi quando si usava all'epoca di Gesù un odre vecchio mettendo dentro del vino nuovo. Il Signore dice quindi: non sono venuto a cucire delle toppe su un vestito vecchio, bensì sono venuto per donare un nuovo abito, qualcosa di completamente nuovo. Questo dunque è un cambiamento davvero radicale. L'evangelista Giovanni riassume questo concetto nel suo Evangelo quando scrive: la legge è stata data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità sono venute per mezzo di Cristo. I prossimi versetti che esamineremo nel Vangelo di Matteo ci forniscono il resoconto della guarigione di una donna e della risurrezione di un bambino a opere di Gesù. Siamo quindi giunti all'ottavo e al nono miracolo che in un certo senso sono collegati fra loro. Difatti entrambi sono miracoli di guarigioni veramente straordinari. Ma leggiamo dall'Evangelo di Matteo capitolo 9 versetto 18. Mentre Gesù diceva loro queste cose, ecco uno dei capi della sinagoga che si accostò a lui, si inchinò dinanzi a lui e gli disse: la mia figliuola è appena defunta, ma ti prego, vieni, metti la tua mano su di lei ed ella vivrà. L'evangelista Luca, nel suo Vangelo, dice che quando questo personaggio importante si presentò a Gesù, la figlia era ancora viva e il padre gli aveva chiesto di guarirla. Ma ecco le esatte parole di Luca, come Luca le ha scritte. Ecco venire un uomo chiamato Jairo, che era capo della sinagoga, e gettatosi ai piedi di Gesù lo pregava di entrare in casa sua perché aveva una figlia unica di circa 12 anni e quella stava per morire. La piccola dunque era ormai in fin di vita e mentre suo padre aspettava di parlare con Gesù venne un servo a dirgli che ormai la piccola era morta. Ed ecco, sempre secondo il racconto di Matteo, cosa accadde. Gesù alzatosi lo seguiva coi suoi discepoli. Questo l'ho letto in Matteo capitolo 9 versetto 19. Dunque Gesù e i suoi discepoli si alzarono per seguire Jairo a casa sua mentre una grande folla lo spingeva da tutte le parti. Ed ecco, leggo ancora in Matteo capitolo 9, versetto 20, una donna, malata da un flusso di sangue da 12 anni, accostatasi per di dietro a Gesù, gli toccò il lembo del vestito. Non si può fare a meno, amici, di notare l'importanza di questo versetto. La piccolina era appena morta, aveva 12 anni, mentre questa donna aveva sofferto di questa inarrestabile emorragia per ben 12 anni. Da una parte c'erano i 12 anni di vita costituiti dall'esistenza di questa bambina, mentre dall'altra parte ci sono 12 anni di buio, di tenebre, di sofferenza per quella povera donna. Nel versetto precedente notiamo ciò che fece la donna. Gesù non la toccò, come accadde invece con altri miracoli, bensì fu lei a toccare Gesù. Naturalmente, come vedremo, non sarà il metodo che la porterà alla guarigione, ma la sua fede in Cristo. Quella la condurrà a guarigione. Infatti lei pensava dentro di sé, e qui leggo Matteo capitolo 9, versetto 21 e 22, questa donna diceva fra di sé: basta che io tocchi il suo vestito e sarò guarita. E Gesù, voltatosi e vedutala, disse: stai di buon animo, figliuola, la tua fede ti ha guarita. E da quell'ora la donna fu guarita. L'evangelista Luca, essendo anche medico, ci fornisce maggiori dettagli riguardo questi miracoli e anch'egli ci dice che non appena questa donna toccò Gesù fu guarita. Gesù ora lascia questa donna guarita, miracolata, e continua verso la casa di Jairo, come leggiamo nei versetti 23 e 24 del Vangelo di Matteo capitolo 9. Quando Gesù fu giunto alla casa del capo della sinagoga ed ebbe visto i suonatori di flauto e la moltitudine che faceva grande strepito, cioè vuol dire che piangeva e gridava forte per la morte di quella fanciulla, Gesù disse loro: ritiratevi, perché la fanciulla non è morta, ma dorme. Ma essi ridevano di Gesù. Gesù dunque, quando giunge alla casa di questo capo della sinagoga, trova già diverse persone, tanta gente, che piangono per la morte di questa bimba. Gesù tuttavia dice che la piccola sta soltanto dormendo, non è morta, ma la sua affermazione non fa che sollevare un'amara derisione.
Infatti nessuno in quella casa credeva che Gesù potesse risuscitare un morto, ma egli, Gesù, non batte ciglio e così si avvicina alla bambina. Ed ecco come l'Evangelista Matteo descrive questo miracolo. Quando la moltitudine, cioè tutte quelle persone, furono messi fuori, Gesù entrò, prese la fanciulla per la mano e lei si alzò. Questo è il primo racconto di una resurrezione dalla morte riportato negli Evangeli. Successivamente saranno riferiti altri tre fatti altrettanto importanti, sempre riguardanti la resurrezione dai morti. Ma a questo punto, per motivi di tempo, dobbiamo fermarci perché non abbiamo più tempo. Perciò vi saluto e ci risentiremo la prossima volta.

0: attraverso la Bibbia.
1: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
0: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
0: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: In studio Franco Liotti.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Leggiamo oggi nell'Epistola ai Romani, nel capitolo 14, verso 13. Non ci giudichiamo dunque più gli uni gli altri, ma giudicate piuttosto che non dovete porre pietra d'inciampo sulla via del fratello, né essergli occasion di caduta. Ascoltiamo ora uno stacco musicale.

La vita cristiana comunitaria è una vita di gioia, di pace e di edificazione reciproca. Il Dio ci concede il privilegio di essere in comunità, di godere della presenza e della comunione dei nostri fratelli in fede e di camminare insieme ed uniti sulla strada che conduce al cielo. È un grande privilegio, ma altresì un grande impegno ed una responsabilità. Il Dio ci riunisce in un sol popolo affinché possiamo essere d'aiuto gli uni agli altri, esortandoci ed incoraggiandoci a vicenda, per raggiungere assieme la gloria, essendo dunque io e te in qualche modo guardiano di mio fratello, siamo interessati e corresponsabili del benessere spirituale di coloro che ci sono accanto. È facile talvolta, attraverso atteggiamenti duri e di superiorità, disfare per un cibo l'opera di Dio, ovvero porre pietra d'inciampo sulla via del fratello, o addirittura essergli occasione di caduta. Il Dio ci chiama ad avere invece un sacro rispetto per la vita spirituale del fratello, per il quale Cristo è morto, eliminando ed evitando per quanto è possibile tutto ciò che potrebbe nuocergli o procurargli un danno forse fatale. Le nostre convinzioni e le nostre posizioni personali in materia di vita e di fede e di condotta pratica possono essere differenti e più o meno condizionate dalla libertà e dalla conoscenza spirituale. In nessun caso, però, devono costituire motivo di attrito, di giudizio o di disprezzo reciproco. Lo spirito di carità e di amore fraterno ci proibisce di essere d'intoppo. Dio solo è il giudice ed il legislatore. Egli solo potrà valutare il nostro cammino cristiano ed attribuire a ciascuno il giusto premio o il necessario biasimo. Quanto a noi, la nostra sensibilità e carità devono condurci ad essere sempre di aiuto, di incoraggiamento, di stimolo al fratello, benché possa apparire debole o immaturo agli occhi nostri, cercando assieme le occasioni di momenti che contribuiscono alla pace ed alla edificazione. Aiutiamoci, edifichiamoci vicendevolmente e saremo veramente graditi da Dio ed approvati dagli uomini.

Il programma che stai per ascoltare è stato tratto dalla videocassetta dal titolo La sua terra.

0: nell'anno 597 a.C., la nazione di Israele fu distrutta dagli eserciti invasori di Nabucodonosor. Del Tempio di Gerusalemme e di Salomone non rimasero che macerie e rimpianti. Il sangue giudeo irrorò il suolo come pioggia di primavera. I superstiti, ridotti in schiavitù, vennero spinti verso la lontana Babilonia. La terra di Canaan fu perduta e con essa la speranza. La gloria di Israele era ridotta in cenere e ossa disseccate. Ezechiele era il profeta di Dio durante gli anni amari della schiavitù ed egli implorò un segno che potesse condividere con il suo popolo, una promessa per il futuro di Israele, onde dare speranza ai loro cuori. E il Signore rispose ad Ezechiele con una visione.
1: La potenza dell'Eterno fu sopra di me, ed io fui trasportato via lontano dallo Spirito del Signore, in una valle piena di ossa disseccate, che erano sparse ovunque sopra il terreno. E quindi egli mi disse, figlio d'uomo, dimmi, potrebbero rivivere queste ossa? Ed io risposi, o Eterno Signore, tu solo lo sai. Ed egli mi disse, parla a queste ossa e di loro, ossa disseccate, ascoltate la parola dell'Eterno. Così dice l'Eterno Dio, io vi farò tornare in vita, vi farò respirare di nuovo, farò nascere su voi la carne e i muscoli e vi coprirò con la pelle. Metterò in voi lo spirito e voi rivivrete e conoscerete così che io sono l'Eterno. Mentre io pronunciavo queste parole come Dio mi aveva detto, ci fu un improvviso crepitare in tutta quella valle e le ossa di ogni corpo tornarono insieme, ma quei corpi erano privi di spirito. Poi l'Eterno disse, parla allo spirito e digli, il Signore dice, vieni dai quattro venti, o spirito, e soffia su questi corpi senza vita e fa che rivivano. E io parlai come egli mi aveva comandato, e quei corpi si mossero e respirarono e furono in piedi, un esercito infinito. L'Eterno mi disse il significato di quella visione. Queste ossa rappresentano il popolo di Israele. Esse dicono, siamo divenuti un mucchio di ossa disseccate, la speranza è morta. Ma tutti loro che il Signore dice, mio popolo, io aprirò le vostre tombe, vi farò tornare dall'esilio, vi farò risuscitare e voi tornerete nella terra di Israele e quindi finalmente, mio popolo, voi conoscerete che io sono il Signore.

0: Sai cosa veramente mi colpisce di Israele? È che Dio ha veramente una lunga memoria. Cioè, voglio dire, lui non dimentica. Ciò che egli ha promesso nella Bibbia o è già accaduto, o sta accadendo adesso, o puoi essere certo che accadrà, non importa quando.
1: Eppure, di solito si sente dire che la Bibbia è un libro morto, che è storia antica, che è tutta una favola, dalla Genesi all'Apocalisse.
0: È vero, certi miei amici mi chiedono, se Dio esiste, perché non si fa vedere da noi? Perché possano capire che egli si interessa ancora al nostro mondo? Dovrebbero venire qui, in Israele, con la Bibbia e una mente aperta.
1: Cliff, ti ricordi che sensazione provocò il 29 novembre del 47, quando le Nazioni Unite dichiararono Israele una nuova nazione?
0: No, avevo solo 7 anni a quell'epoca.
1: Io invece lo ricordo. E quanta gente nel mondo che conosceva la Bibbia a fondo comprese subito che si era concluso un capitolo lungo migliaia di anni nel calendario di Dio.
0: Ah, e fu allora che Ezechiele gridò Alleluia!
1: Beh, se lo fece lo gridò in compagnia. Geremia visse 50 anni prima di Ezechiele ed il Signore gli dette la stessa promessa. Vai al 16° capitolo di Geremia, mi pare sia il versetto 14.
0: Poiché i giorni vengono, dice l'Eterno, che non si dirà più l'Eterno è vivente che trasse i figlioli di Israele fuori dalla terra d'Egitto, ma l'Eterno è vivente che ha tratto i figlioli di Israele fuori dalla terra del settentrione e da tutte le altre nazioni ove egli li aveva scacciati, e io li ricondurrò sulla loro terra che io avevo dato ai loro padri.
1: Noi possiamo andare ancora più indietro. Circa 100 anni prima di Geremia, il Signore svelò il suo piano a Isaia. Ciò significa 750 anni prima di Cristo. Ora te lo leggo, eh? In quel giorno il Signore stenderà la sua mano una seconda volta per salvare ciò che resta del suo popolo. Egli alzerà uno stendardo fra le nazioni e raccoglierà i reietti di Israele e adunerà i dispersi di Giuda dai 4 angoli della terra. E così è accaduto. Centinaia di migliaia di giudei da più di 100 nazioni del mondo dal 15 maggio 1948. Mai prima nella storia una nazione fu ricostituita, ricondotta alla sua terra d'origine e ha ricominciato a parlare la lingua dei padri dopo 20 secoli di separazione. Meno di 100 anni fa nessuna persona al mondo parlava l'ebraico biblico come prima lingua. I più esperti linguisti dicevano che sarebbe stato impossibile. Nessuno era mai riuscito a risuscitare una lingua morta. Oggi, se il profeta Sofonia si trovasse a passare per le strade di Tel Aviv, potrebbe sedersi qui e ordinare il pranzo senza bisogno di un interprete. È chiaro che si troverebbe in imbarazzo se dovesse chiedere un cocktail di scampi, ma sono più che sicuro che non ne rimarrebbe troppo sorpreso, perché il Signore gli disse che questo sarebbe accaduto. E glielo disse 2500 anni fa. Vecchio Testamento, libro di Sofonia, capitolo 3. Ed in quel giorno io cambierò il linguaggio del mio popolo che è ritornato in puro ebraico, affinché tutti possano adorare il Signore insieme. Sì, Dio lo promise. E questa promessa oggi si sta avverando nella sua terra. Yes, it is.

I miracoli accadono alle persone ed è perciò che si chiamano miracoli. E guardando oggi ad Israele, è difficile comprendere appieno che cosa è accaduto qui in un così breve periodo di tempo. È perché, vedete, il popolo di Israele è tornato nella terra del latte e del miele, trovandola desolata dopo secoli di abbandono. Denudata delle sue foreste, le colline della Giudea, una volta fertilissime, ridotte a desolazione, e le fertili valli della Galilea trasformate in paludi. È come se questo piccolo territorio, fatto di arido deserto e di desolate pietraie, attendesse il grande ritorno per offrire al suo popolo tutta la sua bellezza, fin allora tenuta gelosamente nascosta.

1949 100 milioni di alberi sono stati piantati per arricchire il suolo. Intere montagne sono ora verdeggianti come lo erano tanti secoli or sono. Israele è divenuta una delle 6 nazioni al mondo che producono abbastanza cibo per tutti i suoi abitanti. Non c'è frutto né ortaggio che non cresca in qualche angolo nascosto di questa piccola nazione. È abbastanza facile fare una dichiarazione del genere, ma questo miracolo di restaurazione è avvenuto solo dopo tremendi sforzi, prove, conflitti. Conservare ogni goccia di pioggia fu uno dei ciclopici problemi che Israele dovette risolvere per primo. Questa era la valle di Yula, nel 1948, mezzo lago, mezza palude, infestata dalla malaria. Per secoli la preziosa acqua del Giordano si disperdeva qui, creando condizioni subtropicali. Occorsero 7 anni di tenace lavoro per bonificare, e oggi quelle distese di fango nero sono diventate 6.000 ettari di buona terra coltivabile. Forse è necessario essere ebrei per riuscire a comprendere che il lavoro può diventare preghiera quando la terra è propria. Guardatevi intorno e constaterete che si è avverata un'altra delle profezie di Ezechiele. E questa terra che era desolata tornerà ad essere coltivata e si dirà: questa terra che era desolata è diventata come il giardino dell'Eden.

0: questa è Beersheba. La troviamo menzionata nella Bibbia al 21° capitolo della Genesi. Abramo scavò un pozzo qui 4.000 anni fa e vicino a quel pozzo sottoscrisse un patto di pace con il re filisteo Abimelech. Questa terra era filistea allora ed Abramo voleva attendere alle sue pecore in pace. Per questo la città si chiama Beersheba, perché Beersheba letteralmente significa il pozzo del patto. Anche Isacco e Giacobbe pascolarono qui le loro greggi. Sì, sotto molti aspetti, questa è ancora la terra della Genesi. Un giorno alla settimana i beduini nomadi si ritrovano a Beersheba per il mercato dei cammelli. Si muovono calmi, con grande dignità, i loro visi abbronzati dal sole del deserto. Sembrano del tutto indifferenti al fatto che sono divenuti una delle attrazioni turistiche di Israele. Mercanteggiare è il rito di questi fieri figli del deserto. Un minimo atto di stizza, l'inarcarsi di un sopracciglio, possono far fallire una trattativa. Lo snervante lamento dei cammelli, i rumori del mercato, le donne che passano il viso nascosto dal velo, sembra vogliano sfidare il presente per riportarci indietro, al tempo dei patriarchi, quando Abramo piantò qui la sua tenda e fu l'amico di Dio. Però si può sempre essere sicuri che un cammello vi riporterà nel presente.
1: Oh,

Oggi, giustamente, Israele può vantarsi di Beersheba, una città di frontiera di 80.000 abitanti che è già sulla buona strada per diventare una metropoli. Ma quelli che vivono da queste parti sono molto diversi da quelli che potete trovare a Tel Aviv. Essi sono convinti che il futuro di Israele inizi proprio qui, al confine col deserto. Abbiamo visto come la parte settentrionale è nuovamente diventata la terra dove scorre il latte e il miele. La parte meridionale di Israele comincia qui, a Beersheba, un inferno di sabbie cocenti che si estende fino alle coste del Mar Rosso. Abramo si sentirebbe a suo agio in questa regione. Il trascorrere del tempo non ha significato nel deserto. È stato così da secoli per queste tribù di nomadi discendenti da Ismaele, il fiero figlio di Agar. Essi vagano nel deserto bruciato dal sole, gelosi della loro indipendenza. Essi hanno pascolato le greggi in queste zone per secoli e non vedono la ragione di smettere ora solo perché esiste lo Stato di Israele. Fermatevi a un pozzo nel Negev e vedrete i beduini. Vengono qui ogni giorno ad abbeverare le greggi e a scambiarsi le ultime notizie. Oggi, invece di attingere l'acqua dal pozzo, la ricevono direttamente dagli acquedotti e possono usare barili anziché recipienti in terracotta. Ma praticamente, dopo migliaia di anni, solo questo è cambiato. Come i loro antenati, essi vivono qui in stretta alleanza col deserto, sempre in cerca dei pur magri pascoli per le loro greggi. Gli animali a loro volta provvedono al cibo e al riparo. Tende fatte di pelli di capra punteggiano il deserto intorno a Beersheba. E quando il sole è alto, esse ci appaiono come tremolanti silhouette su di uno sfondo di sabbia riarsa. Israele è una piccola nazione. Come superficie è circa la superficie della Sardegna. Potreste metterla tutta nel lago di Iri e avanzerebbe ancora un bel po' d'acqua. Il 55% del suolo è arido deserto e quando si è così piccoli non ci si può permettere di gettar via niente, neppure le sabbie e le rocce con soli 7 centimetri di pioggia all'anno. In una nazione costruita sull'impossibile, trasformare il deserto è divenuto il principale obiettivo per Israele. Tutto dipende dall'acqua e questa viene presa dal lago di Galilea a 150 km a nord. Una condotta gigantesca attraversa il deserto. Sono stati necessari 4 anni di progettazione, un'incredibile tenacia, ettolitri di sudore e più di 100 milioni di dollari per lavare le roventi sabbie del Negev. Se Israele non sperdesse neanche una goccia del suo limitato potenziale idrico, sarebbe in grado di irrigare solo la metà del suo territorio. Ma l'importante è cominciare, è l'inizio. Le profezie del Vecchio Testamento sulla restaurazione di Israele sono tutte legate alla terra. Come se Dio volesse proclamare il grande mistero della sua scelta di Israele in chiari termini. Le parole che ascolterete adesso sono di Isaia, pronunciate più di 2600 anni fa. O Israele, tu sei mio. Io ti ho scelto perché tu sei progenie di Abramo, ed egli era mio amico. Perché io farò una cosa nuova. Io traccerò una strada nel deserto per il mio popolo, affinché possa tornare a casa, e farò scorrere per esso dei fiumi nel deserto. Sì, sorgenti nel deserto, affinché il mio popolo che io ho scelto possa trovare refrigerio. Io farò scorrere fiumi nelle solitudini, darò loro fonti d'acqua nelle valli. Nei deserti vi saranno stagni e fiumi nutriti da sorgenti scorreranno sull'arida terra assetata. Io pianterò alberi, cedri, mirti, ulivi, cipressi, abeti e pini su quella terra arida e desolata. E tutti assisteranno a questo miracolo e capiranno che è stato Dio a compierlo, Dio. Il Santo di Israele. Il deserto diventerà fiorito come i monti del Libano e verde come i pascoli del Monte Carmelo e della piana di Sharon.
perché il Signore mostrerà qui la sua gloria. E anche la desolazione e il deserto in quei giorni rifioriranno. Il deserto si ammanterà di fiori. Investigate le scritture e saprete ciò che egli farà. Non un solo dettaglio mancherà, perché il Signore l'ha detto e il suo spirito farà che esso si avveri.

Un salmo del Vecchio Testamento canta: alta sul suo monte santo sta Gerusalemme, la città di Dio, la città che egli ama più di ogni altra. O città di Dio, quali storie meravigliose si narrano di te.

0: Gerusalemme ha sempre vissuto due vite, una terrena e una spirituale. Due vite che sono coesistite per migliaia di anni. Nessuna città al mondo può reggere il paragone per incendi e battaglie con Gerusalemme. Le armate del mondo si sono avventate contro le sue mura. Gerusalemme ha sofferto innumerevoli incendi e spaventose distruzioni. Eppure ogni volta la città rinacque. Altre città debbono la propria sopravvivenza ai loro fiumi o a vantaggiose posizioni geografiche. Ma in tutta coscienza, qui su questa solitaria montagna, Gerusalemme avrebbe avuto più di un motivo per morire. In quelle ore oscure in cui sembrava che Gerusalemme stesse per soccombere, la sua forza spirituale la sorresse sempre, permettendole di sopravvivere. No, non si può spiegare la sopravvivenza di questa città se non con Dio. E il perché lo troverete nel 14° capitolo del primo libro dei Re, dove Dio dice: Gerusalemme, la città che io ho scelto per dimora al mio nome. Ai tempi di Cristo questa era forse la più bella città del mondo antico. I rabbini solevano dire: sarà un uomo saggio chi respira l'aria di Gerusalemme. Io fui lieto quando mi dissero: andiamo alla casa del Signore. I nostri piedi entreranno per le tue porte, o Gerusalemme. Chi ti ama prospererà. Sia pace entro le tue mura e piena prosperità dimori in te.
1: C'è una sensazione. Come una presenza. Le pietre sembrano irradiarla. Sembra che sia sospesa nell'aria.
0: Gerusalemme è sempre stata una promessa nel patto che Dio fece di mai abbandonare l'uomo. Se io ti dimentico, Gerusalemme, possa la mia mano destra avvizzirsi, possa la mia lingua attaccarsi al mio palato, se io non mi ricorderò di te, se io non metto Gerusalemme in cima ai miei pensieri.
1: È come entrare nella casa di qualcuno quando in casa non c'è nessuno. Tu sai che sei stato invitato, ma il padrone non c'è ancora. Come se vi accadesse qualcosa di più di quanto tu possa vedere.
0: Qui si sono scontrate spade e preghiere fin dai tempi di Davide. Il passato è dappertutto. Eppure si sente che il futuro è anch'esso qui, in agguato, nell'ombra, in attesa di intervenire. Questa è forse la parte più tipica di Gerusalemme. Il tempio costruito da Erode sorgeva in questa grande piazza.

0: Ti ricordi quando nostro Signore proclamò proprio qui: io sono la luce del mondo. Chi mi seguita non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Questo suo invito ad un mondo assetato è valido per noi oggi, come lo era per coloro che adoravano nel Tempio 20 secoli fa. Chiunque ha sete, venga a me e beva. A colui che crede in me, io darò fiumi di acqua viva.
1: Ah, dimmi, non era più o meno in questo posto che la donna adultera venne trascinata davanti a Gesù?
0: Sì, accadde proprio qui, nell'area del Tempio. E fu una dimostrazione della missione di Cristo nel mondo, che egli è venuto per salvare i peccatori e non per condannarli.
1: Vedi, per me questa è la parte più genuina dell'intera città, perché non è stata mai ricostruita. Voglio dire, quest'area, questo piazzale, è rimasto ancora così come era ai tempi di Cristo.
0: Erode iniziò la costruzione del Tempio 20 anni prima la nascita di Cristo. E ogni volta che Gesù veniva qui, vedeva che lo costruivano in tutta la sua gloria.
1: Fu qui che Maria e Giuseppe condussero Gesù dopo la sua nascita, e ancora quando aveva 12 anni. E deve essere proprio questo il posto dal quale cacciò via i mercanti.
0: Nel martedì della settimana santa, quando Gesù lasciò il Tempio con i suoi discepoli per l'ultima volta, essi si dimostrarono entusiasti per la splendida architettura e per le meravigliose decorazioni del Tempio. E questa fu la risposta di Gesù.
1: Verrà il tempo in cui di queste pietre che ammirate non ne sarà lasciata pietra su pietra che non sia diroccata. Sarà tutto macerie e cenere. Maestro, essi esclamarono, quando? E vi saranno premonizioni. E Gesù rispose: quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, allora saprete che il tempo della sua distruzione è vicino. Perché vi sarà travaglio su questa nazione e ira su questo popolo. Cadranno sotto il taglio della spada e trascinati via in esilio schiavi di tutte le nazioni del mondo. E Gerusalemme sarà vinta e calpestata dai gentili.
0: In meno di 40 anni dalla profezia di Gesù, gli eserciti romani assediavano la città. La battaglia per Gerusalemme durò 4 incredibili anni. Occorse tutto quel tempo alle legioni romane per occupare totalmente la città. Il fumo si innalzò per l'ultima volta, per l'ultimo sacrificio sull'altare del Tempio, il 17 luglio del 70 d.C. In quel giorno ebbe inizio la distruzione definitiva. E i giudei, abbastanza fortunati da sopravvivere, furono dispersi come semi al vento. Fu una delle più sanguinose battaglie della storia ed avvenne precisamente come Cristo aveva predetto.
1: C'è di più. E Gerusalemme sarà calpestata dai gentili fino a che i tempi dei gentili siano compiuti.
0: La prima parte della profezia di Cristo su Gerusalemme fu senz'altro compiuta 1900 anni fa. Lo si legge in tutti i libri di storia. Il 7 giugno 1967 può rappresentare la seconda parte. Durante quei primi 19 anni della sua rinascita, Israele fu separata dal centro della sua fede da una barriera di filo spinato e di cannoni. L'antica Gerusalemme, la città dei profeti, era irraggiungibile. Era oltre ogni speranza. Quando i nemici iniziarono le ostilità e la nuova guerra, gli ebrei cercarono il loro destino nella città di Davide. Quando i romani distrussero completamente Gerusalemme nel 70 d.C., lasciarono in piedi una parte delle mura del Tempio, quale monumento alla loro grande vittoria. Tutti quei giovani soldati che lottavano per Gerusalemme quella mattina non avevano mai veduto quelle antiche pietre. Per 19 anni a nessun ebreo era stato concesso di gettare uno sguardo alla loro grandiosità. Ora quelle mura erano nella mente di ogni soldato mentre correvano per raggiungerle.

0: La Bibbia dice che Dio ha un piano per il mondo e che il Medio Oriente è esattamente il centro del piano di Dio. Gerusalemme in mano agli ebrei dopo 2000 anni può ben significare che stiamo entrando nel tempo stabilito dal calendario di Dio e che il mondo ha fatto un altro passo verso gli eventi definitivi che chiuderanno questa età. Quando Cristo predisse chiaramente la distruzione di questa città per mano dei Romani, egli indicò anche che la dominazione dei gentili sul mondo avrebbe avuto termine un giorno e che l'inizio di quel cambiamento sarebbe avvenuto qui, a Gerusalemme. Tutto questo è certo, tranne che per un brevissimo periodo di tempo, Gerusalemme non fu mai completamente sotto il controllo ebraico da quando Nabucodonosor giunse qui alla testa dei suoi eserciti, il che risale al tempo di Ezechiele, 2500 anni fa. Ed oggi queste pietre che Cristo senza dubbio vide molte volte odono di nuovo le lodi di Dio alla vigilia del sabato, come accadeva quando egli era qui, in Gerusalemme. Il sabato ha inizio al tramonto e quando la città vecchia si ammanta del crepuscolo dorato, mentre la sera avanza, gli ultraortodossi giudei si affrettano al muro per il loro sacro appuntamento. I copricapo bordati di pellicce, le lunghe vesti nere, le treccine laterali sembrano uscire dal Medioevo, conservando le rigide tradizioni di vita dei ghetti europei. Gerusalemme è sempre stato un miscuglio di sacro e profano. Forse queste scene possono farci meglio comprendere la vera essenza di Gerusalemme, perché nonostante il suo monumentale passato, Gerusalemme esiste per il futuro. In questa città dove Dio abitò, gli uomini cercano ancora di avvicinarsi a Lui.
1: Tu

profeta Isaia disse: prorompete in canti di gioia, o luoghi abbandonati di Gerusalemme, perché il Signore ha confortato il suo popolo. Egli ha redento Gerusalemme. Il Signore ha steso il suo braccio davanti agli occhi di tutte le nazioni del mondo, e le estremità della terra vedranno la salvezza del nostro Dio.

Sabato, al tramonto, termina il riposo religioso e sabato notte tutta la nazione si dà al buon tempo. Se vi vede a Tel Aviv, vi va di camminare e avete qualcuno che vi porta in giro, andate a via Dizengoff. Se siete stanchi di camminare, se siete fortunati, potrete trovare una sedia e guardare gli altri che si stancano. In queste brevi ore, Israele riflette la gioia di persone felici di essere vive. Forse bisogna vivere qui per comprendere che cosa questo significhi.

0: ecco una definizione della parola profezia. È storia che è stata scritta prima che le cose accadano.
1: Giustissimo. Definizione esatta. Lo sai che come Ezechiele profetizzò che Israele sarebbe tornato un giorno in questa terra, così Michea predisse esattamente dove il Cristo sarebbe nato? Ma da te, o Betlemme, uscirà colui che sarà dominatore in Israele, le cui origini sono eterne, risalgono ai tempi antichi.
0: Lo sai, è veramente stupefacente che Michea sapesse tutto questo 700 anni prima che i pastori per primi lo trovassero e che i re magi seguissero la stella.
1: E allora Isaia, che visse circa lo stesso tempo di Michea, egli predisse il nome del Messia, quale sarebbe stata la sua famiglia, la nascita dalla Vergine, dove sarebbe vissuto il suo ministero in terra e come sarebbe morto. In verità, ogni evento della vita di Gesù fu chiaramente predetto dai profeti di Israele. Sai che Betlemme letteralmente significa casa del pane? E il fatto che Gesù, il pane della vita per tutto il mondo, sia nato qui è molto significativo.
0: È vero che la maggior parte della popolazione di Betlemme è composta da arabi cristiani?
1: La quasi totalità frequenta le molte chiese di questo piccolo centro. Gesù disse sempre che Dio non riconosce le divisioni umane, ma che egli guarda diritto dentro il cuore.
0: Ciò significa che Dio ha un piano sia per gli arabi che per Israele.
1: Nel libro della Genesi, Dio disse sia al padre che alla madre delle nazioni arabe che egli li avrebbe fatti divenire un grande popolo, ed il profeta Isaia ci offre un ulteriore dettaglio. E in quel giorno Israele sarà il terzo con l'Egitto e la Siria, una benedizione per la terra tutta, che il Signore degli eserciti benedirà dicendo: benedetto l'Egitto mio popolo e la Siria mia creatura e Israele mia eredità. Ehi, guarda, abbiamo compagnia. Ehi, voi, Maraba. Ehi, volete delle caramelle? Come ti chiami, Dick? Ecco,
2: questo. Over in Bethlehem, one clear and shivering night, all of the stars were out, but one was especially bright. For it was shining down over

Andando verso la Galilea, Cliff fu il primo a individuare il Monte Tabor, erto come una sentinella sopra le verdi valli, quasi a guardia dell'entrata alla terra di Galilea. L'antica Nazareth è come sommersa dalla nuova città industriale, e da quest'altezza si possono vedere tutti quei luoghi dove Gesù deve aver giocato da bambino, e quelle strade che percorse quando divenne uomo e si allontanò da Nazareth. Pensando a come Gesù soleva andare a piedi per queste distanze che noi vediamo da un aereo che vola a 150 km l'ora, sì, fisicamente egli doveva essere un uomo atletico. Non ci sono parole per esprimere l'emozione che si prova alla vista del mare della Galilea. Tanta parte del Nuovo Testamento si è svolta qui, intorno a queste rive. Operose città costruite su queste coste sono state frantumate dai secoli, ma la verità insegnata da Gesù è sempre buona notizia, anche per un mondo che oggi è arrivato sulla Luna. E quando profonda scende la notte sulla Galilea, si odono le canzoni di Israele sopra la calma superficie delle acque.

La Galilea ha ancora i suoi pescatori. All'alba essi convergono nel piccolo porto di Tiberiade dopo una lunga notte di fatica sul mare. Mostrano il frutto della loro pesca sul molo, sperando in un buon prezzo dai locali grossisti. Questi forti figli del mare sono rozzi, fieri, mirosi, intensamente umani. Non sono fatti della stoffa dei santi, per niente. E qui il racconto biblico prende vita, se sappiamo leggere tra le righe. I miei pensieri andarono ad altri uomini che in queste acque avevano pescato tutta la notte senza alcun risultato. Pescatori di mestiere, essi erano primitivi come questi che vediamo oggi. Essi erano tornati in Galilea dopo la resurrezione di Gesù. Fu di Pietro l'idea di andare a pescare. Il lavoro manuale aiuta l'uomo a pensare ed essi avevano molto da riflettere. Così andarono sul lago e si affaticarono tutta la notte con le reti, senza risultato. Quindi, come racconta Giovanni, mentre l'alba schiariva il mare, un uomo ci chiamò dalla riva. Quanto pesce avete preso? Niente, fu la nostra risposta. Allora egli disse: gettate le reti sulla destra della barca e ne prenderete molti. Così noi facemmo. E non potevamo tirar su la rete a causa del gran peso dei pesci catturati. E io dissi a Pietro: è il Signore. Subito Simon Pietro si tuffò in acqua e nuotò a riva. Noi rimanemmo in barca e la trascinammo a terra 100 metri più in là. Quando fummo arrivati, vedemmo un fuoco acceso, dei pesci che friggevano sulla griglia e c'era del pane. Portate i pesci che avete preso, disse Gesù. E Pietro andò alle reti e le tirò sulla spiaggia. Alla conta risultò che i pesci grossi erano 153, eppure la rete non si era strappata. Venite a far colazione, disse Gesù. E nessuno osava chiedergli se lui era il Signore, perché noi ne eravamo certi. Circa 20 secoli fa, queste colline e questo mare furono testimoni delle parabole e dei miracoli di Gesù. In quel momento, io e Cliff ci sentimmo di ringraziare il Signore per averci cercato e trovato.

0: Sai che una visita a Israele non sarebbe completa senza salire al Monte degli Ulivi?
1: La Bibbia ci parla di molti fatti che sono accaduti su questo monte.
0: E molte cose ancora vi accadranno.
1: Vuoi dire quando Gesù ritornerà?
0: Sì, quando Dio verrà a cambiare il nostro mondo. Ed egli cominciò a preannunciarlo ai tempi del Vecchio Testamento.
1: Sembra che tutti i profeti abbiano avuto qualcosa da dire al riguardo. Fra gli altri Zaccaria. E i suoi piedi si poseranno in quel giorno sul Monte degli Ulivi, che è dirimpetto a Gerusalemme, a Levante. Zaccaria vide questo 550 anni prima che Cristo fosse nato. Quindi questo è il luogo più strategico di qualsiasi centro spaziale sulla Terra.
0: Quando Cristo tornerà sulla Terra è ancora un mistero di Dio. Ma il fatto che egli tornerà è stato dichiarato con certezza. Non v'è dubbio alcuno su questo nel Nuovo Testamento. È menzionato chiaramente più di 300 volte.
1: A me piace il modo in cui Gesù lo disse la sera dell'ultima cena ai suoi discepoli, quando divisero il pane e il vino. Giuda era già andato via e certo gli altri dovettero sentirsi alquanto scossi quando Gesù si guardò intorno e disse: «Il vostro cuore non deve essere turbato. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve lo avrei detto. Io vado a prepararvi un luogo e quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi».
0: E quando tornerà, il mondo intero lo vedrà.
1: L'ascensione deve essere avvenuta in un luogo qui vicino.
0: Vediamo. Fu 40 giorni dopo la resurrezione. Gesù si era mostrato molte volte ai suoi discepoli in forma umana durante quei 40 giorni per convincerli che lui non era affatto morto.
1: E egli disse loro le cose che sarebbero accadute e apparse loro anche in Galilea.
0: Ora, in quell'ultimo giorno in cui tutti furono insieme a Gerusalemme, Gesù li condusse su questo monte per dir loro arrivederci.
1: Sai, quando Gesù venne al mondo non ebbe una grande accoglienza. C'era sì la stella, ma ben pochi sapevano chi egli fosse. E ancora, quando se ne andò, solo poche persone lo videro.
0: E proprio in quel momento uno dei discepoli chiese: «Signore, è adesso che libererai Israele dai romani e ci ristabilirai come nazione indipendente?» «Il Padre conosce quell'ora», egli rispose, «ma a voi non è dato di conoscerla. Ma quando lo Spirito Santo sarà sceso su di voi, voi riceverete potenza per predicare efficacemente la mia morte e risurrezione alla gente di Gerusalemme, della Giudea, della Samaria e fino alle estremità della terra». Subito dopo aver detto questo, egli ascese al cielo e scomparve in una nuvola. E come essi lo fissavano attentamente svanire tra le nuvole, improvvisamente apparsero tra loro due uomini in vesti risplendenti, che dissero loro: «Uomini Galilei, perché fissate il cielo? Questo Gesù che è stato assunto in cielo verrà nella medesima maniera che l'avete veduto andare». I discepoli si ricordarono la promessa ricevuta quel giorno sul Monte degli Ulivi e ciò determinò il resto della loro vita. Ora, circa 2000 anni dopo, nel mondo in cui tutti noi viviamo, in un mondo che è saturo di conoscenza, molte persone hanno completamente dimenticato il fatto che Gesù Cristo tornerà su questo pianeta. E nonostante le grandi, incredibili scoperte dell'uomo in questo secolo, a Dio appartiene ancora il capitolo finale della storia del mondo. È tutto scritto qui, in questo libro. E dopo aver visto questo film, spero che avrete ben compreso che ciò che Dio inizia lo porta a termine. Ora, io non voglio sostenere che tutti coloro che oggi vivono nella terra della Bibbia onorano Dio. Eppure, nella nostra generazione abbiamo visto la terra di Cristo rinascere come promesso dagli antichi profeti. Nel libro di Isaia Dio dice: «Io ho fatto Israele per me stesso, e questo mio popolo un giorno mi onorerà davanti al mondo. E come Israele finalmente diventerà una nazione di credenti, Gesù Cristo ritornerà per por fine a questo mondo che è corrotto. E quando ciò accadrà, il mondo tornerà ad essere quello che originariamente Dio aveva stabilito che fosse. Non vi saranno più malattie, né morte, né guerre, né odio. Non avremo più lotte di classe o di razza. Prima, però, avremo grandi tumulti e quindi il giudizio. Non possiamo nascondere ciò che afferma la Bibbia e non parlare del giudizio. Vedete, la croce è il baricentro biblico della storia. E quando Gesù vi morì circa 2000 anni fa, accadde tutto secondo la volontà di Dio. La perfezione della sua vita e del suo amore furono versati sulla croce per i nostri peccati, per l'imperfezione vostra e mia. Ecco che cosa intende la Bibbia quando dice Cristo morì per i nostri peccati. Egli veramente versò il suo sangue per noi. E fu lassù, sulla croce, che il giudizio e la punizione per il vostro e del mio peccato furono espiati. I discepoli si accorsero subito che c'era davvero potenza nella morte e nella risurrezione di Cristo. Essi videro la potenza che cambiò la vita di tante persone. E sin da quel tempo, chiunque, non importa chi, non importa dove, si sia accostato onestamente al mistero della croce, ha incontrato lo spirito del Cristo vivente. L'ultima parte di questo libro parla del tremendo momento del ritorno di Cristo e del giudizio che ne seguirà. Ora, se voi ed io morissimo prima del suo ritorno, non cambierebbe niente, perché le scritture ci dicono chiaramente che tutti coloro che furono viventi staranno davanti a Dio per rendere conto della loro vita. Per tutti coloro che non sono di Cristo e che non l'hanno mai riconosciuto come loro Salvatore, significherà eterna separazione da Dio. Io non posso spiegarvi esattamente che cosa sia l'inferno. Gesù disse che è un luogo di fitta tenebra. Forse sarà come vivere per sempre senza il sole. Certo, voi potete credere a tutto questo o non crederci. Dio non fa pressione su nessuno. Ma egli vi ha dato una volontà con la quale potete scegliere. Il suo piano per il futuro del mondo è qui. In parte chiaramente spiegato, in parte solo suggerito. Ma egli farà accadere ciò che la sua parola dice. Se voi sapeste con un'ora di preavviso che Gesù Cristo è sul punto di tornare, che cosa provereste? Che cosa fareste? Gli dareste il benvenuto come vostro Signore e Salvatore? O sarebbe per voi un estraneo, una vaga figura della storia antica? Forse avete dei dubbi su chi sia veramente Gesù Cristo. C'era un uomo nel Vangelo che voleva davvero credere in Dio, ma non riusciva a liberarsi dei suoi dubbi. Guardò Gesù diritto negli occhi e gli disse: aiutami, aiutami a credere. A Dio piace tanto questo tipo di onestà. Forse voi già camminate sulla via del Signore. Ma è la vostra vita come egli vorrebbe che fosse? È la vostra una vita veramente cristiana? Quando Gesù camminerà nuovamente sul Monte degli Ulivi, non vi sarà luogo sulla terra o sotto la terra per nascondersi dalla sua gloria. Quando egli tornerà sulla terra, tutto il mondo lo vedrà.

0: Ti invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce. Controluce.
2: Bene, rieccomi a voi, anzi rieccoci a voi, Mario Pieri di nuovo al microfono della rubrica Controluce assieme a Nino Ciniello. Oggi Nino ci parlerà del sorriso che inganna. Di che cosa si tratta? Beh, lo scoprirete subito, fra un attimo lascerò la parola a lui. Allora, buon ascolto con Nino Ciniello, cedo a lui la linea, noi ci risentiamo dopo.
3: Ben ritornati amici e amiche di Controluce. Quest'oggi voglio presentarvi di una lettera che recentemente ho letto su una rivista che mi ha fatto abbastanza riflettere, sulla che parla della testimonianza di un giovane che dichiara un po' tutta la sua simpatia, la sua apertura, ecco, verso la New Age o la nuova era, come si dice in italiano. Oltre a non vedere nessun contrasto fra il pensiero della New Age e la fede cristiana, questo giovane diceva che, cito uno stralcio della sua lettera, che la New Age aiuta a vivere in modo armonioso e non penso che questo sia un male da cui guardarsi. Come cattolico la trovo simpaticamente spirituale. Penso che oggi questa lettera non è poi tanto diversa da quella che tantissimi giovani o meno giovani non solo scriverebbero, ma sottoscriverebbero per una identità di pensiero. E diciamo un po' la fotografia del clima culturale che si respira oggi. Oggi si può essere cattolici, ma nello stesso tempo seguire le idee della New Age, oppure leggere o dipendere dall'oroscopo del giorno. Ci si può dichiarare cristiani, ma allo stesso tempo consultare un mago, oppure seguire i consigli di qualche guru o santone orientale. Ma le parole di questo giovane credo che oltre a

competenza o spinta, ecco, ad essere competenti, informati, non so, sulla divulgazione dell'uso dei computer, dei telefonini e in genere della nuova tecnologia avanzata, ecco. Oggi si cerca di essere sensibili, diciamo, informati sulle potenzialità, di questi strumenti che in qualche modo hanno cambiato la vita. Dall'altro lato, invece, poi c'è questa disarmante, triste ingenuità, una grande confusione su ciò che si crede o in genere sulla propria spiritualità. Ecco, lì si è un po' più approssimativi. Questo fatto rende molto vulnerabili e indifesi, spiazzati direi, sia davanti alle continue proposte del mercato religioso, oggi la New Age, domani qualche altra cosa, ma sia davanti anche, soprattutto, a quegli eventi forti che ci riserva comunque la vita, non so, ad una grave malattia, ad un lutto, alla perdita del lavoro, ecco. Allora lì si scopre che ciò che era, come dice questo giovane, simpaticamente spirituale, poi non regge e non è di vero aiuto davanti a questi eventi forti della vita. Allora credo che valga la pena chiedersi se è vero, come afferma questo giovane nella sua lettera, che la New Age è innocua e tutto sommato non contrasta con la fede cristiana. In realtà direi che la New Age, molto a grandi linee, più che una religione è, diciamo, una ideologia, un sistema di pensiero nel quale si possono trovare pratiche religiose di vario tipo, una sorta di, diciamo, spiritualità aperta, ecco, senza confini chiari. Francesco Oldrini, in un suo articolo su Panorama di qualche tempo fa, la definisce così, cito dall'articolo: una sola teoria con migliaia di vie di accesso. La fuga dalla razionalità si manifesta nei modi più stravaganti: divinazione, parapsicologia, discipline occulte, reincarnazione, medicine alternative, filosofie orientali, zen, arti marziali, ufologia, magia, culto dei cristiani e via di seguito. In altre parole, è un insieme di pratiche psicologiche, terapeutiche, persino alimentari, volte ad assicurare il benessere fisico e psichico di chi le pratica. Una persona che, non so, inizialmente coltiva un certo interesse per il movimento ecologico potrà poi ritrovarsi a fare yoga, non so, con astrologi, con medici alternativi o psicologi d'avanguardia, ecco. Allora, questa capacità di camuffarsi, direi questa abilità quasi camaleontica della New Age, ci è utile per spiegare la sua forte diffusione. Le sue idee intercettano, diciamo, quella diffusa sete di spiritualità che va contro il materialismo e il consumismo imperanti, e quindi si diffondono ovunque, diciamo, in modo naturale, ecco. E tante persone le accettano senza accorgersene. E chi le accetta poi non ha bisogno di definirsi, di collocarsi in un gruppo specifico, o di confessare, ecco, delle regole. Questa indeterminatezza, rende molto difficile il lavoro di identificazione della New Age. Infatti, non serve tanto cercare l'etichetta New Age o Nuova Era, perché non la si troverà, ecco. Bisogna invece saper riconoscere i suoi contenuti, che sono spesso mascherati e presentati in modo indiretto. Tuttavia, pur in questo, diciamo, impasto così variegato di idee, si possono comunque riconoscere alcuni temi portanti, tipici della filosofia New Age.

Il tema ricorrente e dominante della New Age è l'uomo. E l'uomo è la sua realizzazione, il suo benessere, le sue potenzialità e la sua divinità anche. Essa quindi rifiuta categoricamente l'idea che l'uomo debba rendere conto ad una realtà o una giustizia più alta di sé. Per il futuro glorioso che promette, la New Age ripone le speranze di sopravvivenza planetaria

0: planetaria e di pace esclusivamente nelle capacità dell'uomo. Se quindi l'uomo è al centro ed è la misura di ogni cosa, ne consegue quindi che egli è un essere autonomo, non solo, ma ne risulta anche che non è possibile l'esistenza di una verità esclusiva, cioè non è possibile definire ciò che è male e ciò che è bene. Se tutto è in funzione dell'uomo e non esiste un essere superiore a lui, ognuno avrà quindi la propria verità e chiamerà bene o male ciò che desidera, ciò che vuole. Allora si comprende come tutto ciò sia molto accattivante, attivi, ecco. Rispetto poi all'umanesimo secolare, la New Age non esclude il bisogno di spiritualità che è un fatto innato nell'uomo, e qui ecco c'è la sua astuzia, ma propone un rapporto con il trascendente. Asseconda quindi questo bisogno di trascendenza. La soluzione che indica però non è fuori dall'uomo, ma è dentro l'uomo. Afferma che dentro l'uomo ci sono universi mistici da scoprire, potenzialità spirituali infinite e trascendenza tale da poter dire che l'uomo è veramente Dio. Allora, questa concezione dell'uomo però, a mio avviso, non guarda in faccia alla realtà, perché escludere i limiti insiti della natura umana non fa i conti con la quotidianità né con la storia, che ha dato chiari verdetti di condanna sulle presunte capacità illimitate dell'uomo e sulla sua autonomia. Non faccio qui lungo elenco di tragedie dell'ultimo secolo, di questi ultimi anni. Spesso la New Age utilizza termini di origine cristiana, ma rifiuta con forza l'idea, per esempio, del peccato o del giudizio, e quindi la necessità di una salvezza che solo Dio può operare. Il peccato, secondo la visuale biblica, non è una semplice imperfezione della natura umana. Non ci si libera del male insito, radicato nel cuore di ogni uomo, non so, con una semplice meditazione, un rilassamento, con degli esercizi spirituali, ecco. Come ogni terapia medica è destinata a fallire quando non inquadra bene, quando non capisce il male che intende curare, così è dalla risposta spirituale che parte da una visione ottimista dell'uomo. La New Age è fallimentare perché chiede all'uomo, che nella visione biblica è morto nei suoi falli, nei suoi peccati, di guarire se stesso. Allora mi chiedo se un morto può dare vita a se stesso. La fede biblica non parte dall'uomo, ma da Dio. È Dio al centro, da Lui che bisogna cominciare. Non fa affidamento sulle presunte risorse e potenzialità spirituali dell'uomo, ma sull'intervento di Dio nella storia in favore dell'uomo. L'uomo quindi non può e non deve cercare Dio in se stesso, ma fuori da sé. Ciò è possibile perché il Dio della Bibbia ha parlato. Egli ha preso l'iniziativa, egli è un Dio personale che può quindi entrare in relazione personale con l'uomo. Questa è l'unica strada realistica e concreta, ogni altra, a mio avviso, è una pura e tragica illusione.
1: E anche questo numero di Controluce si conclude qui. Grazie per averci seguiti e mi raccomando, restate ancora con noi e buon proseguimento.

0: Controluce è una produzione Voce della Bibbia.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

Una volta ogni tanto ci riferiamo alla coscienza e benché oggigiorno nessuno la consideri troppo, pure la parola di Dio ne parla di volta in volta ed è una realtà che noi dobbiamo ben considerare, che sì, Dio ha messo in ognuno di noi una coscienza. Cos'è la coscienza di cui le scritture parlano? E dovrei io, come il proverbio dice, non il proverbio biblico, ma lo stesso un proverbio, lasciare che la mia coscienza mi sia di guida? Consideriamo queste domande per alcuni minuti. Cos'è una coscienza? Nell'Epistola ai Romani, secondo capitolo, 15° versetto, abbiamo, io penso, una buona definizione di ciò che è una coscienza e che cosa essa fa. Paolo dice, parlando della legge scritta nei cuori dei non credenti, la loro coscienza rende loro testimonianza, mentre i loro pensieri li accusano e anche li scusano a vicenda. Paolo parla della coscienza come della capacità che abbiamo dentro di noi che emana giudizi su noi stessi. E ciò è cosa la coscienza è. Non si tratta di qualche specie di scatola nera, di qualche meccanismo che noi abbiamo dentro, la quale ha la potenza di guidarci e di farci andare dove dovremmo, mandando al nostro cervello dei segnali che ci dicono quello che deve fare e che non deve fare, ma è invece la capacità di auto-evalutare che Dio ci ha dato appunto per rendere giudizi sui nostri pensieri, sui nostri sentimenti e sulle nostre attitudini. Questo ci distingue dagli animali, i quali non hanno questa abilità di autovalutazione. Dio ha fatto noi delle creature morali e la coscienza è quell'abilità, quella capacità di guardare a noi stessi, di analizzare noi stessi e di giudicare noi stessi. La coscienza è come la luce rossa nel cruscotto della vostra automobile. Per esempio, diciamo che state guidando giù per la strada nell'oscurità della notte ed ecco che d'un tratto la luce rossa si accende nel cruscotto e intermittentemente vi ammonisce che il vostro motore sta riscaldandosi. Allora voi dite, oh che luce noiosa, ma quella continua a lampeggiarvi negli occhi con il suo messaggio a monitore e voi continuate a guidare e la luce continua ad annoiarvi accendendosi e spengendosi. Voi per un po' continuate a guidare, poi completamente seccati allungate una mano sotto il sedile, ne traete fuori un martello o chissà cosa e bang, un colpo sulla luce e la mandate inermini. Ecco che allora soddisfatti direte, oh finalmente ora si può guidare in pace. Ma ecco che dopo un altro paio di chilometri il motore si ferma, è completamente strutto. Vedete, non fu una buona idea aver preso a martellate quella luce rossa. E perché? Perché quella luce rossa era stata installata appositamente nell'automobile come un segnale a monitore. Così è della coscienza e sotto molti aspetti essa diviene un termometro, una specie di congegno che vi ammonisce quando le cose non stanno andando troppo bene, quando sta divenendo un po' scottante, e la luce rossa che lampeggia dentro di voi vi dice qualche cosa non va, meglio stare attenti, meglio fermarsi e dare un'occhiata. Quando cominciate a sentire rimorso, quando cominciate a sperimentare cattive sensazioni che originano da una cattiva evalutazione di voi stessi, che vi accusano di colpevolezza, è meglio che cominciate a fare attenzione a cosa c'è di male nella vostra vita. Ognuno che è badato dalla sua coscienza e ha dei rimorsi, ha qualche cosa che deve essere sistemato. Capite? Questo è esattamente il punto. Tanta gente oggi vorrebbe disfarsi della coscienza, vorrebbe disfarsi di quei sentimenti che la coscienza suscita in loro, contrarietà, depressione, ansietà e sconforto, e così ingoiano delle pasticche e cercano di ammortizzare quei sentimenti
Questo è come prendere a martellate la luce rossa sul cruscotto della vostra automobile. Ci sono altri che vanno a sottomettersi a cure di scosse elettriche ed altri che, non volendo spendere il denaro per le pasticche o per le scosse elettriche, vanno fuori e si ubriacano o si attaccano al fiasco del vino che si sono fatti da sé e si mettono fuori con quello. Ma qualsiasi sia il metodo che usate per far fuori la coscienza, sappiate che state commettendo un serio errore, perché il male non è nella vostra coscienza. Anzi, la coscienza è un amico, la coscienza è quella luce rossa, quel congegno ammonizzatore che vi previene dal danneggiare la vostra auto, il vostro corpo. Cosa deve fare allora quando tu vedi quella luce? Ebbene, naturalmente devi fermarti da una parte della strada e spengere il motore, poi dopo aver aperto il cofano dare un'occhiata. Così facendo ti accorgerai che la cinghia che azionava l'elica si è rotta e quella era ciò che causava il tuo guasto. Così, aggiustata la cinghia, la luce rossa se ne va e il viaggio può proseguire senza alcuna altra interruzione e il motore non è stato danneggiato. Questo è il modo logico e sensibile di fare. La luce rossa era installata là per tale scopo. Ma per quale ragione pensate voi che Dio abbia messo la coscienza in ognuno di noi, al fine di farla a pezzi con delle pasticche? Pensate che ce l'ha messa affinché voi poteste far scuotere ogni cella del vostro cervello da scosse elettriche, al punto che il vostro cervello non possa più ricordarvi la vera ragione per cui vi sentite rossi dal rimorso? No, Dio vi ha messo una coscienza dentro di voi al fine di salvarvi dall'agonia dei guai che vi cascheranno addosso ora e poi nel futuro se mancherete di vivere come dovreste. Quando non pensate come dovreste, quando non vivete come dovreste, la vostra coscienza entra in azione. Ma naturalmente se voi insistete a dargli delle martellate volta dopo volta, allora è come se voi lastrinassite con un ferro ardente e voi sapete ciò che succede. Se un pezzo di carne è bruciata, essa diventa completamente insensibile. Così fate voi alla coscienza, la bruciate ed è come se voi ammazzassite la punta dei nervi di modo che essi non registrino più come una volta facevano. Ed è possibile distruggere così tanto la coscienza, di modo che non vi farà più sentire dentro di voi le cose che dovrebbero essere sentite. È possibile di infrangere la luce rossa e distruggere in tale maniera il vostro cervello, il vostro cuore, insomma il vostro motore prima del tempo. La coscienza, vedete, non ha una funzione negativa nella nostra vita, ma una funzione ammonitrice molto positiva. La coscienza non può essere la nostra guida. La nostra guida deve essere sempre la parola di Dio e la nostra coscienza deve essere informata dalla parola di Dio. Una coscienza può essere debole e ciò vuol dire che non è informata appropriatamente dalla parola di Dio, ed è possibile avere una cattiva coscienza che mai è stata regolata in alcuna maniera, perché noi abbiamo sempre trascurato i problemi della nostra vita. Oppure noi possiamo avere una buona coscienza che ci dà pace e riposo. La Bibbia parla di questi tipi di coscienza e questo è ciò di cui la vostra coscienza consiste. Così ricordatevi, siccome la vostra coscienza è l'abilità che avete di fare un'autoevalutazione e se dopo averne subita una vi trovate accusati di colpevolezza, la quale induce in voi ogni sorta di spiacevoli sensazioni al fine che voi potete essere consapevoli che qualche cosa non va, non cercate di ridurla al silenzio, ma al contrario ringraziate Dio per essa e datevi ad uno scrutinio interiore cercando di scoprire cosa c'è nella vostra vita che non va. Cercate di trovare ciò che pensate di errato e ciò che di errato state facendo. Forse
è qualche cosa che non avete ancora fatto o qualche cosa che state facendo. Può darsi che si tratti di qualche cosa che avete fatto e che ancora avete da squadrare con Dio e con gli altri, ma qualsiasi cosa sia, ringraziate Dio per la vostra coscienza e datele ascolto quando vi parla. Oh Signore, in verità ti siamo riconoscenti per questo vitale e importante apparato ammonitore che tu hai impiantato in noi. Possiamo noi mai scartarne gli impulsi, ma considerarli attentamente ed applicarli alla nostra vita in accordo con la tua santa parola. Questo te lo chiediamo per l'amore di Cristo. Amen.

Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito.

giovani, perché oggi parliamo appunto di un giovane, una persona giovane che incontrò Gesù, e noi vogliamo proclamare un messaggio da cui nessuno può tirarsi indietro, di cui tutti abbiamo bisogno. Ma vorrei subito partire con una canzone dal nostro amico Piero N, che dice: senza Gesù e senza Gesù noi non possiamo vivere, ma Gesù è venuto per darci una vita piena. Così ascoltiamo questa canzone e poi parleremo un po' su questo incontro di Gesù con un giovane.

Se avete seguito i nostri programmi regolarmente, forse avrete l'impressione che tutti gli incontri con Gesù sono a lieto fine. Purtroppo no. La persona di cui oggi vi parlo ha tre caratteristiche difficili da trovare insieme. Era, come abbiamo accennato, giovane, era ricco ed era onesto. Come tanti giovani, però, ha una domanda la cui risposta non ha ancora trovato né nella sua gioventù, né nelle ricchezze, né nell'apparente sua onestà. Eccolo arrivare con grande rombo sulla sua Kawasaki e fare la sua richiesta. Cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Forse ha ereditato i suoi beni e si accorge che la bella vita dura poco e presto sarà il suo turno di lasciare tutto ai figli. E anche oggi, oltre le moto, le amicizie, computers e rock and roll, nel cuore di ogni giovane si trova una tale domanda: cosa devo fare? Cosa devo fare per avere la vita eterna? Quella vita che non consista nei soldi o nella gioventù e che varrebbe la pena di vivere anche se fossi solo, se fossi vecchio o se fossi povero. Gesù guarda il giovane con amore, ma il suo cuore piange nel vedere cosa vi trova dentro. Risponde solo poche parole, ma egli rivela importanti principi per noi sulla vita eterna, il perdono dei peccati e un rapporto con Dio stesso. La risposta è secondo la domanda del giovane: tu sai i comandamenti, non rubare, non uccidere, non commettere adulterio. E il giovane completa la lista a memoria aggiungendo: ho fatto tutto questo. Povero illuso. Poteva dire ciò ai suoi amici o ai suoi colleghi, ma non a Gesù. Per convincerlo, Gesù gli chiede una prova. Dopotutto, la legge, cioè i comandamenti, consiste nell'amare il prossimo come se stessi. E se il giovane lo osserva veramente, come ha appena detto a Gesù, egli non avrà alcun problema nell'ubbidire. Va, gli dice Gesù, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri, poi vieni e seguimi. Con queste parole Gesù non intende dire che dando i beni ai poveri o mettendo in pratica i 10 comandamenti si possa avere la vita eterna. Al contrario, Gesù voleva dirci e voleva mostrare a questo giovane che la salvezza non è in base ai nostri meriti né in base ai nostri milioni. Tanti pensano che tutto andrà bene perché hanno fatto questo o quello o messo in pratica i comandamenti. E Gesù dice solo una parola: veramente? Veramente hai sempre fatto del tuo meglio o osservato i comandamenti? Gesù vuol dire a questo giovane: la tua domanda è messa male, non c'è nulla che tu puoi fare. Che cosa hai fatto, per esempio, per ereditare la tua ricchezza? Nulla, solo perché eri figlio di tuo papà. Così, se vuoi avere la vita eterna, devi essere figlio di Dio, e per essere figlio di Dio devi seguire me, e per seguire me io desidero tutto il tuo affetto e la tua devozione. E a questo scopo ti manca una cosa: tu ami troppo i tuoi soldi, perciò va e dà via tutto. Allo stesso modo, tanti si illudono che i soldi sono di aiuto una volta trapassata l'ultima soglia. A costoro, e forse tu che ascolti, Gesù dice: va e dà, lascia i tuoi meriti, fisici, morali o finanziari, e pensa ai tuoi mali invece, chiedi misericordia, perché lo terrai alla croce, e segui me, perché io, dice Gesù, e non un modo di vita, io sono la vita eterna. E Gesù vuole incontrare anche noi, amici, forse non più tanto giovani o nel fiore degli anni, forse senza la Kawasaki o la Rolls Royce. Queste cose non impressionano Dio, non lo si può corrompere. Il giovane se ne andò deluso perché aveva troppi beni. Dove non lo sappiamo, ma certo ci è detto che se ne andò triste. Era triste. E tu cosa risponderai all'invito di Gesù? Quello che fai nei prossimi 5 minuti potrebbe rivelarsi vitale. Puoi dirgli: Signore, voglio seguirti al di sopra di tutto ciò che ho e tutto ciò che sono. Se questa è la tua decisione,
Se desideri fare questo passo di cominciare a seguire il Signore Gesù in un modo personale, forse sei confuso, forse c'hai dei dubbi, onesti dubbi a cui vorreste delle risposte. Ebbene, ti invito ancora a prendere l'indirizzo che fra poco seguirà e di scriverci. Scriveteci senza paura. Vi manderemo un Nuovo Testamento, la parola di Dio se ne siete sprovvisti, e anche della letteratura che può esservi molto utile. E anche personalmente risponderemo con delle lettere personali per rispondere a qualsiasi domanda o dubbio o quesito vogliate rivolgerci. Prima di lasciarvi voglio ringraziare soprattutto i giovani in ascolto oggi che ci hanno seguito, e ancora vorrei farvi sentire una canzone di sempre del nostro amico Piero N, che dice: felicità è Gesù, non tutte le cose che possiamo avere, non i soldi, non le amicizie, non le nostre possessioni, ma la vera felicità è quando possiamo dire: io so in chi ho creduto, nel Signore Gesù.

0: ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo? È facile! Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai Nostri Culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

al testo della scrittura, vorrei con voi riflettere su una storia che è la storia che il Vangelo di Giovanni ci offre al capitolo 9, che è un capitolo abbastanza corposo, si tratta di 41 versi e per ragioni di tempo io vorrei evitare di leggere tutti e 41 versi. Leggiamo i versi iniziali e poi con la nostra riflessione, con la nostra meditazione cercheremo di ripercorrere tutto il capitolo che racconta della guarigione di quell'uomo conosciuto come il cieco nato, ossia quell'uomo che era cieco dalla nascita. Quindi Vangelo di Giovanni, capitolo 9, leggiamo dal verso primo. E mentre passava, vide un uomo che era cieco fin dalla nascita. I suoi discepoli lo interrogarono dicendo: «Maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?» Gesù rispose: «Né lui né i suoi genitori hanno peccato, ma ciò è accaduto affinché siano manifestate in lui le opere di Dio. Bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato, mentre è giorno. La notte viene in cui nessuno può operare. Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo». Dopo aver detto queste cose, sputò in terra, con la saliva fece del fango e spalmò il fango sugli occhi del cieco. Poi gli disse: «Va, lavati alla piscina di Siloe», che significa mandato. Egli dunque vi andò, si lavò e ritornò che ci vedeva. Ci fermiamo qui. Credo che molti di noi ricordano interamente la storia che andiamo a ripercorrere. Quest'uomo recupera la vista e nel momento che egli torna da questa vasca d'acqua dove Gesù lo aveva mandato a sciacquarsi, a lavarsi del fango, della melma che gli aveva posto sugli occhi, quest'uomo scopre di vedere. Noi leggiamo e conosciamo dall'intero capitolo che non aveva mai visto. E che cosa accade? Accade che i vicini, ossia quelli che erano vicino a lui in quel momento, quelli che abitavano vicino a lui, quelli che avevano assistito a tutta la scena, cominciano a domandarsi l'un l'altro: «Ma siamo sicuri che è proprio lui? Siamo sicuri che era il cieco che stava qui a mendicare?» Quindi cominciamo ad apprendere particolari. Un uomo cieco dalla nascita, un uomo posto sul ciglio della strada a mendicare. Essendo cieco non c'erano le sovvenzioni, non c'erano sussidi di nessun tipo, viveva della misericordia, dell'elemosina altrui. E quando si comincia a diffondere la notizia che il mendicante cieco ci vedeva, è lui, siamo sicuri che è lui. E quelli che non erano stati presenti, quelli che non avevano assistito alla scena, gli dicono: «Ma raccontaci cosa è successo». «È passato un uomo di qua, si è fermato, mi ha fatto del fango, me l'ha messo sugli occhi, mi ha mandato alla fontana, io sono andato, mi sono lavato gli occhi e ci vedevo». Dovrebbe essere questa un'occasione di gioia. Doveva essere questa un'occasione di gaudio, di festa. E invece quelli che ascoltano questo racconto cominciano a dubitare. Ma siamo sicuri che tu eri veramente cieco? Ma siamo sicuri che non facevi finta, così come tanti fanno finta ai nostri giorni di essere cieco e rubano la pensione a chi la dovrebbe avere e non riesce ad averla? Ma siamo davvero sicuri che sei proprio tu quello che era lì? E che cosa fanno? Lo portano al Sinedrio, lo portano dai farisei, lo portano da quelli che dovevano certificare la sua guarigione. Lo portano là e quando i farisei sentono che questa gente gli ha portato un uomo che è stato guarito, miracolato, la prima cosa che osservano, dicono: «Ma scusate, ma oggi è sabato, oggi non si lavora. Chi è che si è permesso di fare un miracolo in giorno di sabato? Qua non si fanno feste, è lockdown di sabato. Nessuno si deve muovere». Ora era sabato quando Gesù fece il fango e gli aprì gli occhi. Gesù aveva trasgredito il sabato nell'impastare un po' di fango.
E allora gli chiedono: ma cosa dice questa gente? Raccontaci. E anche a costoro questo ripete il suo racconto. E che cosa si sente dire? Non è possibile che un uomo ti abbia guarito, non è possibile. Chi è costui? Chi dice che egli sia? E l'ex cieco, tra lo stupore e la meraviglia, ma con la gioia nel cuore, dice: è un profeta. Cioè, scusate, ma se non lo sapete voi che siete quelli che insegnate la legge, se non lo sapete voi che amministrate le cose di Dio, come lo posso sapere io? Cioè, fa una cosa, stai zitto, mandate a chiamare i genitori, ci avrai qualcuno che può parlare al posto tuo. Ricordate cosa fanno i genitori? Dice: sì, questo è nostro figlio, è vero, era cieco dalla nascita, però noi non sappiamo che cosa è successo. Però lo scrittore del Vangelo ci mette tra le notizie: hanno paura di parlare per timore che vengano cacciati dalla sinagoga. Se parlate con lui, è adulto, rivolgetevi a lui. Allora questi lo chiamano un'altra volta e dice: ma cosa è successo? Cosa è stato? Anzi, lo invitano e gli dicono: da gloria a Dio, perché l'uomo che ti ha guarito è un peccatore. Dire: guarda, hai bisogno di purificare la tua anima, glorifica il Signore. Se sia peccatore non lo so, ma sola cosa so, che fino a poco fa ero cieco e ora ci vedo. E questo comincia a predicare ai farisei, che a un certo punto sono infastiditi e gli dicono: stai zitto, ma fino a poco fa eri cieco, adesso vuoi insegnare a noi, ma come ti permetti? Stati zitto. Quella sera tu sei un ignorante, se sei uno che non capisce niente, fa una cosa, tornatene a casa. Ci sarebbe tanto da meditare su questo testo e sul fatto che Giovanni ci racconta questo miracolo di recupero della vista, dove noi nel preambolo della storia abbiamo ascoltato Gesù dire ai discepoli: io sono la luce del mondo, io sono venuto per rischiarare le tenebre, io sono venuto per aprire gli occhi. E se leggete la storia fino alla fine, l'obiettivo del testo è dirci che ci sono molti che pensano di vedere, ma in realtà non vedono, sono ciechi. Ed è quello che Gesù dice ai farisei: voi pensate di vedere, ma non vedete. E quelli che voi additate come essere ciechi, in realtà vedono, discernono, comprendono le cose di Dio. Ma siccome voi dite: noi ci vediamo, ma non ci vedete, cioè voi rimanete nel vostro peccato. Il Signore fa miracoli affinché gli occhi si aprano. Ci sono miracoli che servono ad alimentare la fede. Vedendo possiate credere, ma molti, pur vedendo, non credono. E il Vangelo ci dirà: beati quelli che non hanno visto e non hanno udito, ma hanno creduto. I farisei vedevano, i giudei vedevano, ma non credevano. Però io, da questa storia, dove ci sarebbe da parlare dei vicini, ci sarebbe da parlare dei farisei e quindi dei religiosi, ci sarebbe da parlare dei genitori di questo uomo e analizzarli uno per uno per sviscerarli e quasi giudicarli. Mentre riflettevo su questa storia, mi sono accorto che tra tutta questa gente, i vicini, i conoscenti, quelli che passavano sulla strada, i discepoli, la folla che era dietro a Gesù, i farisei, la gente della sinagoga, gli uomini del Sinedrio, i religiosi, mi sono accorto che tra tanta gente c'è un uomo solo. È solo. Questo uomo sta vivendo il giorno più bello della sua vita. Sta vivendo una gioia che non aveva mai provato. Sta godendo la gioia di chi ha ricevuto quello che aveva sempre sognato e non sapeva come poteva essere. Questo racconto doveva essere un racconto di festa. Tutti avrebbero dovuto abbracciarlo, complimentarsi, glorificare Dio, rallegrarsi con lui. E invece tutto accade in questa storia, tranne che qualcuno gli dica: che cosa bella, sono felice per te. E questo mi fa riflettere. Questo uomo era da solo quando era cieco, perché era costretto a mendicare. Nessuno lo aiutava.
Il problema, lo sapete meglio di me, il problema, la malattia, il lutto è di chi ce l'ha, la sofferenza è di chi ce l'ha, il dramma è di chi lo vive. Questa era sulla strada, la gente passava davanti a lui, ma nessuno aveva riguardo di lui. Ogni tanto, così come si dice, qualche brava persona metteva mano alla tasca e gli lasciava qualche moneta, qualche spicciolo per mangiare. Però che diamine, è vero, nei dolori le persone vengono abbandonate, ma quando ci sta una bella notizia, perché non riusciamo a stare vicino alle persone neanche nel momento della gioia? Quando c'hanno i problemi, vabbè, i problemi sono loro, se li devono risolvere loro. Quando sono nella gioia, sapete che cosa succede? L'invidia, la gelosia. A lui sì, a me no. Sono sbagliati i miei pensieri. O sono le cose che continuano ad accadere tutti i giorni? Eppure la situazione che stiamo vivendo da più di un anno a questa parte ci ha reso consapevoli di quanti di noi vivano drammaticamente la solitudine. Gente che ha famiglia, quest'uomo aveva i genitori, gente che ha vicini e quindi che vive in condomini, che vive in parchi, che vive in zone abitate, persone che hanno colleghi di lavoro, persone che hanno un ambito religioso dove rivolgersi, comunità da frequentare, ma che nella realtà dicono spesso, non lo so se vi è mai capitato di dire, mi sento solo. Io sono convinto che questa è un'esperienza che ci accomuna tutti quanti. Ci si sente terribilmente soli quando si vive una situazione difficile, la malattia, il lutto, purché le persone attorno. E queste persone non sono come Gesù, che ti possono impiastrare gli occhi e ridarti la vista. Ti senti solo. Peggio ancora quando percepisci che queste persone, anziché esserti di aiuto, nutrono per te poi gelosie, invidie, amarezze. Per la serie ti fanno la faccia, però dentro al cuore hanno altri sentimenti. E quando si vive la solitudine, qualcuno ha detto che la solitudine è l'anticamera della tristezza. Chi si sente solo difficilmente c'è il sorriso sulle labbra. Il più delle volte è un emoticon con la bocca all'ingiù, quella triste. O è l'emoticon con la lacrimuccia all'occhio. È triste. E se la solitudine è l'anticamera della tristezza, la tristezza è l'anticamera della depressione. Se voi mettete delle stanze uno dietro l'altra e la stanza della solitudine solitamente è una stanza buia o illuminata, è buia. Se voi la prima stanza è buia e quindi non c'è luce, le case di una volta, no? Quegli appartamenti dove forse qualcuno di voi da queste parti ci sono ancora, quelle case nei cortili che ci sta la stanza dentro la stanza e si va di stanza in stanza. Se la prima stanza è buia, quando vai nella stanza della tristezza è più buia ancora. E se vai nella stanza della depressione è più buia ancora. E dopo la stanza della depressione sapete cosa viene? C'è il balcone e uno si butta giù. E noi viviamo un tempo che aumentano i suicidi. E non bisogna avere 70-80 anni per suicidarsi, anzi, ogni giorno ci sono persone che si mettono una corda alla gola o si legano a un mobile o vanno in campagna. E tutti i giorni leggiamo notizie di gente che si toglie la vita. E chi li conosce come i personaggi della nostra storia, i vicini di casa, i colleghi di lavoro, i familiari, dicono: ma mi sembrava una persona che non gli mancava niente. Poi la frase classica è una persona normale. Scusate, ma all'apparenza siamo tutti persone normali? O c'è qualcosa che fa pensare che qui in mezzo o là fuori c'è qualche anormale? Che bisogna fare per essere anormale? Tingersi i capelli di un particolare colore, vestire in un determinato modo, comportarsi. La solitudine dell'anima è qualcosa che non si vede esteriormente, è un male che sta dentro. E oggi c'è
al di là di chi soffre nell'anima, la nostra comunità è uno specchio di tanti tipi di solitudine. C'è la solitudine dell'orfano, di chi non ha più genitori e si ritrova da solo. C'è la solitudine del vedovo o della vedova, che non ha più figli in casa e perde il coniuge. C'è la solitudine del divorziato o del separato, di chi aveva speso la sua vita per farsi una famiglia, poi improvvisamente si è rotto l'idillio e la moglie è andata via con i figli, o viceversa, uno dei due è rimasto da solo. C'è chi per sbarcare il lunario va a lavorare fuori e quindi lascia qui la famiglia e i figli e si ritrova in una regione, in un paese, qualcuno anche in una nazione lontano, da solo, senza nessuno. Poi la solitudine più triste è quella degli anziani, di quelli che per ragioni di età e di tempo lentamente si ritrovano da soli, e quando all'età subentra anche la malattia è realmente triste. Qualcuno nei secoli ha cercato di far passare la solitudine come una cosa buona, star da soli per favorire la meditazione, fare una vita di preghiere, gli eremiti, no? Quelli che lasciavano tutti e se ne andavano nel deserto, sopra le montagne, e diceva santa gente. Ma io penso che chi scappa da tutto e vuole stare da solo è un codardo, è uno che non ha il coraggio di rimanere, perché non esiste la persona che è nata sola. Nessuno di noi è sbocciato sotto a un cavolo ed è cresciuto alla luce della luna o del sole. Tutti noi abbiamo delle relazioni che ci hanno messo in vita, che ci hanno allevato, che ci hanno cresciuto. Abbiamo qualche familiare, delle convivenze, dei legami. E chi vuole rimanere per forza di cose da sole, dice vado a vivere da solo. Non è vero che vuole stare da solo, e vuole stare con persone diverse. L'eremita si scontra con il progetto di Dio, perché sin dalle prime pagine di Genesi, qualche settimana fa, forse la settimana scorsa, parlando della relazione coniugale, citavamo che in Genesi 2, al verso 18, Dio dice non è bene che l'uomo sia solo. Sin dalle prime pagine la Bibbia ci dice che Dio sa che l'essere umano, l'individuo, uomo o donna che sia, non può stare da solo. Perché la creatura di Dio è soggetto sociale e socievole, ha bisogno di altri per relazionarsi. E quando per cose indipendenti dalla sua volontà rimane da solo, il Salmo 68 dice al verso 6, Dio fa abitare il solitario in una famiglia. Dio non lascia e non abbandona nessuno di noi. Però davanti a tanta solitudine, io credo che noi come comunità di fede dobbiamo cominciare ad essere più attenti. Ad essere attenti come comunità di fede, ad essere attenti come responsabili di anime, ad essere attenti come amici, parenti, come genitori. Perché molti pur avendo una famiglia, molti pur avendo un coniuge, molti pur avendo dei figli, vivono in una casa da soli. Molti bambini vivono da soli con i telefonini in mano, abbandonati a se stessi, e poi leggiamo la cronaca e diciamo ma com'è possibile, a me non accadrà mai. Non lo diciamo, non lo dite, non dite mai a me non accadrà. Se vogliamo dire a me non accadrà, apriamo gli occhi, perché tante volte diciamo di vedere ma non vediamo. E Gesù dice ai farisei, voi dite di vedere ma non vedete. Allora Signore, apri i nostri occhi, donaci la sensibilità, perché la cosa bella di questa storia, di questo uomo abbandonato dall'inizio alla fine, sapete qual è? Che mentre era da solo, abbandonato sulla strada, cieco, Gesù passa di là e lo vede, Gesù lo nota. E davanti al bisogno di una persona sola e abbandonata, Gesù si ferma. E allora io dico con voi, Gesù, vogliamo essere come te. Gesù si ferma, e il fatto che sputa impasta della poltiglia, al di là del messaggio creativo che altro, Gesù sputa, ci mette del suo. Lo sputo, che è la saliva, è qualcosa che viene da dentro.
Gesù mette qualcosa che è dentro di lui, lo tira fuori e con le mani va a toccare il problema. Gesù avrebbe potuto dire: sii guarito, apri i tuoi occhi. Invece in questo caso Gesù mette le sue dita, le sue mani sugli occhi di quell'uomo. Gesù tocca il problema. Noi invece, quando vediamo il problema, facciamo di tutto per evitarlo, o perché non abbiamo il coraggio, o perché non abbiamo la sensibilità, ma dico anche perché a volte siamo così umili che diciamo: Signore, cosa posso fare? Io credo che questa storia sfida me e te a toccare i problemi. E toccare i problemi non significa risolverli. Toccare i problemi è far sentire a chi è solo che non è da solo. E quando quest'uomo recupera la vista, Gesù sparisce dalla storia. Non c'è più. Lo ritroviamo alla fine, quando quell'uomo è tornato ad essere solo un'altra volta. Quando i genitori quasi lo hanno rinnegato. Quando gli amici se ne sono tornati a casa. Quando i religiosi gli hanno detto: vai, vai per la tua strada. Quando lui è rimasto da solo, Gesù gli è andato incontro un'altra volta. E questo mette nel mio cuore una grande gioia, perché quando pensiamo di essere da soli, Gesù non ci lascia. Anzi, proprio quando diciamo sono da solo, quello è il momento in cui Gesù sta camminando con noi. Quello è il momento in cui Gesù viene incontro a noi. Gesù seppe, dice il verso 35, che l'avevano cacciato fuori. Gesù venne a sapere quello che era successo. E il Vangelo dice: e trovatolo. Scusate, per trovare qualcosa cosa bisogna fare? Cercare. Quindi Gesù era andato in cerca per la città di quell'uomo. Ed io oggi dico proprio a te, che dici: io sono da solo. Gesù sta cercando proprio te. E nel momento che trova quell'uomo, gli dice e gli domanda: credi tu nel Figlio di Dio? Chi è Signore? Perché io creda in Lui. Tu l'hai visto, ed è proprio colui che ti sta parlando. Tu l'hai visto. Gesù gli apre gli occhi affinché lo possa vedere. I miracoli che Dio fa nella nostra vita servono per farci relazionare con Lui. Gesù gli apre gli occhi affinché l'uomo lo possa vedere, lo possa riconoscere e adorare come Dio. Io credo, Signore, e la Scrittura dice, e l'adorò. Se questa sera, se questo giorno Gesù sta passando sulla tua vita, se Gesù sta mettendo le sue dita sul tuo problema, se Gesù ti sta facendo sentire la sua presenza, è perché tu creda che Egli non ti lascia e non ti abbandona. E siccome solo Dio può essere presente in ogni luogo, in ogni tempo, se tu credi che Egli non ti lascia e non ti abbandona, devi adorarlo, perché Egli è Dio. Io sono venuto in questo mondo affinché quelli che non vedono, vedano, e quelli che

0: depresso. Tu non mi hai lasciato, tu non mi hai abbandonato, tu hai aperto i miei occhi e i miei occhi, come dice un canto, hanno visto il Re. Ed io ti adoro, ti benedico e ti glorifico davanti agli uomini, davanti ai religiosi, davanti ai vicini, perché quel che ero oggi non sono più. E quel che ero però mi serve affinché io faccia agli altri quello che gli altri non hanno fatto con me. Qui sta il passo del credente, qui sta il nostro crescere, riuscire a fare agli altri quello che gli altri non hanno fatto a noi. Non lo hanno fatto perché dicevano di vedere, ma non vedevano. E se noi non vedevamo e oggi vediamo, dobbiamo per forza di cosa agire diversamente. Che il Signore ci aiuti a digerire, a ritenere questa parola, e a quelli che stanno soffrendo la solitudine, io posso solo chiedere, non posso andare a dormire con loro. A volte con qualcuno lo vorremmo fare. Per grazia del Signore viviamo un tempo in cui mi capita, credo che capita a tutti i servitori, ogni tanto qualche fratello, qualche sorella, che noi sappiamo vivere la solitudine perché vedo, o vicini o lontani, ti chiamano, cominciano la telefonata così: volevo sapere come stavi. Ma non è vero. Io no, non glielo dico per telefono, no, se qualcuno è qui non pensate che vi prenda in giro, ma è il modo per cominciare una chiacchierata, per sentirsi vicino a qualcuno. Grazie a Dio noi oggi abbiamo i telefoni, si possono fare le videochiamate, realmente possiamo sentirci vicini seppur lontani. È poca cosa, però qualche minuto per ognuno diventa tanto durante la giornata e aiuta più di qualcuno a non sentirsi da solo. Che poi quando cala il buio la tristezza si amplifica, il lutto ti copre e cala la notte, e qualcuno vorrebbe dormire ma non riesce a dormire. Noi queste cose le sappiamo, è come molti che passavano sulla strada di quel cieco, non sappiamo che cosa fare. Vorremmo far qualcosa ma ci scopriamo poveri e miseri, e diciamo: Signore, fallo tu. E io so che il Signore la sera dorme con tanta gente, lui lo può fare. Nello stesso momento dorme con milioni di persone. La mattina si sveglia con tanti, fa colazione con tanti. So che c'è qualcuno che quando si prepara da mangiare mette un piatto in più a tavola. E se tu non lo vedi, io credo che Gesù è là e fa compagnia. Però non possiamo far fare tutto al Signore Gesù. Diamogli una mano. Diamogli una mano. Che Dio ci benedica.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Cosa sono le parabole e perché Gesù le usava? Non voleva essere capito? Leggendo i Vangeli sappiamo che Gesù si è espresso molto spesso attraverso parabole, ma dobbiamo innanzitutto chiederci che cos'è una parabola. È una breve storia narrativa che utilizza immagini o situazioni della vita quotidiana reale per trasmettere un insegnamento o una verità morale o spirituale. Allora, nell'antichità molti insegnanti o filosofi insegnavano storie per insegnare dei concetti, e ciò accadeva anche nell'antico Israele. Infatti nell'Antico Testamento potete trovare alcuni esempi di parabole utilizzate dai profeti per veicolare il loro messaggio. Quindi possiamo dire che Gesù non inventò un nuovo genere, ma si inserì in quella tradizione per condividere molti dei suoi insegnamenti principali. Molte parabole di Gesù sono diventate famosissime. Alcune delle parabole di Gesù hanno influenzato anche la cultura non religiosa di oggi. Le persone usano infatti espressioni come buon samaritano o figlio prodigo, anche se non sono dei religiosi e anche senza sapere che sono espressioni tratte

da parabole di Gesù. Di solito le parabole, anche se possono contenere figure ed elementi simbolici, sono storie semplici e dirette che vogliono illustrare un solo insegnamento specifico. Vanno perciò distinte dalle allegorie, che invece sono una forma più elaborata di espressione letteraria, in cui ogni elemento della storia può essere simbolico, ovvero rappresentare concetti astratti, idee o realtà più ampie. Nelle allegorie, inoltre, l'interazione tra i vari elementi simbolici dà normalmente luogo a più insegnamenti e temi diversi. Ora, per avere un esempio di allegoria vera e propria, si pensi al famoso romanzo di Bunyan nel XVII secolo, The Pilgrim's Progress, che in italiano è conosciuto come Il pellegrinaggio del cristiano. Ecco, quella è una vera e propria allegoria cristiana, in cui ogni avvenimento e ogni personaggio hanno significati simbolici che servono per illustrare il cammino cristiano da questo mondo al mondo futuro. Molte delle parabole di Gesù sono chiare e dirette nei loro insegnamenti. Altre hanno degli elementi allegorici, spesso evidenziati da Gesù stesso. Tuttavia, anche in quei casi, il messaggio che vogliono trasmettere è quasi sempre molto semplice, univoco. Quindi non sono mai delle vere e proprie allegorie. Vedremo magari alcuni esempi tipici di parabole di Gesù che hanno elementi più allegorici. Ad esempio la parabola del seminatore o la parabola del figlio prodigo. Ho voluto accennare alla differenza tra parabola e allegoria perché un errore molto diffuso è proprio quello di cercare nella parabola ben più di ciò che essa comunica. Capita di sentire spiegazioni allegoriche con significati simbolici per ogni elemento della parabola, anche quando ciò non è affatto necessario. Questo atteggiamento nei confronti del testo fa credere alle persone che si possa dire ciò che si vuole a partire da un semplice racconto, ma questo non è vero. La domanda principale a cui vorrei rispondere oggi è questa: perché Gesù usava le parabole? Non sarebbe stato meglio essere chiaro, diretto, senza usare delle storie per veicolare il suo messaggio? Beh, questa in realtà non è una domanda sciocca, anzi è la stessa domanda che fecero anche i discepoli di Gesù in Matteo capitolo 13 versetto 10. Allora i discepoli si avvicinarono e gli dissero: perché parli loro in parabole? Allora, i discepoli avevano capito che il messaggio di Gesù era importante. Si stavano convincendo che Gesù fosse il Messia e non capivano quindi perché Gesù parlava in quel modo, rischiando di essere frainteso. La risposta di Gesù la troviamo in Matteo 13, versetti 11 a 17. Ed è piuttosto difficile da comprendere a prima vista. Allora andiamo a leggere questa risposta che troviamo quindi subito dopo in Matteo 13, da 11 a 17. Egli rispose loro: perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato, perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chiunque non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo parlo loro in parabole, perché vedendo non vedono, udendo non odono né comprendono, e si adempie in loro la profezia di Isaia che dice: udrete con i vostri orecchi e non comprenderete, guarderete con i vostri occhi e non vedrete, perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile, sono diventati duri d'orecchi e hanno chiuso gli occhi per non rischiare di vedere con gli occhi e di udire con gli orecchi e di comprendere con il cuore e di convertirsi perché io li guarisca. Ma beati gli occhi vostri perché vedono e i vostri orecchi perché odono. In verità io vi dico che molti profeti e giusti desiderarono vedere le cose che voi vedete e non le videro e udire le cose che voi udite e non le udirono. Ecco, questa è la lettura di Matteo capitolo 13. Ora, leggendo questi versetti, alcuni potrebbero rimanere confusi, perché ci si potrebbe chiedere: Gesù voleva essere capito dalla gente oppure no? Parlava in parabole per ingannarli? Voleva che udissero ma non comprendessero? Voleva che vedessero ma non discernessero? Insomma, diciamo la verità, queste affermazioni di Gesù sono piuttosto dure, piuttosto difficili da capire.

da quel piccolo movimento formato dai suoi discepoli. Inoltre, secondo le profezie, il Messia avrebbe regnato per sempre, ma da un certo punto del suo ministero Gesù cominciò a preparare i suoi discepoli a qualcosa di assolutamente inaspettato per loro, ovvero il fatto che il Messia sarebbe morto e risorto. Insomma, il modo in cui Gesù spiegava la propria missione, la natura del regno di Dio e il modo in cui si sarebbe sviluppato presentava aspetti che la gente non si aspettava e che non erano facili da comprendere. In tal senso si trattava certamente di cose misteriose per le persone che lo ascoltavano. Ora, questa differenza tra il Messia atteso e quello che Gesù stava manifestando era problematico e necessitava una certa cautela da parte di Gesù per cercare di farne comprendere il motivo. Ci voleva cautela perché dobbiamo ricordare che la maggioranza degli israeliti era molto influenzata da una classe politica spiritualmente compromessa, i cui valori spesso non rispecchiavano quelli proclamati da Gesù. Ad esempio, Gesù parlava di ravvedimento, di un cambiamento interiore necessario per relazionarsi con Dio, mentre la classe dirigente, farisei e sadducei in primis, si sentivano piuttosto a posto ed erano percepiti dalla gente comune come le persone più pie di questo mondo. Gesù diceva poi che essere ricchi era poco rilevante per entrare nel regno di Dio, anzi, poteva addirittura essere un ostacolo, mentre la classe dirigente amava il denaro e lo considerava segno di benedizione da parte di Dio. Quindi nel suo parlare Gesù sembrava mettere in contrapposizione i valori di questo mondo e i valori del regno di Dio. Le persone che sembravano essere le meno importanti in questo mondo diventavano invece le più importanti. Gli ultimi diventavano i primi, mentre le cose che normalmente venivano considerate di valore, nel regno di Dio diventavano addirittura insignificanti. Ora, tutto questo non era facile da comprendere. Allora, Gesù usò le parabole proprio per spiegare alle persone che la natura del regno di Dio aveva aspetti diversi da quelli che loro si aspettavano e da quelli che la classe dirigente stava propagando. Come dicevamo, Gesù si inserisce nella tradizione profetica di Israele e i profeti del passato avevano spesso utilizzato storie e parabole anche per criticare la classe dirigente giudaica. Ebbene, allo stesso modo abbiamo un certo numero di parabole di Gesù che sfidano la classe dirigente del suo tempo. Gesù sapeva che quella classe dirigente avrebbe portato Israele alla rovina e tra le righe annunciò che in qualità di Messia li avrebbe sostituiti presto con una guida completamente diversa e inaspettata che poi si capirà essere costituita sostanzialmente dai suoi apostoli. Allora, erano quindi temi piuttosto delicati quelli che Gesù portava avanti nel suo insegnamento. E non era facile parlare direttamente alla folla di questi temi senza causare reazioni violente. Gesù aveva bisogno di tempo per preparare i suoi discepoli prima di arrivare a completare la sua missione sulla croce. Quindi portava avanti il suo insegnamento, ma cercava allo stesso tempo di tenersi lontano dai guai con le autorità giudaiche, almeno fino al momento in cui fosse venuto il tempo giusto. Quando si arriva al capitolo 13 di Matteo, sappiamo che Gesù aveva già ricevuto molte critiche sul suo modo di operare, sul suo modo di intendere il sabato, e addirittura era già stato accusato di essere aiutato da Belzebù, principe dei demoni. Questo dettaglio, se volete, potete trovarlo in Matteo capitolo 12, versetto 24. Insomma, c'era già parecchia opposizione nei suoi confronti. Allora, per loro natura, le parabole hanno un certo margine di soggettività nella comprensione. Sono storie che illustrano realtà profonde e hanno lo scopo di portare alla riflessione l'ascoltatore. Ma, allo stesso tempo, non è detto che tutti gli ascoltatori la comprendano nello stesso modo. Le parabole erano quindi il mezzo perfetto per dire cose importanti, per spiegare chi lui era, cosa era venuto a fare, mettendo le persone di fronte ad una decisione: rifiutare lui e il suo regno oppure farne parte? Però, allo stesso tempo, le parabole permettevano a Gesù
di non essere

troppo esplicito, attirando quindi prima del tempo l'ira delle autorità giudaiche. Le parole di Gesù erano per certi versi incomprensibili per coloro che non facevano alcuno sforzo per comprenderle, ma allo stesso tempo stimolavano la ricerca e le domande di coloro che erano interessati davvero a capire, i quali potevano approfondire in privato, unendosi ad esempio ai suoi discepoli. Così chi era di mente aperta avrebbe compreso il messaggio nascosto, ma chi era ottenebrato e sospettoso nei suoi confronti, allora non poteva di certo accusarlo facilmente solo perché raccontava delle storie. Quelli che ce l'avevano con lui avevano un po' le mani legate e avevano bisogno quindi di prove più concrete per accusarlo. Come abbiamo letto, Gesù spiegò ai discepoli il motivo della sua strategia citando Isaia capitolo 6 versetti 9 e 10 ed egli disse: va e di a questo popolo, ascoltate sì ma senza capire, guardate sì ma senza discernere, rendi insensibile il cuore di questo popolo, rendigli duri gli orecchi, chiudigli gli occhi in modo che non veda con i suoi occhi, non oda con i suoi orecchi, non intenda con il cuore, non si converta e non sia guarito. Ai tempi di Isaia, tali parole erano state pronunciate da Dio in modo piuttosto ironico. Dal contesto lo si capisce. Si sottintendeva che con il suo messaggio Isaia avrebbe ottenuto solo un indurimento del popolo, come poi in effetti accadde. Dio stava mandando Isaia per avvertire e salvare il popolo, ma sapeva già che essi erano duri e le cose sarebbero andate in modo diverso. Alla fine solo un residuo sarebbe sopravvissuto al disastro e sarebbe stato salvato, come si legge più avanti in Isaia capitolo 6 versetto 13. Allora leggiamo anche Isaia capitolo 6 versetto 13. Se vi rimane ancora un decimo della popolazione, esso a sua volta sarà distrutto. Ma come al terebinto e alla quercia, quando sono abbattuti rimane il ceppo, così rimarrà al popolo come ceppo una discendenza santa, quindi un residuo. In Matteo 13, tornando a Matteo 13, Gesù citò Isaia proprio perché si aspettava che le cose andassero nello stesso modo, anche nel proprio tempo. Loro stavano vivendo tempi straordinari, il Messia era in mezzo a loro e loro avevano l'opportunità di ascoltarlo e di vederlo. Quale privilegio avevano tutte quelle persone che ascoltavano Gesù. Ma come ai tempi di Isaia, il cuore della maggioranza era insensibile e questo non permetteva loro di capire il suo insegnamento e di diventare suoi discepoli. C'era però, anche in questo caso, un residuo che lo avrebbe accolto e sarebbe diventato suo portavoce verso gli altri. Ovviamente, Gesù pensava che quel residuo fedele fosse costituito dai suoi discepoli, discepoli che avevano occhi per vedere, orecchie per udire tutte le cose che i profeti del passato, guidati dallo Spirito di Dio, avevano solo potuto immaginare e contemplare a distanza. Comprendiamo quindi il motivo delle parole di Gesù che abbiamo letto, quando afferma che a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chiunque non ha sarà tolto anche quello che ha. Coloro che stavano indurendo il proprio cuore ed erano insensibili al suo messaggio avrebbero perso tutto, perché stavano sprecando la più grande opportunità della loro vita, quella di conoscere il Messia, di seguirlo, di entrare a far parte del suo regno. Al contrario, chiunque avesse dato il giusto peso alle parole di Gesù, chiunque avesse dimostrato interesse, avrebbe ricevuto in abbondanza, avrebbe potuto approfondire e conoscere meglio il Messia, abbracciando il regno di Dio in tutta la sua grandezza. Allora, in conclusione, abbiamo visto perché Gesù parlava in parabole. Attraverso le parabole, Gesù non impediva a nessuno di credere in lui, anzi, il suo desiderio era che le persone ascoltassero e lo seguissero, ma l'atteggiamento con cui le persone si mettevano all'ascolto delle sue parole determinava di fatto
una selezione. Tale selezione mirava ad attirare coloro che davvero volevano comprendere. Chi mostrava interesse avrebbe ricevuto ancora di più. Questo mezzo gli permetteva anche di tenere a bada i suoi avversari, come abbiamo detto, non essendo troppo chiaro e troppo diretto. Ora, se a qualcuno può sembrare strano quello che ho detto a proposito di questa strategia di Gesù, beh, tenete conto che questa strategia di Gesù è evidente nei Vangeli, ad esempio anche quando diceva alle persone da lui guarite di non spargere troppo la voce, di non dirlo a nessuno. Spesso egli non voleva attirare troppo l'attenzione della classe dirigente fino al momento opportuno, quello da lui stesso stabilito, quello che poi lui chiamerà la sua ora. La conferma di questa strategia l'abbiamo alla fine del ministero di Gesù, quando lui stesso decise di consegnarsi alle autorità, andando a Gerusalemme e confermando al sommo sacerdote che lo accusava non solo di essere il Messia, quindi confessò non solo di essere il Messia, ma di essere anche quella figura divina che secondo Daniele capitolo 7 avrebbe giudicato il mondo, il figlio dell'uomo. Chi conosce la storia sa che a quel punto il sommo sacerdote lo condannò a morte per bestemmia. Insomma, cosa voglio dire con questo? Voglio dire che quando venne la sua ora, quando venne il momento, Gesù non parlò più in parabole, ma parlò apertamente per portare a termine la sua missione. Io spero che questa spiegazione sul motivo per cui Gesù durante il suo ministero parlava in parabole vi sia stata utile.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Apocalisse, capitolo tredicesimo. E vidi salir dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 teste, e sulle corna 10 diademi e sulle teste nomi di bestemmia. E la bestia che io vidi era simile a un leopardo, e i suoi piedi erano come di orso, e la sua bocca come bocca di leone. E il dragone le diede la propria potenza, e il proprio trono e grande podestà. E io vidi una delle sue teste come ferita a morte, e la sua piaga mortale fu sanata, e tutta la terra, meravigliata, andò dietro alla bestia, e adorarono il dragone perché aveva dato il potere alla bestia, e adorarono la bestia dicendo: «Chi è simile alla bestia, e chi può guerreggiare con lei?» E le fu data una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie, e le fu data podestà di agire per 42 mesi. Ed essa aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome e il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo. E le fu dato di far guerra ai santi e di vincerli, e le fu data podestà sopra ogni tribù e popolo e lingua e nazione, e tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato, l'adorarono. Se uno ha orecchio, ascolti. Se uno mena in cattività, andrà in cattività. Se uno uccide con la spada, bisogna che sia ucciso con la spada. Qui sta la costanza e la fede dei santi. Poi vidi un'altra bestia che saliva sulla terra e aveva 2 corna come quelle d'un agnello, ma parlava come un dragone. Ed esercitava tutta la potestà della prima bestia alla sua presenza, e faceva sì che la terra e quelli che abitano in essa adorassero la prima bestia la cui piaga mortale era stata sanata, e operava grandi segni fino a far scendere dal fuoco del cielo sulla terra in presenza degli uomini, e seduceva quelli che abitavano sulla terra con segni che le era dato di fare in presenza alla bestia, dicendo agli abitanti della terra di fare un'immagine della bestia che aveva ricevuta la ferita della spada ed era tornata in vita. E le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia, onde l'immagine della bestia parlasse e facesse sì che tutti quelli che non adorassero l'immagine della bestia fossero uccisi. E faceva sì che a tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e servi, fosse posto un marchio sulla mano destra o sulla fronte, e che nessuno potesse comprare o vendere se non chi avesse il marchio, cioè il nome della bestia o il numero del suo nome. Qui sta la sapienza. Chi ha intendimento conti il numero della bestia, poiché è numero d'uomo, e il suo numero è 666.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
0: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non

Se viviamo per lo Spirito, camminiamo altresì per lo Spirito, scrive l'Apostolo Paolo. Questo è un buon consiglio per quanti di noi cercano di vivere troppo nel futuro. Fissiamo impegni fino alla fine di giugno, prima ancora che la primavera si affacci. Le nostre menti spaziano su orizzonti lontani e nebulosi e gli occhi si sforzano di vedere al di là delle colline e dietro gli angoli. Quando degli ostacoli si frappongono sul sentiero del nostro cammino, così dettagliatamente programmato, li consideriamo delle barriere per i nostri scopi e i nostri obiettivi. In una società nella quale siamo spinti in avanti molto velocemente, tendiamo a dimenticare che è il momento che conta. Ecco perché mi piace il verso di Galati 5:25. Come possiamo aspettarci di vivere per lo Spirito Santo se cerchiamo di muoverci chilometro su chilometro invece di passo dopo passo? Il nostro procedere nello Spirito deve essere una camminata, non una corsa affannosa. Quando cominciamo a proiettarci troppo nel futuro, finiamo per disprezzare il presente, le persone che abbiamo vicino, le opportunità a portata di mano. Quando ci proiettiamo nel futuro, facciamo l'errore di ignorare cose specifiche come il peccato, l'immediata obbedienza. Tutti presi da scadenze future, non abbiamo l'energia di impegnarci nella lotta quotidiana, momento per momento, contro le abitudini peccaminose ed egoistiche che impediscono i nostri passi. Se seguiamo il passo dello Spirito Santo, egli può mostrarci le zone della nostra vita che devono essere cambiate. Ma quando lo sorpassiamo, cercando di fare dei balzi invece che dei passi, tendiamo ad ignorare gli ostacoli e le sfide quotidiane. Le nostre preghiere diventano troppo generiche, la lettura della Bibbia diventa semplicemente una corsa da portare a termine, la nostra obbedienza è centrata su molte azioni esteriori piuttosto che su una purificazione interiore quotidiana. Gesù diventa una meta piuttosto che una persona con la quale vivere momento per momento. Il cielo viene posto su uno scaffale in un lontano futuro, piuttosto che sul tavolo delle cose di oggi. Quindi, dico a te quello che voglio dire a me stessa, rallenta. Prenditi un po' di tempo per masticare le parole sostanziose dell'Apostolo Giacomo e del Signore Gesù. Ed ora, a voi che dite, oggi o domani andremo nella tal città e vi staremo un anno e trafficheremo e guadagneremo, mentre non sapete quello che avverrà domani, cos'è la vita vostra? Poiché siete un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. Invece di dire, se piace al Signore, saremo in vita e faremo questo o quest'altro. Ma ora voi vi vantate con le vostre millanterie. Questo vanto è cattivo. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Non siate dunque con ansietà solleciti del domani, perché il domani sarà sollecito di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno. La fede cristiana deve essere vissuta momento per momento. Non è uno schema ampio e generale, è un lungo cammino con una persona reale. I dettagli contano, pensieri presenti, piccoli sacrifici, parole di incoraggiamento, azioni gentili, quotidiane vittorie sul peccato. Se vuoi camminare con me, sembra che lo Spirito Santo ci dica, fai attenzione al presente. Se continui a correre avanti, ti puoi trovare a correre da solo. Non è soltanto monotono, è anche pericoloso.

0: Riassunto delle puntate precedenti.
1: Dopo aver superato la crisi che durante gli anni dell'università l'aveva condotta ad abbandonare la fede, Isobel Miller Kuhn consacra la sua vita a Dio e, durante una conferenza missionaria, sente che egli la chiama a servirlo in Cina. Isobel vorrebbe iscriversi all'istituto biblico per prepararsi per questo lavoro, ma sua madre, che non approva i suoi progetti, cerca di ostacolarla. Ella ha una lunga conversazione con il dottor Fraser, che appartiene alla missione per l'interno della Cina, il quale la incoraggia a seguire la chiamata del Signore e le dà dei preziosi consigli.

Il 3 settembre 1924 mi trovavo a Chicago, pronta a iscrivermi al corso biblico per missionari dell'Istituto Moody. Giunsi a quel momento della mia vita in modo del tutto inaspettato ed indipendente dai miei programmi personali. Il Signore stesso guidò il mio programma occupandosene personalmente. Al termine dell'anno scolastico 1923-1924 mi mancavano ancora i fondi necessari per frequentare una scuola biblica, ma nessuno, tranne i miei genitori ed un'altra persona, era al corrente delle mie difficoltà finanziarie. Dio, però, col suo operato straordinario, mise quell'unica persona in contatto con Marjorie Harrison, che io avevo conosciuta alla conferenza di First. Proprio mentre essa stava pregando per stabilire quale uso dovesse fare di una certa somma risparmiata, venne a sapere per caso che mi mancavano i mezzi per prepararmi per andare in Cina. Fu dunque lei che, diretta certamente da Dio, scelse l'Istituto Moody per me. Marjorie mi disse che la somma destinatami non era molto grande, sarebbe bastata per il viaggio di andata a Chicago, ma non per quello di ritorno, ed avrebbe coperto il costo del mio vitto e alloggio per un anno, ma non le mie spese personali. Inoltre, ella avrebbe potuto aiutarmi solo per un anno. L'Istituto Moody aveva un ufficio di collocamento che si incaricava di cercare occupazioni saltuarie per alcune ore del giorno per quegli allievi che avevano la necessità di guadagnare denaro. In quanto al resto, dovevo avere fiducia in Dio. Ero disposta ad accettare. Avevo appena finito di leggere la biografia di Hudson Taylor, il fondatore della missione all'interno della Cina, e avevo visto come egli avesse sperimentato che Dio poteva provvedere a tutti i suoi bisogni, resi noti solamente a lui per mezzo della preghiera, ed accolsi con entusiasmo la possibilità di percorrere la sua stessa strada, continuando così la mia indagine sulla potenza di Dio. Così mi iscrissi all'Istituto Biblico e mi fu assegnata la stanza 303, che avrei diviso con Lillian Billington, detta Billy, una ragazza che era stata anche a First, per la quale provavo già molta simpatia, malgrado l'avessi conosciuta solo nell'estate, precedentemente. L'incontro fra Billy e me fu eccitante. Che gioia aiutarla a disfare le valigie e scoprire che aveva portato delle cose a cui non avevo pensato affatto. Leggiadre tendine per la finestra, fodere di creton per ricoprire i bauli e centrine di pizzo. Ben presto la nostra camera si trasformò in un vero e proprio salottino ed il mio senso estetico fu pienamente soddisfatto. L'ora dei pasti costituiva un'avventura. Centinaia di studenti mangiavano contemporaneamente. Gli uomini sedevano da una parte della stanza e le donne dall'altra, 12 per tavola, ai cui capi sedevano rispettivamente uno studente anziano ed uno iscritto di recente. Gli altri cambiavano posto ogni giorno, secondo uno schema rotatorio prestabilito. Quando si giungeva ad un determinato posto, si diventava automaticamente cameriere di quella tavola per quel giorno. Un giorno aspettavo in fila con le altre cameriere che fossero serviti nei piatti da portata e legumi caldi. I miei pensieri vagavano verso il paese dei Lisu, il mio futuro campo di missione, quando voltandomi per caso incontrai lo sguardo di un altro sognatore, il giovane che lavava i piatti. Fu uno di quegli incontri fulminei, quando ci si trova ad aver varcato la soglia dell'anima di un'altra persona e ad esservi penetrati prima ancora di aver chiesto il permesso di entrare. Una situazione davvero imbarazzante. Ognuno dei due distolse lo sguardo e finse di non essersi accorto dell'altro. Ma il fatto era accaduto e da quel momento in poi fui cosciente dell'esistenza di quel lavatore di piatti. Non sapevo se era là in cucina come addetto ai lavori oppure come uno studente che offriva il suo aiuto. La cosa noiosa era che ormai mi ero accorta della sua presenza. Io avevo preso la ferma decisione di non stringere nessuna amicizia maschile durante il tempo della mia permanenza all'istituto. Ero conscia che esse costituivano una distrazione per me. Ed invece desideravo che quei 2 anni fossero interamente dedicati alla preparazione per la mia vita di lavoro in Cina. Perciò mi irritavo terribilmente con me stessa, constatando che ogni volta che entravo in cucina guardavo subito se egli vi fosse o no. Per impormi una disciplina non mi informai mai del suo nome né della sua condizione, ma sovente dovevo passare accanto a lui portando dei piatti ed ogni volta avevo la certezza che egli conoscesse il mio nome e sapesse tutto ciò che mi riguardava. Non mi sbagliavo, ma egli non cercò mai di parlarmi ed io apprezzai il suo contegno. Non sapevo che era venuto all'Istituto Moody promettendo a se stesso di non aver niente a che fare con le ragazze, per tema che lo distraessero dai suoi studi. Però aveva chiesto chi fosse la ragazza che indossava una maglietta verde orlata di marrone. Subito dopo il mio arrivo, il dottor Page e sua moglie, che erano delegati della missione per la Cina, mi invitarono a cena a casa loro. Il dottore era un vecchio amico di mio padre e da molti anni lo chiamavo zio Page.
Dopo avermi fatto togliere il soprabito, mi mise tra le mani un pacco di fotografie dell'istituto Moody e dei suoi studenti e mi pregò di scusarlo mentre andava in cucina ad aiutare sua moglie. Guardando le fotografie me ne capitò una che attrasse in modo particolare la mia attenzione. Era il volto di una ragazza che rifletteva carattere e bellezza. «Zio Page!» chiamai. «Chi è questa ragazza? Che bel viso! E qua all'istituto?» Egli rientrò nella stanza e guardò la fotografia al di sopra della mia spalla. «Ah, quella!» disse. «Sì, è proprio una bella ragazza. Si chiama Caterina Kuhn. Ma ha preso il diploma da poco ed ora è andata a Wharton. Mi piacerebbe che tu la conoscessi. Suo fratello è qui all'istituto.» «Davvero?» dissi gentilmente e mi affrettai a cambiare discorso. Ma in cuor mio pensai: «Se suo fratello le assomiglia, mi terrò lontana da lui. Ecco una buona ragione per non partecipare a riunioni miste, Isabella Miller.» Infatti, tranne la serata dedicata alle matricole, rifiutai tranquillamente tutti gli inviti e serate, picnic o altro, dove era rappresentato anche l'altro sesso, perlomeno durante il primo trimestre. Fu soltanto dopo il secondo che mi accorsi che tutti i miei sforzi erano stati vani a causa di quel giovane lavastoviglie. Ma dovettero trascorrere dei mesi prima che io venissi a sapere che quel giovane era il fratello di Caterina Kuhn.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

naturalmente Maurizio è sempre contento e felice. Oh, felice e contento, insomma, fai un po' tu. Di essere in tua compagnia. Ancora una volta grazie per averci scelti, grazie per essere tornato fedele e puntuale. E dopo questi brevi momenti di apertura musicale ci addentreremo nel vivo del 30° capitolo del libro dell'Esodo.

Voglio dire un grazie tutto particolare a chi ci ha scritto. Ancora una volta siamo stati oggetto di affetto, simpatia, di manifestazioni di approvazione per quello che facciamo, eccetera, eccetera, e di questo naturalmente siamo molto, molto grati. Parlo al plurale, come sempre, perché ovviamente non sono da solo a fare questo lavoro. Accanto a me c'è una redazione, una preziosa redazione, che fra parentesi la ringrazio di vivo cuore, e quindi siamo in diversi a dirti grazie. Veniamo al nostro testo, veniamo al libro dell'Esodo, capitolo 30. Il capitolo 30 è l'ultimo della miniserie, quella miniserie che ci ha occupato per gli ultimi 4, 5, 6 programmi, adesso neanche mi ricordo più. Erano 5 capitoli molto importanti, abbastanza interessanti. Alcuni punti, magari leggendoli così alla in fretta, in furia, potrebbero sembrare noiosi, ma abbiamo visto, prendendocela un pochino con calma, camminando pian piano, abbiamo scovato, abbiamo trovato tanti tesori nascosti. Il capitolo 30 non sarà da meno. Dal capitolo 31 in poi riprenderà il... Chiedo scusa, no, io... guarda un po'. Per tutti questi incontri ho sempre detto che la miniserie andava fino al 30, invece no, è anche il 31. Dal capitolo 32 riprende la narrazione dell'Esodo. Probabilmente riusciremo a fare 30 e 31 oggi. Vediamo se il tempo è dalla nostra o meno. Capitolo 30 ha a che fare con l'altare per l'incenso, la tassa per il santuario, la vasca di rame, l'olio per la consacrazione, l'incenso profumato. Dopodiché nel 31 troviamo gli artigiani, che avrebbero dovuto lavorare nel tabernacolo, e per ultima cosa il rispetto per il giorno del riposo, il rispetto per il sabato o Shabbat in ebraico. Ti ricordo, visto che la volta scorsa abbiamo un po' interrotto il discorso del tabernacolo, abbiamo parlato della consacrazione, perché nel capitolo 29 questo era il soggetto, ti ricordo che abbiamo a che fare con una tenda, la tenda dell'incontro, chiamato anche tabernacolo. All'interno di questa tenda c'erano varie, non li chiamerei neanche mobili, ma degli elementi, delle suppellettili, ciascuna delle quali aveva una ragione molto particolare per essere presente in questa tenda. Aveva una funzione specifica, chiaramente spiegata da Dio. E ogni elemento veniva costruito sul modello che Dio stesso aveva dato a Mosè, come materiale, come dimensioni, come manufattura, eccetera, eccetera. Addirittura anche i vestiti del sommo sacerdote dovevano essere confezionati secondo un modello preciso, rigoroso. Adesso invece riprendiamo il discorso degli elementi nella tenda, nel tabernacolo. Ti ricordo che la tenda era divisa in due parti, c'era il luogo santissimo e il luogo santo. In altre parole, era un grande tendone, ma all'interno di questo grande tendone c'era una separazione, un velo, uno spesso velo che separava il luogo santo dal luogo santissimo. Nel luogo santissimo, la parte più piccola, di minori dimensioni, veniva custodita l'arca del patto, l'arca dell'alleanza, una cassa di legno d'acacia ricoperta d'oro dentro e fuori, con un coperchio d'oro puro, nella quale venivano riposte le tavole della legge, in seguito la manna e il bastone di Aronne che miracolosamente fiorì. Abbiamo visto che ogni elemento ha un suo significato immediato, particolare, ma è anche simbolo di qualcos'altro. E siccome siamo scesi abbastanza nei particolari, non vorrei ripetermi. Lo stesso sarà
con altri elementi che vanno ad aggiungersi e che vedremo in questo 30° capitolo. Abbiamo già parlato del candelabro, della tavola con i pani della presentazione, ma c'era anche un altare, l'altare dell'incenso, l'altare dei profumi. La tavola con i pani, il candelabro d'oro, oltre ad essere, come abbiamo detto, elementi necessari ed utili per l'uso immediato, erano anche dei bei simboli. Per esempio, sia l'uno che l'altro, sia la tavola della presentazione che il candelabro, simboleggiano molto bene, credo, l'incontro e la comunione del popolo con Dio. Procedendo, troviamo invece l'altare dei profumi, che ci parla della preghiera. E questo concetto viene ribadito, viene sottolineato anche nell'ultimo libro della Bibbia, nell'Apocalisse. Ma leggiamo cosa dice Dio a Mosè. Farai pure un altare per bruciarvi su il profumo e lo farai di legno di acacia. Avrai notato che questo legno d'acacia ricorre costantemente, praticamente tranne le parti in metallo, di metallo prezioso, d'oro, argento e poi il rame, tutti gli altri elementi fatti di legno sono fatti con legno d'acacia. Perché? Non credo che ci sia nulla di mistico o di magico. Il fatto è che il legno d'acacia sembra essere forte, duro, resistente. Quindi questa probabilmente è la ragione per cui era stato scelto legno d'acacia. Secondo le dimensioni che Dio dà a Mosè, l'altare dei profumi sembra essere abbastanza piccolo, eppure aveva anch'esso anelli e stanghe, così come l'altare più grande, in modo da essere trasportato a spalla dai sacerdoti. Ti ricordo che il popolo di Israele è libero soltanto da un paio di mesi. È proprio all'inizio del suo pellegrinaggio, un pellegrinaggio che, come sappiamo, come la storia ci dice, durerà 40 anni. Il popolo questo non lo sapeva, ma Dio sì. Ecco perché il tabernacolo a questo punto non è un edificio di calce e mattoni, ma è una tenda facilmente trasportabile. E tutti gli altri elementi, suppellettili e cose varie, anch'essi possono essere facilmente trasportati, ma ogni cosa deve essere costruita, manufatta rigorosamente, così come Dio richiede. Il libro dei Numeri, un altro libro di questi cinque primi libri della Bibbia, ci dice che i Leviti portavano tutte le varie parti del tabernacolo durante le peregrinazioni nel deserto. I Leviti, ti ricordo, erano un gruppo di persone che dedicava la propria vita al servizio sacerdotale. Non facevano altro. E come sappiamo, sempre dal testo biblico, la famiglia dei Leviti non ereditò nessun pezzo di terra. Vivevano, in un certo senso, delle offerte del resto del popolo. Collocherai l'altare davanti al velo che è davanti all'arca della testimonianza, davanti al propiziatorio, dove io mi ritroverò con te, dove io mi incontrerò con te. L'altare dei profumi quindi stava davanti al velo, davanti a quella tenda che divideva il luogo santo dal luogo santissimo. Dietro a quel velo, abbiamo detto, c'era l'arca o la cassa d'acacia, ricoperta d'oro puro e coperta da il propiziatorio o un coperchio di oro puro. Aronne vi brucerà del profumo fragrante. Lo brucerà ogni mattina quando accenderà le lampade. Quando Aronne accenderà le lampade all'imbrunire, lo farà bruciare come un profumo perpetuo davanti all'Eterno, di generazione in generazione. Sopra di esso non offrirete nessun profumo straniero, né olocausto né oblazione, né sacrificio. Soltanto incenso, quindi.
anzi, un tipo particolare di incenso doveva essere posto su quell'altare, sull'altare dei profumi. I sacerdoti bruciavano incenso ogni volta che accendevano le lampe, le lampade del candelabro. Come abbiamo detto poc'anzi, quest'altare è simbolo della preghiera. E lo sappiamo perché la Bibbia stessa usa spesso l'incenso quale simbolo della preghiera e della lode. Ad esempio, Davide, in uno dei suoi salmi, nel Salmo 141, dice: «La mia preghiera stia al tuo cospetto o alla tua presenza come incenso». Troviamo lo stesso simbolismo, come ho detto, nel libro dell'Apocalisse. Un angelo venne e si fermò vicino all'altare. Aveva un turibolo d'oro. Gli furono dati molti profumi affinché li unisse alle preghiere di tutti i santi sull'altare d'oro che era davanti al trono. Nel Vangelo di Luca, proprio all'inizio, nel primo capitolo, leggiamo che, secondo l'usanza del sacerdozio, a Zaccaria toccò a sorte di entrare nel Tempio del Signore per offrirvi il profumo. Altre traduzioni dicono proprio chiaramente per offrirvi l'incenso. Zaccaria, tanti secoli dopo gli eventi che stiamo noi esaminando qui nel libro dell'Esodo, faceva ancora parte della famiglia o della tribù di Levi, quindi serviva nel Tempio. Al tempo di Zaccaria, naturalmente, essendoci tanti membri di questa famiglia, non era sempre una persona, o non era sempre un piccolo gruppo di persone, ma erano tante persone che a turno andavano nel Tempio e facevano quello che i sacerdoti dovevano fare. Quindi quell'episodio di Zaccaria si riferisce proprio in modo particolare al fatto che Zaccaria stava offrendo incenso presso l'altare e che quello era il tempo da dedicarsi alla preghiera. Luca dà inizio al Vangelo cronologicamente con Zaccaria che sta presso l'altare dei profumi. È interessante che dopo 400 anni Dio rompe il suo silenzio proprio presso l'altare dei profumi, dando proprio lì un messaggio molto importante a Zaccaria. 400 anni di silenzio che Dio interrompe lì dove venivano offerte le preghiere. Di lì a poco sarebbe nato il Messia.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro dell'Esodo. Al microfono, come sempre a quest'ora, Maurizio, con la voce che gli sta andando via, quindi speriamo che tenga per un altri 10 minuti. Grazie di averci scelti, grazie di essere membro della grande famiglia di questo programma.

Ricorderai che io, poco prima della pausa musicale, ho detto che l'altare dell'incenso si trovava nel luogo santo, cioè al di qua di quel velo, di quella tenda che separava il luogo santo dal luogo santissimo. Nel caso tu avessi letto per conto tuo quel libro del Nuovo Testamento chiamato Lettera agli Ebrei, e se hai letto al capitolo 9, avrai trovato che l'altare dei profumi viene collocato da chi scrive questa lettera nel luogo santissimo. Ora, o Mosè si è sbagliato, ha capito male, oppure chi ha scritto il libro degli Ebrei, la lettera agli Ebrei, si è sbagliato. Un'ulteriore prova, dicono i critici, che la Bibbia contiene errori. È un errore? Apparentemente sembra di sì, perché nel libro dell'Esodo leggiamo una cosa, nella lettera agli Ebrei ne leggiamo un'altra, totalmente diversa. Chi ha ragione? Hanno ragione tutti e due. Ti spiego perché. Mosè, giustamente, come Dio gli dice, colloca l'altare dell'incenso, l'altare dei profumi, fuori dal luogo santissimo. Dio aveva chiaramente detto che il luogo santissimo era dedicato soltanto, era destinato all'arca del patto, all'arca dell'alleanza. Null'altro doveva entrare nel luogo santissimo. Il sommo sacerdote poteva fare ingresso soltanto una volta l'anno. Tutto il resto era al di qua, nel luogo santo. Quindi Mosè non si è sbagliato. Allora mi dirai, si è sbagliato chi ha scritto la lettera agli Ebrei? No, non si è sbagliato neanche lui. Nel Vangelo di Matteo leggiamo che il giorno e il momento che Gesù morì, quel velo, quella tenda che separava il luogo santissimo dal luogo santo fu squarciata. Si ruppe da cima a fondo. Cristo con la sua morte ci dà accesso al luogo santissimo. Non esiste più separazione. Come vedi, la Bibbia non contiene errori. Basta solo prendere un po' di tempo, un po' di impegno, per cercare di capire, perché no, anche studiare. Così facendo si scoprono tesori nascosti, verità così belle come questa che stiamo illustrando adesso. Gesù, che è nato per morire, ha squarciato, ha aperto la porta. Abbiamo adesso libero ingresso a Dio attraverso Cristo. Altro che sbaglio, altro che errore. Non è uno sbaglio. Dio sapeva perfettamente quello che faceva. Alcuni dicono: adesso che sono un cristiano posso rivolgermi a Dio direttamente. Mi permetto di dire no, non, le cose non stanno così. Tu ed io possiamo sì accostarci a Dio, ma solo attraverso Gesù Cristo. Solo Lui può portarci alla presenza di Dio. Anzi, come abbiamo detto altre volte, Gesù in questo momento sta intercedendo per noi, sta pregando per noi. Un'altra verità quasi incredibile. Se non fosse scritta nella Bibbia, non ci crederei, ti dico sinceramente. Il fatto che Gesù Cristo si impegna, prende il tempo di pensare a me e prega per me, intercede per me presso Dio Padre. Pensa. Pensa alla portata di questa realtà, di questa verità. Se era una cosa meravigliosa per gli israeliti sapere che avevano un sommo sacerdote che poteva entrare nel luogo santissimo del tabernacolo per intercedere per i loro peccati, ma una volta l'anno, non è ancora più stupendo sapere che Gesù Cristo, il nostro sommo sacerdote, il nostro Signore, il nostro Salvatore, continuamente prega per noi, non una volta l'anno o quando si ricorda?
È un impegno che ha preso su se stesso, di propria spontanea volontà, frutto del suo grande amore. Quello stesso amore che l'ha spinto a morire sulla croce per me, per te. Una cosa interessante, nella sua preghiera, chiamata la preghiera sacerdotale, quando Gesù si trovava ancora su questa terra, disse: io prego per loro. Non prego per il mondo, ma per quelli che tu mi hai dato, perché sono tuoi. Interessante. Se sei un cristiano, Gesù Cristo sta intercedendo per te, in questo momento, presso Dio Padre. Se non sei un cristiano, mi spiace, ma non puoi avere questo privilegio. Procedendo, troviamo poi la vasca di rame, l'olio per la consacrazione e l'incenso profumato. E qui ci riallacciamo al discorso che abbiamo fatto quando abbiamo esaminato il capitolo 29, la consacrazione. Ma siccome ho dedicato tutto un intero programma a questo soggetto così importante, così affascinante, non vorrei ripetermi. Vedo che mancano poco più di 3 minuti, il che significa che non facciamo neanche in tempo a esaminare insieme il 31° capitolo. Concediamoci però una breve pausa musicale.

proposito della vasca di rame, ti ricordo che noi naturalmente stiamo facendo un viaggio a ritroso. Avremmo dovuto cominciare dal capitolo 31 e poi andare indietro fino al 25. La vasca di rame serviva al sacerdote per purificarsi, per lavarsi, in altre parole. Quindi non poteva entrare alla presenza di Dio con le mani sporche. Anche questo è un principio del quale noi dovremmo far tesoro. Io non posso così andare alla presenza di Dio solo perché mi va di farlo. Dio è un Dio che la Bibbia chiama tre volte santo. Rispetto, prima di tutto.

Per adesso Maurizio ti saluta, sempre con un forte e caloroso abbraccio, e ti dà appuntamento alla prossima passeggiata. A presto. Ciao.

0: altre radio non osano dire.
1: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito.

0: motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: E benvenuti ancora una volta all'appuntamento con il nostro programma, il programma Contrappunti. Non so se mi avete seguito nel numero precedente, avevamo parlato del problema della sofferenza. L'abbiamo fatto prendendo spunto da un film, si trattava del film Viaggio in Inghilterra, che narrava parte della vita di C.S. Lewis. Oggi parleremo ancora di un altro film, si tratta per la verità di una riproposta. Vi anticipo solamente che parleremo di Un'altra donna, un film di qualche anno fa di Woody Allen. Dopo ovviamente sarò più preciso. Ne parleremo ovviamente perché vorremmo fare alcune considerazioni su un altro tema importante. Parleremo di sentimenti, parleremo di emozioni, parleremo di ragione. E ovviamente assieme a questo ascolteremo anche buona musica, come il primo brano che ho scelto per oggi. Alleluia Ubaba, ovvero con Dio tutto è possibile, dai Ladysmith Black Mambazo e da Charlie Peacock insieme. Anche questo è musica gospel.
2: Okay.

Tutte le persone sanno questa bella notizia? Quando i cuori dei sudafricani furono cambiati, tutto il mondo si riunì e si rallegrò dicendo: bello il Sudafrica. Con Dio niente è impossibile, Dio non viene mai meno. E non è mai venuto meno perché ha aiutato anche me. Accostati a Lui ed Egli aiuterà anche te. Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, longanimità, bontà, dolcezza, autocontrollo, fedeltà, pazienza, benevolenza, generosità. Parole tratte dalla Bibbia, dalla parola di Dio. Sono una parte delle parole di questa bella canzone dei Ladysmith Black Mambazo e Charlie Peacock.

0: kumnandi kumnandi kwena ngichamnandi. Bellissimo questo brano dei Ladysmith Black Mambazo, con Dio tutto è possibile, questa è la traduzione del titolo. Ecco, giriamo decisamente pagina. È un film, quello di oggi, che, come ho già detto, ci permetterà di fare alcune considerazioni sui sentimenti, sulle emozioni, sulla ragione, su tutto quello che ha senso e quello che non lo ha. Ecco, in fin dei conti, sulla saggezza, quella saggezza che proviene da Dio.
1: Quando ho compiuto i 50 anni, a chi mi avesse chiesto di fare un bilancio della mia vita, avrei detto di aver raggiunto un accettabile grado di soddisfazione, e come persona e come professionista. Di più avrei preferito non approfondire. Non che avessi timore di scoprire qualche lato oscuro del mio carattere, ma ho sempre pensato, se qualcosa sembra che funzioni, lasciala stare. Mi chiamo Marion Post. Sono direttrice della facoltà di filosofia in un ottimo college femminile, benché adesso mi sia messa in aspettativa per cominciare a scrivere un libro. Mio marito è un affermatissimo medico, un cardiologo. È il secondo matrimonio per tutti e due. Lui aveva già una figlia di 16 anni che vive con la sua prima moglie, ma viene spesso a trovarci. Ho anche un fratello sposato.

0: Mia madre è morta recentemente, ma mio padre è ancora vivo e vegeto. Non c'è molto altro da dire, tranne che normalmente scrivo in casa. Ma il rumore dei lavori nella casa accanto è diventato così tremendo che ho preso in affitto un piccolo appartamento in centro. Un nuovo libro è sempre un impegno severo e richiede che proprio mi tagli fuori da tutto, a parte il lavoro.
1: Il film allora che vi propongo da vedere, per così dire, insieme oggi è intitolato Un'altra donna. La firma è quella di Woody Allen, la data della produzione è infatti un film di qualche tempo fa, è il 1988. È un piccolo capolavoro, una piccola perla. Dal genio di Woody Allen, Un'altra donna, questo film è un classico dramma psicologico interpretato da Gina Roland, Mia Farrow, Ian Holm e Gene Hackman. La brillante direttrice di una facoltà di filosofia, Marion Topp, sembrava avere tutto: una carriera di successo, un marito di rispetto e amici colti. Per poter scrivere il suo nuovo libro, Marion prende in affitto una stanza. Dall'appartamento accanto però sente arrivare la voce di una giovane donna che confida al suo psicanalista i suoi dubbi. In modo particolare gli confida di avere una crisi di identità. Il senso di queste parole fa scaturire in Marion una profonda riflessione sulle varie, sulle tante inadeguatezze della sua vita. Un'altra scena del film ci mostra poi Marion osservare le foto della sua giovinezza. Di qui poi un immancabile flashback che mette a nudo le ragioni di fondo della sua sterilità di affetti e anche sterilità di sentimenti. L'ambiente familiare infatti appare rigorosamente contrario alla creatività. Una sera Marion incontra nei pressi di un teatro Claire, amica di vecchia data, assieme al marito, lei attrice, lui regista di teatro. I tre si fermano dentro un locale per fare due chiacchiere. Marion però non si accorge di dedicare un'attenzione forse eccessiva al marito di Claire, escludendola di fatto dalla conversazione.
2: Vuoi restare solo con lei? Perché non lo dici?
3: Claire, adesso smettila, è assurdo, stiamo facendo due chiacchiere.
2: No, non fare così, non fare l'innocentina con me. Non sarebbe la prima volta che è successo.
4: Smettila.
3: Ma che significa?
2: Lo so.
4: Andiamo, Claire. Mi dispiace, Marion.
2: Abbiamo già vissuto questa situazione quando tu con la stessa...
1: Inevitabile la reazione di Claire, resa ancora più sollecita da vecchi rancori, che accusa Marion di averle rubato ai tempi della giovinezza un ragazzo, un certo David, un ragazzo che lei amava molto. Marion ovviamente smentisce dicendo, anzi, di averlo semmai scoraggiato. I dubbi poi si moltiplicano e un giorno, assopitasi nel tentativo di concludere un altro capitolo del suo libro, Marion sogna di entrare nello studio proprio durante la seduta psicoanalitica della donna, interpretata da Mia Farrow, che lei aveva sentito attraverso i muri nei giorni precedenti. Marion parla con lo psicanalista di quella donna che nel frattempo era uscita dallo studio, di quella donna ormai conosce il suo alter ego e teme che possa, che voglia, togliersi la vita. Le viene risposto da parte dello psicanalista: ha già cominciato a farlo, lentamente e metodicamente. Questa è la risposta dello psicanalista, il quale poi riceve un insospettato paziente, insospettato da parte di Marion. È infatti il padre.
5: Ora che la mia vita è giunta al traguardo, io ho solo rimpianti. Rimpianto perché forse sono stato troppo severo con mia figlia, troppo esigente di non averle dato sufficiente tenerezza.
1: Dallo stralcio del film si sente che confessa di avere trattato sua figlia con eccessivo rigore. Il sogno poi prosegue con l'ingresso di Marion in quello stesso teatro in cui prima aveva incontrato Claire e il suo marito regista. Lì Marion assiste ad una recita in cui Claire prende le parti di Marion e Ken prende le parti di se stesso. Sempre in sogno, Marion incontra Larry, l'ex fidanzato, insieme alla donna con la quale ora è felicemente sposato, e gli confessa di rimpiangerlo ancora. Ecco, la sequenza conclusiva del sogno vede protagonista assieme a Marion Sam, l'ex marito di Marion, il marito di Claire, che nel sogno introduce da regista ogni scena e la accusa di averlo introdotto al suicidio.
6: Che ironia, lo scrissero sul mio certificato di morte. Soffocazione.
7: Oh, Sam. Aspetta. C'è un'altra scena importante fra te e Sam.
2: No. No, basta.
1: Lo sconvolgimento di Marion è tale che il sogno si interrompe. In un negozio di antiquariato dove Marion si reca per comprare il regalo di anniversario a Ken, incontra la donna che poi scoprirà essere paziente dello psicanalista. Escono a cena assieme, Marion finisce con il raccontare se stessa, confidando di avere perso, dopo aver toccato la soglia dei 50 anni, il proprio equilibrio. Troppi anni sulle spalle, ma soprattutto troppe occasioni perdute. In modo particolare rimpiange di avere abortito il figlio concepito con l'ex marito senza neanche avvertirlo della decisione presa.
8: Io volevo questo bambino!
9: Vi avevo detto che non rientrava nei miei piani.
8: Senza neanche consultarmi. Come hai potuto
9: fare? Consultare te! Era il mio bambino, perché...
1: Il giorno dopo ascolta l'ennesima seduta psicoanalitica dove la donna della sera al ristorante si rivela, raccontando appunto di avere conosciuto una donna molto triste, sebbene intelligentissima e raffinata.
10: Stamani ho conosciuto una donna veramente triste. Una donna che si penserebbe che avesse tutto. E non è vero, non ha niente. E mi ha spaventato. Perché io sento che se non mi fermo, io con il passare degli anni finirò così anch'io. Io alla sua età non vorrei fare un bilancio e trovare il vuoto nella mia vita.
1: E quel film si conclude con Marion intenta leggere il nuovo libro di Larry, il suo ex fidanzato, dove si narra di Elenka, una donna rigorosamente intellettuale e restia ai sentimenti, ma che un giorno sarebbe stata capace di una grande passione.
0: Chiusi il libro e provai uno strano miscuglio di malinconia e di speranza. E mi chiesi se un ricordo è qualcosa che hai o qualcosa che hai perduto. Per la prima volta dopo tanto tempo mi sentii placata.
1: A una prima disamina di questo film, che vi ricordo è Un'altra donna, un film di Woody Allen del 1988, ecco, si è subito colpiti dalla strana quanto verosimile maniera in cui Marion, la protagonista, comincia a mettere in crisi la propria identità, e lo fa ascoltando le sedute psicoanalitiche di una giovane donna. Ecco, non vi è mai capitato, non dico ascoltando attraverso il muro come faceva Marion, ma in altri modi, di scoprire voi stessi alla luce delle esperienze degli altri? O forse avete rifiutato, forse qualche volta, l'amicizia proprio di quella persona che poteva mettere in crisi la vostra identità, le vostre certezze. Ecco, non so se ci avete fatto caso, tendenzialmente cerchiamo l'amicizia di coloro che meno ci pongono in imbarazzo con le loro idee, i loro modi di fare. E questo non solo per semplice intolleranza ideologica o caratteriale. Il più delle volte, se siamo onesti, abbiamo dovuto ammettere che dietro a questi atteggiamenti si nasconde qualcosa di molto più profondo, come ad esempio la paura di dover ammettere che il nostro amico o amica ha ragione, quindi dover rivedere tutto. Marion si era comportata un po' allo stesso modo, si era circondata di tanti amici colti, amici raffinati, curandosi però di evitare o di abbandonare tutti quelli che, se solo gli avesse permesso di starle al fianco, l'avrebbero indotta a esprimere la sua vera personalità. L'umanità ha da sempre oscillato fra la passionalità sfrenata e il cerebralismo, ma prima ancora di commisurare cuore e ragione bisogna saper trovare l'esatto confine che c'è fra questi due elementi. Ecco, credo infatti che in molti casi almeno l'intellettualismo esasperato di certe persone vada addebitato alla falsa convinzione che vuole negativo tutto quello che ha a che fare con il cosiddetto cuore. Se intelletto significa il complesso delle facoltà mentali che ci permettono di intendere, di pensare, di giudicare, cuore non vuole dire certo mancanza di criterio. I sentimenti o le emozioni, per quanto ingannevoli, sono importanti per il nostro equilibrio. O riuscite forse a immaginare una vita priva di emozioni positive o negative che siano? Un pensiero dettato solo dai sentimenti e non vagliato dall'intelletto può portare a grossi problemi, grossi guai, ma è altresì deleterio un intelletto che sforna pensieri senza il supporto dei sentimenti. E se è vero che la Bibbia ci presenta il cuore come la sede, il centro dei pensieri malvagi, dall'altra parte richiede una conversione totale a Dio, una conversione che coinvolga dunque anche il nostro cuore. Pertanto non è vero che una scelta giusta la si fa con la testa, mentre una scelta piacevole con il cuore. Ragione e sentimento mantengono una loro precisa identità. Sono due cose diverse, questo lo riconosciamo, ma è quando si tronca ogni possibile connessione, ogni oggettiva connessione fra i due che si commette un atto, potremmo dire, insensato. Marion è stata insensata per molti anni della sua vita, così che, voltandosi indietro per stilare un bilancio della sua vita passata, trova un pauroso vuoto. Conscio della fugacità dell'esistenza, un grande uomo di Dio, Mosè, rivolse al Signore questa preghiera. I giorni dei nostri anni arrivano a 70 anni, per i più forti a 80, e quello che ne fa l'orgoglio non è che travaglio e vanità, perché passa e presto noi ce ne vogliamo via. Chi conosce la forza della tua ira e il cruccio secondo il timore che ti è dovuto? Insegnaci dunque a contare così i nostri giorni, che acquistiamo un cuore savio. Ecco, la vita umana è come collocata fra due punti: l'ira di Dio per il peccato, che rende la vita transitoria, e la pace con Dio ottenuta tramite il sacrificio di Cristo, che la rende stabile, che la rende permanente. Perciò Mosè chiese a Dio con sincerità di cuore un mutamento di atteggiamento, che l'uomo guidato da Dio possa essere sapiente nella sua breve vita. Infatti la vera saggezza presuppone questa consapevolezza. Voglio dire che è soltanto tenendo presente la nostra caducità che sarà possibile un proficuo impiego della vita. Infatti ogni istante è, almeno per noi cristiani, un dono di Dio, una opportunità per conoscerlo meglio, un'opportunità per investire i talenti naturali che egli stesso ci ha dato, appunto per il nostro bene, ma anche per la società in cui Dio stesso ci ha inseriti.

E allora non mi resta, amici, che ringraziarvi per avermi fatto compagnia anche oggi. Vi invito come sempre a restare con noi e non mancare il prossimo appuntamento.

piccolo sforzo di memoria, quelli che non sono più tanto giovani forse si ricorderanno di un vecchio film western intitolato Dio perdona, io no. Ora, sebbene discutibile, era comunque un titolo che voleva mettere in evidenza il fatto che a Dio era affidato il compito di perdonare, agli uomini il diritto di reclamare la giusta punizione di chi aveva commesso il male. A me pare che in ambito sociale oggi il sentire comune e il clima culturale riguardo al perdono stia molto cambiando, ecco, non so qual è la vostra opinione, spero me la facciate conoscere, ma sembra che stia prendendo piede quello che chiamerei la sindrome del perdonismo. A volte pare quasi di assistere a una gara a chi è più buono, a chi perdona di più, ecco. Faccio un esempio, mi è capitato diverse volte di vedere in TV il tentativo di intervista del cronista di turno che, non sapendo che domanda fare o perché buonista, chiedere ai familiari che da poco avevano forse perso il loro caro, ecco, questa domanda: lei è disposta a perdonare gli assassini? Così, colto di sorpresa e senza aver avuto il tempo per riflettere, per non passare come una persona vendicativa o crudele, la persona intervistata dava risposte improvvisate. Si rimane quindi con l'impressione che sia il cronista sia la persona intervistata non sanno bene di cosa abbiano parlato, ecco. Come dicevo poco fa, mi pare che questa sia una tendenza abbastanza abituale. Non bastano le attenuanti, le giustificazioni sociali, i condoni, le riduzioni di pena, le licenze di buona condotta o i comodi arresti domiciliari, ora ci si aspetta anche il perdono da parte dei familiari delle vittime. Allora, mi chiedo se questo modo di perdonare o di chiedere perdono non sia dovuto purtroppo anche agli esempi che ci giungono dall'alto. Sono anni che ogni governo, qualunque esso sia, usa regolarmente il condono, per esempio edilizio, quello finanziario. Anche in ambito giudiziario, in tanti casi le pene inflitte sono un fatto abbastanza relativo e incerto. Davanti ad atti, per esempio, di vandalismo da parte di giovani che danneggiano scuole, spesso ci si limita ad una ramanzina, ecco, tutto finisce lì. Sembra che il pentimento sia diventato un po' l'ultimo rifugio anche dei delinquenti. Infatti tanti di quest'ultimi sono pronti a pentirsi e a collaborare con la giustizia appena scattano le manette. Mi chiedo perché non l'hanno fatto prima di essere arrestati. Ora, gli esempi sono tanti e la cronaca li fornisce quasi ogni giorno. In questo breve spazio a mia disposizione quello che a me preme, ecco, essenzialmente mettere in luce di questa, definirei, sciatta e illusoria tendenza al perdonismo e, diciamo, la sua inconsistenza e in fondo incapacità di modificare la reale condizione e le reali relazioni delle persone coinvolte. Per quale motivo? Bene, io credo che in primo luogo chi non si è personalmente riconciliato con Dio e quindi non ha ancora sperimentato il suo perdono non può perdonare gli altri allo stesso modo. Di conseguenza solo i credenti, come dice l'Apostolo Paolo, possono perdonare, cito un suo testo, a vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo, dalla lettera agli Efesini. In altre parole, coloro che hanno sperimentato il perdono unico di Dio possono imitare Dio nel loro modo di perdonare. Al di fuori di questa vitale e personale riconciliazione con Dio, si scambia molto facilmente il perdono con lo scusare o il chiedere scusa, con una sorta di condono delle offese. Si confonde, in altre parole, il perdono con un atteggiamento di accettazione dell'altro perché magari, non so, a causa del suo passato o delle sue condizioni disagiate è stato costretto a fare ciò che ha fatto. Ma in questo modo la promessa e l'impegno di non ricordare più l'offesa o il male ricevuto è sostituita più da un atteggiamento di buona volontà che, proprio perché fondato sulle sole forze umane, regge difficilmente alle ferite e al ricordo del male ricevuto. La fede cristiana invece fonda il perdono su Dio perché Egli è colui che per primo ha preso l'iniziativa di perdonare l'uomo. La Bibbia dice che Dio
copri i peccati,

Salmo 85, li cancella e li dimentica, Isaia 43, li getta in fondo al mare, Michea 7, e il suo perdono è totale, Salmo 103. La capacità di Dio di perdonare è tale da sconfiggere anche la storia e la memoria stessa. Esso è molto diverso dalle qualità usuali del perdono umano, che è caratterizzato e motivato più da fattori psicologici, culturali, religiosi o sentimentali e emotivi del momento.

Chi invece ha ricevuto il perdono di Dio riceve anche la forza per viverlo e darlo ad altri. In secondo luogo, nella visuale biblica, il perdono, per essere vero e liberante, deve tener conto di due aspetti: l'aspetto orizzontale e quello verticale. In altre parole, ogni offesa e male recato ad altri non è una questione privata, né qualcosa che riguarda solo le parti in causa, ma anche e soprattutto Dio. A tale riguardo, per esempio, illuminante la storia di Davide, il re di Israele, il quale, dopo essere stato ripreso dal profeta Natan, ammise alla sua relazione extraconiugale con la moglie di un altro uomo. Nelle sue parole di pentimento, che troviamo nel Salmo 51, Davide si rivolge a Dio dicendo queste parole: «Ho peccato contro te, ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi». Non cercò quindi di risolvere il problema solo con le persone interessate, ma prima di tutto con Dio. Anche per esempio la parabola del figlio prodigo distingue questi due aspetti del perdono, che in definitiva rimanda alla dualità del peccato. Dopo aver sperperato tutto quello che aveva, quando tornò dal padre disse: «Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te». Ecco quindi questi due aspetti, verticale e orizzontale. Poiché il peccato, qualunque esso sia, perché non esistono peccati veniali e peccati mortali, è un'offesa contro Dio e contro il prossimo, a sua volta il perdono riguarda Dio e il prossimo. Benché queste due realtà siano distinte, esse sono anche unite. Prima, quindi, il perdono di Dio, quindi quello tra persone. In ultima analisi, in conclusione, non è sufficiente quindi chiedere perdono solo alla persona offesa. Quando ci si limita solo alla pacificazione umana, si potrà ricevere solo il perdono umano, ma non quello di Dio, che solo Dio può concedere. Un perdono parziale, però, come sappiamo, non è un perdono vero, e quando il perdono è falso è un perdono illusorio. Per Dio il perdono è un fatto importantissimo, che Egli, grazie alla morte del Signore Gesù, lo ha reso possibile per ogni uomo. Ma Dio non vuole che l'uomo ne usufruisca in modo egoistico, né che diventi una semplice questione umana. Il perdono di Dio è il fondamento per ogni altro perdono.

E allora, in chiusura, amici, informazioni e chiarimenti, appunti o disappunti, mettetevi in contatto con noi. Noi saremo come sempre ben felici di sentire qualche cosa da parte vostra. Mi faccio da parte, ci facciamo da parte per il momento. Grazie per aver seguito anche quest'oggi Controluce. Non mancate al nostro prossimo appuntamento.

abbiamo per voi, cari amici ascoltatori, alcuni consigli su come disfarsi delle vecchie abitudini. La cosa più difficile nell'esperienza cristiana è il disfarsi delle vecchie abitudini, il vecchio modo di vivere che subentra con noi nella nostra vita cristiana è la cosa più difficile da eliminare. L'Apostolo Paolo nell'Epistola ai Romani ha tanto da dire su questo nel 6, 7 e 8 capitolo, pure ne fa menzione nell'Epistola ai Galati, al 5 capitolo, dove parla della carne, cioè del corpo, e di come è stato abituato nelle cose peccaminose che abbiamo imparato a fare con esso. Egli dice: «Perché, fratelli, voi siete stati chiamati a libertà, soltanto non fate della libertà un'occasione alla carne per mezzo dell'amore, servite gli uni altri, poiché tutta la legge è adempiuta in questa parola: ama il tuo prossimo come te stesso. Ma voi vi mordete e divorate gli uni altri, guardate di non essere consumati gli uni dagli altri. Ora io dico: camminate per lo spirito e non adempite i desideri della carne, perché la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte fra loro in guisa che non potete fare quello che vorreste. Ma siate condotti dallo spirito. Voi non siete sotto la legge». Ora, di che cos'è che Paolo qui parla in questo interessante ma nello stesso tempo perplesso passaggio? Egli parla della vecchia vita, del vecchio uomo, delle vecchie abitudini, dei vecchi modi di fare. Ed egli chiama tali cose carne. La carne è il corpo com'è orientato, abituato e modellato dalla nostra natura peccaminosa. E la cosa interessante che Paolo ci dice della carne è che essa è a guerra con lo spirito e che le nostre vecchie vie, le nostre vecchie abitudini vogliono asserirsi. Esse hanno un gran desiderio di asserire se stesse e per certo esse spesso si asseriscono. Così egli dice che questi desideri cercano spesso l'opportunità di intromettersi di modo che ci troviamo a fare le cose che non vorremmo fare, le cose che non fanno piacere a Dio, e così ci troviamo a ricadere nei vecchi vizi e nelle vecchie abitudini. Ora, la prima cosa che si deve capire quando si parla di abitudini è che un'abitudine non è di per sé stessa peccaminosa. Dio ha impiantato le abitudini in noi come una meravigliosa capacità che ci permette di tener cura dei molteplici dettagli della vita che devono essere disimpegnati senza che ce ne rendiamo troppo conto. Pensate, per esempio, come sarebbe se ogni volta che dovessimo legarci le scarpe noi dovessimo fermarci a pensare com'è che si fa, come si faceva da bambini, e dire: orsù, prima si prende questa stringa con questa mano e l'altra con quest'altra mano, poi giriamo questa così, quest'altra cosà, poi le prendiamo a questo punto e lo tiriamo uno di qui e uno di là, e poi legata una scarpa, ecco che saremmo pronti a passare all'altra scarpa. Supponete che per fare questa quotidiana faccenda voi dovreste pensarci e concentrarvici sopra, e sarebbe orribilmente noioso, non è vero? E supponiamo che voi dovreste pensare a tutte le cose in tale maniera, come ad aprire il tubetto del dentifricio, come a spremerlo, se dovremmo farlo in fondo o nel mezzo di esso. E c'è tutt'oggi della gente che sembra avere difficoltà in questa faccenda. E poi come mettere il dentifricio sullo spazzolino, e poi come usare lo spazzolino nell'angolo giusto, e come fare per richiuderlo se si gira a destra o a sinistra. Vedete, questo sarebbe annoiante, e se per tutta la vita dovessimo agire così, ora dopo ora, giorno dopo giorno, anno dopo anno, monotosamente tornando a fare le stesse cose senza mai impararle a fare, la vita diverrebbe insopportabile. Ebbene, Dio ci ha sollevato da tali cose, dandoci le abitudini per le quali noi non dobbiamo imparare e rimparare di nuovo tutte queste piccole faccende della vita. Coscientemente noi le dobbiamo imparare la prima volta e poi incoscientemente le facciamo tutti i giorni senza neppure accorgercene. Voi potete pensare a chissà che mentre vi lavate i denti e usate il dentifricio e lo spazzolino
e poi prendete, rimettete tutto via e ve ne andate fuori senza neppure considerare quel che avete fatto, al punto che 10 minuti dopo voi dovete pensare per sapere se vi siete lavati i denti o no. Ciò è cosa le abitudini ci permettono di fare. È una capacità meravigliosa che Dio ci ha concesso. Ma come tutte le altre capacità che Dio ci ha dato, come la capacità di godere relazioni sessuali nell'unione matrimoniale e che noi abbiamo distorta, così come nel sesso, noi abbiamo distorto anche queste altre capacità come quelle delle abitudini. Ora, gli operatori di computers hanno un modo di dire, loro dicono parlando dei computers, spazzatura metti dentro e spazzatura viene fuori. Se uno mette informazioni sbagliate e confuse in un computer, quello darà informazioni sbagliate e confuse. E lo stesso è vero delle capacità che noi chiamiamo abitudini, cioè l'abilità di fare cose facilmente, confortabilmente e incoscientemente una volta che le abbiamo imparate. E così, se abbiamo imparato della spazzatura, se abbiamo imparato a rispondere alla vita con metodi peccaminosi, se abbiamo abituato le nostre membra in abitudini di peccato, se abbiamo abituato il nostro corpo a peccare ed a praticare il peccato, ecco che, essendoci noi così accostumati a queste cose, noi non troveremo proprio molto difficile abbandonare queste abitudini. Questo è quello che Paolo qui ci dice e ci suggerisce, che l'unico modo di abbandonarle è per mezzo dello Spirito. Lo Spirito non fa questo in un modo meraviglioso. Lo Spirito lo fa per mezzo della Bibbia che ci è stata data per dimostrarci quali siano le nuove vie adatte a rimpiazzare le vecchie. La cosa interessante che le Scritture ci dicono è che noi non abbandoniamo le abitudini, ma le sostituiamo. Noi rimpiazziamo vecchie abitudini con quelle nuove dello Spirito. E ciò è esattamente quello che troviamo nel resto del capitolo, dove egli parla delle opere della carne, le vecchie abitudini, l'immoralità, l'impurità, la sessualità, l'idolatria, eccetera. Tutte queste cose che egli elenca come le opere della carne devono essere rimpiazzate dai frutti dello Spirito, che sono amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fedeltà, caritevolezza e autocontrollo. Vedete, c'è una sostituzione. Le vecchie vie, le vecchie opere sono rimpiazzate e questa sostituzione deve avvenire. Non dovete semplicemente abolire un'abitudine lasciandoci un vuoto, di modo che, come la Bibbia insegna, 7 diavoli peggiori dei primi vengano e ci muovono dentro. Noi dobbiamo fare una sostituzione, dobbiamo scacciare i vecchi inquilini e dare luogo ai nuovi. E come possiamo far questo? Ebbene, possiamo farlo studiando la parola di Dio, chiedendo a Dio per mezzo del suo Spirito che ci dia la forza di farlo e di fare tutto ciò che la parola di Dio ci chiede con obbedienza e fede, vivendo come il libro ci dice di fare. Questo è ciò che significa essere guidati dallo Spirito o guidati dalla Bibbia, e cioè il fare quello che Egli ci dice di fare. E così dice che quelli che appartengono a Gesù Cristo hanno crocifisso la carne. Essa non deve più esercitare la sua potenza su di noi con le sue voglie, con le sue passioni, e se viviamo per lo Spirito, noi cammineremo per lo Spirito. Questa è la sfida che ci viene rivolta. Così, in ogni caso, cerchiamo quale sia l'alternativa che la Bibbia ci propone per qualche abitudine peccaminosa. Cominciate obbedienti a seguirla, chiedendo a Dio la forza necessaria per farlo, e col passare del tempo vi accorgerete che le vecchie abitudini sono state rimpiazzate dallo Spirito, che sta portando novità di vita anche in voi. Oh Signore, noi ti preghiamo che tu ci aiuti a poter imparare
a sostituire le nostre abitudini di peccato con quelle di giustizia. Ti chiediamo questo per noi, per i nostri ascoltatori, nel nome del Signor Gesù Cristo. Amen. Qui il pastore Bacoccina che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione e vi saluta.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Apocalisse capitolo 14. Poi vidi, ed ecco l'agnello che stava in piedi sul monte Sion, e con lui erano 144.000 persone che avevano il suo nome e il nome del suo padre scritto sulle loro fronti. E udii una voce dal cielo come rumore di molte acque e come rumore di gran tuono, e la voce che udii era come suono prodotto da arpisti che suonano le loro arpe, e cantavano un cantico nuovo davanti al trono e davanti alle quattro creature viventi e agli anziani, e nessuno poteva imparare il cantico se non che quei 444.000, i quali sono stati riscattati dalla terra. Essi sono quelli che non si sono contaminati con donne, poiché sono vergini. Essi sono quelli che seguono l'agnello dovunque va. Essi sono stati riscattati di fra gli uomini per essere primizie a Dio e all'agnello, e nella bocca loro non è stata provata menzogna. Sono irreprensibili. Poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo recante l'Evangelo eterno per annunziarlo a quelli che abitavano sulla terra, ed ogni nazione, tribù e lingua e popolo, e diceva con gran voce: «Temete il Dio e dategli gloria, poiché l'ora del suo giudizio è venuta, e adorate colui che ha fatto il cielo e la terra e il mare e le fonti delle acque». Poi un secondo angelo seguì dicendo: «Caduta, caduta è Babilonia la grande, che ha fatto bere a tutte le nazioni del vino dell'ira della sua fornicazione». E un terzo angelo, tenne dietro a quelli, dicendo con gran voce: «Se qualcuno adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, berrà anch'egli del vino dell'ira di Dio mesciuto puro dal calice della sua ira, e sarà tormentato con fuoco e zolfo nel cospetto dei santi e nel cospetto dell'agnello. E il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli, e non hanno requie né giorno né notte quelli che adorano la bestia e la sua immagine e chiunque prende il marchio del suo nome. Qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede in Gesù. E udii una voce dal cielo che diceva: «Scrivi: beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, essendo che si riposano dalle loro fatiche, poiché le loro opere li seguono». E vidi, ed ecco una nuvola bianca, e sulla nuvola assiso uno simile a un figliuolo d'uomo, che aveva sul capo una corona d'oro e in mano una falce tagliente. E un altro angelo uscì dal tempio gridando con gran voce a colui che sedeva sulla nuvola: «Metti mano alla tua falce e mieti, poiché l'ora di mietere è giunta, perché la messe della terra è ben matura». E colui che sedeva sulla nuvola lanciò la sua falce sulla terra, e la terra fu mietuta. E un altro angelo uscì dal tempio che è nel cielo, avendo anch'egli una falce tagliente. E un altro angelo, che aveva podestà sul fuoco, uscì dall'altare e gridò con gran voce a quello che aveva la falce tagliente, dicendo: «Metti mano alla tua falce tagliente e vendemmia i grappoli della vigna della terra, perché le uve son mature». E l'angelo lanciò la sua falce sulla terra e vendemmiò la vigna della terra e gettò le uve nel grantino dell'ira di Dio. E il tino fu calato fuori della città, e dal tino uscì del sangue che giungeva sino ai freni dei cavalli, per una distesa di 1600 stadi.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: La ragazza che viveva cercando Dio di Isobel Kuhn.
1: Nona puntata.
2: Riassunto delle puntate precedenti.
0: Isobel Kuhn, dopo aver abbandonato la verità per seguire le teorie del liberalismo e del modernismo, ha una profonda crisi in seguito alla quale impara a conoscere Dio nella sua realtà e si dedica interamente a Lui. Nonostante l'ostilità della madre e del fratello, si iscrive all'istituto biblico Moody col desiderio di prepararsi per essere missionaria in Cina. Là trascorrerà poi circa 20 anni lavorando col marito fra le tribù Lisu. All'istituto biblico Isabella conosce John Kuhn, colui che un giorno diverrà suo marito. Nella puntata che vi presentiamo adesso, Isabel racconta alcune esperienze fatte nel periodo trascorso all'istituto biblico.

0: trascorsi 2 anni e 4 mesi all'Istituto Biblico Moody ed essi furono ricchi di benedizioni, ma l'insegnamento maggiore lo ricavai dai vari lavori pratici. Ogni studente riceveva 1 o più compiti settimanali che venivano cambiati ogni trimestre. Così veniva sempre una grande varietà. Le lezioni nelle scuole domenicali e le visite negli ospedali e nelle prigioni erano considerate più facili ed il Signore mi fece iniziare con quel lavoro. Mi fu infatti assegnato l'insegnamento ad una scuola domenicale e durante la settimana la visita dei bassifondi nel quartiere italiano. Svolsi questo lavoro sotto la guida di Ethel Thompson, detta anche Tommy, una studentessa del secondo anno. Quando mi presentai da lei per la prima volta per chiedere delle istruzioni, essa mi disse: «Credo sia meglio parlare subito dell'incarico che ci è stato dato. Lavoreremo nel quartiere italiano che si trova in una zona affidata alla cura di un centro comunitario. La domenica ci occuperemo della scuola domenicale per i più piccoli ed avremo piena libertà di predicare l'Evangelo. Pensano che i piccoli non possano essere danneggiati dalla nostra predicazione. Dico questo perché il pastore del centro è un modernista che la domenica organizza balli e feste invece di parlare di Dio. Questa sarà veramente la nostra difficoltà più grande ed il lato più scoraggiante del nostro lavoro. Durante la settimana visiteremo le case, per la maggior parte sono case operaie. Busseremo alle porte e presenteremo il nostro messaggio. Si tratta di povera gente. Vi sono state delle conversioni. Personalmente credo che questo lavoro richieda la preghiera più che qualsiasi altra cosa». Ricordando quello che mi aveva insegnato il dottor Fraser a proposito della preghiera nel servizio del cristiano, risposi con prontezza: «Oh, ma anch'io credo nella preghiera. Per me sarebbe una gioia venire ogni giorno qui nella sua camera a trascorrere qualche momento di preghiera con lei. Che ne dice?» Ella accolse con gioia la proposta. Così, ogni giorno per mezz'ora pregavamo insieme. La domenica Tommy mi condusse al centro comunitario e mi presentò al pastore come la nuova aiutante. Egli ci invitò a pranzo a casa sua, così rimanemmo al culto del mattino e ascoltammo uno dei suoi soliti sermoni. Verteva sul coraggio, sugli alti ideali e su altri simili saggi di eloquenza, ma non vi era nessun messaggio che potesse dare una vita nuova agli ascoltatori. Nel corso del pranzo ci disse con aria di protezione:
1: «Sapete, ragazze mie, anch'io un tempo avevo la vostra fede. Basti dire che ho frequentato, come voi, l'istituto biblico. Ma dopo aver preso il diploma sono andato in un seminario dove ho imparato che nessuno ormai crede più a quelle vecchie storie. Al seminario ho perso la fede, come dite voi. Però, per una ragione o per l'altra, il nostro liberalismo non sprona la gente, come invece sembra fare l'insegnamento dell'istituto biblico. Allora, quando ho scoperto che il lavoro qui era assolutamente morto, ho pensato di farmi mandare un paio di studenti dell'istituto, che oltretutto lavorano gratis, perché possano così ravvivare l'interesse della gente di qui. Voi attirerete la gente, noi ne faremo una buona comunità».
0: Trattenemmo a stento il commento che c'era salito alle labbra. Ed io dissi invece: «Questo è molto strano, signore. Lei si è allontanato dalla vecchia fede ed io invece vi ho fatto ritorno, allontanandomi dal liberalismo. Quando ero all'università, persi la mia fede in Dio. Feci delle ricerche personali in materia ed ora sono convinta che Dio esiste e che soltanto per mezzo della fede nel potere redentore del sangue di Cristo noi possiamo avere accesso a Lui ed ottenere la remissione dei peccati e la vita eterna. Siamo bene in contrasto, lei e Dio. Lei è entrato nelle pianure nebbiose ed io invece ne sono uscita ed ho ritrovato la via alta». Il pastore sembrò emozionarsi, mi assediò di domande con un tono sarcastico e polemico che tuttavia tradiva un profondo interesse. Tommy se ne stava seduta in silenzio e in silenzio pregava. Quando tornammo a casa, essa mi disse: «Credo che Dio abbia già cominciato a rispondere alle nostre preghiere, facendo sì che una delle due aiutanti fosse stata un tempo sotto l'influenza del movimento liberale. Mentre parlavi ho osservato il suo volto e sono certa che molte delle tue parole hanno avuto effetto su di lui, per quanto fosse troppo orgoglioso per ammetterlo. Io credo ora che il Signore riporterà il pastore alla fede di un tempo. Dobbiamo aggiungere questa richiesta nella nostra preghiera quotidiana». Tommy era per me una compagna preziosa. Le visite nelle case operaie scure e sporche, con le scale malsicure e le tubature difettose che le rendevano umide e maleodoranti, erano desolanti e mi avrebbero terrorizzata se Tommy non avesse accompagnato ogni avventura ed ogni ammaccatura che ci capitasse di prenderci con un allegro commento o con qualche osservazione talmente acuta e appropriata che finiva sempre col farmi salire agli occhi le lacrime per il gran ridere, invece che per il disgusto o l'indignazione. Inoltre era sempre lei che affrontava l'urto del primo attacco. Era abilissima nell'avvicinare le persone e a prendere contatto con loro. Riusciva sempre a farsi ascoltare e quasi ogni giorno qualche anima giungeva a considerare Cristo come Salvatore. Fu lei che mi insegnò che l'unico modo di avvicinarsi alla gente per attirarla a Cristo è amarla. L'opera di Dio si poté vedere anche nella scuola domenicale, dedicata all'insegnamento ai bambini. Essi presero a chiedere al Signore Gesù di entrare nei loro cuori. Quanto al pastore, si mostrava pieno di interesse o di indifferenza a seconda dei casi. Pregammo per lui con tutte le nostre forze. La Tommy, che faceva spiritose osservazioni lungo i corridoi bui delle case operaie, era alquanto diversa dalla Tommy che in ginocchio pregava per la salvezza delle anime. Udendo i suoi moti di spirito, mai si sarebbero supposte le sue lacrime e le sue suppliche appassionate per la liberazione delle anime imprigionate dal peccato. Durante il secondo trimestre mi ammalai, così non potei continuare a lavorare con Tommy. Alla fine del trimestre lei ottenne il diploma e partì per il Messico, ma prima che partisse avemmo una meravigliosa sorpresa. Il pastore venne a farci una visita. Appariva molto cambiato e il suo volto era illuminato da una luce che non vi avevamo mai vista prima.
1: Volevo farvi sapere che Dio ha risposto alle vostre preghiere per me. Sono ritornato a Lui. È stata una lotta dura perché, come avevate osservato, il mio orgoglio si rifiutava di essere crocifisso con Cristo. Man mano che le settimane passavano, vedevo sempre più chiaramente che la parola che voi predicavate era la potenza di Dio che dà la salvezza. La vostra predicazione trasformava la vita delle persone, mentre nessuno veniva cambiato da quello che predicavo io. Così mi sono umiliato davanti a Dio e ho cominciato a predicare la croce di Cristo quale unico mezzo di salvezza e il sangue del Redentore quale unica propiziazione per i nostri peccati. Feci cessare anche le feste da ballo, ma la cosa non è piaciuta ad alcuni membri della comunità che mi hanno licenziato. Ma mi trasferirò con la mia famiglia in una piccola chiesa di campagna e là potrò predicare la verità.
0: Ci disse questo con gli occhi pieni di lacrime e noi, col cuore colmo di gioia, ci separammo da lui.

Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito.